0: attività sui visti.
1: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Wadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: E Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a farlo ancora. Il presidente apre ancora un nuovo vertice con Putin per la pace in Ucraina e sostiene che il Venezuela non sia ancora pronto per le elezioni. E restiamo negli Stati Uniti per darvi un aggiornamento di quanto è accaduto a Minneapolis. Un uomo ha aperto il fuoco con un fucile contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede, uccidendo una persona e ferendone altre sei. L'uomo armato è poi fuggito a bordo di un veicolo ed è tuttora latitante. E torniamo in Italia con la decisione del Veneto che dice sì alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata al centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia.
2: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
3: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia, compatta per il no, e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
0: E veniamo alla cronaca. I legali di Walter Lavitola ne chiedono l'immediata scarcerazione, sono infatti scaduti i termini previsti dalla legge. L'ex editore è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Silvio Ranucci. La difesa solleverà la questione a riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Re Bibbia riferite da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. E a proposito di report, Presutti rinuncia alla conduzione mentre la redazione ha incontrato il direttore dell'approfondimento Paolo Corsini con l'obiettivo di trovare un compromesso e consentire alla trasmissione di andare in onda l'8 novembre. Al confronto non hanno preso parte i due conduttori designati, un nuovo incontro sarà invece fissato a breve. E nuovo incidente sul lavoro in provincia di Palermo, a Ciminna, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo su quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E la procura di Torino impugnerà davanti al tribunale degli esami il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata nel negozio dove l'uomo lavorava.
4: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese accusato di aver palpeggiato una 13enne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal ministro della giustizia Nordio. Chiara Canepa,

0: presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta.
1: Determinerebbe un'ingerenza.
0: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
2: Si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
0: Simona Decina, GR1.
3: A Malta, clamorosa sentenza per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nell'ottobre 2017. Il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante. 8-1 il voto dei giurati, reso noto dopo circa 8 ore di camera di consiglio. Gli esecutori materiali del delitto furono arrestati appena dopo 6 settimane. Poi nel 2019 un intermediario accusò Fenech in cambio di una grazia tombale. Ora appunto l'assoluzione. E parliamo di economia. In Italia ad agosto la bolletta del gas è per gli utenti vulnerabili è aumentata del 6,9% su luglio, lo ha comunicato ARERA, l'autorità pubblica per l'energia che fissa le tariffe del mercato tutelato. A pesare è il rincaro della materia prima, passata da 56,68 a 64,15 euro al megawattora. Il meteo per l'Italia si profila altre giornate di caldo, oggi prevarrà infatti il caldo con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana, un cambiamento atteso solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata però da precipitazioni anche intense. E a Venezia la mostra del cinema numero 83 è iniziata nel segno di George Clooney, a lui leone d'oro alla carriera, tra ironia e standing ovation e un messaggio: il cinema non cambia il mondo, dice Clooney, ma può aiutarci a farcela. E poi lo sport e pallavolo, le azzurre soffrono, va a battere 3-1 e rimonta la Svezia e volano in semifinale agli europei femminili. Coppa Italia, tra Udinese e Venezia finisce 2-1, i friulani vincono in rimonta, il Sassuolo batte il Frosinone 5-4 a rigori. Oggi Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 3 ore, vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il braccio di ferro Germania-Russia. Mosca convoca l'incaricato d'affari tedesco e promette una dura reazione alla chiusura del consolato russo a Bonn e della Casa Russia a Berlino. Il ministero degli esteri russo respinge inoltre come completamente infondate le accuse tedesche sul coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia e accusa Berlino di aver orchestrato una provocazione per inasprire i rapporti con la Russia. Ma intanto la Germania ha identificato due sospetti per il fallito attacco a Lipsia che potrebbero essere già rientrati in Russia. Berlino accusa Mosca di condurre una guerra ibrida contro l'Unione Europea. Allarme dei servizi di sicurezza della Danimarca, la Russia prepara sabotaggi alle nostre industrie, mentre dall'Irlanda il vicepremier Tajani avverte sui tentativi di interferenza nelle elezioni in altri paesi, anche in Italia. E l'alta rappresentante Callas ha convocato l'ambasciatore russo a Bruxelles. L'Europa valuta infatti una stretta sui visti. L'inviata Rai.
3: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
4: La questione che riguarda tutta l'Unione

0: militari e industriali russi da colpire. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio.
1: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz Stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran: l'abbiamo colpita duramente, siamo pronti a farlo ancora. Il corrispondente da New York.
3: Il regime diventa ogni giorno più debole. Parola di Trump, secondo cui la Repubblica Islamica Iraniana continua a fare vittime tra la popolazione, al punto che sarebbe salito almeno a 65.000, afferma, il numero dei manifestanti o dissidenti uccisi dalla fine dello scorso anno. Se non assistiamo a una ribellione, spiega il presidente americano, è proprio per la minaccia continua esercitata dalle autorità. Ma a un certo punto, aggiunge, non riusciranno più a sparare così facilmente. Abbiamo colpito duramente Teheran, prosegue commentando i raid di ieri, motivati, rivela, dalla decisione di distruggere nuovi armamenti la cui costruzione era quasi ultimata. Non possono muoversi, nemmeno andare al bagno, ironizza Trump, senza essere visti da noi. Comunque non penso che la guerra durerà ancora molto a lungo, dichiara, non so quanto altro potranno sopportare. Dovrebbe finire il prima possibile anche il conflitto tra Russia e Ucraina, secondo l'inquilino della Casa Bianca. Il presidente sottolinea che se lui lo volesse, Putin parteciperebbe a un altro vertice bilaterale, ma io, conclude Trump, desidero farlo solo quando saremo pronti per concludere un accordo di pace. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: E rimaniamo negli USA perché a Minneapolis un uomo ha aperto il fuoco con un fucile contro un gruppo di persone che si trovavano su un marciapiede, uccidendone due e ferendone altre, tra questi anche tre agenti della polizia. Morto anche poi l'attentatore che subito dopo la sparatoria era fuggito a bordo di un veicolo. E torniamo in Italia con la decisione del Veneto che dice sì alla legge sul fine vita. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. È la prima regione governata dal centrodestra a intervenire in materia, la quarta in Italia. Una legge di civiltà, risposta doverosa ai cittadini, così il presidente del Consiglio regionale Luca Zaia. La cronaca e i legali di Walter Lavita chiedono l'immediata scarcerazione, sono scaduti i termini previsti infatti dalla legge. L'ex editore è detenuto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Silvio Ranucci. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione a Re Bibbia, riferite invece da uno degli altri arrestati nell'inchiesta. Incidente sul lavoro in provincia di Palermo, a Cimina, un operaio di 30 anni originario del Gambia è morto in un'azienda agricola dopo il ribaltamento del mezzo sul quale stava lavorando. La procura di Termini Imerese ha disposto l'autopsia, indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. E la procura di Torino impugnerà davanti al tribunale del riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato per aver molestato una 13enne entrata in un negozio dove l'uomo lavorava. Avevo bevuto, mi scuso, aveva detto lui. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. E dalla propaganda dell'ISIS al suprematismo bianco, ha denunciato un 16enne della Brianza che cercava online contenuti su armi, esplosivi e azioni violente.
4: Di giorno era uno studente modello di scuola superiore, di notte all'insaputa dei genitori si addestrava sul web, capace di passare fino a 12 ore tra chat e siti estremisti. È italiano, ha 16 anni e vive in Brianza, il ragazzino accusato di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Ora è stato collocato in una comunità. Neonazismo e suprematismo bianco, le ideologie dominanti, ma online il 16enne studiava anche materiale di propaganda riconducibile all'ISIS. White Jihad la chiamano gli inquirenti. Il ragazzino non era interessato alla religione quanto alla lotta armata. Sul suo telefono la polizia di Monza ha trovato manuali molto dettagliati sull'uso dei coltelli o sugli attentati con i camion, mentre in camera nascondeva un coltello e una fascia da braccio con una svastica. Solo l'ultimo arresto in ordine di tempo di un giovanissimo caratterizzato da questa particolare forma di radicalizzazione ibrida. Meno di un mese fa il fermo di un altro sedicenne nel Comasco. Da Milano per il GR1, Roberta Di Matteo.
2: A Malta, clamorosa sentenza per l'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia nell'ottobre 2017. Il miliardario Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il mandante. Gli esecutori materiali del delitto furono invece arrestati appena dopo 6 settimane. Poi nel 2019 un intervento intermediario, accusò Fene, che in cambio di una grazia

0: tombale, ora appunto la soluzione. E torniamo in Italia con il meteo. Si profilano altre giornate di caldo. Oggi prevarrà il caldo con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria. Lo scenario resterà sostanzialmente invariato per il fine settimana. Un cambiamento è atteso solo a metà della settimana prossima, quando è attesa un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata però da precipitazioni anche intense. E a Venezia la mostra del cinema numero 83 è iniziata nel segno di George Clooney. A lui il Leone d'Oro alla carriera tra ironia e standing ovation. L'inviata.
1: De arte cinematografia.
2: Della lingua complicata l'italiano per la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, che con Greta Scarano e Nicolas Maupas dichiara aperta l'83esima mostra del cinema dopo una serata tutta per George Clooney. Sorrisi, autografi ed emozione per lui quando Laura Dern lo descrive come il Cary Grant di una generazione. Chiama la Sala Grande la cattedrale del cinema. Viviamo in un mondo in cui ci dicono di avere paura l'uno degli altri, dice, ma nessuno ride, piange o sogna diversamente. I film non fermano le guerre o l'inflazione, conclude tra gli applausi, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie altrui, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera: nessuno fa niente da solo. Poi si abbassano le luci, via al primo film della mostra, Inc., mentre Clooney, con Laura Dern al braccio ed il Leone d'Oro, si riaffaccia sulla porta del Palazzo del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E chiudiamo con lo sport. Pallavolo, le azzurre soffrono, battono 3-1 e rimonta la Svezia e volano in semifinale agli europei femminili. Coppa Italia, tra Udinese e Venezia finisce 2-1, i friulani vincono e rimonta. Il Sassuolo batte il Frosinone 5-4 ai rigori. Oggi Palermo, Mantova e Cagliari, Verona. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 4. Ora rilascio la linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo, ok, del Consiglio regionale del Veneto, la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Una risposta doverosa ai cittadini per l'ex governatore Zaia e si spacca la destra.
3: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
4: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia compatta per il no e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
2: Ancora alta tensione tra Europa e Russia. Berlino accusa Mosca di guerra ibrida e alza il livello di allerta. Identificati 2 sospetti per il drone bomba nell'aeroporto di Lipsia. Sono un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. E della guerra ibrida di Mosca si è discusso anche al vertice europeo in Irlanda. La presidente della commissione von der Leyen parla di nuova normalità e assieme al segretario della NATO Rutte diffida la Russia da altri attacchi. La minaccia di Mosca si allunga anche sull'Italia. Il ministro degli esteri italiani lancia l'allarme su possibili tentativi di influenzare le elezioni nel nostro e negli altri paesi europei. La Francia convoca l'incaricato d'affari russo, mentre l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. La guerra in Iran. Donald Trump propone di ribattezzare Hormuz stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Ovale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente e siamo pronti a

0: La 27, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. E in Ucraina non si fermano gli attacchi russi. Nella notte a Odessa ha colpito un palazzo di diversi piani. Due persone sono morte in una sparatoria a Minneapolis, negli Stati Uniti, diversi feriti, tra cui tre poliziotti. L'aggressore, che inizialmente era fuggito a bordo di un veicolo, è stato ucciso dalla polizia. E torniamo in Italia con la politica e il dibattito tra i partiti, che resta incentrato sulla legge elettorale e sugli ultimi dati economici.
1: Governo più stabile, Italia più forte, l'equazione con cui Fratelli d'Italia festeggerà l'esecutivo più longevo della Repubblica e l'occasione per sottolineare gli ultimi dati Istat, con l'occupazione ancora in aumento, ma anche il punto da cui parte la maggioranza per la legge elettorale. Alessandro Colucci, Noi Moderati.
2: Garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze, la possibilità per i cittadini di scegliere i propri parlamentari.
1: E se su questo sembra convinta anche Forza Italia, inizialmente dubbiosa, Matteo Salvini dalla Lega oppone un secco no all'ipotesi di ballottaggio tra gli schieramenti, proposta rimessa sul tavolo, dicono le opposizioni, solo per disinnescare l'ascesa di Roberto Vannacci. Angelo Bonelli, AVS.
3: Presidente Meloni, la legge elettorale non si cambia sulla base delle sue convenienze politiche del momento. È in gioco la qualità della nostra democrazia.
1: Intanto la maggioranza, all'allarme dei 5 Stelle, ignora l'inflazione, caro carburanti. Per Giuseppe Conte serve il coraggio di un passo indietro sul riarmo. Il leader del movimento cita anche i dati GIMBE, come fa Elly Schlein. La spesa sanitaria ai minimi storici, dice la segretaria PD, ecco l'unico record che Meloni può festeggiare. Lucio Bondi, GR1.
0: Le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. I legali di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante, ne chiedono l'immediata scarcerazione, ritenendo scaduti i termini di legge. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione alla vitola nel penitenziario di Rebibbia. Molestie su una tredicenne a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore. L'uomo era stato liberato dopo due notti di detenzione. L'Associazione Nazionale Magistrati replica sul caso Attacchi Scomposti.
4: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese, accusato di aver palpeggiato una tredicenne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal ministro della giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta.
5: Determinerebbe un'ingerenza.
4: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
6: Si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
4: Simona Decina, GR1.
0: Il meteo ancora caldo su tutta l'Italia, con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria fino alla fine della settimana. Un cambiamento invece atteso a metà della prossima, quando dovrebbe arrivare un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da piogge anche intense. Lo sport, volley, gli europei femminili. L'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale, dove sfiderà la vincente tra Polonia e Olanda. Calcio, Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori. Fuori il Venezia, sconfitto 2-1 dall'Udinese. Stasera Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. Alta tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba di Lipsia. Berlino accusa Mosca di guerra ibrida e alza il livello di allerta. L'inviata della RAI.
4: Due sospetti sono stati identificati dalla polizia tedesca per l'attacco con droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il piano e un bielorusso con passaporto russo l'esecutore. Il suo DNA è stato ritrovato sugli ordigni. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia si è denunciato ufficialmente dai ministri dell'interno, Dobrindt, e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Tutto mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese. Un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato due feriti. Il traffico ferroviario è stato fermato per ore. Sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Le polizie degli stati federali lavorano seguendo le possibili piste dell'estremismo, del terrorismo internazionale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: E della guerra ibrida di Mosca si è discusso anche al vertice europeo in Irlanda. La presidente della Commissione von der Leyen parla di nuova normalità e assieme al segretario della NATO Rutte diffida la Russia da altri attacchi. La minaccia di Mosca si allunga anche sull'Italia. Il ministro degli esteri Tajani lancia l'allarme su possibili tentativi di influenzare le elezioni nel nostro e negli altri paesi europei. La Francia convoca l'incaricato d'affari russo, mentre l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. La guerra in Iran, Trump propone di ribattezzare Hormuz Stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni: abbiamo colpito Teheran duramente, siamo pronti a farlo ancora. Il Wall Street Journal riferisce che il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. E intanto nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait. In Ucraina non si fermano gli attacchi russi, a Odessa ha colpito un palazzo di diversi piani. Negli Stati Uniti, a Minneapolis,

0: In Italia, con l'ok del Consiglio regionale del Veneto, la legge di iniziativa popolare sul fine vita si spacca la destra. Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario il partito di Fratelli d'Italia. L'ex governatore leghista Zaia esulta: una legge di civiltà, una risposta doverosa ai cittadini. Il provvedimento stabilisce tempi e procedure per l'assistenza al suicidio medicalmente assistito. Il Veneto, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione a dare il via libera, la prima amministrata dal centrodestra. Il caso La Vitola: il DAP smentisce l'aggressione in carcere al faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Intanto si cercano sul suo telefono le chat che potrebbero aiutare a ricostruire il movente.
1: Nessuno schiaffo Walter La Vitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, La Vitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i tre presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025, che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente, per questo motivo, La Vitola andrebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR1.
0: E a proposito di Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione con una mail al direttore dell'approfondimento della RAI Corsini, che nel frattempo ha incontrato la redazione con l'obiettivo di trovare un compromesso e consentire la trasmissione di andare in onda l'8 novembre. Un nuovo incontro sarà fissato a breve. Nuovo sciopero in vista per i treni interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e durerà dalla sera di lunedì 7 settembre fino alle 21 di martedì 8, a proclamarlo alcune sigle sindacali autonome. A Venezia il via la mostra del cinema, iniziata con la standing ovation per Clooney, Leone d'Oro alla carriera. Dal divo un attacco all'amministrazione Trump. Non è facile vivere in un paese guidato dalle persone meno capaci di farlo, ha detto. Con il voto di midterm, se va tutto bene, torneremo a una maggiore normalità. L'inviata.
2: The art cinematografia.
3: Della lingua complicata l'italiano per la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal, che con Greta Scarano e Nicola Maupas dichiara aperta l'83 mostra del cinema, dopo una serata tutta per George Clooney. Sorrisi, autografi ed emozione per lui, quando Laura Dern lo descrive come il Cary Grant di una generazione. Chiama la Sala Grande la cattedrale del cinema. Viviamo in un mondo in cui ci dicono di avere paura l'uno degli altri, dice, ma nessuno ride, piange o sogna diversamente. I film non fermano le guerre o l'inflazione, conclude tra gli applausi. Ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie altrui, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera: nessuno fa niente da solo. Poi si abbassano le luci, via al primo film della mostra, Inc., mentre Clooney, con Laura Dern al braccio ed il Leone d'Oro, si riaffaccia sulla porta del Palazzo del Cinema. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Lo sport: volley, gli europei femminili, d'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale, dove sfiderà la vincente tra Polonia e Olanda. Calcio: Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori anche il Venezia, sconfitto 2-1 dall'Udinese. Stasera Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Ok, del Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita, una risposta doverosa ai cittadini per l'ex governatore Zaia, e si spacca la destra.
3: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
4: Il Veneto approva la legge sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria per chi ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia compatta per il no e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
2: Ancora alta tensione tra Europa e Russia. Berlino accusa Mosca di guerra ibrida. Identificati 2 sospetti per il drone bomba nell'aeroporto di Lipsia. Sono un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Il capo della Farnesina, Tajani, lancia l'allarme su possibili tentativi di Mosca di influenzare le elezioni nel nostro e negli altri paesi europei, mentre anche la Francia convoca l'incaricato d'affari russo e l'intelligence danese denuncia piani di Mosca per sabotaggi contro aziende del paese. Dal vertice europeo in Irlanda i ministri degli esteri esprimono solidarietà alla Germania e si dicono pronti a rispondere a nuovi attacchi ibridi. L'inviata Rai.
5: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.
6: È una questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
5: Nella conferenza stampa finale, Kallas dice di accogliere con favore il fatto che gli stati membri si siano impegnati a fornire la difesa aerea chiesta da tempo. E si discute di un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca. C'è una lista con 1.600 persone ed entità militari e industriali russi da colpire. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio.
7: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: La guerra in Iran. Trump propone di ribattezzare Hormuz stretto di Trump, sostenendo che sia ormai sotto il controllo americano. Poi dallo studio Vale torna ad alzare i toni contro Teheran. L'abbiamo colpita duramente, siamo pronti a farlo ancora. Il Wall Street Journal riferisce che il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Intanto nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait. In Ucraina non si fermano i raid russi, a Odessa ha colpito un palazzo di diversi piani. Torniamo in Italia con il caso La Vitola e le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. I legali di La Vitola, accusato di essere il mandante, ne chiedono l'immediata scarcerazione ritenendo scaduti i termini di legge. La difesa solleverà la questione al riesame ed è pronta a ricorrere in Cassazione. Intanto il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria smentisce le voci di un'aggressione alla Vitola nel carcere di Rebibbia. Nuovo sciopero in vista per i treni, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato e durerà dalla sera di lunedì 7 settembre fino alle 21 di martedì 8, a proclamarlo alcune sigle sindacali autonome. Il meteo è ancora caldo su tutta Italia, con picchi tra i 37 e i 38 gradi su pianura padana e Calabria fino alla fine della settimana. Un cambiamento è atteso a metà della prossima, quando dovrebbe arrivare un'ondata di aria più fresca dal nord Europa, accompagnata da piogge anche intense. Lo sport, volley, gli europei femminili, l'Italia batte la Svezia e conquista la semifinale dove sfiderà la vincente tra Polonia e Olanda. Calcio, Coppa Italia, il Sassuolo elimina il Frosinone ai rigori, fuori il Venezia, sconfitto 2-1 dall'Udinese, stasera Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
8: Cari figlioli, sento le vostre voci.
9: Di cantante, anzi di cantatore.
10: Sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
11: Poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
12: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
13: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
14: Successo. Storie e voci dal Novecento.
15: Il sole sorge, buongiorno a tutti, sorgerà tra un'ora. 6:34, maestro Bernardini, 6:34.
16: Eh sì, sta avanti di un minuto rispetto al giorno e vabbè, ho detto una guardi, cosa senza senso, ma comunque...
15: No, no, guardi lo sguardo della Cavalieri.
17: No, io non ho nessuno sguardo ormai, sono spenta del tutto.
15: Sei mitridatizzata da queste scempiaggini che ci viene da dire. Comunque tramonta alle 19:41, quindi siamo veramente nei guai.
17: E la luna che ci siamo scordati ormai,
15: mai,
17: è gibbosa calante.
15: Calante, quindi proprio tutto quanto col segno negativo. Vabbè. Compleanni, oggi compie gli anni Mario Draghi. Con la sorella che è una storica dell'arte, che ha lavorato con noi quando eravamo in sovrintendenza. Come no? Poi voglio ricordare anche Tiziana Ferrario, che è una collega giornalista del TG1, e Claudio Fasulo, che è il dirigente, capostruttura, vice direttore, mi pare addirittura, che si è responsabile di Sanremo e che, vi ricordo, abbiamo condiviso una lunghissima parentesi legata a Luna Park quando lui lavorava con Fabrizio Frizzi. Vabbè, ma comunque questi sono tutti ricordi personali, ma sono anche pubblici perché sappiamo di che stiamo parlando. Di che riascoltiamo, maestro Bernardini?
16: Oggi riascoltiamo la puntata di Successo del 9 giugno. Parleremo di tante cose, in particolare, sai chi ricordiamo?
15: Sì.
16: Paperino.
17: Sì, esattamente. La gallinella saggia.
16: Paperino e la gallinella saggia, ma non solo Paperino, perché poi anche per dire Curzio Malaparte.
17: E a questo proposito, la domani intervista Andrea Di Consoli, che ci parla appunto di Curzio Malaparte.
15: Ne parlava molto bene.
17: Sì, un'intervista molto, molto interessante. Bella, molto interessante.
15: Io non guardo.
16: Non guardiamo.
15: No, io non guardo.
16: Ciao Robby.
15: Non guardo, se la saluta e poi lei. Ormai si,
17: oggi vede. Ho una citazione che vorrei condividere con Roberta.
15: Abbiamo capito, ci siete sentiti ieri al telefono.
17: Posso?
15: Prego, prego, prego.
17: Allora, è una citazione di Marcello Marchesi.
15: Sì.
17: Volete un grande amore? Fatevelo da voi.
15: Va bene, possiamo riascoltare. Va.
16: Riascoltiamo.
15: Nove giugno 1934, maestro.

0: eine Ho.
1: Che sei? Nasce oggi. Che ridi, Genuini? Hai sentito la voce di Paperino? Perché nasce oggi Paperino. Nasce Paperino nella Gallinella Saggia. Devo dire che il Paperino aveva un becco lungo, le mani con le... però vestiva un giubbotto da marinaio. E la Gallinella Saggia è una cuoca. Diceva: vuoi lavorare? E lui naturalmente si tirava sempre indietro. Non aveva voglia di lavorare. Dice: ho mal di pancia. Un mal di pancia, non riusciamo a dire completamente, un mal di pancia, per cui quando poi cucina delle cose meravigliose, a lui danno l'olio di merluzzo perché deve farsi passare il mal di pancia, quindi, come dire, essere sfaticati non conviene mai se in pieno. Insomma, nasce oggi Donald Duck. Dick Lundy era lo sceneggiatore, l'animatore, Clarence Nash è il doppiatore storico della voce di Paperino. Devo dire, io ho sempre preferito Paperino a Topolino, questo personaggio sfortunato che cercava sempre di vivere alle spalle di zio Paperone, e soprattutto metteva in scena, Walt Disney ha messo in scena una, con la fantasia, è stato rivoluzionario, perché non ha mai parlato di famiglia. Paperone sembra il papà di Paperino, no, è lo zio. Paperino sembra il papà di qui qua qua, invece no, è lo zio. Poi è questo paradosso incredibile per cui è vestito alla marinara sopra e nudo sotto, quindi è la contraltare veramente la fantasia al potere. Sentiamo Paperino e la Gallinella Saggia, proprio il primo documento, quindi il dialogo tra la Gallinella Saggia, cuoca, e Paperino sfaticato. Sentiamo.

0: Things and we'll go places all around. Mamma mia,
1: diverte stata l'idea. Maestro Bernardini suggerisce, non è che sono i Cetra, questo non lo so dire, non mi sembrerebbe, però posso dirvi con certezza che la voce di Paperino è stata data da noi con Luca Eliani, Oreste Lionello, e poi è rimasto Eliani, devo dire, poi Claudio Sorrentino, altro grandissimo doppiatore, purtroppo oggi non c'è più, come non c'è più una persona alla quale sono stato legatissimo, che era un grandissimo attore, che se so poco fosse vissuto in America avrebbe avuto un successo 100 volte superiore al riconoscimento che gli è stato dato, sì, ma fino a un certo punto qui in Italia. Sto parlando di Elio Pandolfi. Elio Pandolfi è veramente versatile, era un personaggio che cantava l'operetta, faceva satira, raffinato, colto, insomma, persona veramente superiore da tanti punti di vista. E lui ha dato anche Pandolfi, dette la voce a Paperino. Quindi a questo punto sentiamolo cantare. Hollywood Party anche in questo caso, sentiamo.

1976, lo stesso anno della Borselli, questo Disco Duck con Rick Dees, che ha avuto un successo incredibile negli Stati Uniti d'America. Passare da Oh My Darling Clementine, che è un successo anche questo, però della fine dell'Ottocento, a Disco Duck. Sentiamo un po'. Certo che la voce di Paperino è incredibile, è un per chi è cresciuto con quei fumetti è un bel ricordo, devo dire la verità. Allora ci siamo arenati su Paperino e vediamo un po' di cambiare completamente pagina e registro. Dai.

Se siamo nel 38, quindi non è esattamente. Sì, oddio, Paperino era appena nato, per cui però è vivere. Questo è Carlo Buti, perché nel 38, perché in quegli anni viveva un grande scrittore. Sto parlando di Kurt Erich Suckert. Nasceva oggi, il 9 giugno del 1898, è Curzio Malaparte.

0: che bella vivere senza malinconia, che meraviglia di canzone che rappresenta, non è in sé non è meravigliosa, ma perché quando io dico che la musica è la quinta ideale, la scenografia ideale dei nostri ricordi e dell'ambientazione, noi vediamo i capelli imbrillantinati, vediamo il doppio petto, vediamo la sigaretta fissa in bocca, vediamo il cappello, il borsalino sempre sulla testa, le scarpe tutte quante lucide. Sto descrivendo gli uomini di quegli anni 30, e tra questi uomini c'era Curzio Malaparte. Curzio Malaparte è una persona è uno scrittore, un artista di grandissime contraddizioni, di un fermento, di un'ebollizione incredibile. Quindi siamo andati a prenderlo, cioè in realtà Claudio Urbani l'ha preso dal Programma Nazionale, quindi Radio 1, la nostra rete si chiama Programma Nazionale, nel 57, l'anno in cui Curzio Malaparte muore di un brutto male, e Voci dal Mondo, programma storico della radio italiana, voci dal Novecento, noi vogliamo un po' imitare, naturalmente siamo delle pulci rispetto ai giganti che ci hanno preceduto, e tra questi giganti c'è Sergio Zavoli che intervista Malaparte. Sentiamo.
1: Io non sono andato in Cina per fare un'inchiesta politica, sono andato in Cina per fare un'inchiesta umana. Ho scoperto che il popolo cinese è il più naturaliter cristianos che esista al mondo, e ho voluto esplorare questa bontà cinese, questi affetti, questa generosità. Se avessi voluto dare un colore politico alla mia gratitudine, avrei commesso un errore enorme di tatto, di delicatezza, di buon gusto. Io ho gratitudine per i cinesi perché sono stati per me come dei

0: Questo è perché Bonaparte in quegli anni era andato in Cina, aveva riportato un'inchiesta, devo dire, proverbiale, con il suo modo di scrivere. Ti ha sentito anche che bella voce radiofonica che ha Bonaparte, con questa impronta nasale, no? Con Zavoli che non, naturalmente nel suo stile, sempre dietro le quinte, non appare in prima persona. Rimane affascinato Bonaparte dalla Cina di Mao Zedong e di quella che poi sarà la grande rivoluzione culturale. Curzio Bonaparte, Bonaparte perché voleva, lui appunto Suchert si chiamava, però in realtà era una contrapposizione a Bonaparte, quindi voleva fare il controcoro a quella che era stata praticamente l'impero autoritario di Napoleone Bonaparte. Aveva questa forma di conoscenza, verso il popolo cinese, e ancora oggi è un punto di riferimento questa inchiesta che lui fa. Allora, siamo andati a prendere, cioè sempre Claudio Urbani è andato a riprendere per fare la par condicio, il programma nazionale Radio 1, secondo programma, 28 febbraio 1952, non c'era la televisione, La Giraffa, che è un altro grandissimo, grande rubrica della grande radio, quando la radio aveva il monopolio assoluto, la radio italiana, su quello che era l'informazione, l'intrattenimento e via discorrendo. Quindi Bonaparte, Bonaparte, eccetera, eccetera. Sentiamo Bonaparte intervistato per il suo Caput, che è stato una delle sue opere principali. Sentiamo.
1: Fino al 1943, quando ho pubblicato Caput, la mia letteratura non era stata una letteratura di disfatta, perché l'Italia non era. Era stata una letteratura di lotta, era la letteratura di un uomo libero, di uno scrittore libero contro un regime che non lasciava libertà agli scrittori. Io credo che la funzione dello scrittore sia quella di essere testimone e confessore del suo popolo e del proprio tempo. Se la gente non vuole che lo scrittore racconti quello che ha visto, la gente non deve fare quello che poi lo scrittore racconta.

0: No, Maestro Bernardini, la scelta è geniale, perché in Rushdie c'è tutta l'ironia verso appunto chi si crede Napoleone. Purtroppo prende un po' tutti, il cesarizzarsi, quante volte lo dico, prende un po' tutti, e bisogna fare attenzione, perché uno pensa di camminare con la testa nella storia, invece bisogna camminare con i piedi per terra, altrimenti se uno cammina con la testa nella storia poi non vede più dove mette i piedi e cade. Ecco, che belle metafore che ho fatto. Maestro Bernardini, sentiamo un po' chi è andato a svegliare oggi, Claudio Urbani, dai.
1: Andrea Di Consoli, buongiorno.
2: Buongiorno a lei.
1: Scrittore, con lui parliamo di uno dei personaggi più discussi della letteratura italiana del Novecento, Curzio Malaparte, un intellettuale eretico, diremmo oggi.
2: La sua vita è una straordinaria avventura, perché appunto gira il mondo, fa la prima guerra mondiale, volontario a 16 anni, fascista, antifascista e comunista. È uno scrittore che ha raccontato le contraddizioni dell'animo umano, però il filo rosso che lega tutta la sua opera è appunto da un lato questo vitalismo, questo visceralismo straordinario, e anche questa morbosa, feroce attrazione per il basso, per gli istinti popolari, per questo sentimento comunitario contraddittorio ma magmatico, tumultuoso, che rappresenta il popolo italiano. Credo che nessuno abbia sentito così ferocemente, così visceralmente, le ragioni, anche contraddittorie, anche ambigue, del popolo italiano.
1: La pelle è un libro che ha diviso e continua a dividere la critica. Chi lo ha detestato e chi lo ha amato, tra questi ultimi Milan Kundera, che lo definì l'arciromanzo.
2: La pelle è uno dei grandi capolavori della letteratura italiana del Novecento. Un capolavoro controcorrente, urticante, fastidioso per certi versi. La città di Napoli ha vissuto sempre male un romanzo come La pelle. Ma l'intenzione di Curzio Malaparte, al di là del suo esibizionismo stilistico, era quello di denunciare, come dire, la violenza psicologica dei vincitori, in questo caso degli alleati, e l'umiltà, l'estrema dignità, o forse anche la disperata difficoltà dei vinti di rimanere con la schiena dritta e in piedi. È un romanzo di immagini devastanti, e però torno a ripetere, è un romanzo che sta dentro la letteratura italiana come una ferita. Ricordo ancora le parole addolorate, dolorose, ma anche indignate di un grande scrittore come Raffaella Capria, che a nome un po' del popolo italiano rigettava quella fotografia espressionistica che Curzio Malaparte fece di Napoli con La pelle.
1: Andrea Di Consoli, grazie.
2: Grazie a lei.

0: Ebbene, grazie a Claudio Urbani e Andrea Di Consoli. Di Consoli, che recentemente è diventato anche uno dei dirigenti di questa azienda della RAI. E, per ricordare un po' a tutti quanti noi che i dirigenti della RAI sono stati anche questo, cioè pubblicisti, grandi romanzieri, grandi scrittori, pensiamo a Gadda, no? Pensiamo a tutti quelli che si sono alternati nella direzione della RAI, perché la fantasia è una componente essenziale anche di questo mestiere, del mestiere di organizzare e di produrre programmi radiofonici e televisivi. Io amo molto la fantasia, arriva dove la razionalità non è in grado di arrivare. Paperino, con cui abbiamo aperto, Topolino, tutti gli altri protagonisti di quei fumetti sono frutto di una fantasia intelligente e senza pregiudizi. La fantasia colora tutto con un rischio, quello di farti star male, perché ti fa sognare una realtà differente da quella vissuta, nella quale poi è difficilissimo rientrare. Il mondo antico immaginava molto di più. L'uomo non riusciva a volare? E allora si raccontavano storie di uomini quasi divini in grado di volare come gli uccelli. La vita non aveva un termine preciso, si deve morire, e allora si scriveva di uomini immortali, figli degli dèi, semidivini per questo. Non c'era cibo a sufficienza? E allora, guardando verso est, l'uomo pensava ad un paese di cuccagna, sì, il paese di cuccagna si immaginava esistesse, in cui il lavoro era vietato e cibo e denaro erano a disposizione di tutti per strada. Bisognava fare solamente la fatica di raccoglierli. C'è chi diceva: il sonno della ragione genera mostri, è vero, ma mostri ancor più pericolosi nascono quando la fantasia si addormenta, o quando qualcuno addormenta la fantasia, illudendola con una caduta libera.
1: One more kiss, dear.
0: Oh, 9 giugno 1936, nasce Filippo Quarelli. Forse dice poco a molti, è un grandissimo archeologo e oggi fa 90 anni, è stato mio collega, professore emerito di archeologia all'Università di Perugia. Lui conduceva il primo anno, ha condotto la straordinaria storia dell'Italia dedicata all'epoca romana, io feci l'epoca successiva. Amici, andava in onda su Rai 1 in seconda serata il racconto della storia romana, della storia medievale. Rai 1, seconda serata, quindi 85. Allora sentiamo la voce di Quarelli, tratta dal convegno dei 5. Sentiamo, dai.
2: C'è stata una specie di opposizione, a mio avviso fittizia, tra archeologia e storia dell'arte. Cioè, si è detto, per esempio, anche da responsabili, diciamo, amministrativi dell'aspetto storico-artistico di Roma: perché allora le chiese barocche no? Certo, anche le chiese barocche. Il restaurare e salvare la colonna traiana non significa il distruggere, non so, il Sant'Andrea di Bernini, insomma.
0: E qui sono tornati indietro nel tempo, veramente, nell'83. Sì, perché era la polemica che aveva sollevato Adriano La Regina, il grande sovrintendente di Roma, altro amico storico, che voleva scavare completamente tutti i fori, e ci fu tutto un movimento d'opinione che sosteneva che questo lavoro si doveva fare, e c'era un movimento di opinione contrario, cioè no, questo lavoro non va fatto perché non si privilegerebbe le epoche successive. Nel mio piccolo io ero da questa parte, polemicamente, ma non come nemico, come così avversario più o meno pensante di La Regina, di Quarelli, di quale appunto sono stimatore e amico da sempre. Allora darò io voce a Filippo Quarelli con grande onore, con il maestro Bernardini qui accanto a me al pianoforte, e dà una sensazione di quello che deve essere, secondo me, lo studioso dell'antichità. Prego, maestro. Bisogna guardare a una fotografia come uno storico dell'arte, una scultura come un epigrafe, leggere una poesia come un archeologo, esaminare rovine come un filologo, pensare quanto più possibile come un uomo comune. E ce ne andiamo. Successo @rai.it. A domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Ancora alta tensione tra Europa e Russia dopo che il governo tedesco ha accusato Mosca di condurre una guerra ibrida nell'Unione. L'alta rappresentante per la politica estera Callas ha annunciato la convocazione dell'ambasciatore russo a Bruxelles. La Germania ha identificato due sospetti per l'attacco allo scalo di Lipsia, ma gli investigatori temono possa essere già rientrati in Russia.
3: Un cittadino lettone di origine russa che avrebbe organizzato il fallito attacco con droni all'aeroporto di Lipsia e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore, che sarebbe entrato in Germania con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma secondo verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. I ministri dell'interno e degli esteri tedeschi hanno apertamente accusato il Cremlino, che però nega ogni coinvolgimento. Tra le misure prese dalla Germania, un controllo più stretto sui russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della casa russa di Berlino. A Mosca è stato convocato l'incaricato d'affari tedesco, al quale è stata annunciata una dura reazione contro la Germania. Sulla vicenda della guerra ibrida russa all'Europa è intervenuta la presidente della Commissione von der Leyen. Per una nuova escalation d'attacco a Lipsia avrebbe potuto provocare vittime, non possiamo tollerarlo. E dal Consiglio europeo informale dei ministri degli esteri in Irlanda, la responsabile della politica estera europea Callas afferma: inaccettabile che vengano concessi visti turistici per l'Europa a russi, serve una stretta. Il ministro Tajani assicura: faremo accertamenti sul visto sospettato per l'attacco a Lipsia. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump sostiene ancora una volta che lo stretto di Hormuz sia sotto il controllo americano. Propone di ribattezzarlo stretto di Trump. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, minaccia. Secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027. Segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Nella notte attacchi iraniani contro il Kuwait, il governo dell'Emirato afferma di aver intercettato missili e droni. A Malta, assolto a sorpresa l'imprenditore Jorgen Fenech, accusato di essere il mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017 da una bomba piazzata nella sua auto. La giuria ha respinto le accuse di cospirazione e complicità. A 9 anni dall'attentato, il delitto della giornalista resta dunque senza un mandante. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita, è la terza regione a farlo, la prima amministrata dal centrodestra. Il provvedimento definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito. Oggi il Parlamento dei Veneti, ha detto Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale, ha scelto di dare una risposta concreta a persone che vivono condizioni di sofferenza estrema. Blitz contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro nella piana di Sibari, in Calabria. Tra le accuse ai fermati anche estorsione, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù.
4: Vivevano più di 20 in una stessa casa, senza luce né gas, sui campi, turni massacranti per paghe da fame, meno di 3 euro all'ora. Chi provava a ribellarsi veniva perfino minacciato di morte. Sono 20 i caporali, quasi tutti pakistani, sottoposti a fermo dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Erano pronti a scappare per la procura. Si occupavano del controllo della manodopera nelle aziende agricole della Sibaritide, un centinaio le vittime, finora identificate. Il generale Antonio Bandiera, comandante dei carabinieri e tutela del lavoro.
5: Vera e propria riduzione.

0: Associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Pro Vita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
1: Il confronto politico su temi economici e legge elettorale alla vigilia di un importante traguardo per l'esecutivo.
2: Meno di 24 ore poi il governo Meloni sarà il più longevo della Repubblica, risultato che Fratelli d'Italia celebra citando quanto fatto in questi 4 anni a partire dal taglio delle tasse, dal record di occupazione. La stabilità, spiega la maggioranza, rende il paese più forte e non a caso è la stella polare della nuova legge elettorale. Ma se sembrano superate le ritrosie di Forza Italia sulle preferenze, la Lega oppone un secco no al ballottaggio. Matteo Salvini.
3: Prevede le liste, prevede le preferenze, basta. Chiedere alla gente tornare a votare dopo 15 giorni anche no.
2: Un meccanismo, il ballottaggio, reintrodotto solo per contrastare l'ascesa di Futuro Nazionale, dice l'opposizione, per cui il governo pensa a come vincere le elezioni ignorando il caro vita. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
4: Per loro va tutto così bene che possono buttare 9 miliardi per le armi.
2: L'unico record che Meloni può celebrare è di averci resi ultimi nel G7 per spesa sanitaria, dice Giuseppe Conte. Anche Elly Schlein cita i dati Gimbe contestando alla Premier di non aver firmato la richiesta di superare l'unanimità a Bruxelles. Boicotta, l'accusa, l'Europa che decide. Lucio Bondi, GR1.
1: Le presunte violenze in carcere ai danni di Walter Lavito, l'accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo l'amministrazione penitenziaria non c'è stata alcuna aggressione.
5: Nessuno schiaffo a Walter Lavitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere di Rebibbia, Lavitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i 3 presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Intanto prosegue l'inchiesta. Gli inquirenti sono al lavoro per cercare il movente, ma soprattutto le chat con i messaggi scambiati tra il faccendiere e Ranucci tra il 2024 e il 2025 che sarebbero stati cancellati. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame. I legali dell'ex editore, reo confesso di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, annunciano un probabile ricorso in Cassazione per l'immediata scarcerazione del loro assistito. I tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. Tecnicamente per questo motivo la Vitola andrebbe scarcerato. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini, auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Il caso delle molestie su una 13enne a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore che dopo 2 notti di detenzione era uscito di cella con obbligo di firma.
6: Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: pedofilo infame in mano al popolo. Sale dunque la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese accusato di aver palpeggiato una 13enne entrata nel locale. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal ministro della giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta.
7: Determinerebbe un'ingerenza.
6: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
8: Ti proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
6: Simona Decina, GR1.
1: Ai giochi del Mediterraneo, una pallavolista ha denunciato una tentata violenza sessuale nella nave da crociera che ospita il Villaggio Atleti.
9: Aperta dalla Procura di Taranto un'inchiesta per tentata violenza sessuale e tentati abusi sessuali nei confronti di un calciatore del Marocco che ha partecipato ai giochi del Mediterraneo. La denuncia da parte di una giovane atleta francese, anche lei presente all'evento, sul caso indaga la polizia. Il presunto tentativo di violenza sessuale sarebbe avvenuto alcuni giorni fa a bordo della nave Aroia, che ospita buona parte degli atleti presenti ai giochi. Secondo una prima ricostruzione, la giovane avrebbe respinto un approccio sessuale insistito da parte del presunto aggressore e avrebbe quindi chiesto aiuto attirando l'attenzione.

0: del personale di bordo. L'atleta, portata poi in ospedale per accertamenti, non avrebbe riportato lesioni. Il calciatore, presunto responsabile dell'aggressione, ha già fatto rientro in Marocco insieme alla propria delegazione. Nei suoi confronti al momento non è stato adottato alcun provvedimento. Sentiamo sul caso il direttore generale dei Giochi del Mediterraneo, Carlo Molfetta.
1: So che la questura sta controllando tutte le videocamere per accertarsi di che cosa sia potuto accadere, per il resto attendiamo.
0: Da Taranto per il GR1, Gianluca Veneziani.
2: La sparatoria rave di Arau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e 5 giovani sono rimasti feriti. L'aggressore, 43 anni, ha agito da solo ed è affetto da problemi psichici, lo ha reso noto la procura svizzera. Il killer è stato anche precisato, deteneva regolarmente le due pistole e il Kalashnikov usati per la sparatoria. Nessuna prova di motivazioni ideologico estremiste, il movente resta un mistero. Caro Energia, ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è aumentato del 6,9% rispetto a luglio. Lo ha comunicato l'ARERA, l'agenzia pubblica che fissa la tariffa in regime di prezzi tutelati, rialzandola per la quarta volta consecutiva. La causa è l'aumento dei costi della materia prima. E aumentano anche i prezzi dei libri scolastici. Secondo i listini comunicati dagli editori al Ministero dell'Istruzione, i rincari medi sono del 2,3% alle medie, dell'1,8% alle superiori, comunque al di sotto dell'inflazione. Un acquisto che invece incide meno dell'anno precedente sui bilanci delle famiglie. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
3: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi, e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
2: Dall'ONU nuovo allarme per il clima: il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1,5 gradi in più dai livelli preindustriali. È quanto emerge dall'ultimo rapporto UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. I rapporti e gli esperti indicano tuttavia che è ancora possibile agire per arrestare questa pericolosa tendenza. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
4: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, per tutte le cose a cui ormai purtroppo ci siamo abituati, per esempio in quest'estate. Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni, perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
2: Siamo allo sport, in primo piano volley, calcio, tennis con il secondo turno degli US Open.
5: Nel pomeriggio italiano saranno 4 gli azzurri in campo a New York nei 32esimi di finale. In programma le sfide Dardry Svercina, Musetti Sweeney, Bellucci Fritz e Cobolli Schoolkate. Esce di scena Matteo Berrettini, sconfitto da Navone nel secondo turno degli US Open. L'argentino ha vinto in 4-7 con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6. Eliminati anche Sonego, Guerriere e Passaro. Disco verde per Carlos Alcaraz contro il portoghese Faria. Nel tabellone femminile prosegue la sua corsa Jasmine Paolini, che ha superato in 2-7 la connazionale Stefanini. Europei di volley, l'Italia di Velasco è in semifinale con la Svezia, è finita 3-7-1. Le azzurre soffrono nei primi due parziali, poi ci pensa una super Paola Egonu e ora dovranno vedersela con una tra Polonia e Olanda. Coppa Italia di calcio, 16esimi di finale, il Sassuolo elimina in casa ai rigori il Frosinone 5-4, il risultato finale per i neroverdi, che ora affronteranno la Juventus. Avanza anche l'Udinese 2-1 al Venezia con doppietta di Baio. Il prossimo avversario dei friulani sarà l'Atalanta. Oggi altre due partite: Cagliari-Verona e Palermo-Mantova. Francesco Albanese, GR1.
2: A Venezia si è alzato il sipario sulla Mostra del Cinema, edizione aperta dal Leone d'Oro alla carriera per George Clooney. Poi il primo dei 21 film in concorso, il britannico Ink, con il quale Danny Boyle ricostruisce la nascita della stampa scandalistica e l'ascesa di Rupert Murdoch. Sentiamo l'inviata.
6: What do you really want?
7: 1969, l'uomo sulla luna e nelle edicole sbarca The Sun. Nella Swinging London, che guarda con sufficienza Rupert Murdoch, lui compra la peggiore delle testate e la affida a Larry Lamb, uomo di seconda fila che rivoluzionerà la stampa, sfruttando sport, gossip, modelle in topless. È quanto racconta Ink, il nuovo film di Danny Boyle, che ha aperto il concorso di Venezia 83.
8: For me it was Larry Lamb. And he was...
9: Per me è sempre stato un film su Larry Lamb. Veniva dal nord come me, ha raccontato Boyle. Ed è così anche per Jack O'Connell. Siamo tutti outsider a Londra, con la voglia di fare qualcosa di nuovo.
10: Mr. Murdoch, this is not something that has been done before.
9: L'origine di tutta la deriva della stampa odierna. Se O'Connell è Lamb, Guy Pearce è un Murdoch che vuole la rivalsa sulla società britannica e classista che lo snobba, tutti sul red carpet insieme a Claire Foy, indimenticata Elisabetta di The Crown. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
11: We've started something and we've got to keep it going.
2: Le 7:14 minuti, la linea IGR regionali, poi radio anch'io, la guerra ibrida della Russia contro l'Europa, la crisi climatica, i temi di oggi, in ultima parte anche un ricordo del generale Dalla Chiesa, ucciso a Palermo con la moglie Emanuela Setti Carraro, l'agente Domenico Russo, il 3 settembre del 1982. Con Giorgio Zanchini, qui su Radio 1, restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
12: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
13: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
14: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
15: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
16: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99€.
18: Famila, tutto un altro sottocosto.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
22: E voilà, una ghiotta bontà.
23: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
22: Kiwi e Arturo.
24: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
25: Buona festa dell'amicizia, Frido.
26: Prendila! Presa!
24: Rai Play Summer Kids. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
27: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
28: La spesa intelligente.
29: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Accoltella l'ex moglie davanti al figlio e poi la porta in ospedale, scappa l'uomo arrestato per tentato femminicidio. Due giorni dopo un incendio distrugge la sua casa. La strage in famiglia a Pietralata, oggi verranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime ritrovate nella loro casa, verifiche sul denaro usato dai genitori per far curare la figlia all'estero. Sport calcio, il Frosinone eliminato ai rigori dal Sassuolo in Coppa Italia. Tennis, il romano Matteo Berrettini fuori al secondo turno dello US Open, sconfitto dall'argentino Navone. Stasera tocca a Flavio Cobolli. Buongiorno da Francesco Trapanotti, studio per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio. Ha accoltellato l'ex moglie e poi, dopo averla portata in ospedale, fuggito con il figlio. La donna si è salvata solo per un caso. L'uomo è stato arrestato dopo alcune ore. È successo a Selva Candida, periferia nord-ovest della capitale. Due giorni dopo l'aggressione, nella stessa abitazione, un misterioso incendio. Il servizio.
2: Un tentato femminicidio il 24 agosto ed un incendio due giorni dopo nella stessa villa in cui il fatto è avvenuto. È il mistero su cui stanno lavorando la squadra mobile e il commissariato tuscolano, che hanno arrestato un uomo di 47 anni, accusato di aver accoltellato la moglie. Il custode della tenuta.
3: Era un coltello da cucina?
4: Coltello a ceramico.
2: Una denuncia per maltrattamenti dalla prima moglie, da cui ha avuto tre figli, poi le nozze con la donna, 26 anni, che avrebbe colpito al petto con quattro fendenti.
4: Lui ha dato una coltellata sotto la scella, poi si sono attaccati, allora a me neanche mi hanno visto. Sono accoltellati, sono cascati.
2: Erano sposati da 3 anni e mezzo e tra loro sembra ci fossero spesso tensioni.
4: Hanno fatto una terapia insieme con i psicologi.
2: La donna, secondo i medici, è viva solo per eventi definiti fortuiti. Il fatto sarebbe avvenuto davanti al figlio 15enne avuto dalla precedente relazione. Il 47enne ha lasciato la vittima in ospedale e si è dato alla fuga con il ragazzino. La polizia lo ha intercettato dopo 7 ore a Tor Vaianica e finito in carcere con l'accusa di tentato femminicidio.
3: Una vicenda che ha un seguito due giorni dopo, quando l'uomo che ha commesso il fatto è in carcere. Misteriosamente scoppia un incendio nell'abitazione dove è avvenuto il fatto e dove la polizia ha repertato l'arma del delitto.
2: Sara Verta, TGR Lazio.
1: Il duplice femminicidio di Cisterna di Latina. Nella sentenza di condanna all'ergastolo per Christian Sodano, i giudici d'appello ricostruiscono la vendetta dell'uomo che uccise la mamma e la sorella dell'ex fidanzata Desiree Amato.
5: Lucido e determinato nell'uccidere una dopo l'altra Nicoletta Zomparelli e la figlia René. Nessuna confusione mentale, nessun episodio dissociativo acuto per Christian Sodano. Il finanziere era in sé anche dopo aver sparato alla mamma e alla sorella di Desiree Amato, allora sua fidanzata. In 26 pagine la Corte d'Assise di Appello di Roma motiva così la conferma dell'ergastolo per il 29enne. I giudici, come quelli di primo grado, definiscono Sodano feroce e freddo anche nel finire René, ancora viva e poi colpita a morte con due proiettili esplosi da distanza ravvicinata. La strage è il 13 febbraio del 2024 nell'abitazione della famiglia Amato a Cisterna di Latina. Una vendetta trasversale, scrive la Corte, punire Desiree perché voleva interrompere la relazione, farla soffrire, cancellando gli affetti a lei più cari. Nicodemo Gentile, avvocato della famiglia Zomparelli.
6: Un femminicidio indiretto, perché si è voluto infliggere a Desiree, con questo tragico duplice omicidio, l'eterno dolore, la morte psicologica, la morte in vita.
5: La Corte sottolinea il controllo invasivo di Sodano nei confronti di Desiree, la volontà di limitarne la libertà come i reiterati inviti a lasciare il lavoro a discapito dell'esigenza della giovane di coltivare altri interessi, di mantenere altre relazioni, di viaggiare con altre persone, persino con la mamma. Un amore tossico, concludono i magistrati, basato su troppe imposizioni e prevaricazioni. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Molestava l'ex collega di lavoro appostandosi sotto casa sua, lasciandole biglietti sul parabrezza dell'auto e cercando di raggiungerla con email e messaggi. Attenzioni insistenti, sfociate anche in un viaggio lungo oltre 200 chilometri per arrivare al luogo in cui la vittima era in vacanza. La polizia ha arrestato un 61enne romano gravemente indiziato del reato di atti persecutori. La strage in famiglia a Pietralata, oggi verranno eseguite le autopsie sui corpi delle tre vittime ritrovate nella loro casa, verifiche sul denaro usato dai genitori per far curare la figlia all'estero.
7: A Pietralata restano ancora molti interrogativi sulla morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della loro figlia Bianca, le cui autopsie verranno eseguite oggi. Una famiglia che da anni viveva una quotidianità difficile, segnata soprattutto dalle condizioni della bambina. Tra le persone che conoscevano bene la famiglia Cefeliciana, aveva incontrato Valentina proprio perché condividevano lo stesso dramma. Anche sua figlia aveva gravi problemi di salute. Nei giorni precedenti aveva sentito la coppia e ci racconta telefonicamente che nulla lasciava presagire quello che sarebbe accaduto.
8: Come li aveva sentiti? In che situazione si trovavano?
9: Erano tranquilli, cioè stavamo ridendo e scherzando, quindi non c'era nessun tipo di comportamento che potesse far presagire che la situazione era questa.
7: Negli anni i genitori avevano cercato cure e terapie anche all'estero, soprattutto in Messico, investendo somme molto importanti nella speranza di aiutare Bianca. Proprio la malattia delle figlie aveva creato tra Feliciana e Valentina un rapporto stretto, fatto di confidenze e sostegno reciproco.
9: Noi ci siamo conosciuti con un solo trattamento in Messico, loro avevano fatto già altre terapie, ma non in questa clinica. La cosa che dicevamo sempre non è che ci aspettiamo il miracolo che domani guarisca, ma poter dare una qualità di vita migliore ai nostri figli.
7: Intanto si cerca di capire se ci siano stati segnali d'allarme rimasti invisibili. Dai servizi sociali della ASL Roma 2 e dal Santa Lucia non risultano segnalazioni sulle difficoltà della famiglia. Resta così soprattutto il tema dell'isolamento e di quanto possa essere difficile dall'esterno capire fino in fondo una situazione di fragilità. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Tragico schianto ieri pomeriggio lungo l'autostrada A1 tra i caselli di Orte e Roma Nord. A perdere la vita il direttore di Confapi Umbria, Cesare Cesarini. L'incidente ha coinvolto 4 mezzi. Il 72enne era a bordo della sua auto insieme alla sua famiglia. Il TAR sospende il divieto di accesso a tempo ai corrieri postali nel centro storico di Roma. Resta lo stop per i veicoli merci. Dal 19 settembre parte la ZTL sull'Appia Antica.
10: Passa anche dalle aule di tribunale la nuova mobilità del centro storico di Roma. Il TAR del Lazio ha infatti sospeso la normativa che tra una manciata di giorni avrebbe limitato l'accesso dei corrieri alla ZTL A1, quella del cosiddetto tridente. Il provvedimento del Campidoglio prevedeva il divieto di accesso e sosta nelle ore diurne per chi effettuava operazioni di carico e scarico. L'ordinanza pronta ad entrare in vigore per 3 mesi dal prossimo 7 settembre, con l'eccezione però proprio dei corrieri che svolgono servizio di consegna espressa e che grazie alla sospensiva del TAR potranno quindi continuare a circolare all'interno della ZTL. Intanto il Campidoglio continua a lavorare per ridisegnare la mobilità della capitale con l'obiettivo di decongestionare le zone più critiche. A luglio era arrivata la stretta sull'accesso al centro storico delle auto elettriche con l'introduzione di un permesso a pagamento, ma le novità riguardano anche altre aree della capitale. Sull'Appia Antica, nel tratto che va da Porta San Sebastiano all'Appia Pignatelli, dal 19 settembre partirà infatti la sperimentazione dei nuovi varchi elettronici. La ZTL sarà in vigore nei fine settimana, mentre a tenere banco è anche il dibattito sulla nuova ciclopedonale lungo il tratto che costeggia le catacombe di San Callisto e San Sebastiano. Tra chi teme un impatto sul traffico a causa del restringimento della carreggiata e chi invece apprezza un intervento a tutela di ciclisti e pedoni.
11: Era ora che facessero un pezzettino di ciclabile a protezione dei ciclisti. Peccato che non si può fare tutta perché la strada non lo consente.
12: Ci sono delle abitazioni, ci sono delle attività commerciali, ci sarà un aumento insomma del traffico veicolare, perché appunto c'è questo restringimento.
10: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: Lo sport calcio: Frosinone eliminato dalla Coppa Italia, contro il Sassuolo decisivi i rigori. Ciociari di Alvini pensano ora al campionato. In casa Roma il bilancio del DS D'Amico sul calciomercato. Arrivano anche le prime parole di Gudmundsson, Lazio club storico, qui anche per Gattuso il servizio.
13: Un Frosinone rivoluzionato rispetto alla bella vittoria di campionato con la Fiorentina paga gli errori e si arrende solo ai rigori contro il Sassuolo, salutando anzitempo la Coppa Italia. Alvini inserisce 10 novità su 11 con tanti volti nuovi. A Reggio Emilia i tempi regolamentari finiscono 1-1 per effetto delle reti di Dominguez, bravo a sfruttare la caduta di Akpoguma e battere Desplanches col destro, e di Terzic, gran sinistro dal limite del difensore serbo, e Turati, ex di turno, superato. Ai rigori sbagliano prima Wisdom Emi, poi Luis Hasa. Ora testa allo scontro diretto di campionato domenica alle 15 allo Stirpe contro il Venezia. Sabato tocca alla Roma, che alle 20:45 riceve l'Atalanta di Sarri. Sfida a Marcord per Gasperini. Salvini. Ieri la conferenza di bilancio del mercato tenuta dal DS giallorosso Toni D'Amico, che rimanda a fine anno la valutazione del suo operato, ma si dice contento di chi è arrivato e giudica i suoi migliori acquisti i rinnovi di Dybala, Pellegrini, Cristante e Mancini, veri uomini squadra. Tuttavia saltati Luis Enrique per problematiche tecniche e Leveling per un ripensamento del giocatore, il dirigente ammette che la rosa è leggermente corta e manca un giocatore che assicura proveremo a prendere a gennaio. La Lazio prepara la sfida di lunedì al Friuli contro l'Udinese e intanto oggi presenta gli acquisti del mercato: Frattesi, Ciutalo, Pinamonti e Gudmundsson. L'islandese ha detto che la Lazio è un club storico e la presenza di Gattuso ha influenzato la sua scelta di vestire il bianco celeste. Intanto si sta perfezionando anche la cessione di Alessio Romagnoli all'Al Sadd. Alla Lazio andrebbero 3 milioni e il risparmio sullo stipendio per la società sarebbe di 4 milioni lordi. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Una notizia di tennis: il romano Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open di tennis in corso a New York, battuto 3-7-1 dall'argentino Mariano Navone in serata tocca. L'altro tennista della capitale, Flavio Cobolli, sfiderà l'australiano Schoolkate. E ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
14: Sul raccordo anulare si sono formate code a tratti per traffico intenso tra la Romanina e l'Ardeatina in carreggiata interna. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Proseguono i lavori di manutenzione lungo la ferrovia Roma Nord. Lungo la tratta urbana, fino a domenica 6 settembre, il servizio è interrotto tra Campi Sportivi e Grotta Rossa. Nel tratto interrotto è attivo un servizio di bus sostitutivi. Sulla tratta extraurbana, invece, sempre fino al 6 settembre, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Vallerano e Viterbo. Sono attivi i bus sostitutivi tra Vignanello e Viterbo. Il servizio riprenderà anche in questo caso da lunedì 7 settembre.
1: Sono le 7:29 minuti e 41 secondi. È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio. Responsabili di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Emanuele Rinaudo. Da Francesco Trapanotto, che ha coordinato e condotto, un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Los Angeles a partire da 699 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Elegance is a journey. Air France. Condizioni e informazioni su airfrance.it.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
15: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
16: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento in negozio.
0: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
18: Sono le 7:31, una manciata di secondi di giovedì 3 settembre 2026. Bentornati all'ascolto di Radio Anch'io. Giorgio Zanchini al microfono. È fantasioso il titolo del manifesto De Bello Ibrido. Quasi tutte le prime pagine dei quotidiani, ma avrete sentito Massimo Giraldi e anche il nostro giornale radio, naturalmente, occuparsi dell'allarme europeo per la nuova escalation russa, per la guerra ibrida e i suoi strumenti. È stata la Germania in primis a lanciare l'allarme, a accusare esplicitamente la Russia, ma poi si è riverberato un po' su tutti i paesi europei, compreso il nostro, con Tajani che è preoccupato per le elezioni che potrebbero essere inquinate. Ci sono delle distinzioni all'interno del governo. Salvini tende a gettare, diciamo, acqua sul fuoco. Vannacci viene accusato di essere una quinta colonna russa. Insomma, il tema c'è tutto. Quali ritorsioni da parte della NATO e dell'Unione Europea? Questa è una delle domande che potremmo porci. 335-699-2949, e già arriva la solita selva di messaggi che dicono: ma quali russi, i veri nemici sono gli americani e gli israeliani. Tutta una serie di messaggi, compresi quelli già arrivati, perché abbiamo fatto un lancio all'interno del GR sul secondo tema, che è quello dell'allarme climatico. Sesta ondata di calore. Io penso sia un po' difficile negare che quest'estate sia stata un'estate infernale. Probabilmente questo sarà l'anno più caldo caldo dalla storia delle rilevazioni, e l'ONU stesso, Guterres, lo ascolteremo, ha ammesso la sconfitta, nel senso che la crescita della temperatura sarà superiore al grado e mezzo sul quale ci si era impegnati la comunità globale, e naturalmente arrivano un paio di messaggi che dicono che in realtà il cambiamento climatico non è un'emergenza, è tutta una cosa di testa costruita dai media. Beh, beati loro, beati gli ascoltatori che la pensano così. Partiamo dalle voci però, come sempre, da Johann Wadephul, che è il ministro degli esteri tedesco.
19: Ieri avete visto che il governo federale tedesco ha reso note le misure che ha dovuto adottare per reagire all'aggressione russa. Sono impressionato dal forte sostegno europeo per ciò che abbiamo fatto. Spesso percepisco qui molta compattezza e supporto, tra l'altro anche al di là della cerchia dei paesi membri dell'Unione Europea. Questo è molto importante affinché la Russia veda con estrema chiarezza che l'Europa è unita e che questo va anche oltre l'Europa, se includo il Canada.
18: Zelensky.
19: Oggi, quando milioni di bambini in diversi paesi vanno a scuola in tranquillità, qui in Ucraina milioni di bambini purtroppo sono costretti ad andare nei rifugi e lì studiare, lì aspettare che gli attacchi russi cessino. Oggi vogliamo avvertire ogni compagnia aerea che utilizza lo spazio aereo russo, ogni compagnia di assicurazioni, tutti coloro che utilizzano ancora i principali aeroporti russi. I cieli russi stanno diventando completamente pericolosi.
18: E su questo sentiremo tra poco una parlamentare ucraina, Vladimir Putin.
19: Le misure adottate dalle autorità tedesche contro la Russia rappresentano un nuovo errore. Ritengo che si tratti di un nuovo errore grossolano e, a mio avviso, va chiaramente contro gli interessi del popolo tedesco. Qualsiasi struttura militare in Ucraina è un nostro obiettivo legittimo, quelle britanniche o qualsiasi altra. L'Ucraina ha causato danni alla Russia, ma non si tratta di danni critici. In ogni caso, il paese non è in grado di infliggere alla Russia danni di natura critica.
18: Allora, prima di sentire altre voci, vi leggo i messaggi già arrivati, un po' di quelli che sono appena arrivati. Alla luce della più che sospettata guerra ibrida della Russia, non crede, si rivolge a noi, sia possibile che i reiterati quotidiani messaggi pro Putin che lei per trasparenza legge possano far parte di un progetto del genere? No, è Paolo da Bastia Umbria a scriverci questo messaggio. No, non è così, nel senso che gli ascoltatori si firmano, sono quasi tutti maschi peraltro, e qualche femmina. Gli ascoltatori si firmano esplicitamente, dicono quello che vi leggo, ad esempio Umberto da Marghera, ma io mi fido poco delle sceneggiate europee dopo quello che abbiamo visto con Colin Powell all'ONU per fare la guerra all'Iraq. Francamente l'esempio mi pare poco felice, ma insomma poi non c'è da meravigliarsi. Sinceramente temo più l'Europa, scrive Sergio D'Ancona, siamo freschi. Temo più l'Europa e meglio, o meglio, questa Commissione europea della Russia. E poi ancora, lasciate in pace la Russia, la NATO è fuori di testa, l'Europa è fuori di testa. Luca da Milano, l'invito che faccio a chi ci ascolta è però a non pensare, ad esempio ci sono due quotidiani italiani che hanno una posizione molto critica rispetto agli allarmi, chiamiamoli, sull'atteggiamento russo, e sono Il Fatto Quotidiano e La Verità. Leggete gli editoriali oggi di Travaglio e Belpietro e insomma capite da soli, ma il punto è che bisogna leggere la stampa internazionale, fate questo sforzo e vedrete che il dibattito fuori dall'Italia è completamente diverso dal nostro. Non è che questi allarmi vengono considerate delle panzane e la costruzione del nemico russo non si basa su nulla. Ci sono degli elementi fattuali, ma insomma guardiamo oltre chiasso, come avrebbe detto Arbasino, un po' fuori, diciamo, dal nostro paese. Kaya Callas.
19: Il lavoro sta proseguendo. In realtà siamo partiti con meno sanzioni designate, ma gli stati membri ne hanno portate persino di più. Naturalmente bisogna verificare tutto affinché sia giuridicamente solido, e questo richiede tempo. Ma vedendo questi attacchi ibridi in tutta Europa, penso che siano anche segnali di allarme per i paesi che forse non sono stati così fermi sul fatto che, se vogliamo porre fine a questa guerra, dobbiamo tutti concentrare i nostri sforzi. L'attacco di Lipsia a tutti i tratti distintivi del terrorismo di Stato.
18: Vedo che Barbara Gruden, no, era Kaya Callas peraltro, vedo che Barbara Gruden è già collegata con noi. Barbara, un minuto di pazienza e se siamo da te, perché volevamo farvi ascoltare anche il riverbero, così l'abbiamo chiamato, italiano, di tutte questa questione e queste polemiche. Ecco le voci di Tajani, Salvini e Calenda.
20: La questione che riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota. Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
21: Ho come l'idea che qualche cancelleria europea non voglia mettere fine a questa guerra.
4: e cerchi continui pretesti per alimentare questa guerra e magari vendere altre armi.
21: Certo che le influenze russe esistono, basta vedere i bot che vanno a ripubblicare i post, lo facevano ieri con Salvini che inneggiava Putin. Salvini è un pezzo di queste influenze russe, solo che è talmente ridotto al nulla che hanno cercato Vannacci.
18: C'è un'ultima voce che vorremmo farvi, senza il calendario non la manda mai a dire, mettiamola così, un'unica voce sul tema della seconda parte, che poi è il tema, la grande emergenza, la grande urgenza contemporanea, cioè la crisi climatica. Segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.
22: Humanity is speeding past the limit to avoid climate catastrophe.
23: Il caldo torrido, gli incendi devastanti e le inondazioni letali di quest'estate sono un avvertimento di ciò che ci attende. Dobbiamo rendere il superamento della soglia di 1,5 gradi il più contenuto e breve possibile. Ciò richiede un superamento in termini di ambizione.
22: Delivers a stark warning.
18: È partita la selva di negazionisti climatici che fa il pari con i putinisti. Ora gli ascoltatori mi insulteranno perché l'ho messi assieme nello stesso cesto, ma insomma certo colpisce quanti messaggi arrivano di quelle famiglie, chiamiamole così. 335-699-2949-738. Barbara, scusa davvero per la lunga attesa, è la nostra corrispondente a Berlino, Barbara Gruden. Buongiorno Barbara.
24: Beh sì, era tutto molto interessante quello che abbiamo sentito. E devo dire che qui il dibattito in Germania è simile a quanto detto, abbiamo sentito dalla rappresentante per la politica estera europea Kaya Kallas. Ci si chiede se è ancora il caso di chiamare quello che è successo a Lipsia guerra ibrida o se non appunto terrorismo di Stato e quindi in realtà un atto di guerra. Perché sciami di droni sugli aeroporti, tentativi di sabotaggi sia all'industria della difesa o a stabilimenti insomma militari ci sono già stati. Questo però un drone armato di esplosivo Semtex, anzi sembra che, che due droni fossero armati con esplosivo, questo come si può definirlo? Quindi
18: scusa Barbara, sui giornali italiani qualcuno si interroga, i tedeschi hanno mostrato prove certe della mano russa?
24: Allora, sulla stampa escono molti dettagli e qui, come sappiamo, la stampa è molto più prudente rispetto all'Italia, quindi la procura, la magistratura tendono a non riferire troppi dettagli sulle proprie indagini. Qui sono usciti diversi dettagli sul fatto che due almeno componenti di un comando che forse era composto da quattro persone a Lipsia, queste due persone identificate sarebbero due cittadini, uno lettone ma con doppio passaporto russo, l'altro bielorusso ma con doppio passaporto russo, e anzi secondo il bielorusso sarebbe entrato nell'area Schengen grazie a un visto appunto emesso dall'Italia, e che in un caso almeno sarebbe stato trovato del DNA. E perché c'è stata questa identificazione con uno di questi due personaggi? Perché questo DNA sarebbe stato ritrovato anche in altri casi di sabotaggi, uno in particolar modo in Polonia a un magazzino nella città di Łódź e uno al confine tra Serbia e Ungheria, vi ricorderete a giugno forse era stato ritrovato dell'esplosivo vicino a un gasdotto che collega l'Ungheria alla Serbia. In quel caso l'allora premier Orban incolpò Zelensky. Quindi questo sarebbe il dato concreto su cui si basa l'attribuzione tedesca alla Russia di questo tentato sabotaggio fallito proprio per un caso. Non so se vi ricordate i dettagli, e quindi su questo si basano anche le contromisure insomma decise da Berlino.
18: Senti Barbara, sui giornali italiani c'è chi dice che questa reazione così dura da parte tedesca e del governo tedesco guarda alle elezioni di domenica in Sassonia, elezioni importantissime che potrebbero, non so se essere vinte, ma insomma nel quale l'AfD è preannunciato come possibile, se non vincitore, come dicevo, insomma prendere una massa di voti superiore al 40%, e in questo modo indicando nella Russia e anche nel caso italiano, Tajani l'ha fatto esplicitamente, ma insomma nel rischio ci siano, o mi pare Draghi usasse questa espressione, dei pupazzi italiani che diciamo sono al soldo di Mosca. Ecco, potrebbe avere una funzione strumentale elettorale tutto questo allarme?
24: Ma ribadisco, qui la stampa dice che l'atteggiamento del governo tedesco è ancora forse un fin troppo prudente, tant'è vero che è passato un mese prima che si siano decisi a puntare il dito verso Mosca, e ciò perché appunto il timore è l'escalation. Stamattina è arrivata una prima risposta da Mosca che chiuderà il Goethe Institute, cioè il centro di cultura tedesca a Mosca. Questo può sembrare una cosa molto lieve, però ovviamente si temono altre ripercussioni, tant'è vero che ieri ci sono stati altri tentativi di sabotaggio a delle sottostazioni elettriche e ancora non si sa da che parte provengono questi tentativi di sabotaggio. Per ciò che riguarda le elezioni di domenica in Sassonia-Anhalt, sì, certo avrà una ripercussione sulle elezioni, ma a favore in realtà di Alternativa per la Germania, perché l'elettorato di Alternativa per la Germania ritiene che l'escalation sia da attribuire al governo tedesco, quindi se ci sarà una ripercussione secondo me sarà proprio a favore dell'AfD, che secondo tutti i sondaggi prenderà più oltre il 40%, forse addirittura il 43%, potrebbe avere poi secondo la ripartizione dei seggi anche la maggioranza assoluta nel parlamentino regionale e quindi potrebbe andare al governo per la prima volta in una regione tedesca. La domanda in questo momento è anche per i cristiano-democratici del cancelliere Merz: come evitare che l'AfD, pur prendendo tutti questi voti, vada al governo? E ci sono mille ipotesi sulle possibili coalizioni veramente patchwork che potrebbero appunto evitare questo scenario.
18: Risentiremo la voce di Barbara Gruden, corrispondente della RAI da Berlino, all'indomani delle importantissime elezioni sassone, che ricordiamo peraltro è uno della Sassonia, è uno degli stati però più piccoli della Germania, insomma ex stato dell'est, che ha una storia tutta particolare. Valanghe di messaggi contro il pensiero unico incarnato da Radio Anch'io, che viene definita pro nazisti ucraini e contro la fola del cambiamento climatico. E vabbè. Allora, Nicoletta Pirozzi, responsabile del programma Unione Europea Politica e Istituzione, responsabile delle relazioni istituzionali dello IAI. Buongiorno Pirozzi, buongiorno dottoressa, benvenuta.
2: Buongiorno a voi.
18: Faccio una domanda enorme, cioè: non siamo in guerra, ma siamo in pace con la Russia? Punto interrogativo.
2: Non siamo in guerra, almeno non esplicitamente, non siamo in pace sicuramente, perché quello che è successo a Lipsia, ma quello che abbiamo visto anche negli scorsi mesi, le incursioni di droni nei cieli degli aeroporti europei, gli attacchi ripetuti della Russia alle democrazie europee attraverso la propaganda, la disinformazione, tutto questo fa parte di la cosiddetta guerra ibrida che la Russia sta portando avanti contro i paesi europei, paesi UE, paesi NATO, che hanno dato il loro forte sostegno all'Ucraina. E quindi diciamo che quello che è successo a Lipsia è soltanto un tassello di una escalation che arriva da Mosca e che sicuramente mette a rischio anche i paesi europei. Certo, non si tratta dell'attacco militare diretto che sta subendo l'Ucraina, ma sicuramente una minaccia per la nostra sicurezza.
18: Quando parliamo di guerra ibrida, Nicoletta Pirozzi, che cosa intendiamo?
2: In realtà, appunto, questa è una definizione che sta evolvendo col tempo, perché noi definiamo guerra ibrida tutto quello che è al di sotto del conflitto aperto, e quindi in questo rientrano anche appunto gli attacchi alle infrastrutture critiche, i cyberattacchi e così via. Però io penso, e questa è una riflessione che si sta facendo anche a livello europeo, se non è il caso di aggiornare un po' il nostro linguaggio, perché fino a questo momento abbiamo parlato di guerra ibrida da parte della Russia, però sta diventando sempre più contestabile il fatto che, per esempio, avere dei droni carichi di esplosivi nei nostri aeroporti non possa essere definito un vero e proprio attacco e quindi una guerra diretta della Russia contro di noi.
18: Sì, tra l'altro, come diceva molto correttamente Nicoletta Benedetta Pirozzi dell'OIAI, la definizione di guerra ibrida è mutevole, nel senso che è in continua evoluzione. Io ricordo alcuni dei comportamenti messi in atto e anche comprovati, poi valanghe di insulti, perché non abbiamo ricordato in questa trasmissione, l'abbiamo fatto 200 volte, insomma, mi sembra vana fatica a questo punto, il sabotaggio del Nord Stream 2 da parte ucraina, cosa verissima, inutile nasconderlo. L'Ucraina è un paese invaso, attaccato, massacrato, che si difende come può e a mio avviso come deve. Altra cosa sono gli attacchi russi ibridi su territorio europeo, droni non identificabili ma identificati all'aeroporto di Lipsia, sabotaggi, campagne di disinformazione, omicidi mirati, forse non ce lo ricorderemo, ma in Inghilterra ad esempio agenti russi o nemici della Russia sono stati materialmente uccisi, cavi, navi, pipelines che sarebbero i gasdotti, gli oleodotti, e influenze sul traffico aereo, l'elenco sarebbe lunghissimo. Certo, la situazione è abbastanza drammatica, non trova, Nicoletta Pirozzi?
2: Sicuramente siamo di fronte ad una escalation, e da parte europea si pone il problema di come rispondere, perché appunto le minacce da parte russa sono diventate sempre più evidenti. Ora noi abbiamo una serie di strumenti a disposizione che sono stati già tra l'altro utilizzati dall'Unione Europea e dalla NATO, in primis le sanzioni contro la Russia, si sta valutando di imporne di nuove, soprattutto per quanto riguarda gli ingressi degli ex combattenti russi e dei turisti all'interno del territorio europeo. Si sta pensando a come fare a utilizzare gli asset russi che sono immobilizzati nei paesi europei, anche per continuare a finanziare la resistenza ucraina. Però è certo che va fatta una riflessione a questo punto molto più profonda su quello che possiamo fare all'interno degli stati europei per appunto sviluppare gli anticorpi rispetto a queste minacce che, come abbiamo detto, essendo ibride sono anche più difficili per quanto riguarda la risposta, e sicuramente gli strumenti di cui ci siamo dotati fino a questo momento si sono rivelati insufficienti, perché la propaganda russa ha continuato a imperversare nei nostri paesi, perché c'è una disinformazione che minaccia direttamente le nostre elezioni e, come avete ricordato, interverrà anche nelle prossime elezioni in Sassonia, in Germania, come lo farà in Italia e negli altri paesi europei. E poi c'è ovviamente la minaccia concreta della sicurezza fisica dei nostri cittadini.
18: Nicoletta Pirozzi, IAI, grazie davvero, Istituto Affari Internazionali. L'ultima voce è quella di Vanna Klimpustin-Zaze, parlamentare ucraina del Partito Solidarietà Europea, che non è nella maggioranza pro Zelensky, questo ricordiamolo sempre, presidente della Commissione parlamentare per l'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Un paio di domande in inglese che proverò a tradurre al meglio delle mie possibilità. Madame Klimpusch, good morning and thank you for being with us.
3: Good morning.
18: As the situation in Kyiv worsened a lot, è peggiorata molto la situazione a Kyiv in the last weeks, nelle ultime settimane?
3: Yes, definitely. It has become very difficult and very disturbing. The Russians are terrorizing Ukrainian civilians, and specifically Kyiv and the region. We are living basically in the constant air raid alerts. As we speak right now, another air raid alert is ongoing. And unfortunately, they are also attacking our economic capacity just to live, not the military economic capacity, but just the regular economic capacity.
18: Sì, la situazione è sempre più difficile, terrorizzante, ci sono allarmi, allerte continue, anche in questo momento ci sta un allerta e un allarme, e spesso l'avrete visto e letto, gli ucraini sono costretti ad andare nei rifugi o nelle metropolitane, stanno colpendo adesso la Russia, la nostra capacità economica, l'economia, le centrali, ma questo lo sappiamo. That's why, I suppose, Zelensky, questo è il perché anche Zelensky ha detto: se ci attaccano e distruggono la nostra economia, porteremo, diciamo, anche loro a essere continuamente angosciati con droni nello spazio russo. E adesso farò a Madame Klimpusch una domanda su questo. That's why, I suppose, Madame Klimpusch, Zelensky just said that you're going to send drones on Russian space.
3: Well, Ukrainians have been attacking the oil refineries of the Russian Federation as of now, and those are
24: And also,
18: sorry to interrupt you, but I mean to hit and struck the air traffic, the Russian air traffic, airspace, per colpire il traffico aereo russo.
24: Well, I think it's about disturbing the Russian airspace, and maybe that will make them understand better that they have to go into real negotiations and into ceasefire and into negotiations on the end of the war. They have to feel the war if they don't understand otherwise.
18: No, lei dice che devono capire che l'unico modo, che insomma bisogna negoziare in buona sostanza, e l'unico modo per finire la guerra è far provare loro, far sentire loro cosa significa la guerra, e cioè quello che gli ucraini vivono da 4 anni e mezzo. What do you think about the European reaction to the so-called cyber war? Che cosa pensa di quella della reazione europea, di quella che definiamo la Russian cyber war, Madame Klimpusch?
24: I'm sorry, European reaction to what?
18: To the Russian cyber war, hybrid war.
24: I think that many European countries still underestimate the facts and the goals of the Russian Federation vis-a-vis European order, vis-a-vis your well-being, and are underreacting to what is happening and what Russia is already doing and what it wants to do further.
18: But are you thinking also about Italy? Pensa anche all'Italia?
24: Well, I think, yes, it's about every single, basically almost every country, maybe besides Nordic and Baltic countries, who do understand it much better and are trying to react already more efficiently.
18: Allora, Madame Klimpusch ci ha risposto, come prevedevamo peraltro, che molti europei sottostimano i fatti e anche gli obiettivi del regime putiniano, diciamo, un po', ora so, questa è una frase che irriterà il grosso dei nostri ascoltatori e ascoltatrici, vi cullate nel vostro benessere, ma non capite che cosa significa essere attaccati da anni dalla potenza russa. Poi le ho chiesto esplicitamente se questo discorso riguarda anche l'Italia, lei ha risposto diplomaticamente, oserei dire, penso di sì, penso che quasi tutti i paesi europei sottostimino quello che sta accadendo, tranne i paesi che confinano e che hanno conosciuto il gioco sovietico, e cioè i Baltici o i paesi che confinavano o confinano con la Russia o l'ex Unione Sovietica. Ivana Klimpusch-Zinzadze, as usual, many thanks, come sempre, molte grazie, noi ci fermiamo. Poi parliamo di cambiamento climatico, anche lì devo dire che c'è un florileggio di dichiarazioni contro il cambiamento climatico, ci saremmo inventati noi, è tutto costruito, sono fasi del sole, insomma tutte balle, mettiamola così. 335-699-2949, adesso diamo la linea al GR e poi torniamo assieme.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che la AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da una AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A9 ci sono code per le operazioni doganali verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiassuscita Merci. Sulla tangenziale di Mestre code per incidente tra Terraglio e la 27 in direzione della Venezia Trieste. Sulla 8 Milano Varese code a tratti per traffico intenso tra la A9 e la barriera di Milano Nord in direzione di Milano. Sulla 4 Brescia Padova code a tratti per materiali dispersi tra Vicenza Ovest e Vicenza Est in direzione di Padova. Sulla A10 Genova Ventimiglia rallentamenti per traffico intenso tra Genova Peglia e l'A7 in direzione di Genova. Sulla 14 Adriatica ci sono code per traffico tra Bologna Borgo Panigale e la 13 in direzione di Ancona. Sulla 11 rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'Autosole in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Queste le principali notizie, grazie per averci seguito, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
5: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19€.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: Russia e Europa ad alta tensione, identificati due sospetti per i droni a Lipsia. Bruxelles c'è una nuova escalation. La Russia respinge le accuse, Stati Uniti-Iran senza tregua. Nuovi raid di Teheran su basi americane. La politica, maggioranza dall'occupazione alle misure per le famiglie, bilancio positivo di 4 anni di governo Meloni. Le opposizioni, crisi della sanità, zero riforme, non c'è nulla da festeggiare. La Vitola, il DAP smentisce l'aggressione in carcere. Indagini sul cellulare del faccendiere, giallo sulle chat con Ranucci, cancellate. Giulia Presutti rinuncia alla conduzione di Report. 13enne abusata, tensione a Torino dopo la scarcerazione del molestatore. La procura impugna la decisione del GIP, chiuso il mini market dove lui lavorava. ONU, allarme per il clima, il riscaldamento globale supererà la soglia di 1,5 gradi nei prossimi anni. Al GR1 Antonello Pasini del CNR aumenterà il rischio di eventi estremi. Un prestito storico, trasferta per l'arazzo di Bayeux dalla Francia, verrà esposto al British Museum. Tessuto circa 1000 anni fa, è una straordinaria opera narrativa, racconta la conquista normanna dell'Inghilterra. Ode a Re Giorgio, apertura del Festival del Cinema di Venezia con il Leone alla carriera per Clooney. Da oggi il concorso entra nel vivo. Tennis, l'US Open a Mari per Berrettini, eliminato dall'argentino Navone. In campo 4 azzurri a caccia del terzo turno. Eurovolley, la nazionale femminile soffre e vince. Sabato sarà semifinale. Buongiorno da Luana Cremasco. Sale ancora la tensione tra Europa e Russia dopo i droni bomba di Lipsia. Identificati gli autori del tentato attacco, ricostruito il loro percorso. L'inviata a Berlino.
3: Due sospetti con legami con la Russia sono stati identificati dalla polizia tedesca. Sono un cittadino lettone di origine russa, il basista che avrebbe organizzato il piano, e un bielorusso con passaporto russo, l'esecutore. Quest'ultimo sarebbe entrato in Germania con un visto turistico italiano rilasciato da Minsk per l'area Schengen, ma da verifiche in corso non sarebbe passato per il nostro paese. La responsabilità di Mosca nelle vicende di Lipsia, denunciata ufficialmente dai ministri dell'interno Dobrindt e degli esteri Vadeful. Tra le misure prese dal governo, proprio un controllo più serrato sui cittadini russi con doppio passaporto, oltre alla chiusura del consolato di Bonn e della Casa Russa di Berlino. Mentre si moltiplicano episodi che fanno crescere la tensione nel paese, un'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera ha provocato 2 feriti, il traffico ferroviario è stato fermato per ore, sono state colpite dall'esplosione d'ordigni anche una centrale elettrica nel Brandenburgo e una vicino Colonia. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: La Russia continua però a respingere ogni accusa. La corrispondente a Mosca.
4: Ancora reazioni della Russia alle accuse di Berlino contro Mosca. L'ultimo a intervenire dal Forum Economico Orientale di Vladivostok, il ministro degli esteri. Sono sorpreso dalle ambizioni militariste del cancelliere Merz, ha detto Lavrov, convinto che la Germania non possa confermare la responsabilità russa e che stia spingendo altri paesi europei a rompere i rapporti con Mosca. Lavrov ha poi annunciato la decisione di chiudere gli istituti di cultura tedesca Goethe in Russia. Una dura reazione era stata anticipata ieri all'incaricato d'affari tedesco convocato al Ministero degli Esteri russo. Respingiamo categoricamente le accuse completamente infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento della Russia nel presunto incidente all'aeroporto di Lipsia. Si legge in un comunicato del Ministero che sostiene che la Germania abbia deliberatamente lanciato una vera e propria provocazione per distruggere le relazioni con Mosca. Parole in linea con quanto affermato da Putin, che prima di lasciare il Kirghizistan aveva detto che non ci sono prove riguardo alle accuse tedesche motivate solo da ragioni di politica interna. Oggi Putin interverrà al Forum Economico di Vladivostok. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: L'Europa reagisce agli attacchi ibridi contro gli stati membri. Da Wicklow in Irlanda i ministri degli esteri comunitari esprimono solidarietà alla Germania, si dicono pronti a rispondere. Sentiamo l'inviata.
5: L'Europa alza la guardia contro la minaccia russa. Per Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, l'episodio del drone di Lipsia ha tutti i tratti del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. Kallas chiede a tutti i Paesi membri una stretta sui visti ai cittadini russi e bielorussi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, che promette accertamenti sui visti rilasciati agli stranieri, mette in guardia anche da possibili tentativi russi di influenzare le elezioni in Italia.

0: industriali russi da colpire. È importante la risposta unitaria dell'Europa, spiega Callas. Da Bruxelles interviene anche Ursula von der Leyen, presidente della Commissione. Non tolleriamo attacchi sul suolo europeo, ha detto, pronti a rispondere più rapidamente e meglio.
1: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Davanti agli attacchi ibridi russi, l'Unione Europea e la NATO, anche alla luce della conferenza stampa congiunta Rutte von der Leyen, fanno blocco unico, una sorta di rilancio, insomma, per entrambe le istituzioni. Il commento di Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano.
3: Sì, questo è vero, ma penso che l'obiettivo del Cremlino sia quello di infilare un cuneo di paura sostanzialmente tra il comportamento e le dichiarazioni delle leadership e i sentimenti delle opinioni pubbliche. E non è un caso che avvengano in prossimità di appuntamenti elettorali variamente importanti.
4: A cominciare dalle elezioni locali tedesche in Sachsen-Anhalt, ma non soltanto c'è un'intensificazione degli attacchi ibridi contro i paesi d'Europa occidentale, ma c'è anche un'intensificazione sempre più ad ampio raggio degli attacchi missilistici sull'Ucraina.
3: Questa è molto più drammatica evidentemente perché parliamo di vittime. Anche qui però la strategia è la stessa: esasperare l'opinione pubblica, infilare un cuneo di paura e stanchezza. Non è un momento semplice.
4: E comunque continua a essere diffusa la vulgata secondo cui l'Europa, il mondo occidentale in generale, non ha voluto trattare con Mosca.
3: È una colossale bugia, cioè veramente uno dei principali argomenti della propaganda del Cremlino, non a caso replicata dai suoi megafoni, di cui purtroppo il nostro paese è particolarmente ricco.
4: Fabrizio Noli, GR1.
2: La guerra nel Golfo Persico. Nella notte attacchi iraniani contro basi statunitensi in Kuwait. Il governo dell'Emirato afferma di aver intercettato missili e droni. Secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, dando a intendere che il conflitto possa protrarsi fino al prossimo anno. La Casa Bianca torna intanto a minacciare l'Iran. Sentiamo il corrispondente a New York.
5: Li abbiamo colpiti molto duramente, è il commento di Trump sui nuovi attacchi di martedì contro l'Iran, e potremmo tornare a farlo in qualsiasi momento. Poi però il presidente americano aggiunge di non aspettarsi che la campagna militare duri a lungo.
6: The regime is getting weaker and weaker by the day.
5: Il regime iraniano diventa ogni giorno più debole, afferma. Se la popolazione non si ribella, prosegue il suo ragionamento con i giornalisti, è perché la Repubblica Islamica continua a uccidere manifestanti e dissidenti, ma a un certo punto, aggiunge, non riusciranno più a sparare così facilmente. Prosegue infatti la campagna di pressione economica americana. Controlliamo lo stretto di Hormuz, rivendica il presidente, chiedendo provocatoriamente se non debba essere ribattezzato stretto di Trump. Allo stesso tempo rimangono il blocco navale attorno ai porti iraniani e le sanzioni il più possibile capillari, nonostante il Financial Times riveli che Teheran continuerebbe a ricevere aiuti importanti, anche militari, per esempio dalla Russia. Russia, con la quale Trump continua a non escludere contatti, ma avverte: Putin farebbe un altro vertice se io lo desiderassi. Ma io voglio farlo, conclude, quando saremo pronti a fare un accordo di pace per l'Ucraina. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: A Gaza la visita del premier israeliano Netanyahu a una postazione dell'esercito a ridosso della linea gialla, dentro la striscia. Controlliamo il 60% del territorio, non ci ritiriamo, stiamo facendo tutto il possibile per raggiungere il nostro obiettivo, disarmare Hamas, smilitarizzare Gaza, ha affermato Netanyahu ricordando l'arresto del capo della sicurezza interna di Hamas. La missione di Israele, ha aggiunto, non è ancora conclusa, neanche sull'Iran. Sono le 8:09, siamo alla politica, con il confronto che si snoda su temi economici e legge elettorale alla vigilia di un importante traguardo per l'esecutivo. In studio c'è Alessandro Allegra.
7: Sì, Leonardo, l'ha appena detto, una festa per celebrare il governo più longevo della storia del paese. Fratelli d'Italia e Forza Italia si preparano all'evento domani a Bari, anche con una brochure che racconta quanto di buono fatto in questi anni. 28 pagine che sottolineano in particolare i dati positivi su occupazione, sbarchi dimezzati e misure per la famiglia. Dal partito della Premier Carlo Fidanza.
8: I dati economici di queste ore spazzano via ogni polemica della sinistra. Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie e sostenuto le imprese.
7: Maggioranza al lavoro anche sul tema legge elettorale, da risolvere la questione ballottaggio, con la Lega che continua a dichiarare la sua contrarietà. Dall'opposizione Schlein, Conte e Bonelli vanno all'attacco contestando punto per punto i dati del governo. Non c'è nulla da festeggiare, dicono. L'assist per criticare l'esecutivo, anche dai dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria, con Meloni, dicono, ai minimi storici. Altro punto, la legge elettorale dal PD, sentiamo Alessandro Alfieri.
9: Siamo al lavoro per contrastare la pessima legge elettorale voluta

0: dalla destra che penalizza le candidature femminili e impedisce ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Torniamo a occuparci delle questioni che interessano davvero agli italiani.
1: E dal Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, intervistato da Fatto Quotidiano, ricorda come questo governo non abbia fatto nulla in tema di riforme. Poi invita tutta la coalizione a dialogare sulle primarie. È tutto, Luana.
2: Fine vita, sì del Veneto alla legge di iniziativa popolare.
3: I favorevoli sono 32, i contrari 14, gli astenuti 5, il provvedimento approvato.
4: Il Veneto, dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quarta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera al suicidio medicalmente assistito. Il provvedimento definisce procedure e tempi dell'assistenza sanitaria perché ha già ottenuto il via libera del comitato etico nel rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale. Un sì trasversale che ha spaccato la maggioranza con Fratelli d'Italia, compatta per il no, e Lega e Forza Italia lasciate libere di votare secondo coscienza, a favore anche le opposizioni. In Veneto dal 2019 sono state 31 le richieste di accesso al suicidio medicalmente assistito, 3 quelle autorizzate dal comitato etico. Soddisfazione dall'associazione Luca Coscioni, che parla di scelta rispettosa dei diritti e delle libertà di chi soffre. Di segno opposto la reazione di Provita e Famiglia, che accusa alcuni consiglieri del centrodestra di aver tradito i propri elettori. Venezia, Giorgia Buran, GR1.
2: Della scelta del Veneto abbiamo parlato con Lorenzo Davac del Comitato Nazionale per la Bioetica.
5: È incredibile che dopo tanti anni si sia dovuto ricorrere da parte di alcune regioni alla possibilità di emanare delle norme pienamente conformi a quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale, ma non a livello parlamentare. Leggendo gli articoli della norma non vi è nessun obbligo di doversi avvalere precedentemente delle cure palliative. E l'altro punto molto importante è che tutto questo possa avvenire gratuitamente.
6: Cosa cambia concretamente per un paziente veneto rispetto a prima?
5: E soprattutto tempi di procedura, perché già prima era possibile in qualche modo avanzare tale domanda. Adesso sono stabiliti dei termini molto precisi.
6: Cosa succede nel frattempo per chi vive in una regione senza una legge simile?
5: La normativa prevede la possibilità che venga utilizzata anche in altre regioni e quindi domani dei pazienti in determinate condizioni, e questo credo che aiuterà moltissimo il paziente di arrivare ad un aiuto al suicidio medicalizzato in tempi accettabili.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: Le presunte violenze in carcere ai danni di Walter Lavitola, accusato dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo l'amministrazione penitenziaria non c'è stata alcuna aggressione.
7: Non risulta alcuna aggressione nel carcere di Rebibbia da parte di detenuti a Walter Lavitola. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria smentisce quanto riferito nel suo interrogatorio da Pellegrino Davino, uno dei presunti esecutori dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Secondo altre fonti del carcere, Lavitola, detenuto nella stessa sezione di alta sicurezza con i 3 presunti esecutori dell'attentato, si sarebbe in realtà rifugiato nella propria cella dopo aver assistito all'aggressione contro uno di loro. Proseguono le indagini sul cellulare dell'ex editore. Gli inquirenti cercano il movente e le chat tra Lavitola e Ranucci scambiate tra il 2024 e il 2025 che sarebbero state cancellate. Il 7 settembre è fissata l'udienza del Tribunale del Riesame per i legali dell'ex editore e mandante reo confesso dell'attentato all'ex conduttore di Report. Lavitola va scarcerato. Tecnicamente i tempi di fissazione del riesame hanno superato i 15 giorni dalla nostra richiesta, spiega l'avvocato Sergio Cola. La difesa annuncia un probabile ricorso in Cassazione. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Giulia Presutti intanto rinuncia alla conduzione di Report. In una mail al direttore dell'approfondimento della RAI, Corsini auspica che il suo gesto aiuti il programma che l'ha formata. Una trasmissione così amata, che tanto ha dato al pubblico e alla nostra azienda, scrive, non può impantanarsi in discussioni e scambi così piccoli. La notizia è arrivata in serata dopo una riunione tra Corsini e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione. Il caso delle molestie su una ragazzina di 13 anni a Torino. La procura ricorre contro la scarcerazione dell'aggressore che, dopo 2 notti di detenzione, era uscito di cella con obbligo di firma.
8: Sale la tensione nel quartiere Madonna di Campagna a Torino dopo la scarcerazione del commesso bengalese, accusato di aver palpeggiato una tredicenne entrata nel locale. Sulle serrande del mini market chiuso in questi giorni appare una scritta: Pedofilo infame in mano al popolo. La procura torinese ha però scelto di impugnare questa decisione del GIP. Dura la reazione dell'Associazione Nazionale Magistrati sull'arrivo al Tribunale di Torino degli ispettori annunciati dal ministro della Giustizia Nordio. Chiara Canepa, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Piemonte Valle d'Aosta.
9: Determinerebbe un'ingerenza.
8: Sullo stesso fronte anche Francesco Petrelli, Unione Camere Penali.
10: Si proclamano il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura, poi di fatto il giudice viene messo alla gogna.
8: Simona Decina, GR1.
2: Scuola, si avvicina il ritorno in classe. Anche quest'anno zaino pesante per i libri. La spesa è sempre importante, ma con l'inflazione al 3,3% il caro libri quest'anno è un po' meno caro del solito.
11: Aumentano i prezzi dei libri scolastici, ma la spesa complessiva per le famiglie è in lieve diminuzione. Secondo i listini comunicati dagli editori al Ministero dell'Istruzione, i rincari medi sono del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, comunque al di sotto dell'inflazione. Nonostante gli aumenti, il costo medio sostenuto per l'acquisto dei testi scende dell'1,4% rispetto all'anno scorso, un risultato dovuto alla maggiore offerta di titoli e alle scelte più oculate degli insegnanti. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
12: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
11: Amalia Carosi, GR1.
2: Niente tregua invece per il caro energia. Ad agosto il prezzo del gas per gli utenti vulnerabili è aumentato del 6,9% rispetto a luglio. Lo ha comunicato l'ARERA, l'agenzia pubblica che fissa la tariffa in regime di prezzi tutelati, rialzandola per la quarta volta consecutiva. La causa è l'aumento dei costi della materia prima. Rai Radio 1, il nuovo allarme ONU per il clima. Il pianeta è in grave pericolo, lo afferma il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, sottolineando come il fenomeno del Niño sia di proporzioni gigantesche, destinato a diventare molto intenso, quasi certo che persisterà fino a febbraio. Tra l'altro, il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1,5 gradi in più rispetto ai livelli preindustriali, secondo l'ultimo rapporto dell'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, i cui esperti evidenziano tuttavia che possiamo agire contro questa pericolosa tendenza. La nostra intervista ad Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
13: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, per tutte le cose a cui ormai purtroppo ci siamo abituati, per esempio in quest'estate.
14: Gli esperti dell'ONU sottolineano che è ancora possibile però centrare gli obiettivi dell'accordo di Parigi sul clima.
13: Sì, c'è questo scenario che i colleghi fanno vedere a più 1,8 gradi rispetto all'epoca preindustriale, che è realistico e raggiungibile, e poi si parla anche di riuscire a tornare indietro a 1,5 gradi. Questo lo vedo sempre più difficile nel momento in cui il multilateralismo è in crisi, gli stati vanno un po' per conto loro, abbiamo crisi belliche, ambientali, energetiche, questo ovviamente non aiuta.
14: Pasini, le parole d'ordine sono adattamento e mitigazione, in concreto cosa significano?
13: Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustioni fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
14: Daniele Morgera, GR1.
2: E le temperature restano decisamente sopra la media stagionale in tutta Italia. Un cambiamento è atteso a metà della prossima settimana con l'arrivo di aria più fresca dal nord Europa e del maltempo. Le previsioni per le prossime 48 ore con il maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
15: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci solari temporali al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo solari deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
2: L'isola che non c'è esiste in una grande lago artificiale del Canada. Prima è apparsa, poi scomparsa, per riemergere altrettanto misteriosamente a chilometri di distanza.
16: Più che una magia, una sfida alle leggi più elementari della geografia. Venuta alla luce, anzi a galla, alla fine di luglio, nel mezzo del più grande lago d'acqua dolce della Columbia Britannica, Canada. Una distesa di alberi che sembra galleggiare sull'acqua. Nei video virali che la riprendono, in tanti pensano a un fake, tra loro anche Bob Gummer, portavoce di BC Hydro, l'azienda pubblica che gestisce il bacino. A sciogliere ogni dubbio ci pensano le immagini satellitari che danno anche le dimensioni della neonata isola, quasi un ettaro di superficie, poco meno di un campo e mezzo di football americano. 15 giorni dopo, e siamo al 5 agosto, l'isola scompare dai satelliti per poi riapparire qualche settimana più tardi a 30 km dal punto in cui era stata avvistata la prima volta. Secondo gli esperti, l'isola fantasma sarebbe originata da un accumulo di detriti legnosi diventati base per piante e alberi, sganciata dalla terra ferma per l'innalzamento del livello dell'acqua. Non è un fenomeno isolato, qualcosa di simile esiste anche in Wisconsin. Sconsigliato però raggiungerla o percorrerla, troppo pericoloso. Seguirla con lo sguardo si può, dimenticando mappe e direzioni. Paola Guarnieri, GR1.
2: A Londra, conto alla rovescia per una mostra attesissima, il celebre arazzo di Bayeux, opera dell'undicesimo secolo che narra la conquista dell'Inghilterra da parte dei Normanni. Dal 10 settembre sarà esposto al British Museum. L'inviata.
17: Da almeno un secolo gli inglesi cercavano di ottenerlo in prestito e da quasi un millennio non solcava la manica, ma finalmente l'arazzo di Bayeux sarà esposto al British Museum di Londra dal 10 settembre fino al prossimo luglio, un prestito storico che Emmanuel Macron ha voluto presentare come un inno alle relazioni franco-britanniche, venendo di persona a inaugurare con Re Carlo e il Premier Burnham la mostra di questo capolavoro medievale, che poi tecnicamente non è un arazzo ma un ricamo e una straordinaria opera narrativa realizzata nel 1070 a Canterbury, lunga 68 metri, alta 50 centimetri, raffigura la battaglia di Hastings del 1066 e la conquista normanna dell'Inghilterra da parte di Guglielmo il Conquistatore. Nonostante il legame con la storia inglese, è stata conservata nella cittadina francese di Bayeux praticamente dalla sua creazione. Londra ha assicurato l'opera per ben 800 milioni di sterline. Complesso il trasporto dell'opera, avvenuta in gran segreto a luglio scorso, è costato 1 200 mila sterline. Per questo il British Museum ha imposto al biglietto un prezzo doppio rispetto alle altre mostre, eppure fino a dicembre già tutto sold out. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: La mostra del cinema di Venezia, primo red carpet per George Clooney, premiato con il Leone d'Oro alla carriera, poi l'inaugurazione ufficiale dell'83esima edizione. L'inviata.
18: Mostra internazionale.
19: Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, apre la mostra del cinema in italiano con l'aiuto di Greta Scarano e Nicola Moppa, conduttori di una serata che è stata un'ode al re George. Clooney si mescola ai fotografi sul red carpet, bacia la moglie Amal, incanta con il solito cocktail di ironia e simpatia, poi sul palco emoziona. Viviamo un momento in cui ci dicono di avere paura degli altri, ma nessuno è diverso quando ride, piange o sogna.
20: So yes, movies don't stop wars.
19: I film non fermano le guerre, dice, o l'inflazione, ma finché saremo seduti in una sala buia ad interessarci delle storie degli altri, possiamo farcela. Una cosa ho imparato in 45 anni di carriera. Nessuno arriva da nessuna parte da solo. E dopo Il Suo Leone e dopo Ink di Danny Boyle, da oggi il concorso entra nel vivo con Werner Herzog e Martin McDonagh. Ma anche fuori concorso, Nessun dolore di Gianni Amelio. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica Room 12, il nuovo album di LP. Artista statunitense di origini italiane, anche autrice di canzoni per grandi star come Celine Dion, Rihanna, Cristina Aguilera. Don't Stop è l'ultimo singolo tra pop, rock e malinconia. Pausa dai tour, il disco raccoglie 11 brani che esplorano ricordi e scoperta di sé. Ora LP è di nuovo impegnata nei concerti fino a ottobre in Nord America, in Europa a novembre. Nessuna data per ora in Italia. Sono Sono le 8:24 minuti, la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
0: Guarda, buongiorno a te, a chi ci sta ascoltando. Il pianeta è in una zona di pericolo estremo, l'allarme, l'ennesimo dell'ONU, le parole di Guterres l'avete fatta ascoltare, ne abbiamo parlato anche nel giornale radio, insomma, approfondimento su questo, sull'ennesima ondata di calore che sta vivendo il nostro povero paese.
2: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico. Oggi regia Alessandro Pazienza, Adriano Lippi, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
21: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
22: La spesa intelligente.
23: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
24: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Ottimo!
24: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
25: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
24: Capisci perché ti ho sposato.
25: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
26: Iperceramica.
27: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ammorbidente Vernel concentrato da 48 lavaggi in varie profumazioni a solo 1,99 euro.
28: Famila, tutto un altro sottocosto.
29: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese, c'è il tennis in primo piano con gli US Open di New York. Tutti gli aggiornamenti con Emilio Mancuso.
31: Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Un altro match notturno per gli azzurri, stavolta è toccato a Matteo Berrettini, notturno naturalmente, ora italiana. Dopo aver vinto il primo parziale 6-3, ha ceduto in 4-7 all'argentino Navone, 6-3, 6-4, 7-6 gli altri set per l'argentino, che aveva già battuto Novak Djokovic. Dunque grande delusione per Matteo Berrettini. Altra lunghissima giornata, quella di ieri, con frequenti acquazzoni, dunque match molto spezzettati. L'unica gioia in casa Italia per Jasmin Paolini, che ha ritrovato il sorriso dei giorni migliori. Ha vinto il derby toscano contro Lucrezia Stefanini con il punteggio di 6-4 6-1. Guerrieri fuori, anche Passaro non è riuscito a battere l'olandese De Jong nella prosecuzione del match sospeso l'altro giorno. Fuori a sorpresa lo spagnolo Rafa Odar, eliminato dal cinese Bu, che ha giocato un match pazzesco, pescato lucky loser. Fuori anche il russo Rublev. Avanti invece Carlos Alcaraz, ha ceduto il primo parziale al portoghese Faria, ma poi ha vinto facilmente. Avanti anche l'americano Ben Shelton in 4 sul polacco Hurkacz. E oggi, per quanto riguarda gli italiani, in campo Cobolli, Musetti e Darderi. In linea allo studio.
30: E siamo all'Eurovolley femminile con la Svezia. L'Italia soffre e vince ed ora è in semifinale.
32: È stato bello giocare, soffrire e uscirne bene. Parole di Paola Egonu. Sofferenza, termine ricorrente nell'analisi che le azzurre fanno dopo Italia-Svezia. Il 3-1 in rimonta regala alle nostre la quarta semifinale europea consecutiva. Partita complicata, ammette anche Velasco. È mancata lucidità, secondo il CT, ma una volta ritrovata quella la gara è cambiata, dice. Una gara che comincia in salita. Perso il primo set, che fino a metà sembrava in controllo, le azzurre hanno il carattere e le qualità per venire fuori da un complesso secondo parziale. Sotto 21-23 si impongono ai vantaggi. In gestione nel terzo, discontinue nel quarto, ma alla fine vincenti contro un'indomabile Isabelle Hawk. La stella della Svezia chiude con 42 punti, 27 quelli di una Egonu trascinatrice nei momenti cruciali, 22 quelli di Antropova bersagliata dal servizio avversario e in affanno in seconda linea. L'Italia vola a Istanbul, dove sabato affronterà una tra Polonia e Olanda in campo oggi. Già in semifinale anche un'altra delle favorite, la Serbia, che ha eliminato la Grecia. Manuela Collazzo, GR1.
30: Calcio 16. sedicesimi di Coppa Italia, il Sassuolo elimina in casa i rigori, il Frosinone 5-4, il risultato finale per i neroverdi che ora affronteranno la Juventus. Avanza anche l'Udinese 2-1 al Venezia con doppietta di Baio, il prossimo avversario dei friulani sarà l'Atalanta, oggi altre due partite, Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
6: Perché?
7: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
10: Humanity is speeding past the limit. To avoid climate catastrophe.
11: Il caldo torrido, gli incendi devastanti e le inondazioni letali di quest'estate sono un avvertimento di ciò che ci attende. Dobbiamo rendere il superamento della soglia di 1,5 gradi il più contenuto e breve possibile. Ciò richiede un superamento in termini di ambizione.
12: Delivers a stark warning.
13: Proprio ieri, durante l'escursione che abbiamo fatto con la carovana dei ghiacciai, insieme ai colleghi dell'ARPA abbiamo notato le condizioni di estrema fragilità legate allo strato di fratturazione, all'emergenza di qualche placca di ghiaccio che abbiamo intravisto con il binocolo. Ecco, queste condizioni predispongono appunto il distacco di blocchi che eventualmente si scatenano proprio in relazione alla degradazione del permafrost. Questo è un altro esempio di come il riscaldamento climatico stia destabilizzando le altre quote e dobbiamo prenderne atto.
14: Sono stati i mesi di luglio e agosto più caldi dell'intera serie storica per quanto riguarda l'Italia. Ci dà il metro della crisi climatica, perché in teoria, dal punto di vista statistico, nessuno di noi avrebbe dovuto vivere un'estate più calda del 2003, perché statisticamente sono estati che dovrebbero ripetersi con tempi di ritorno molto lunghi, anche superiori alla vita di una persona, e la causa è solo ed esclusivamente una: le attività umane e l'utilizzo dei combustibili fossili. Se il prossimo anno non avremo l'estate più calda, ma sarà la terza più calda della serie storica, faccio un esempio, in Europa diranno: visto, tutto sommato è stato un caso il 2026. In realtà non funziona così, si parla di trend al rialzo delle temperature.
0: Sono importanti, credo, le ultime parole di Giulio Betti, che è l'ultima voce che avete ascoltato, meteorologo, climatologo del CNR. Prima avete sentito la voce, insomma, l'abbiamo fatta ascoltare anche all'inizio di Radio Anch'io, ne abbiamo parlato all'interno del giornale radio di Antonio Guterres, cioè il segretario generale dell'ONU, con la missione di una sconfitta, in buona sostanza, la nostra incapacità di stare sotto la soglia di 1,5 gradi. E poi Marco Giardino, che è il vicepresidente della Fondazione Glaciologica Italiana, lo diceva all'inizio della trasmissione, è arrivata, ahimè, aggiungo io, per una volta mi permetto anche un giudizio di valore, una valanga di messaggi di persone che definisco negazioniste, cioè che in buona sostanza provo a mettere in tre cesti o tre famiglie coloro che dicono che semplicemente il cambiamento climatico non c'è, coloro che dicono che in realtà il cambiamento climatico c'è, ma è risibile attribuirne la responsabilità o la causa alle cause antropologiche, dice, scrive un ascoltatore, e cioè all'essere umano, che sono cicli storici, cicli legati al sole, ai pianeti, e che in realtà nella storia degli esseri umani è sempre stato così. C'è poi un terzo cesto che rimanda esplicitamente ad Antonino Zichichi. Ora non riesco a ritrovare tutti i messaggi, ma insomma erano moltissimi quelli che citavano il magistero di Zichichi, che mi permetto di nuovo, senza voler essere denigratorio, di ricordare negli ultimi anni della sua vita era piuttosto, non dico squalificato, ma insomma molto criticato dalla comunità scientifica per quello che scriveva e le ricerche che consegnava alla comunità scientifica stessa su questa questione delle cause del cambiamento climatico. E poi c'è tutta una serie di messaggi che è crescente, devo dire, negli ultimi minuti, che dicono il problema italiano è che siamo poco scolarizzati. Cioè, ora lo dico, fidatevi di me, arrivano dei messaggi che sono anche un po' insolenti, un po' aggressivi nei confronti appunto dei negazionisti o di quelli che sostengono le tesi che ho appena provato a riassumere, che dicono il problema italiano è che gli italiani sono ignoranti, leggono poco, studiano poco, siamo tra i popoli meno scolarizzati d'Europa, e la conseguenza è questa. E tra l'altro dicono: ma in che pianeta vivono? Forse vivono in un altro pianeta, oppure non hanno mai letto un libro, non hanno mai letto una tesi scientifica seria, non hanno mai letto un articolo anche di un quotidiano, di una rivista seria, altrimenti non si capisce come possano sostenere tesi del genere. Antonello Pasini, avete ascoltato un frammento della sua voce anche all'interno del giornale radio delle 8, fisico climatologo del CNR, ha molto scritto ovviamente su questo tema, insegna fisica del clima a Roma 3. Cito uno degli ultimi libri che peraltro ci è capitato di presentare a Quante Storie, che è La sfida climatica, dalla scienza alla politica. Professor Pasini, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Vorrei cominciare con lei con una riflessione sull'alto numero, ora non so nemmeno come definirli, di negazionisti nel nostro paese, perché lei si è interrogato tanto anche su questo, no? Perché?
2: Cosa le devo dire? Sicuramente un problema di scolarizzazione c'è, nel senso che c'è un problema in Italia di alfabetizzazione sui sistemi complessi, perché il clima è un sistema complesso, non è che lo si comprende come una causa che crea un effetto e rimane tutto lì, insomma, diciamo, è una cosa un pochino più complessa. Noi non siamo abituati a scuola, anche chi studia, a studiare cose di questo tipo, quindi insomma questo è un problema generale, io credo, non soltanto tanto italiano. E poi il problema è che nel mondo della comunicazione di oggi, che è così mordi e fuggi, dove si approfondisce poco, dove tutti noi siamo chiusi nelle nostre bolle mediatiche, camere dell'eco, per cui non si fa altro che rinforzare la propria opinione, ecco, il dato scientifico, il risultato scientifico passa difficilmente in maniera trasversale, no? Perché ognuno legge il risultato scientifico con i propri occhiali della propria visione del mondo. E allora se questo risultato si attaglia a quello che tu già pensi, lo accetti senza problemi, altrimenti che fai? Lo neghi, lo cancelli, lo manipoli, insomma. E quindi è proprio un problema di rapporto con la scienza, insomma, capire che la scienza è un'attività rigorosa, controllata, che non ti dà opinioni, ma ti dà dei fatti.
0: Certo,
2: dei
0: professore,
2: dati,
0: ora la fermo su un secondo, perché qui c'è anche un elemento, ora conio un'espressione, una specie di ingenuità cognitiva, nel senso che laddove, diciamo, la scienza ufficiale, chiamiamola così, per il 99%, mettiamola così, prendo una cifra, una percentuale forse un po' eccessiva, ma insomma per il 99% ci fornisce documentazioni, rapporti che dicono quello che lei ha appena riassunto, c'è un pezzo di popolazione che però legge altrove, magari sui social, frammenti di informazione o decontestualizzati passaggi che negano quella cosa lì, e si alimentano da quella cosa lì, cioè è saltata anche la gerarchia, ora non voglio fare un discorso autoritario o passatista, è saltata la gerarchia dell'autorevolezza.
2: Eh sì, l'autorevolezza non si sa più che cosa sia, nel senso che ognuno prende, come diceva lei, spunti di informazione, perché poi queste persone sono molto abili, fanno quello che si chiama cherry picking, no? Cioè vanno a cercare magari quell'unico dato scientifico di quell'unica stazione meteo in cui magari c'è un aumento della temperatura molto basso e dicono: vedi che non esiste il riscaldamento globale. Quindi voglio dire, è molto difficile contrastare questo tipo di di manipolazione della realtà, insomma, è veramente difficile.
0: Le faccio due domande a questo punto più pratiche, e cioè è risibile l'impatto umano rispetto ai cicli, non so nemmeno come definire, dei pianeti?
2: Ma non è così, nel senso che noi sappiamo che il clima è sempre cambiato, questo è chiaro, abbiamo avuto ere glaciali, periodi caldi, però lei pensi che per esempio nel passaggio da un'era glaciale a un periodo caldo la temperatura aumentava di un grado ogni 1000 anni, ora abbiamo preso un grado in 50 anni, vuol dire 20 volte tanto il tasso di aumento del riscaldamento. E ancora ci sono chi dice: ma non è vero che Annibale ha passato le Alpi con gli elefanti, non è vero che la Groenlandia è chiamata Terra Verde perché quella volta era verde. Ora noi sappiamo che ci sono stati anche dei riscaldamenti locali, magari anche abbastanza rapidi, in determinate zone del mondo, ma sono una cosa molto diversa da quello che accade oggi, perché oggi il 98% della superficie è interessato dal riscaldamento globale recente, quello degli ultimi 50-60 anni, quindi una cosa proprio diversa anche come cause. Voglio dire, se allora c'era la possibilità che fosse una variabilità naturale del clima, perché il clima varia sempre in maniera naturale, da una parte fa un po' più caldo, da una parte fa un po' più freddo, adesso invece no, c'è qualcosa che spinge tutto il sistema a cambiare tutto insieme e così rapidamente, e noi oggi sappiamo che cos'è, sono le nostre emissioni da combustibili fossili, da deforestazione, da agricoltura non sostenibile e così via.
0: C'è una domanda sul Niño che le vorrei fare, leggo un messaggio che mi fa sorridere perché è interessante, è quasi una critica, o è una critica sofisticatissima, che ne so, la Prigogine. Il problema è che anche la scienza oggi è diventata la nuova religione ed è una visione occidentale del mondo. Allora uno potrebbe anche fare un discorso molto complesso su questa frase, ma in realtà le leggi della termodinamica valgono a Roma come in Nuova Caledonia, come in Cina, quindi cerchiamo di evitare di dire che la scienza è una visione occidentale del mondo. Professore, nel giornale radio abbiamo dato delle notizie allarmanti sul Niño e le sue possibili conseguenze. Che significa?
2: Significa che il Niño ormai è partito, questo riscaldamento molto forte delle acque dell'oceano tropicale sta andando avanti, l'oceano Pacifico tropicale, e sicuramente questo porterà al fatto che il 2026 e il 2027 saranno due anni estremamente caldi. Però anche qui mettere tutta questa attenzione sul Niño secondo me non è corretto, nel senso che il Niño è un fenomeno naturale che un anno ti fa avere un po' più caldo e quando c'è la Niña ti fa avere un po' meno caldo, ma il vero problema è il trend. Io dico sempre, come se noi fossimo su una scala mobile in salita, quando c'è, che però sale, no? Quando c'è il Niño ci alziamo di un gradino, quando c'è la Niña ci abbassiamo di un gradino, ma il vero problema non è quell'alzarsi o abbassarsi di un gradino, è la scala mobile che continua a salire per il trend eutropico delle temperature globali. Quindi non guardiamo tanto al Niño, guardiamo alla tendenza globale innescata da noi, è quella che noi dobbiamo fermare.
0: Chiarissime le risposte del professor Pasini. Antonello Pasini insegna fisica del clima a Roma 3 e lo ringraziamo molto per il suo intervento. Valanghe di insulti perché ho osato criticare, ma non sono io, diciamo la comunità scientifica che l'ha fatto, il professor Zichichi, e dico: e allora Prodi, non Prodi Romano, il fratello di Prodi che è un climatologo, anch'egli iper criticato dalla comunità scientifica, ma a questo punto taccio e provo a essere il più pratico possibile rivolgendomi alla professoressa Granata che insegna al Politecnico di Milano. Elena Granata, cito fra i suoi libri un libro secondo me di grande interesse, che è La città è di tutti, perché ora, a prescindere dalle cause antropologiche, fatto o meno, del cambiamento climatico e degli effetti dello stesso, noi ci viviamo in queste città che sono sempre più invivibili, sempre più calde e sempre più diseguali, professoressa, perché questo credo è il nodo che dobbiamo sottolineare, cioè poveri e ricchi e quartieri poveri e quartieri ricchi vivono in maniera diversa le conseguenze del cambiamento climatico. Corretto, professoressa?
15: Beh, direi proprio corretto. Allora, il caldo intanto colpisce tutti, ma non colpisce tutti alla stessa maniera, perché chi è ricco può abbandonare le città d'estate, andare in vacanza, salire in montagna, e invece chi ha faticato economicamente nelle città caldissime è costretto a rimanerci. Agosto, settembre, vediamo che quest'estate è un'estate infinita, che sembra non passare mai. Ma voglio aggiungere un dato: mancano 9 mesi alla prossima estate. Allora noi dovremmo essere a fine estate già pronti a mettere le nostre città nelle condizioni di soffrire un pochino meno il caldo fra 9 mesi, quando a maggio, diciamo, il ciclo dell'estate ricomincerà. È lì che dobbiamo essere molto pragmatici, molto concreti.
0: Cioè, che vuol dire molto concreti?
15: Allora, molto concreti vuol dire che ogni città, ogni paese deve darsi un programma a brevissimo termine, non programmi a 30 anni, cosa faremo nel 2030, 2050. Noi abbiamo 9 mesi per stabilire, carta alla mano, quante azioni locali possiamo fare, in quali settori. Sono almeno 3: suolo, la gestione delle acque e la piantumazione. Sono tutte cose che hanno a che fare con la pelle della città, con la natura in città, e sono le più complicate da come dire, promuovere, perché la piantumazione, piantare alberi, metterli a dimora, farli crescere è complicato, ci vuole tempo, ci vuole acqua, ci vuole spazio. E poi pensiamo che cos'è lo stoccaggio dell'acqua piovana. Un tempo le comunità urbane, sì, stoccavano, mantenevano l'acqua piovana in quelle poche volte in cui pioveva. Sappiamo che dopo periodi siccitosi ci sono le grandi piogge. Ecco, noi oggi non abbiamo più la capacità di stoccare l'acqua, dobbiamo tornare a farlo. Giardini inondabili, oggi in Europa si pratica questa strada, che è molto semplice: rendere il suolo drenante, cioè capace di assorbire l'acqua quando piove, senza mandarla in falda. Allora, qual è, come dire, la provocazione pratica? In 9 mesi una città come Roma, quanti spazi depavimentati riesce a mettere in campo? Una città piccola come Urbino, che è anche una città storica, sì, in quali modi riesce a stoccare l'acqua piovana? Allora, su questi 3 fronti le amministrazioni, se avessero un po' più di coraggio, dovrebbero fare un conteggio.
0: È interessantissimo quello che ci ha detto Elena Granata, ricordo il suo libro, va letto, La città è di tutti, insegna al Politecnico di Milano. Tra l'altro, a proposito di Roma, c'è stato un dibattito piuttosto interessante fra Corrado Augias e il sindaco Gualtieri sulle colonne di Repubblica. Un paio di messaggi e poi sentiamo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano.
16: Beh, Giacomo da Genova, la vedo dura rimanere sotto il grado e mezzo con lo stile di vita che abbiamo, dove tu, se vuoi, ti puoi svegliare la mattina, prendere un aereo per andare in Australia per turismo, inquinando come una bestia.
17: Riscaldamento mondiale, riscaldamento del pianeta. Ma il pianeta ha sempre fatto quello che ha voluto. A Pisa c'era il mare, la Groenlandia, terra verde, è piena di ghiaccio. I cambiamenti climatici sono sicuramente un qualcosa di storico. È anche vero che stiamo dando una mano, però facciamola finita con questo terrorismo mediatico.
0: Ma non è terrorismo mediatico, insomma, è presa d'atto della realtà. Un'ascoltatrice scrive un messaggio che merita di essere letto. Abbiamo anche il diritto di essere ignoranti, visto il poco peso che abbiamo. Sono i governanti che devono essere consci del problema, industriali, politiche, istituzioni, e agire. Buongiorno al capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. Buongiorno, direttore.
18: Buongiorno.
0: Allora, ci sono 27 città italiane monitorate, perché la situazione è ancora preoccupante, posso dire così. Siamo ancora dentro un'ondata di caldo.
18: Assolutamente sì, l'estate si è il ciclo dell'estate è particolarmente allungato, settembre si prevede particolarmente caldo. E la prova provata è che queste 27 città, che sono quelle monitorate, in realtà risultano più calde storicamente, facendo il paragone con gli anni del passato. A ciò si aggiunge ovviamente il riscaldamento complessivo del territorio nazionale. Non ci dimentichiamo che quest'anno gli incendi boschivi sono stati particolarmente veementi, perché ovviamente, certo, è vero che c'è una maggiore concentrazione di popolazione all'interno delle città, ma è vero anche che poi il territorio soffre e patisce l'incremento della temperatura e la riduzione della quantità d'acqua.
0: Ma come Protezione Civile, quali sono i rischi climatici che da un lato avete affrontato di più quest'estate e dall'altro la preoccupano di più? Ma ha colpito, Ciciliano, insomma, noi ci conosciamo da tanti anni, lei poi è medico, che quest'estate l'apertura del Corriere della Sera di Roma, caldo, oltre 100.000 chiamate al 118 in 2 mesi a Roma.
18: Allora, in realtà dal punto di vista clinico, il numero, diciamo, delle persone che si fanno assistere dal Servizio Sanitario Nazionale è sicuramente incrementato. Non è possibile registrarlo in maniera acuta come dopo un terremoto, ovviamente, perché queste condizioni sono condizioni abbastanza eterogenea e quindi è necessario fare un paragone con i dati del passato. E si è verificato effettivamente, come diceva lei, questo incremento del numero delle chiamate legate ovviamente a, non vorrei dire tanto patologie legate al caldo, ma condizioni legate al caldo che ovviamente vanno ad impattare soprattutto sulle persone più fragili, che sono gli anziani e i bambini. E da questo punto di vista, secondo me, bisogna fare un ragionamento che sia nella contingenza, quindi lavorare su quello che è l'aspetto meteorologico, e invece una cosa che riguardi un po' più il lungo respiro, quindi ragionare sui tempi, diciamo così, climatologici. E da questo punto di vista è necessario fare qualche cosa subito, e quindi lavorare sulla contingenza. Che cosa significa? Tenere aperte, per esempio, le stazioni dove poter far ristorare gli anziani, aumentare le ombreggiature delle città, magari piantumando alberi, riducendo quella che poi è l'asfalto o la pietra che assorbe calore e non dà refrigerio. Dopodiché è necessario però poi fare un discorso di policy, di politica cittadina, dove i cittadini dovrebbero, o meglio le istituzioni cittadine dovrebbero in qualche maniera muoversi, tenendo bene a mente che il futuro sarà purtroppo forse peggiore del presente.
0: Questa è la considerazione forse più amara che giustamente ci consegna Fabio Ciciliano, il capo della Protezione Civile, che ringraziamo molto, al quale auguriamo, a lui, a tutte le sue donne, i suoi uomini, buon lavoro, perché è stata un'estate difficilissima, sarà ancora un settembre con molte difficoltà in diverse città italiane. Poi insisto, perché diverse ascoltatrici e ascoltatori ci mandano messaggi su questo, anche in relazione alle parole di Elena Granata sull'ingiustizia del caldo, cioè il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. I quartieri romani, ci sono delle statistiche che fanno impressione, perché nei quartieri periferici dove c'è meno verde si muore di più, gli anziani sono morti di più che nei quartieri, che so. Poi si prende sempre l'esempio di, come modello negativo, perché benestante, pieno di verde, i Parioli, si muore di meno, cioè gli anziani sono morti di meno. Chiudiamo questa puntata di Radio Archivio con un omaggio, con un ricordo. Molti, insomma, io me lo ricordo benissimo quella mattina, aprendo i giornali, anche lo sconvolgimento. Il 3 settembre del 1982 venivano uccisi a Palermo il generale Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo.
19: E i bambini si raccontano le favole, le belle favole, e le racconterò anch'io ai miei nipotini. Ma se si riferisce alla mia vita, io penso che la mia vita non sia stata una favola, non sia una favola. E se è come è una esperienza duramente vissuta, ambisco solo raccontarla ai più giovani della mia arma. Non ho rimpianti, avrei voluto soltanto che quello che era il mio lavoro non venisse a costare molto per i miei affetti.
0: Era la voce del generale Dalla Chiesa, chi insomma, fra i tanti uomini dell'arma che hanno raccolto quel testimone, c'è stato anche, c'è Giuseppe Governale, il generale Governale, che è stato generale di Corpo d'Armata, è stato il comandante dei ROS, è stato il direttore della DIA, è stato il comandante, come lo fu peraltro il generale Dalla Chiesa, della Legione Sicilia del Corpo dei Carabinieri. Adesso da ultimo è anche presidente dell'Associazione Amici di Leonardo Sciascia. Generale Governale, buongiorno, benvenuto.
20: Buongiorno.
0: Le ha insegnato molto, ci ha insegnato molto. Io credo che forse la considerazione che le chiederei, e credo sia benefica per le orecchie di chi ci ascolta, è: quale lezione ci ha lasciato il generale Dalla Chiesa?
20: Il generale Dalla Chiesa ci ha lasciato tante lezioni, e quella registrazione che avete mandato in onda è del primo maggio del 1982, il giorno dopo dell'uccisione dell'onorevole Pio La Torre, il segretario regionale del Partito Comunista Italiano, ucciso dalla mafia. E Dalla Chiesa era stato già individuato quale prefetto di Palermo, avrebbe dovuto assumere il 5 maggio, però il primo è già a Palermo, e in quel messaggio che appena avete mandato in onda c'è un altro elemento importante da sottolineare. Dirà: se esiste un potere, questo è solo quello dello Stato, perché è lì la chiave di tutto. Federico Guglielmo dirà: bisogna essere padroni in casa propria, lo Stato deve essere padrone in casa propria, se non lo è, altre forze, per il principio dei vasi e comunicanti, prendono il posto dello Stato, si definiscono nella comunità di riferimento e diventano affidabili e attendibili. Dalla Chiesa ci dice no, è lo Stato che deve imporsi, è lo Stato ad essere affidabile. C'è, e mi ricordo quel bel film 100 giorni a Palermo, sì, con la sceneggiatura di Peppuccio Tornatore, che fa vedere il generale della Chiesa, prefetto, che va ai cantieri navali di Palermo. I cantieri navali di Palermo erano sotto il controllo della mafia nei primi anni 80, e un operaio gli dice: generale, che è venuto a fare qua a Palermo, la rivoluzione? Dice: no, a far funzionare lo Stato. E gli risponde l'operaio: ma perché questa non è una rivoluzione? Sono parole amare che si stratificano e si sedimentano, e che dalla Chiesa ha cercato di contrastare ad ogni modo.
0: Tra l'altro il generale Governale ha curato dei volumi dedicati anche appunto al ruolo, alla lezione, alla pratica, al magistero del generale della Chiesa. Cito per tutti La lotta alla mafia, dal questore San Giorgi al colonnello Dalla Chiesa, ma anche un lavoro sul rapporto dei 114 del 1971. Capisco che sia una cosa un po' tecnica, generale, però ricordiamolo a chi ci ascolta.
20: Nel 1971, a maggio, viene ucciso il procuratore della Repubblica di Palermo. Si costituisce una task force dell'arma e della polizia, coordinata dal comandante della Legione di Palermo, colonnello Dalla Chiesa, e le indagini portano a individuare cellule dell'organizzazione criminale di Cosa Nostra, che io poi mi sono andato a vedere il rapporto di denuncia complessivo, appunto di 114 persone, che fa emergere per esempio come oltre il 30% dei denunciati, cioè degli arrestati, sì, fosse già residente in Lombardia, nel Veneto. Cioè noi abbiamo scoperto, la narrazione che è stata, diciamo così, illustrata al paese, che fino al 1984, cioè fino a quando Tommaso Buscetta non parlava con il giudice Falcone, che non sentiva, ascoltava, perché c'è differenza tra sentire ed ascoltare, perché 12 anni prima un altro mafioso si presenta nelle caserme e dice: io sono un uomo d'onore, il mio capo è Salvatore Riina, io mi voglio pentire, sono effettivamente pentito nel senso sostanziale del termine, e i magistrati lo sentirono e lo condussero al manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, cioè preso per pazzo. Cioè il punto è che le cose che riguardavano Cosa Nostra e la mafia le sapevamo già da tantissimo tempo, perfino dalla fine del 1898, quando un questore, il questore San Giorgi, che l'hai detto, esatto, illustrò al procuratore del re e al prefetto di Palermo qual era la situazione dell'agro palermitano e della città, cioè un'associazione in cui c'erano 8 gruppi. Ma perché a Palermo quanti mandamenti ci sono di mafia? 8. I gruppi erano suddivisi in sezioni, come i mandamenti sono suddivisi in famiglie, che c'era un capo supremo che era il capo della cupola. Cioè queste cose le abbiamo sempre sapute, però non sono state narrate adeguatamente. D'altro canto, oggi non è che esistono tanti colori, o c'è il bianco o c'è il nero, lo vediamo sui grandi temi, quello della Russia, quello di Israele, ma tra il bianco e il nero ci sono infinite tonalità di grigio, così che la mafia è sì un'organizzazione criminale, ma ci siamo dimenticati che è anche una mentalità. Negli ultimi tempi ci siamo dedicati all'aspetto militare, ma abbiamo perso di vista la mentalità che nutre.
0: È sempre molto istruttivo ascoltare Giuseppe Governale, il generale Governale, che ringraziamo moltissimo per aver chiuso questa puntata in ricordo del generale Dalla Chiesa, di Emanuele Setti Carraro, di Domenico Russo, uccisi il 3 settembre 1982. Serena Mancarella, Luciano Pecoraro in console, Mauro Convertito in regia, alla redazione di Radio Anch'io, ad Amarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. A domani.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
22: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco,
3: tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
22: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, linea shampoo El Viv L'Oreal da 300 ml a soli 2,39€.
23: Famila, tutto un altro sottocosto.
24: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te il regalo, un tablet Galaxy Tab A11.
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente Trump rilancia: lo stretto di Hormuz è sotto il controllo americano e va ribattezzato come stretto di Trump. Possiamo colpire l'Iran tutte le volte che vogliamo, minaccia ancora. E il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, riferisce il Wall Street Journal. A partire dalla notte, attacchi iraniani contro il Kuwait. La corrispondente da Istanbul.
4: Stamattina all'alba sono nuovamente scattate le sirene d'allarme in Kuwait e la difesa aerea kuwaitiana ha intercettato missili e droni dei Pasdaran e li ha chiaramente neutralizzati. Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati nel Golfo continuerà in modo ancora più deciso finché gli Stati Uniti non si pentiranno dei crimini commessi. Teheran si riferisce alla morte di 11 civili durante gli ultimi attacchi americani. 5 delle vittime stavano partecipando a un matrimonio, tra loro ci sarebbe anche un bambino. E la BBC dà notizia che la mezzaluna rossa iraniana ha scritto alla Corte Penale Internazionale dell'Aia per denunciare gli attacchi statunitensi che avrebbero colpito proprio questa cerimonia nuziale nel sud della Repubblica Islamica. Intanto lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Ieri altre due petroliere sono andate a fuoco proprio nelle acque dello stretto dopo aver urtato delle mine disseminate dai Pasdaran. L'Iran avrebbe poi sequestrato una nave cisterna e arrestato gli 11 marinai stranieri a bordo, ma nonostante tutto la diplomazia non si ferma, si stanno intensificando proprio in queste ore i contatti per arrivare a una soluzione pacifica della crisi.
5: Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Non saremo noi ad avviare un declassamento delle relazioni diplomatiche con Berlino. Ad affermarlo il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le tensioni con la Germania dopo il caso dei droni bomba all'aeroporto di Lipsia. Per la vicenda identificati due sospetti, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Europa e NATO alzano l'allerta guerra ibrida, pronti a ulteriori sanzioni verso la Russia, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. L'alto commissario della politica estera europea, Kallas, propone di limitare i visti per i cittadini russi. Mosca intanto prosegue la sua offensiva sull'Ucraina. Almeno un morto in un raid a sud della città di Saporizia. Udite esplosioni a Kiev, colpita da un attacco aereo anche Odessa. Almeno 17 le persone rimaste ferite. Sul versante opposto il Ministero della Difesa russo riferisce di avere distrutto, sempre nel corso della notte, 416 droni ucraini intercettati sui territori russi dalla Crimea annessa alle acque del Mar Nero. E è il momento di collegarci con Milano per l'apertura delle contrattazioni in Europa. Buongiorno Federico Simonelli.
6: Sì, buongiorno. Borse europee deboli anche quest'oggi dopo una settimana tutta in negativo. Milano, Londra e Francoforte poco sopra la parità, in questo momento Milano più 0,07%. I mercati globali restano scettici dopo le parole di Trump sul conflitto in Iran che sarebbe destinato a non durare a lungo. Il petrolio continua a restare a livelli alti col Brent a $95, così come il gas poco sotto i €73. A Piazza Affari attenzione ai bancari energetici, tra questi Eni che diventerà operatore di un maxi giacimento petrolifero in Venezuela. Buona parte del settore di fatto è finito sotto il controllo degli Stati Uniti dopo la cattura di Maduro. Si cominciano a valutare da vicino anche le prossime mosse dalla BCE giovedì prossimo e dalla Fed settimana successiva, che visti i dati sull'inflazione potrebbero decidere per un aumento dei tassi. Linea Roma.
3: Nessuna aggressione risulta agli atti del carcere romano di Rebibbia nei confronti di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ex conduttore di Report. Lo hanno stabilito le verifiche interne del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. L'episodio era stato raccontato da uno dei quattro esecutori materiali. Intanto ieri c'è stato l'incontro tra i dirigenti RAI e la redazione del programma. Si tratta su chi condurrà. Giulia Presutti ha rinunciato. Il caso della ragazzina di 13 anni molestata dal commesso 42enne di un mini market a Torino. La procura ricorre contro la decisione del GIP di scarcerare l'aggressore, che dopo due notti di detenzione era uscito di cella con obbligo di firma. Può fuggire, sottolineano i PM. Dalle indagini emerge tra l'altro che già settimane prima c'erano stati approcci pesanti nei confronti della vittima, mentre sono in corso le ricerche di un'altra donna di circa 40 anni, anche lei molestata dal commesso. Il jazz internazionale perde una delle sue voci più belle. È morta a 70 anni Cassandra Wilson. It's Vincitrice di 2 Grammy, definita dal Time la miglior cantante d'America, con la sua voce aveva mescolato il jazz con altre tradizioni, dal country al blues, una vita di ricerca musicale. Negli anni 80 la collaborazione con Steve Coleman e poi le personali incursioni nel rock, come le apprezzate versioni di brani di Joni Mitchell e Neil Young. Nel 2015 l'ultimo album registrato, omaggio a Billie Holiday.

0: 5 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
1: La spesa intelligente.
2: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, tutti possono fare un lascito?
3: Assolutamente sì, chiunque può fare un lascito solidale, anche con una piccola somma di denaro, titoli, azioni, fondi, beni immobili oppure immobili.
2: È possibile modificare un lascito?
3: Sì, è un atto modificabile in qualsiasi momento. Assicura che le proprie volontà siano rispettate e il proprio ricordo rimanga nei sorrisi delle persone seguite dalla Lega del Filo d'Oro.
2: Come posso scrivere un testamento?
3: Rivolgendosi a un notaio che provvederà a trascrivere le volontà in un testamento pubblico oppure scrivendo di proprio pugno un testamento olografo. Tutti i dettagli sono nella nostra guida da richiedere sul sito lasciti.legadelfilodoro.it.
4: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
5: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
6: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
5: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
6: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
4: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
11: Radio 1 Musica.
12: Ed eccoci qua, pronti a partire anche quest'oggi con la stessa squadra di ieri, quindi Danilo Gionta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone fino alle 10, un'ora di musica. Allora oggi sono molto molto soddisfatta e me la sto anche tirando un po' perché Danilo Gionta ha detto la scaletta di oggi è bellissima e quindi se lo dice lui, spero allora che possa piacere anche a voi. Naturalmente c'è anche il contributo di Corinna De Laurentiis che ringraziamo sempre con tutto quanto il cuore, perché è veramente molto molto precisa, molto brava e molto sensibile, perché ci vuole della sensibilità per fare le scalette qui a Radio 1 Musica. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp. L'uomo dei record in pratica, perché lui è ultimo è re degli utili innanzitutto, praticamente con i suoi concerti ha guadagnato tantissimo, anche con le vendite dei suoi album naturalmente. Poi il concerto dei record, quello a Tor Vergata a luglio, potrebbe essere portato al cinema, questo è il suo desiderio e l'ultimo singolo è Romantica.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu, ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

E come forse già sapete, queste settimane sono state all'insegna del viaggio all'interno dei decenni musicali, e quindi siamo partiti, sempre partiamo dagli anni 60 per arrivare ai giorni nostri. E allora ci sono questi versi che dicono così: tutti mi parlano, io non sento una parola di quello che dicono, solo l'eco della mia mente. Quindi sono tre versi che riescono a comunicare la sensazione di sentirsi assolutamente soli in mezzo a tanta gente. Dietro a questa canzone si cela un vero talento, che è quello di Harry Nilsson. Il suo maggiore successo commerciale è stato Everybody's Talking, che ascolteremo, però lui veramente ha una discografia vastissima. Abbandona gli studi, si trasferisce a Los Angeles, trova lavoro al Paramount Theater e comincia a suonare il pianoforte assolutamente da autodidatta, facendosi un po' aiutare dai turnisti che c'erano in quel periodo. Inizia a comporre canzoni dopo la chiusura del teatro e riesce ad ottenere anche un contratto poi con la RCA. Poco dopo viene scoperto dai Beatles e riesce a mantenere un rapporto personale con ognuno dei componenti. Addirittura, quando nel 69 a Paul McCartney chiesero qual è il tuo cantautore preferito, lui proprio senza esitare disse Harry Nilsson. Molte delle sue canzoni sono state inserite in film importanti come All the Jazz, Quei bravi ragazzi, Forrest Gump e naturalmente Un uomo da marciapiede, anche se la sua canzone più importante non è scritta da lui, questa è veramente una beffa, ma è scritta in realtà da Fred Neil. Questa è Everybody's Talking.

versione completamente diversa dall'originale, quella di Fred Neil era un pochettino più country, veramente completamente diversa, andatela a cercare perché così le potete comparare. Dunque, anni 60, però arrivano naturalmente gli anni 70. Allora, una canzone che nasce da un esperimento e dal genio di Berry Gordy, che era il patron della Motown. Il ragazzo comunque ha 96 anni, è ancora tra noi e sta pure benissimo. Il famoso trio di autori di cui abbiamo parlato mille volte, Holland, Dozier, Holland, scrive una canzone e la fa provare ai Four Tops. Ci lavorano per un paio di ore e la registrano, insomma, pezzettini. La canzone è in realtà una prova da inserire in un album futuro. Qualche settimana dopo, Berry Gordy manda a loro un promemoria e dice: assicuratevi di avere le tasse in regola perché pubblicheremo il disco di maggiore successo che abbiate mai avuto. Allora loro, incuriositi, vanno da lui e chiedono: ma allora quando la registreremo questa canzone, insomma, che arriverà in classifica? E lui dice: l'avete già registrata. Ma quando? Ma cosa? Quindi Gordy gli fa ascoltare Reach Out, I'll Be There, che era la prova che loro avevano fatto. E allora loro obiettano, dicono: aspetta un attimo Berry, stavamo soltanto sperimentando, non pubblicarla come singolo non ci rappresenta, non è proprio la nostra musica, anche se ha un ritmo fantastico. Lui si mette a ridere e loro escono da questa riunione anche un pochettino arrabbiati. Qualche giorno dopo uno di loro sta ascoltando la radio in macchina e sente passare per la prima volta questo pezzo, rimane scioccato, quindi fa inversione di marcia, torna all'ufficio di Berry Gordy. Lui era in riunione, ma lui bussa, entra, interrompe la riunione e dice: Berry, non parlarci mai più di quello che pubblichi, fai semplicemente quello che ti pare, ciao. Allora voi direte: ma il pezzo è degli anni 60 ed è 66, noi siamo già negli anni 70, praticamente siamo nel 75 quando piomba sul mercato discografico la versione incredibile, esplosiva di Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There.

delle donne più simpatiche del panorama musicale, assolutamente, a 82 anni la ragazza, e tra l'altro a luglio è stato proprio in concerto in Italia, e come sempre molto divertente, molto accogliente, parla con tutti, non si sottrae mai alla richiesta di autografi, di fotografie, veramente una donna eccezionale. Ma si cambia completamente atmosfera dagli anni 70 agli anni 80, perché stiamo per ascoltare i Depeche Mode. Ora, i Depeche Mode sono diventati un po' un gruppo di culto per un genere un pochettino dark, ma in realtà non hanno cominciato così, perché il loro album di debutto dell'81, che era Speak and Spell, era abbastanza ottimistico, no? Con questo synth pop piuttosto orecchiabile. Ricordate anche la hit Just Can't Get Enough, che era stata scritta da Vince Clarke. Poi Vince Clarke se ne va e la band cerca di capire che direzione prendere. Quindi Clarke aveva lasciato il gruppo per formare gli Yazoo insieme a Alison Moyet, e la composizione passa interamente nelle mani di Martin Gore. Questa transizione segna il vero punto di svolta della carriera dei Depeche Mode. Con due album, uno dell'82 e uno dell'83, viene fuori tutta quella che è la sensibilità compositiva di Martin Gore. E c'è una canzone in realtà che sta proprio a metà tra i primi album e gli album precedenti, cioè a metà tra Just Can't Get Enough e, per esempio, Personal Jesus. Questo pezzo è Everything Counts, che raggiunse il primo posto in Germania, anche perché loro avevano vissuto lì per un certo periodo. Il video è stato girato a Berlino Ovest, ma poi è arrivato in classifica in tutta quanta Europa. Quindi noi la riascoltiamo, e da un po' che io non la sento, Everything Counts. Subito dopo ci sono le previsioni meteo. Radio 1 Musica torna subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
8: Meteoradio.
9: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest, un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Radio 1 Musica.

0: Come on, come on. Show them.
1: Questo è un pezzo che mi fa tornare la voglia di andare in pista di nuovo, anche se ho più 20 anni. Un ritmo straordinario, perché lei è una leggenda, lei è la grandissima, mitica Chaka Khan. Uscirà l'album il 18 di settembre, si intitola Chakzilla e vede la partecipazione per esempio di Sia, di Lenny Kravitz, in questo brano di Snoop Dogg, brano che si intitola Boogies in My Soul. Lei ha detto: questa musica parla dell'essere umani, e sottolineo dell'essere umani, dello stare bene e dell'abbracciare la propria forza. È sentito appunto Boogies in My Soul. Continuiamo il nostro viaggio nei decenni musicali. 335-699-2949, questo è il numero per i vostri WhatsApp, e siamo arrivati agli anni 90. Una canzone che ha rappresentato quello che è stato il grande lancio dei Cranberries, si tratta di Linger del 1993, una canzone che nasce da una semplice idea di quattro accordi del chitarrista Noel Hogan, e poi Dolores O'Riordan ha fatto il resto, cioè ci ha messo il testo, che è ispirato ad una delusione amorosa adolescenziale. Infatti, quando lei aveva 17 anni diede il suo primo bacio a un uomo proprio in mezzo a una pista da ballo. Lei non vedeva l'ora di rivederlo, però quando è andata in un'altra discoteca a ballare c'era lui, lei è passato davanti senza degnarla di uno sguardo e ha chiesto alla sua amica di ballare. Lei ha raccontato: ero distrutta, tutti mi hanno visto essere scaricata pubblicamente in discoteca. A 17 anni tutto sembra così drammatico, quindi ho riversato tutto quanto nella canzone. Ed è incredibilmente diventato uno dei brani più popolari su TikTok, con le generazioni più giovani che sono attratte sì dalle sonorità degli anni 90, dalla moda degli anni 90, l'abbiamo detto spesso, ma soprattutto da questo pezzo, forse perché hanno vissuto la stessa esperienza di Dolores O'Riordan. Linger, Cranberries.

I Cranberries con Linger qui a Radio 1 Musica. Ci scrivono Pier Mario dalla grinta che esprimeva, che mostrava, non avrei mai pensato fosse un animo così delicato, lui avrebbe voluto vederli in concerto, poi purtroppo lei è venuta a mancare, quindi non ha fatto in tempo ed è stata una perdita enorme, veramente enorme. Musica italiana a questo punto con una nuova canzone che un po' mi commuove perché mette insieme due città che amo molto e anche dal video si vede, insomma, mettono in pratica delle immagini in cui ci sono queste due città che quasi si confondono perché c'è una linea che le unisce, c'è qualcosa tra Genova e Napoli, le hanno messe insieme Alfa e Gigi D'Alessio e questa è proprio una dichiarazione d'amore per queste due città. Per Alfa ci sarà questo grandissimo concerto all'Arena di Verona il 23 di settembre, poi tornerà nei palazzetti il 16 e 17 ottobre a Genova, il 24 ottobre a Milano ed è già sold out. Parte anche il tour di D'Alessio il 14 novembre da Roma e poi ci sarà, dovuto aggiungere una data a Napoli, ci saranno due concerti allo stadio Maradona il 5 e il 6 giugno di 2027, quindi un cuoricino, anzi due cuoricini per due grandi città, Genova e Napoli.

provo molta tenerezza per Alfa, cioè un ragazzo veramente in gamba, un bravo ragazzo, quello si dice, un bravo ragazzo, insieme a Gigi D'Alessio in questo caso con Genova e Napoli. Continuiamo a passeggiare tra i decenni e grazie per i WhatsApp, sono contento che alcune di queste canzoni vi piacciono tantissimo. 335-699-2949, ancora per circa un quarto d'ora, poi naturalmente ci lasceremo. Siamo arrivati invece agli anni 2000 perché parliamo di Alicia Keys, che firma un contratto con la Columbia da adolescente, però il rapporto si incrina perché l'etichetta vuole farle cantare canzoni, insomma, che non le appartengono. Lei era una pianista prodigio, era cresciuta suonando Beethoven, Chopin, quindi voleva produrre, comporre la musica sua. Clive Davis quindi l'aiuta a spezzare questo contratto e la mette sotto la sua etichetta. E questa canzone, If I Ain't Got You, è registrata da Alicia Keys per il suo secondo album, The Diary of Alicia Keys, che è del 2003, ed è ispirata alla morte di una cantante che ha perso la vita in un incidente aereo alle Bahamas quando aveva soltanto 22 anni. Lei si chiamava Alia. E quindi dice: questo fatto in pratica ha ispirato questa canzone perché io ho capito finalmente quali erano le cose importanti della vita. E la cosa strana è che le è venuta da scrivere questa canzone proprio quando stava in aereo. Lei dice: era un momento così triste, nessuno voleva crederci, e questo mi ha semplicemente chiarito tutto, cosa conta e cosa no. E Alicia Keys aveva quasi dato questa canzone a Christina Aguilera, che le aveva chiesto di scriverle un pezzo, quindi lei l'aveva scritto, ha detto magari la do a lei, però il responsabile della casa discografica le disse: tu sei completamente pazza, questo pezzo Christina Aguilera non ce l'avrà mai. E infatti se l'è tenuta Alicia Keys e ha fatto bene. If I Ain't Got You.

Il soul non morirà mai, lo dimostra Alicia Keys, lo dimostra anche il prossimo cantante parigino e che si chiama T.Y.O., che sta per T.Y.O., perché un bluesman vicino a Memphis gli ha dato del giovane vecchio, e cioè di Young Old, e perché in pratica aveva questa faccia da ragazzino, però come interpretava le canzoni sembrava avesse una grandissima esperienza, in realtà era un complimento. E questo è il nuovo singolo splendido, Up For Soul.

Ormai siamo agli sgoccioli di questa puntata. Allora, per rappresentare gli anni 10, scusate fan degli Smiths se non metto gli Smiths, anche perché insomma negli anni 10 non è proprio il loro anno preferito, ma diciamo che visto che Morris non fa altro che prendere di mira quel poveretto di Johnny Marr, che invece se sta in silenzio si fa i suoi album per i cavoli suoi, e istintivamente mi viene da schierarmi sempre dalla parte di quelli che sono oggetto della rabbia e del sopruso altrui, vorrei farvi ascoltare Johnny Marr e chiudere così questa puntata con Easy Money, che è un brano del 2014. Quindi vi lascio proprio con questo pezzo, a seguire ci saranno le notizie del GR1 e poi l'Italia in diretta, e sono già pronti Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Un grazie di cuore alla squadra che ha accompagnato Radio 1 Musica quest'oggi, e cioè Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Danilo Gionta che ha curato la regia, ma soprattutto grazie a voi, perché continuano ad arrivare messaggi al 335 699 2949. Vi ricordo il numero perché sicuramente vi servirà anche per il prossimo programma, che è appunto l'Italia in diretta. Da Nicoletta Simeone è tutto per quest'oggi, ci sentiamo domani alle 9:00.

0: Ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il caso Lipsia e le tensioni tra Europa e Russia. Mosca replica alle accuse della Germania sull'attentato all'aeroporto.
3: Da Berlino, affermazioni incoerenti e assurde, quelle che accusano la Russia di aver orchestrato il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia un mese fa. Così il portavoce di Putin, Peskov, che ribadisce la carenza di prove. Peskov tuona anche contro la decisione di chiudere il consolato generale russo a Bonn in previsione per il 18 settembre e le altre istituzioni culturali russe in Germania. Sulla stessa linea il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, che annuncia manovre speculari come la chiusura delle sedi russe del Goethe Institute, tutto il centro culturale tedesco. A rischio anche il consolato tedesco di San Pietroburgo. In Germania intanto identificati due sospetti attentatori di Lipsia e il loro percorso. Uno sarebbe arrivato dalla Bielorussia con un visto turistico rilasciato dalle autorità italiane a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. L'altro avrebbe origine russa e passaporto lettone. Le istituzioni europee fanno quadrato con Berlino e preparano ulteriori strette contro Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
2: Due giovani palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano. L'attacco ieri sera durante un'operazione nella zona di Ramallah, dove, come riporta Al Jazeera, sono entrati soldati israeliani insieme a coloni. L'esercito di Tel Aviv ha riferito che i soldati stavano garantendo l'ingresso nel villaggio per recuperare bestiame appartenente a cittadini israeliani. Durante l'operazione, sempre secondo i militari, sarebbe scoppiata una rivolta. Le truppe avrebbero risposto sparando per rimuovere la minaccia. Il 3 settembre di 44 anni fa, l'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. Nel suo messaggio il presidente Mattarella ricorda il prezioso lascito di Dalla Chiesa. La lotta contro le mafie prosegue, non consente sosta. La premier Giorgia Meloni sui social scrive: il suo esempio continua a parlarci con forza straordinaria. Il Veneto ha approvato la legge di iniziativa popolare sul fine vita. È la prima regione di centrodestra e la quarta in Italia. Ne abbiamo parlato con Lorenzo Davac, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica.
4: È incredibile che dopo tanti anni si sia dovuto ricorrere da parte di alcune regioni alla possibilità di emanare delle norme pienamente conformi a quanto è stato stabilito dalla Corte Costituzionale, ma non a livello parlamentare. Leggendo gli articoli della norma, molto importante è che tutto questo possa avvenire gratuitamente.
5: Cosa cambia concretamente per un paziente veneto rispetto a prima?
4: E soprattutto tempi di procedura, perché già prima era possibile in qualche modo avanzare tale domanda. Adesso sono stabiliti dei termini molto precisi.
5: Cosa succede nel frattempo per chi vive in una regione senza una legge simile?
4: La normativa prevede la possibilità che venga utilizzata anche in altre regioni e quindi domani dei pazienti in determinate condizioni, e questo credo che aiuterà moltissimo il paziente di arrivare ad un aiuto al suicidio medicalizzato in tempi accettabili.
5: Mauro Zan. GR1.
2: Tre uragani si stanno abbattendo sul Pacifico, un evento raro, dicono gli scienziati, legato all'aumento di temperatura delle acque dell'oceano causato da El Niño, fenomeno sempre più intenso. E l'ONU lancia il nuovo allarme clima. Il pianeta si trova in una zona di pericolo, avverte il segretario generale Antonio Guterres, alla luce dei dati del programma per l'ambiente. Il riscaldamento globale nei prossimi anni andrà oltre la soglia di 1,5 gradi in più dai livelli preindustriali. Occorre agire subito per contenere al massimo questo superamento, sottolinea Guterres. Sentiamo Antonello Pasini, fisico del clima del CNR.
6: Ogni decimo di grado in più aumenta il rischio per eventi estremi, per tutte le cose a cui ormai purtroppo ci siamo abituati, per esempio in quest'estate. Dobbiamo assolutamente adattarci a questi fenomeni perché ce li terremo anche nei prossimi decenni. Per la mitigazione dobbiamo fare in modo di ridurre drasticamente le nostre emissioni di gas serra, le nostre combustibili fossili, la nostra deforestazione, la nostra agricoltura non sostenibile, affinché non si arrivi a scenari che potrebbero essere molto molto pericolosi.
2: Vigilia di rientro a scuola, aumentano i prezzi dei libri. Secondo i listini comunicati dagli editori al Ministero dell'Istruzione, i rincari medi sono del 2,3% alle medie e dell'1,8% alle superiori, comunque al di sotto dell'inflazione. Un acquisto che invece incide meno dell'anno precedente sui bilanci delle famiglie. Giorgio Riva, presidente del gruppo educativo dell'Associazione Italiana Editori.
0: La spesa media per le famiglie quest'anno è in decremento dell'1,4%, questo grazie a due fattori: una ampiezza significativa del catalogo degli editori con prodotti che hanno anche prezzi diversi, e dall'altra un'attenzione maggiore da parte dei docenti nel fare delle scelte che tengono conto anche del prezzo del prodotto.
2: Sport: europei femminili di volley alle 15 a Istanbul, Polonia e Olanda si sfidano nei quarti di finale. Chi vince affronterà sabato l'Italia di Velasco, che ieri ha sconfitto la Svezia. Sono le 10:05, prossimo GR1 alle 11.
1: L'Italia in diretta.
7: Buon giovedì 3 settembre, 10:05, 55 secondi. Benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti.
8: Benvenuto da Gianfranco Valenti.
7: Come stai?
8: Benissimo.
7: Come va oggi?
8: È giovedì, sai, quindi ci avviamo verso la coda della settimana, anche se qua è come se fossi in vacanza. Per

0: pubblica e anche critiche dal mondo della politica, la scarcerazione di un uomo che avrebbe molestato una ragazzina di 13 anni a Torino. Ma parleremo anche di settembre, non è solo tempo di rientro al lavoro ma anche di vacanze per milioni di italiani. Vi porteremo a conoscere un'importante scoperta scientifica in Egitto, parleremo di nuovi metodi per prevenire gli incendi e poi ci immergeremo nel mondo delle serie TV e dei film della Rai e non solo, con tanti novità in arrivo per quest'autunno, con un occhio sempre al grande schermo e poi tantissimi ospiti.
1: Molti ospiti oggi andiamo col liscio, so che la battuta è scontata, però il modo migliore per presentare Mirko Casadei, che verrà a raccontarci tutte le attività della sua orchestra. Tra l'altro siamo ormai quasi a un passo dal centenario per quella che è stata l'orchestra Casadei, che ha un marchio ormai riconosciuto in tutta Europa, e poi tanta musica con Gabriella Martinelli, che racconterà la sua estate di omaggio a Lucio Dalla.
0: E udite.
1: E udite Fiore Mannoia con questo meraviglioso disco sui 30 anni di Anime Salve, Fabrizio De André e Ivano Fossati, e questo tour che non si ferma mai e ci racconterà chiaramente tutte le novità.
0: Bene, rimanete collegati con noi.
1: Con noi, sempre su Radio 1, e attenzione perché salutiamo comunque la squadra che è formata in, come dire, la sorta di leader, la nostra regista che è Mimì Micocci, e poi c'è Claudio Urbani, poi c'è Francesca Bellino, c'è Roberta Genuini, c'è Graziana Vella. Ma partiamo con la musica, perché molti pensano che To Love Somebody sia una canzone dei Bee Gees, e hanno ragione, non è stata fatta una cover, no, è una canzone di adesso, di qualche giorno fa. Ollie Amberson, To Love Somebody.

0: Sì, stai qui su Radio 1, qui all'Italia in diretta. Tra l'altro, prima vi dicevo di To Love Somebody, di questo pezzo, che non è una cover, naturalmente, uno dei pezzi più famosi dei Bee Gees. Non è un caso che 2 giorni fa sia stato il compleanno proprio di Barry Gibb, che diciamo è l'unico Bee Gees rimasto e che, insomma, insieme con i suoi ci ha regalato dei capolavori pazzeschi nella storia che va sempre la pena raccontare. Anzi, magari in questi giorni li passeremo qui su Radio 1.
1: Ebbene, noi apriamo la nostra pagina di attualità e parliamo dell'uomo accusato di molestie su una ragazzina di 13 anni all'interno di un mini market di Torino. A riprendere la scena, le immagini delle telecamere posizionate all'interno del locale. L'uomo è stato scarcerato dopo 2 notti di detenzione. Secondo il GIP non servivano altre misure cautelari perché è incensurato e si è mostrato da subito pentito. La misura ha scatenato le reazioni da parte dell'opinione pubblica e della politica. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha annunciato l'invio di ispettori al Tribunale di Torino. Sul caso è anche intervenuta la premier Giorgia Meloni. Avanti sulla sicurezza, ma è difficile con sentenze così, mentre ieri la procura di Torino ha deciso di impugnare al tribunale del riesame il provvedimento. E noi ne parliamo oggi con l'avvocato Andrea Catizzone, esperta di diritto di famiglia e di tutela di minori. Benvenuta all'Italia in diretta.
2: Bentrovati, buongiorno.
0: Buongiorno avvocato.
1: Allora avvocato, buongiorno. Questa decisione del GIP, no, di Torino di scarcerare l'accusato di violenza sessuale su una minore ha sollevato, come abbiamo detto, un'ondata di indignazione pubblica e ovviamente anche le reazioni politiche. Quali sono i presupposti giuridici, mi verrebbe proprio da chiederle, dietro questa scelta?
2: Beh, intanto bene ha fatto la Procura di Torino ad impugnare questo provvedimento dinanzi al Tribunale per il riesame, perché evidenzia una grave, gravissima mancanza da parte del giudice nella valutazione della pericolosità del soggetto. Il nostro sistema giuridico prevede degli strumenti molto chiari, molto precisi, che possono tutelare ed evitare delle situazioni. Qui siamo di fronte ad un altro caso di violenza annunciata e prevedibile, e che è stata sottovalutata da parte del giudice, che ha disposto semplicemente l'obbligo di firma. Ora, l'obbligo di firma verso una persona che ha questo tipo di comportamenti è evidente che sia una misura non adeguata e non proporzionata al tipo di pericolosità di questo soggetto. Quindi, quando la pericolosità è così evidente, l'obbligo di firma non può essere la misura preventiva, no?
1: Perché, ecco, a proposito, come si è visto di questo, dai filmati emerge proprio che l'uomo, poco prima di palpeggiare la tredicenne, avrebbe tentato di molestare un'altra donna. Ecco, questo non configura un rischio di reiterazione, una condotta, insomma, abituale?
2: Esattamente, quindi le esigenze cautelari ci sono tutte, perché una persona di questo tipo è evidente che ha quella modalità di quella finalità comportamentale, quindi di commettere violenza contro una donna. L'ha fatto con una donna di 40 anni, l'ha fatto con una ragazzina di 13 anni. Quali effetti avrà nella vita di questa ragazzina un evento di questo genere? Ecco perché bisogna sottovalutare questo tipo di impatto che la violenza genera nella vita di una donna. Non si può più oggi, con la cultura che abbiamo, con gli strumenti che abbiamo, con le campagne che fate anche voi nell'ambito del giornalismo, dei media, non si può più sottovalutare il problema, perché noi ogni giorno vediamo che ci sono, cioè, ovviamente una piccola minoranza per fortuna di uomini che si comportano in questo modo, però ci sono ancora e che violano i diritti fondamentali di donne, ancora più grave quando si tratta di una ragazzina, perché come vivrà la sua sessualità, la sua identità, la sua vita questa ragazzina dopo un evento di questo genere? Queste valutazioni vanno fatte prima, non dopo.
1: Ecco, durante l'udienza di convalida l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha comunque dichiarato che era dispiaciuto. Come si concilia la collaborazione con il silenzio poi davanti al giudice, secondo lei?
2: Infatti non mi pare che ci sia, che bisogna fidarsi delle parole di questo uomo. Ora è chiaro che siamo in un sistema garantista, quindi dove ci sono delle procedure che debbono essere rispettate in ogni situazione, Però diciamo, me ne guarderei bene dalla valutare il pentimento di questo uomo. A mio avviso, un uomo del genere che ha compiuto nel giro di poco tempo due azioni così gravi, gravissime, che violano i diritti fondamentali delle donne e delle persone, non è una persona credibile. Quindi è troppo precoce la sua diciamo, dichiarazione, non deve fare dei fatti, non bastano le parole per redimersi da un fatto di questo genere, se è possibile redimersi. Ci deve essere tutto un percorso di riabilitazione da
1: certo,
2: parte di
1: non
2: chi
1: basta
2: commette
1: dire,
2: azioni di questo
1: scusa,
2: genere.
1: Ho sbagliato davanti a certe
2: azioni. È troppo
1: azioni.
2: Facile.
1: Oltretutto
2: no.
1: Parliamo di una tredicenne che è rimasta sconvolta, quindi insomma.
2: Esatto.
1: Le parole poi della Premier Meloni sulla difficoltà di garantire la sicurezza a fronte di sentenze simili e l'invio poi degli ispettori ministeriali da parte del ministro Nordio segnano un po' uno scontro, no, istituzionale. Cosa rischia il Tribunale di Torino?
2: Beh, vedremo quello che sarà l'esito. Ha fatto bene, come dicevo inizialmente, la procura ad impugnare il provvedimento, quindi teoricamente sta agendo in maniera corretta, ma l'indignazione della Premier ha un fondamento, perché quando la sicurezza delle donne, delle giovani bambine, ragazzine che non possono andare al supermercato a comprare, al supermercato, un market, quello che è, a fare un gesto quotidiano, cioè l'acquisto di una bevanda per sé, per la sorellina, come in questo caso, ma anche diciamo in generale, è una cosa gravissima che non può succedere nel nostro paese, quindi bene hanno fatto ad approfondire, non bisogna sottovalutare. Io sono molto contenta, mi sento più rassicurata rispetto a delle istituzioni che reagiscono di fronte a questi fatti piuttosto che
1: certo,
2: istituzioni.
1: Non è una cosa, insomma, non è una cosa normale. Tra l'altro ci è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice che dice: buongiorno, 78 anni, ogni mattina in tram andavo a scuola e mezz'ora di percorso venivo regolarmente palpeggiata, nessuno mi difendeva, ma mi dicevano addirittura: chi ti credi di essere, Sofia Loren? Ora è meglio distinguere tra molestie e violenza sessuale, come è stato accusato il ragazzo. Forse no, perché potrebbe essere la molestia all'anticamera di qualcos'altro, no, avvocato?
2: Sì, bisogna comunque non sottovalutare, cioè la violenza contro le donne, la violenza in generale deve avere tolleranza zero, perché
1: certo.
2: Noi non sappiamo quale sarà l'epilogo, anzi lo sappiamo perché sono dei reati sentinella, vengono chiamati questi, che possono portare addirittura a un femminicidio, all'uccisione delle donne. Vogliamo arrivare qui? Oppure oggi se abbiamo tutti gli strumenti per capire che si possono salvare delle vite umane, e quando parliamo di salvare la vita umana significa anche salvare l'integrità e la salute mentale delle persone, perché questo fatto che è successo a una ragazzina a 13 anni, adolescente, nella fase della crescita, nella fase dello sviluppo, è un fatto gravissimo. Quindi ben ha fatto la Premier ad approfondire, ben ha fatto il ministro Nordio a mandare gli ispettori. Se poi hanno fatto bene, pazienza, vuol dire che si hanno agito bene, perché si devono preoccupare, no?
1: Certo.
2: Le istituzioni. Quindi un controllo non è mai negativo, semmai è negativo.
1: Costruttivo,
2: quando viene
1: certo.
2: Sottovalutato il problema.
1: Grazie ad Andrea Catizzone, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.

Holly Humberstone, la cantautrice di Nottingham, 26 anni, una voce straordinaria per questa ragazza, così come straordinaria la nostra Serena Mancarella, la parte tecnica che oggi ci ha

0: 23 su Rai Radio 1, questo è Un Senso, Vasco Rossi 2004, l'album era Buoni o Cattivi, è stato sicuramente uno degli ultimi capolavori di Vasco Rossi, che però ancora fa capolavori nel senso che trova i suoi fan naturalmente in giro per l'Italia con tanti concerti. Prossimo anno ricordatelo, perché c'è il Giubileo di Vasco, i 50 anni di carriera che verranno festeggiati adeguatamente con tante iniziative, non solo con i concerti. Mi piace tra l'altro ricordare che il 2 settembre, sono passate poche ore, ha incontrato i fan del Blasco Fan Club, così come accade da tanti anni, 18° anno, insomma, molto felici, loro sono sempre molto molto presenti. E una postilla, perché questo pezzo è così bello anche grazie alla collaborazione di Gaetano Curreri, che ha scritto appunto la musica di questa perla, almeno a mio avviso.
1: Beh, dalla musica ci spostiamo alle vacanze, perché noi abbiamo parlato qualche giorno fa dei rientri dalle vacanze, ma in realtà settembre è anche tempo di vacanza, è ancora tempo di vacanza, ed è un mese scelto da ben 10 milioni di italiani, per i quali è iniziata poco giorni fa la vacanza, con una spesa media di 760 euro a persona. Quindi insomma è un bel mese anche da un punto di vista di ritorno economico per il settore turistico, e quanto emerge dall'osservatorio Confturismo Confcommercio realizzato in collaborazione con SBG. E noi ne parliamo con Manfred Pizger. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Buongiorno da Bolzano.
0: Buongiorno.
1: Al fresco? Bolzano oggi
2: sì,
1: al fresco?
2: Sì, da noi anche le temperature alte, però stiamo bene, dai.
1: Si va meglio, insomma. Allora, Presidente, l'osservatorio ha registrato ben 10 milioni di italiani in partenza a settembre. Possiamo in qualche modo considerare superato un po' in qualche modo il mito dell'estate concentrata solo nel mese di luglio ed agosto a questo punto?
2: Effettivamente questa concentrazione sul mese di agosto, luglio e agosto serve, fa bene, perché sappiamo tante aziende chiudono le porte nel mese di agosto, però naturalmente adesso da parte nostra è molto apprezzato questa nuova tendenza e questa situazione che possiamo notare ultimamente non solo verso il mare, anche montagna, città d'arte, naturalmente anche i bei laghi vengono frequentati nel mese di settembre, e le prenotazioni sono a un buon punto. Siamo partiti a settembre e naturalmente adesso i conti si fa sempre alla fine, però le tendenze sono ottime.
1: Senta, questo boom del mese di settembre può essere considerato anche una scelta di cambiamento culturale, ma anche in qualche modo, insomma, legato ai fattori del clima, insomma, un po' più mite rispetto magari ai mesi precedenti?
2: Effettivamente adesso ci troviamo temperature più mite, naturalmente anche per le famiglie, pian pianino inizia anche la scuola, perciò nella seconda parte di settembre registriamo clienti, ospiti di una certa età, però soprattutto adesso notiamo che è una situazione che ultimamente, già nelle ultime anni, abbiamo notato con tanto favore che pur vedendo anche la maggior convenienza meno affollato, cioè è un mese bellissimo non solo per la montagna, anche per il mare.
1: Ecco, se dovessimo tracciare un profilo del viaggiatore settembrino.
2: Io direi che il viaggiatore soprattutto sceglie ancora il mare, e questo mi sembra anche giusto. Le destinazioni preferite, sappiamo che la Campania, la Toscana, Emilia Romagna, come detto, zone di mare, però naturalmente notiamo anche le grandi città d'arte, la montagna, cioè noi in Italia abbiamo tutto a disposizione, è importante fare un bel marketing.
1: Ecco, tornando un po' al profilo del viaggiatore, oltre che agli over 55, ci sono anche moltissimi giovani che partono a settembre.
2: Sì, il nostro studio ci dice che più del 35 dei giovani che scelgono non neanche una settimana, un fine settimana, io direi un fine settimana, 2 o 3 giorni, soprattutto i giovani, e questo è importante. E soprattutto notiamo che più del 70% sceglie una destinazione in Italia. Questo per noi albergatori, per il nostro settore, è più che importante.
1: Ecco, ci è arrivato un messaggio da un nostro ascoltatore che ci scrive dalla Sardegna, Matteo dalla Sardegna. La richiesta è questa: se volete veramente prolungare le ferie, forse sarebbe il caso, insomma, la riassumo, posticipare l'apertura delle scuole a settembre. Questo è un tema che sta tenendo banco in questi giorni, in vista anche del fatto che fa ancora molto caldo. Che ne pensa?
2: Naturalmente, soprattutto le posso dire che io verso fine settembre parto per la Sardegna, la prima settimana di ottobre è un bel periodo per trascorrere le ferie al mare. Il signor Matteo ha totalmente ragione, però naturalmente non possiamo lasciare, detto tra di noi, a casa i nostri figli più di 3 mesi e mezzo, 4 mesi, cioè si deve trovare una soluzione. Bisogna naturalmente, visto che la proposta è sul tavolo del Ministero, dopo bisogna trovare una soluzione, però farebbe anche bene. Ha ragione il signor Matteo.
1: Bene, la ringrazio. Grazie moltissime a Manfred Pitzger, presidente di Confturismo e Confcommercio, per essere stato con noi. Grazie.
0: Adesso onda verde, naturalmente. Poi torniamo però, perché dobbiamo fare un balletto con Emanuela Ronzetta. Abbiamo deciso che fra poco facciamo un bel ballo di liscio.
1: Tra pochissimo.
3: Radio 1. Un mondo da sentire.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa è

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno, ben ritrovati da Rai Mobilità. Sulla 27 code per un veicolo in fiamme tra Treviso Sud e Treviso Nord, direzione Bellungo, il traffico scorre in terza corsia in A4 coda fino a 6 km per un incidente tra Montebello e Soave verso Brescia, code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Peschiera direzione Padova. Sulla 26 code per il traffico intenso tra l'allacciamento alla 10 e Masone verso Gravellona a Toce, code a tratti per lavori in A15 all'altezza di La Spezia, Porto Est direzione La Spezia e tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Arriviamo in A14, code tra Bologna, Borgo Panigale e l'allacciamento alla 13 direzione Ancona sul ramo Casalecchio, code tra Bologna, Casalecchio e l'allacciamento alla 14. Sulla strada di grande comunicazione Firenze e Pisa Livorno, code tra Ginestra Fiorentina e lo svincolo per la 1 in direzione Firenze di Naun, è chiuso fino alle 18 di questa sera il tratto Pian del Voglio Aglio verso Firenze per lavori sul nodo di allacciamento alla variante direttissima. Code per incidente sulla Roma-Napoli tra lo svincolo centro direzionale all'allacciamento alla 3 direzione Napoli. Tutto per questo aggiornamento da Rega Mandolesi. Buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: E allora alle 10.36 su Rai Radio 1 siamo tornati in diretta naturalmente con l'Italia in diretta, con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti. Noi siamo in due, questo pezzo, l'amore in ER o IR, come direbbe George Clooney, con Mirko Casadei e Alberto Bertoli. E Mirko Casadei oggi è con noi. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Vedi, è venuta improvvisata questa
2: buongiorno,
0: cosa dell'amore,
2: buongiorno.
0: L'amore in IR, che non è medici in prima linea, ricordiamolo, perché qualcuno non riconosce l'acronimo, ma questa è Emilia Romagna, quindi...
2: Siamo in Italia, quindi per forza Emilia Romagna.
0: Due identità che si incontrano, Mirko.
1: Sì, innanzitutto assolutamente l'amore in R, diciamolo sì, all'italiana, che è più spontaneo. E sì, l'amore in R, in Emilia Romagna, la canzone è fatta con Alberto Bertoli, il mio carissimo amico, e devo dire un'amicizia che era già nata in tanto tempo fa tra i nostri papà, e quindi è una storia che continua, è una storia di Emilia Romagna. Noi parliamo della nostra terra, amiamo la nostra terra, ma parliamo anche dell'unione in generale, no? In questo momento di grandi divisioni, cantare l'unione, l'amore, lo stare insieme, diciamo che ci sembra una cosa quantomeno che bella, ecco.
0: Bello. Tra l'altro adesso tu, insomma, da un po' di tempo hai cambiato ruolo, perché molti non lo sanno, ma tu sei partito un po' come organizzatore, cioè stavi dietro le quinte dell'orchestra e poi a un certo punto ne hai preso le redini. Però secondo me, anche se stavi dietro le quinte, contavi molto anche sulle scelte artistiche.
1: Ma la gavetta fa parte del gioco, quindi abbiamo cominciato addirittura facendo il service, cioè il lavorando dietro le quinte a livello tecnico, quindi scaricando dei camion, siamo partiti proprio a livello gavetta, e poi piano piano sono entrato nell'entourage di Raul. Ha cercato di fare di tutto per farmi innamorare di questo mestiere, e ci è riuscito, perché poi è un mestiere meraviglioso dove si incontra tanta gente, dove c'è il rapporto sociale alla base di tutto, quindi per noi, per me è una cosa meravigliosa.
2: Ecco Mirko, ma guardando indietro al tuo percorso professionale, dagli esordi insomma fino ad oggi, quali sono stati i momenti di svolta e come si è evoluto anche il tuo modo di fare musica rispetto a quello che hai ereditato insomma dai tuoi padri musicali, non solo?
1: Ma sì, guarda, innanzitutto sono quest'anno 25 anni, quindi è già un percorso molto molto importante, e devo dire, guardandomi indietro, ci sono stati tanti momenti importanti. Appunto quello del debutto è stato un po' il rompere il ghiaccio, entrare in una dimensione sicuramente nuova per me, e poi nel tempo ci sono stati tanti momenti, diciamo, magici, nel senso, ai primi anni avevo inventato questa beach band, quindi questo gioco di parole tra una big band e una band da spiaggia, e in quell'epoca ho incontrato artisti internazionali con i quali ho duettato subito, come Kid Creole and the Coconut ad esempio, per dirne uno, e con lui abbiamo fatto tanti concerti insieme. È stato un po' da lì ho appreso tanti segreti, tanti trucchi del mestiere, e mi sono anche ispirato, devo dire, a Kid Creole con questa band molto scenografica, un po' latin, però è anche un ensemble, diciamo, di suoni, di ritmi e di generi musicali, e quindi mi sono ispirato molto a lui. Questa voglia di tenere il nostro liscio stretto, chiaramente la nostra tradizione, ma contaminarlo con tanti artisti e con tanti suoni, con tanti strumenti, e questa è stata un po', diciamo, una prima svolta della mia storia. Comunque nel tempo poi ci sono stati chiaramente tanti incontri magici e la storia continua.
2: Senti, non è impossibile parlare di te senza poi evocare insomma la figura di tuo padre, no? Il leggendario Raul Casadei, e prima ancora poi proprio del prozio. E secondo, com'è stato crescere all'ombra di questi giganti per te? Io so che addirittura nel 2022 hai scritto un libro, Il figlio del re. Raccontaci com'è stato questo legame e anche come ti sei emancipato rispetto a loro, anche da un punto di vista emotivo.
1: Ma guarda, devo dire che è stato un grande vantaggio quello di essere, diciamo, la terza generazione di una storia musicale. Devi sapere che l'orchestra Casadei, questa non è una verità, è documentabile, è l'orchestra più longeva, non d'Italia, del mondo, per discendenza diretta, no? Quindi è una storia molto importante. Io da questi mostri sacri ho imparato tutto, chiaramente da Secondo Casadei indirettamente e direttamente da Raul. Ho imparato a stare sul palco, ho imparato, Raul mi diceva sempre, devi stare al centro del palco, devi essere trasparente, devi essere genuino, e questa sarà la cosa che la gente percepirà di più. Ho imparato tante cose anche studiando la loro musica, studiando il loro modo di fare. Una musica che non è solo un intrattenimento da ballo, come pensano molti, semplicemente, ma è anche una musica invece che ha accompagnato gli italiani in un viaggio meraviglioso, musica popolare, musica nazional popolare, che non è una cosa brutta, è una bella definizione, che vuol dire che è la musica proprio della gente, è musica della tradizione, che si tramanda di generazione in generazione. Non c'è solo il ritmo, il ballo, gli strumenti, ma ci sono i sentimenti, ci sono i valori che noi cerchiamo di trasmettere anche oggi in questo mondo un po' asettico, un po' difficile, e trasmettere i valori importanti che sono quelli della famiglia, dello stare insieme, del ballo anche come rito sociale, no? Quindi l'abbraccio che c'è ballando in coppia, mettendo insieme le persone. Insomma, quindi ho imparato tanto e mi hanno dato sicuramente tantissimo, e i vantaggi sono stati tantissimi, molto più degli svantaggi, che in realtà sono pochi, nel senso che ho avuto la possibilità di fare questo mestiere, di andare anche in giro per il mondo, non solo per l'Italia, e quindi ho evoluto questa musica attraverso le contaminazioni musicali e attraverso anche i viaggi. Ho allargato un po' il giro, no, di questa tradizione, che era presso, diciamo, più che altro italiana, e io l'ho portata anche in giro per il mondo, quindi credo di aver fatto qualcosa anch'io per mantenere questa storia così bella, così popolare.
2: Ecco, ma tornando a tuo padre, che padre era e qual è il ricordo più bello che conservi di lui?
1: Raul innanzitutto era del segno del leone, nato il 15 agosto, quindi il giorno più importante dell'estate, non poteva essere diversamente, no? Per uno che ha inventato la musica solare, per capirci, e anch'io del leone, del 19 agosto, quindi diciamo che noi abbiamo avuto un rapporto meraviglioso lavorativamente, anche di grandissimi scontri, proprio di scontri all'ultimo sangue, diciamo così, che però ci vedevano alla fine trionfare in un accordo totale su tutto, no? Noi ci scontravamo un po' per metterci in gioco, ma poi alla fine eravamo d'accordo su tutto. Lui era il mio primo tifoso, e invece come papà, come padre, anzi come babbo, come dicevano in Romagna, è stata una persona fantastica, ma lui lo era con tutti, cioè una persona proprio trasparente, piena di ottimismo, vedeva sempre il bicchiere mezzo pieno, e era molto curioso di sapere anche le cose personali mie, ma anche della gente comune, cioè una persona proprio che si immergeva in mezzo alla gente, e gli piaceva stare in mezzo alla gente. Come papà era fantastico, molto libertino, mi ha sempre fatto fare tutto quello che volevo, mettendomi così in gioco, dicendomi vai, buttati, poi decidi tu, chiaramente mi dava degli insegnamenti molto importanti, che poi in quella maniera io li ho recepiti molto. Lui ha fatto il maestro elementare per 17 anni, e mentre suonava con lo zio Secondo, poi a un certo punto ha mollato tutto per intraprendere la carriera da solista. Già ai tempi usava il metodo Montessori, faceva negli anni 60 già educazione sessuale nelle scuole elementari, cioè era avanti anni
0: era
1: luce,
0: avanti
1: diciamo.
0: In tutto era avanti. Esatto.
2: Senti, abbiamo parlato di papà, ma tu come sei invece come papà?
1: Anche lì devo dire che ho preso da Raul questo amore per la famiglia, per i figli, per i nipoti. Io ho 54 anni compiuti da poco, sono nonno già di due bambine, una di 13 anni e una di 6, quindi la famiglia ce l'ho nel sangue, ce l'ho nel cuore, e amo molto questo rapporto con la famiglia. Noi abitiamo in un'unica, diciamo quasi in una comune, no? Tipo la famiglia Bradford, abitiamo tutti insieme con
2: il famoso recinto, no? Raccontaci ecco, come è organizzato questo recinto.
1: Guarda, io ho preso anche, quando purtroppo Raul è scomparso, ho dovuto prendere anche, con molto piacere devo dire, questa eredità, cioè di mantenere saldo questo recinto, che è fatto di sorelle, di nipoti, di figli, e abitiamo tutti insieme. Ho un gigantesco orto che coltivo io personalmente, non so come faccio quando torno alle 6 della mattina dal lavoro, alle 7 sono già nell'orto con o dalle galline per pulire il pollaio. Lo faccio proprio con tanto amore, ma proprio nel rispetto anche della tradizione un po' romagnola, ma soprattutto quella di Raul, che amava questa cosa, è un modo per tenere la famiglia unita, legata, e per staccarsi un po', no? Anche da questo telefono, da questi social, e essere un po' più con la famiglia direttamente. Quindi le mie bambine vengono all'orto a raccogliere le fragole, a piedi scalzi, andiamo a dare da mangiare le galline, insomma c'è questo grande giardino, e chiaramente c'è anche un grande lavoro però, da fare, che mi vedo impegnato anche in questo, ma devo dire che lo faccio con grande soddisfazione. Pensa che per Raul questo era il punto d'arrivo, lui nella sua carriera il suo punto più importante che ha raggiunto era quello di poi innaffiare il suo orto o il suo giardino e stare nel suo recinto.
2: Insomma, una tradizione che continua.
1: Esatto.
0: Mirko, tra poco, se rimani con noi, ci fai questo regalo, parliamo di Balamondo, di questo festival, ricordiamolo, 10-12 settembre, con Rimini protagonista, con anche un incontro e contaminazioni varie, ci sarà Elio e le storie tese, ora ce lo racconti e ci racconti magari anche i tuoi gusti musicali. Abbiamo detto che l'Orchestra Casadei è l'orchestra più longeva al mondo. Negli anni 70 invece c'era un gruppo popolare rarissimo, che erano i Beatles, ma appena sotto i Beatles c'era un gruppo che faceva ballare, erano gli ABBA.

0: 1977 alle 10.51 su Rai Radio 1 con Yabba, con Take a Chance on Me, che è stato uno dei brani sicuramente più ballati e più ascoltati di questi svedesi, che erano straordinari all'epoca e lo sono tuttora, lo sono all'Italia in diretta, lo sono al 335-699-2949, lo sono anche con un altro tipo di orchestra, un altro tipo di intrattenimento, con un altro tipo di ballo, che è quello della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra, e che c'è Mirko Casadei con noi. Mirko,
1: eccoci, sono qua.
0: Allora, i ABBA hanno fatto ballare il mondo, e su questo non ci sono dubbi. Poi però c'è Bala Mondo, 10-12 settembre, grande iniziativa, grande musica, con te protagonista, con tante contaminazioni, l'abbiamo detto, Eli e le storie tese. Quindi anche un po' di follia su quel palco a Rimini.
1: Assolutamente sì, Bala Mondo World Music Festival è un festival ormai giunto, non mi ricordo più, alla 11ª edizione, credo, ma abbiamo avuto ospiti incredibili su quel palco. A duettare con il liscio di Casadei abbiamo avuto, che ne so, Mark Ribot, mi viene da dirti, Richard Gagliano, oppure Mas Gazzè, Paolo Fresu, veramente artisti Bundabash, artisti di tutte le provenienze musicali e di tutte le cifre musicali, e chiaramente messi alla prova anche della nostra musica tradizionale. Questo perché vogliamo, noi sosteniamo che il liscio sia una musica seria, non sia una musica di serie B, e ci piace confrontarci e mescolarci con queste musiche che hanno fatto ballare tutto il mondo. Quindi pensa che il festival è nato con Gloria Gaynor, che ha cantato Romagna Mia in versione blues, abbiamo avuto Yard Wind and Fire, abbiamo avuto gruppi incredibili, e c'è molta follia perché la contaminazione, la sperimentazione è proprio alla base di questo festival. Come direbbe Battiato, mondi lontanissimi che si incontrano.
2: Sono arrivati dei messaggi dai nostri ascoltatori amanti del liscio. C'è Elena da Firenze che chiede di salvaguardare il liscio perché viene ballato anche durante i balli di gruppo. Sacrosanta, direi, questa cosa.
1: No, ma sì, il liscio. Questa musica popolare è sempre viva. Io faccio giro per l'Italia, dal Trentino alla Sicilia, e giro anche per il mondo. Il liscio è una musica popolare, e per fortuna la musica popolare ha questo segreto, questa forza, e non muore mai, cioè esiste sempre, c'è sempre, ritorna sempre, le canzoni vengono cantate ancora oggi.
2: Ecco, insomma, per farti, insomma, l'ultime domande, siamo quasi in chiusura. Quale sarà secondo te l'eredità artistica che lascerai? Ci sono dei figli, i tuoi figli che stanno allora, in qualche modo coltivando questa arte di famiglia?
1: Adesso, i miei figli sono già grandini e sono anche molto bravi. Mio figlio canta, suona, ma fa altre cose per ora. Però ho dei nipoti, quindi ecco. Ho tanta gente che potrebbe continuare questa storia. Ti volevo dire, una storia che è quasi centenaria, perché nel 2028 compieremo i nostri primi 100 anni di storia. Quindi caspita, sarà un evento, un anno importantissimo. Tra l'altro, l'Emilia Romagna assieme al Ministero stanno preparando il fascicolo per presentare all'UNESCO il liscio come patrimonio materiale dell'UNESCO, quindi sarebbe magari un appuntamento meraviglioso.
2: Beh, veramente meraviglioso.
0: Allora, noi intanto ti ringraziamo, Mirko, per essere stato con noi, ci hai raccontato delle storie antiche, delle storie nuove, delle storie moderne. Complimenti, perché credo che la parola chiave di questa nostra chiacchierata sia stata contaminazione, quindi ci ha fatto tanto piacere. Ricordiamolo, 10-12 settembre, Balamondo, andate a Rimini se siete da quelle parti, così ballate, magari conoscete anche Mirko Casadei di persona.
2: Grazie Mirko per essere stato con noi.
0: Ciao Mirko.
1: Ci tengo anche a dire che oltre Elio e Storie Tese ci sarà Sara Jane Morris, ci sarà l'orchestraccia, quindi un programma meraviglioso, molto vario. Beh, vi aspetto, ciao a tutti.
2: Ciao, a presto, grazie.

0: Beh, ti ho visto ballare troppo questo pezzo, troppo.
1: La
0: troppo
1: nostra Noemi, no? L'amica di Radio 1.
0: Che tornerà nel palinsesto autunnale, naturalmente, quindi l'aspettiamo con tu.
1: Ma
0: cosa
1: che bella
0: fai
1: canzone, estiva, ancora profumo d'estate.
0: Intanto diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 11.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, nella notte nuovi massicci attacchi russi sul paese, vittime a Zaporizhzhia, diversi feriti a Odessa. E mentre proseguono le tensioni con l'Europa sul caso Lipsia, il presidente Putin parla dell'attività diplomatica in corso sul conflitto con Kiev.
4: I contatti con l'Ucraina stanno continuando, dichiara dal forum economico di Vladivostok il presidente russo. Putin riferisce anche che il dialogo con i rappresentanti della Casa Bianca sta funzionando, ma avverte Kiev. La minaccia di Zelensky di continuare a lanciare droni sulla Russia mette a rischio ogni speranza di condurre negoziati di pace, ribadisce il leader del Cremlino poche ore dopo il massiccio attacco russo sull'Ucraina lanciato nella notte. Ma c'è un altro fronte su cui la Russia è impegnata, quello dei rapporti con l'Europa sempre più tesi dopo le accuse di Berlino dirette a Mosca di aver orchestrato l'attentato all'aeroporto di Lipsia in agosto. Affermazioni incoerenti e assurde per il portavoce di Putin Peskov, che ribadisce la carenza di prove e tuona anche contro la decisione di chiudere il consolato generale russo a Bonn e altre istituzioni culturali russe in Germania. Il ministro degli esteri di Mosca Lavrov annuncia manovre speculari, la chiusura delle sedi russe del centro culturale germanico. E mentre le autorità tedesche identificano i due sospetti attentatori di Lipsia, le istituzioni europee fanno quadrato con Berlino. In arrivo nuove strette contro Mosca. Claudia Stamerra, GR1.
3: La politica, con il confronto che si snoda su temi economici e legge elettorale.
5: Una festa per celebrare il governo più longevo della storia del paese. Fratelli d'Italia e Forza Italia si preparano all'evento domani a Bari, anche con una brochure che racconta quanto di buono fatto in questi anni. 28 pagine che sottolineano in particolare i dati positivi su occupazione dal partito della Premier Carlo Fidanza.
6: Il governo più stabile e duraturo della storia repubblicana, che ha tagliato le tasse, difeso il potere d'acquisto delle famiglie.
5: Maggioranza lavora anche sul tema legge elettorale, da risolvere la questione ballottaggio, con la Lega che continua a dichiarare la sua contrarietà. Dall'opposizione Schlein, Conte, Bonelli vanno all'attacco contestando punto per punto i dati del governo. Non c'è nulla da festeggiare, dicono. L'assist per criticare l'esecutivo anche dei dati diffusi dalla Fondazione Gimbe sulla spesa sanitaria. Con Meloni, dicono, ai minimi storici. Altro punto, la legge elettorale. Dal PD Alessandro Alfieri.
7: Contrastare la pessima legge elettorale voluta dalla destra impedisce ai cittadini di scegliere i propri parlamentari. Torniamo a occuparci delle questioni che interessano davvero agli italiani.
5: Dal Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, intervistato dal Fatto Quotidiano, ricorda come questo governo non abbia fatto nulla in tema di riforme. Alessandra Allegra, GR1.
3: È morto a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi, esponente storico della sinistra, era entrato a far parte giovanissimo del comitato centrale del PC. È stato parlamentare PDS e DS, vicepresidente della Camera nel 2001. Attualmente era dirigente di AVS, nato a Piombino in Toscana da una famiglia di operai, è morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Sui social il cordoglio di Nicola Fratoianni, leader di Verdi Sinistra. Fabio, scrive, era uno straordinario dirigente politico, un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curioso e inquieto, di quella inquietudine di cui abbiamo un disperato bisogno. Il 3 settembre di 44 anni fa la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuele Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. Nell'anniversario il presidente Mattarella ricorda il prezioso lascito di Dalla Chiesa. La lotta contro le mafie prosegue e il capo dello Stato non consente sosta. La premier Giorgia Meloni sui social scrive: il suo esempio continua a parlarci con forza straordinaria. 20 milioni di bambini, uno su cinque tra i 12 e i 17 anni in 21 paesi, sono stati vittime di abusi e sfruttamento sessuale facilitato dalla tecnologia. Il 60% dei casi è avvenuto sulle principali piattaforme social, il 14% nei giochi online. È quanto rileva un rapporto dell'UNICEF, secondo cui solo meno dell'1% in tutti i casi è stato segnalato alle autorità. Ora in Canada, per il mistero del lago, non è frutto di intelligenza artificiale, c'è un'isola fantasma che appare e scompare.
8: Seconda stella.
0: destra.
8: Prima c'era, ora è scomparsa e chissà se e quando riapparirà. È avvolta nel mistero la storia dell'isola nel lago artificiale di Williston, nella British Columbia. La prima volta è stata avvistata il 21 luglio scorso, con tanto di immagine satellitare a documentarne la presenza. Un'isola di un verde intenso per l'abbondanza di alberi, grande quasi 10.000 metri quadrati, che galleggiava spostandosi come un'enorme zattera. Poi improvvisamente si sono perse le sue tracce. Nessuno sa dove sia finita. Gli studiosi non hanno ancora una spiegazione. Probabilmente si è formata da grovigli di radici, piante e detriti accumulatisi nel tempo e poi staccatisi da un'ansa del lago. Ma com'è possibile che sia sparita da un giorno all'altro, come in una fiaba o in una fantasiosa leggenda? La vicenda appassiona l'opinione pubblica canadese, racconta l'emittente CBC. Potrebbe essersi inabissata o essersi smembrata, ma i suoi resti da qualche parte dovranno pure esserci. E così sono scattate ricerche con droni, elicotteri e squadre in motoscafo, tutti a caccia dell'isola che non c'è. Daniele Morgera, GR1.
3: La linea torna all'Italia in diretta.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: L'Italia in diretta.

0: Qualcosa per te, l'ultimo singolo di Luciano Ligabue qui su Rai Radio 1 alle 11.10. Stanno per scoccare, naturalmente stiamo in diretta, mancano 3 secondi, per cui sono le 11.10. Stanno per scoccare anche i nuovi concerti di Luciano Ligabue, perché il 12 settembre a Jesolo ci sarà, diciamo, la data zero di questa nuova tornata, chiamiamola così, ma poi grande attesa naturalmente per il 22 settembre, perché il Liga sarà all'Arena di Verona e lì naturalmente sold out previsto, mia cara Emanuela. Italia in diretta, Rai Radio 1, e beh, adesso si parla di Firebox.
1: Eh sì, adesso apriamo questo spazio dedicato alla scienza, all'innovazione e la scienza che consente comunque tanti progressi, no? E parliamo di incendi, ne sappiamo qualcosa quest'estate, un'estate infuocata, sono stati circa 70.000 gli ettari di territorio andati in fumo secondo i dati diffusi dal WWF, e parliamo degli strumenti innovativi messi in campo e sviluppati per tentare ovviamente di arginare questo fenomeno, e parliamo del progetto Firebox. Lo facciamo insieme al professor Giorgio Vacchiano, docente di gestione forestale alla Statale di Milano. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, raccontiamo esattamente di cosa stiamo parlando. Firebox, che cos'è?
2: Stiamo parlando di un progetto finanziato con fondi PNRR che si è recentemente concluso, coordinato da noi alla Statale di Milano, con la partecipazione delle Università di Torino e di Bari e del CNR di Sassari. E il progetto vuole supportare la prevenzione agli incendi con dati scientifici aggiornati. Quindi non parliamo di lotta attiva, non parliamo di qualcosa che si fa quando l'incendio è già scoppiato, ma di qualcosa che bisogna fare prima, anche
1: preventiva,
2: anni prima che scoppi, esattamente, perché alcuni degli incendi che ormai scoppiano bisogna prevenirli, perché se no non si riesce più a fermarli con il cambiamento climatico, con le mutate condizioni ambientali, diventano troppo intensi. Questo progetto quindi è andato a produrre alcuni dati che tutte le amministrazioni regionali, parchi nazionali potranno utilizzare.
1: Intanto, ecco, quali sono i parchi nazionali che vengono coinvolti?

0: da questo progetto?
1: Allora, noi siamo partiti da 6 parchi nazionali pilota. Abbiamo il Parco Nazionale Val Grande, Appennino Tosco Emiliano, lo Stelvio, il Gargano, la Maddalena e il Pollino.
0: Come sono stati scelti? Mi perdoni se la interrompo.
1: Per coprire, diciamo, tutta la penisola. Okay. Tutto stivale dei parchi nord, centro, sud e certo. Isole e un po' i diversi tipi di vegetazione anche che abbiamo in Italia.
0: Sì, ecco, tornando al progetto, quindi ci diceva è diviso in step, no, questo progetto. Come è stato strutturato?
1: Allora, il primo risultato che abbiamo ottenuto è una carta della vegetazione combustibile. Allora, l'Italia si è ridotata da qualche anno di una carta forestale aggiornata, omogenea su tutto il territorio. Era tanti anni che mancava questo strumento, ma non basta sapere che tipo di foresta o che tipo di vegetazione esiste, bisogna sapere come brucia per poter prevedere poi dove un eventuale incendio partito a qualsiasi causa si dirigerà e con che gravità potrà bruciare.
0: Ecco, se dovessimo definire, ecco, come brucia, diamo un po' del dettaglio.
1: Ci sono differenze, immagino. Modi, esatto, non c'è un solo modo di essere fuoco. Ci sono diversi modi per il fuoco di comportarsi. Noi parliamo proprio di comportamento del fuoco e conoscerli è molto importante sia per chi andrà ad affrontare le fiamme, perché deve capire se può farlo in sicurezza e in che modo, e sia poi per prevedere dove l'incendio si dirigerà. Un primo modo, diciamo, più tranquillo per così dire, è l'incendio radente. Quindi brucia lo strato superficiale di foglie, di erba, di vegetazione fine morta al suolo. È ovviamente un incendio relativamente poco grave, facilmente controllabile, le fiamme restano basse, la velocità di avanzamento non supera soglie, diciamo, che lo renderebbero inaffrontabile. Molto più pericoloso invece l'incendio di chioma, cioè quando le fiamme si arrampicano sugli alberi. Non sempre questo avviene, perché le fiamme hanno bisogno di qualcosa a cui aggrapparsi letteralmente per poter salire in alto, come avviene per esempio se ci sono alberi con rami bassi secchi o una vegetazione di arbusti, di cespugli che può far salire le fiamme verso l'alto. Quando questo avviene, il fuoco può addirittura propagarsi da una chioma all'altra, e quindi sollevato rispetto al terreno. E queste sono le situazioni più pericolose, con fiamme alte anche decine di metri e intensità, quindi energie sprigionate, che rendono impossibile anche solo avvicinarsi, quindi molto difficile, molto pericoloso da affrontare.
0: Ecco, oltre a questo aspetto però c'è un secondo passaggio, no? Un database. In cosa consiste?
1: Allora, dopo aver capito come brucia la vegetazione in qualsiasi punto d'Italia, siamo anche andati a raccogliere i dati di tutti gli incendi degli ultimi 20 anni, oltre 1 milione di perimetri di incendi, dai più piccoli ai più grandi, e siamo andati proprio a quantificare sia la vegetazione che hanno bruciato, come hanno bruciato, quindi quello che dicevo poco fa, e con che meteorologia hanno bruciato, quindi che tempo faceva quando quell'incendio è scoppiato e quali sono stati le emissioni, soprattutto di anidride carbonica prodotte. Quindi tutta la catena dalle cause agli effetti del fuoco. Non esisteva fino adesso un database aggiornato così completo e omogeneo in tutte le regioni. I dati sugli incendi vengono raccolti ovviamente di regione in regione, ma a volte, diciamo, ci sono delle differenze, delle eterogeneità tra una regione e l'altra, e questo database potrà invece aiutare moltissimo nel capire esattamente come si è scatenato ciascun incendio e quindi prevedere cosa succederà nei prossimi.
0: Ecco, terzo strumento, infine, una piattaforma online che consente di coniugare simulazioni e prevenzione. Come funziona?
1: Questa è stata sviluppata in particolare dal CNR di Sassari, è un vero e proprio simulatore di incendi, cioè è possibile insegnare al computer a prevedere il comportamento del fuoco, come brucerà un certo tipo di vegetazione, dove le fiamme andranno, con quale intensità, a seconda anche della meteorologia, del vento, per esempio, dell'umidità e della forma del territorio. E questo è uno strumento importantissimo. Abbiamo proprio usato i 6 parchi nazionali di cui parlavamo prima come area pilota per andare a fare una previsione. Quindi per i prossimi 20 anni quali sono le aree più infiammabili e a seconda di dove potrebbe partire un fuoco quali sono i territori nel dettaglio più probabilmente percorribili da un incendio. Una volta che abbiamo questo strumento, una valutazione del pericolo e anche del rischio, perché poi ci abbiamo messo insieme qual è la vulnerabilità di quel territorio. Sì, può accadere un incendio, ma che danni potrebbe fare. Ci sono delle case, ci sono degli insediamenti, ci sono magari dei valori di biodiversità da proteggere oppure no. E sul sito di progetto sono disponibili le carte del pericolo e del rischio calcolate con questo metodo innovativo per questi 6 parchi nazionali. Ecco. E in più la procedura potrà poi essere adottata da chiunque lo desideri.
0: Ecco, questo metodo, secondo lei, quanto aiuterà in termini percentuali a prevenire gli incendi? Quanto potrebbe?
1: Guardi, potrebbe sicuramente migliorare la nostra capacità di prevedere non solo dove brucerà, ma come brucerà, che, come dicevo prima, può fare tutta la differenza. Molti territori, molti parchi nazionali in Italia usano ancora fare le previsioni basandosi su quello che è successo in passato. Le aree che fino adesso storicamente hanno bruciato di più sono le stesse che probabilmente continueranno a bruciare. Questo è vero, ma ormai è vero solo in parte. Con la crisi climatica, con il cambiamento anche del nostro modo di usare il territorio, stiamo vedendo incendi in zone o in tempi inediti che non esistono nel nostro storico, e quindi non basta più guardare il passato, ma bisogna davvero usare il computer per fare un esperimento virtuale, dire cosa succede se aumenta la temperatura di 3 gradi, cosa succede se arriva un vento che fino adesso non ho mai visto, cosa succede se manca la pioggia per 2 mesi, cosa certo. Che qui non è mai successa.
0: Quindi nulla è lasciato più a caso, fondamentale, esatto, direi. Grazie infinite alla professor Giorgio Vacchiano, docente di gestione forestale alla Statale di Milano.

0: Alle 11.21 su Rai Radio 1, capolavoro assoluto degli Spandau Ballet Gold 1983, tra l'altro diceva anche Emanuela quando ero bambino, perché io sono del 1981, io pensavo che Tony Adley qui dicesse Gold e invece diceva Gold, che è una cosa completamente diversa, ma poi sai che i bambini crescono con due passioni, il cibo naturalmente e lo sport, in quel caso era il calcio. Throw the Barricades Through, sono tanti i capolavori degli Spandau e naturalmente questo è uno di quelli che sta in questa lista. A me piacciono molto gli anniversari, siccome fra un po' parleremo, lo possiamo dire, l'abbiamo già annunciato, insomma, con Fiorella Mannoia, che è stata protagonista a Sanremo nell'87 con Quelle con le donne non dicono. Bene, l'86, quindi esattamente 40 anni fa, gli Spandau furono ospiti al Festival di Sanremo, quando arrivavano quei super ospiti clamorosi, Emanuela.
1: Beh, anche quest'anno arriveranno super ospiti, secondo me. Sì, sì,
0: vediamo.
1: Staremo a guardare. Ebbene, allora, continuiamo a parlare di scienza e lo facciamo questa volta con Simone Casati, direttore del Museo GAMS di Scandicci, associato all'Istituto di Fisica Applicata Anello Carrara del CNR di Sesto Fiorentino. Benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, nel deserto occidentale egiziano, oggi è una distesa di sabbia e dune infuocate, milioni di anni fa c'era un ecosistema marino profondo e vibrante, dominato da grandi predatori. A confermarlo è uno straordinario studio portato avanti da un team di paleontologi dell'Università del Cairo, pubblicato poi su una nota rivista scientifica, che documenta il ritrovamento di un antico cimitero di squali. Ecco, esattamente dove hanno trovato questi squali?
2: Allora, sono stati trovati nell'altopiano di Abu Tartur, a 650 chilometri dal Cairo. La notizia ha fatto molto sensazione perché ci troviamo in una zona desertica fra le più aride del mondo, dove sono stati trovati degli squali. Allora, questa scoperta sicuramente avviene dopo un periodo di studio, perché sicuramente non è che è passato uno di lì e ha detto: oh, guarda, c'è un dente di squalo in terra. Si conoscano i terreni in base alla geologia e allo studio, e si riesce a datare quel terreno che 75 milioni di anni fa era un fondale marino molto, molto rigoglioso, dove questi animali ci vivevano tranquillamente. I terreni sono prevalentemente costituiti da fosfati, che sono rocce sedimentarie caratterizzate da una produttività biologica molto elevata. Questi animali morivano, insomma, e questi sedimenti fanno parte di quell'ambiente del passato.
1: Ecco, di che ambiente del passato stiamo parlando? In che periodo ci troviamo?
2: Sicuramente ci troviamo nel tardo Cretaceo, nel Cretaceo superiore, all'incirca 75 milioni di anni fa, e noi dobbiamo immaginare un ambiente completamente diverso da quello lì. Ora chiaramente noi siamo nel deserto del Sahara.
1: Ecco, raccontiamolo, che tipo di ambiente era? Che cosa c'era?
2: Era un mare tropicale, molto rigoglioso, un oceano profondo dove questi squali ci vivevano, perché la presenza dei denti di squalo è dovuta al fatto che questi squali erano vivi, non che ci andavano a morire, perché uno squalo morto c'ha quella dentatura lì che rimane lì per lì, invece uno squalo vivo che possono vivere molti anni, addirittura gli squali della Groenlandia è stato appurato ora da un recente studio che possano vivere addirittura 400 anni, qualcun esemplare è nato addirittura alla fine del 1600, pensate un po', cioè quanto riescano a vivere questi squali, e gli squali perdono questi denti continuamente, e questo fa che vadano a finire sui fondali e si conservano. Cioè, uno squalo in teoria perde all'incirca 30-40 mila denti nell'arco della vita, quindi però gli squali vivi sono più produttivi di quelli morti, ovviamente, certo. Quindi finiscano nei sedimenti, e questi paleontologi sono andati lì e hanno trovato 5 specie nuove di lamniformi, nuove che non erano mai state trovate. Per fare un esempio, lamniforme, quello che abbiamo adesso, il più iconico di tutti è lo squalo bianco, per esempio, e loro questi denti gli sono serviti per realizzare questo nuovo studio.
1: Quindi esistevano squali differenti da oggi, mi sta dicendo?
2: quali differenti da oggi estinti, e mentre quelli che troviamo noi in Toscana ci sono delle specie che sono ancora viventi.
1: Ecco. Senta, questa scoperta scientifica sembra, insomma, uscita da un romanzo di fantascienza, no? Ma che cosa rappresenta per i paleontologi questa scoperta, proprio anche quell'altopiano?
2: Allora, ogni tassello che si aggiunge alla storia geologica del nostro pianeta è da informazioni in più per conoscere il passato, perché noi solo ed esclusivamente grazie ai fossili riusciamo a sapere quali organismi vivevano nel passato geologico, e quindi questi studi sono importantissimi.
1: Ecco, secondo lei c'è ancora molto da scoprire sotto le dune del deserto?
2: C'è molto da scoprire in tutte le parti del mondo, perché chiaramente una persona se mette gli occhi su un determinato sito e riesce a recuperare delle informazioni, queste vi servono poi per la comunità scientifica per avere maggiori informazioni, è quello che facciamo noi al CNR.
1: In Italia recentemente sono state scoperte specie non ancora censite.
2: Allora sì, un recente studio che noi abbiamo fatto nella zona di Grosseto ha portato alla luce 24 specie diverse di squali, addirittura delle specie che non erano mai state, addirittura generi che non erano mai stati classificati, e quindi noi stiamo lavorando sul nostro territorio. Ora, noi non abbiamo ambienti desertici, abbiamo la Toscana che è urbanizzata, ci sono i boschi, c'è l'agricoltura e quant'altro, però i pochi affioramenti che noi abbiamo restituiscano molto materiale che serve a ricostruire la storia del passato.
1: Bene, grazie a Simone Casati, direttore del Museo GAMS di Scandicci, per essere stato con noi.
0: Cara Emanuela, insomma, noi siamo consapevoli del fatto che stia arrivando l'ennesima ondata di caldo africano, però l'ultima parola la mette sempre il meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia giovedì 3 settembre. Oggi saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole diffuso in un contesto di ventilazione da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. L'Italia in diretta.

0: sera qualunque. Ma il vento è forte, sempre più forte. Spezza la vita e le speranze restano chiuse nelle mani del gigante.
1: Alle 11.33 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta. Questa era Gabriella Martinelli, Lula, il gigante d'acciaio. Ricordiamolo, era Sanremo del 2020 e la nostra Gabriella Martinelli adesso è con noi. Gabriella, buongiorno.
2: Buongiorno, benvenuta.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ti facciamo salutare, anche se non ha la voce, dal nostro Stefano Velli, il comandante adesso alla parte tecnica. Lui ha la cloche, quindi se l'intervista non andrà bene, la colpa sarà tutta sua.
3: No, come ciao stai? Stefano anche allora.
1: Come
3: ciao,
1: stai,
3: benissimo.
1: Gabri? Allora intanto bene. Partiamo così, mettiamola subito in cacciara perché abbiamo visto su Instagram che stai impegnata nella vendemmia. Che, diciamo,
3: esatto, ed è proprio dalla campagna del nonno che vi rispondo in questo momento. Vi farei vedere in che condizioni sono, però no. C'è del buon vino e siete tutti invitati poi ad assaggiarlo.
1: Ma che bello.
2: Grazie.
1: Poi si dice sempre, Manuela, che gli artisti siano veramente degli artigiani. È un po' come tutti quelli che lavorano ogni giorno la terra e poi ci garantiscono gli ottimi prodotti, i famosi prodotti del Made in Italy. Gabriella, Sanremo 2020, il ricordo di una canzone che sicuramente ha segnato e che la stampa è, insomma, specializzata ha apprezzato tanto all'epoca.
3: Sì, sì, è stata un'esperienza per me meravigliosa, importante, anche perché ho portato sul palco la mia terra. È una storia che è la storia di tanti, purtroppo è la storia di chi è costretto a scegliere tra salute e lavoro, è un'ingiustizia incredibile di cui secondo me è giusto parlare, perché chi fa arte, chi fa musica ha la responsabilità bellissima di regalare leggerezza, ma allo stesso tempo anche di far pensare. Spero di tornare su quel palco prima o poi, perché io ho un ricordo meraviglioso di quel momento, ma anche di tutto quello che c'è stato attorno, la possibilità di entrare a contatto con altri artisti, con addetti ai lavori, tutto, devo dire, una giostra veramente emozionante.
1: Quando si parla del palco di Sanremo, molti ricordano che ad esempio Lucio Dalla è uno di quelli che su quel palco all'inizio ha avuto un po' di difficoltà, diciamo così, come tanti altri, come Vasco Rossi, sono in tanti per dire la verità. E a proposito di Lucio Dalla, l'estate del 2026 ha visto Gabriella Martinelli protagonista insieme con l'Orchestra Sinfonica di Sanremo, proprio, non è un caso, non è un gioco di parole, e anche con la voce di Peppe Voltarelli, di un omaggio molto particolare a Lucio Dalla, vero? Avete fatto un giro distinguendo due spettacoli diversi. Sì, vero?
3: Esatto, esatto. Stupendo, una tournée finita da poco che speriamo possa avere seguito nel resto d'Italia molto presto, perché abbiamo suonato nei borghi della Liguria, quindi abbiamo portato in giro lo spettacolo, come dicevi perfettamente tu, in due occasioni distinte, incontrando la gente da vicino, nei borghi vicino al mare tra i colli, e poi in una versione teatrale con le narrazioni di Davide Mancini e la regia di Marco Alemanno, raccontando anche la parte più intima, quella meno conosciuta di Lucio. Spettacolo che è stato apprezzatissimo e che spero poi di far vedere anche a voi molto presto.
1: Ah, ce lo auguriamo, ma adesso la domanda delle domande, ce lo chiediamo anche con Emanuela Ronzitti rispetto a Lucio Dalla. Sappiamo che è difficile dire sempre quale sia la canzone preferita, prediletta, quella che ti piace di più interpretare, però magari in tutte queste sere, ricordiamolo, nei borghi della Liguria, ce ne sarà una, sì, che magari ti avrà dato un'emozione diversa, un'emozione speciale, magari connessa a un ricordo della tua adolescenza, chissà.
3: Sì, c'è, anzi, guarda, ce ne sono due. Ce ne sono due, perché poi Lucio è uno dei miei artisti di riferimento ed è stato anche molto difficile scegliere le canzoni da portare in repertorio. È un lavoro che è stato fatto insieme al maestro Giancarlo De Lorenzo, e ci terrei a ricordare anche Walter Sivilotti, che ne ha curato gli arrangiamenti. Ma ho avuto modo di innamorarmi particolarmente di due canzoni, Cara, che è veramente una dichiarazione d'amore incredibile anche proprio verso la vita, e Enna, un brano purtroppo ancora attualissimo che parla di guerra e di sofferenza. Dalla è un artista meraviglioso perché racconta la storia di tutti, è un artista cinematografico, è un poeta e un attore, attore della propria vita e anche attore delle vite degli altri. Quindi è una grandissima responsabilità per me, anche per Peppe, compagno di viaggio in questa esperienza, fare da portavoce, no, a queste storie stupende. Però devo dire, è una grandissima palestra, una grandissima scuola.
2: Ecco, prossimamente pubblicherai un nuovo singolo in collaborazione con un grande, ma grande assai, verrebbe proprio da dire, artista italiano, sì, attore, musicista, con chi? Svelacelo.
3: Sì. Non lo possiamo ancora spoilerare, però
1: diamo qualche mezzo indizio,
2: qualche indizio.
3: Allora, è un artista, l'avete presentato benissimo,
2: detto.
3: È versatile, è un artista poliedrico.
1: Alla barba?
3: agli occhiali, no? Però possiamo dire una cosa, con grande indizio lo possiamo dare. È un attore e anche un musicista. Cantante, musicista, pazzesco. Cantante e pianista, ho già spoilerato.
2: Ce ne sono tanti,
3: tanto,
2: però. Cioè,
1: guarda che la Rosetti qui è più curiosa di me in questo, quindi è complicato. Però possiamo dire che è molto bravo. Possiamo dire che
3: molto,
1: è della capitale,
3: sì,
1: credo che sia
3: è proprio romanaccio,
1: è proprio
3: di
1: romano di Roma,
2: sì, ecco, qua già cominciamo ad accendere.
1: Chissà, se al 335-699-2949 qualcuno si possa, qualora vi doveste avvicinare,
2: ecco,
1: poi
2: chi
1: avrete...
2: è per voi? Chiediamola ai nostri ascoltatori a questo punto.
1: Non si sa mai, magari avranno diritto poi a un concerto a casa loro, con te, protagonista, naturalmente accanto a questo artista, musicista,
3: volentieri,
1: attore di grande spessore, diciamo così. Torniamo un attimo indietro, perché il contatto con gli artisti, insomma, che ti ha riguardato, abbiamo detto l'omaggio a Lucio Dalla, però anche a volte, diciamo, entrare in contatto con colleghi come ad esempio Federico Zampaglione, perché ricordiamo che hai avuto l'opportunità di aprire dei concerti di Federico proprio poco tempo fa.
3: Sì, sì, sì, l'anno scorso anche Federico, devo dire, mi ha lasciato tantissimo, è stato meraviglioso perché mi ha proposto, ecco, mi ha dato questa occasione e ha un pubblico generosissimo, un pubblico affettuoso, quindi è stato molto bello per me anche poter portare la mia musica ad un pubblico che non mi conosceva. Quindi grazie a Federico. Poi devo dire che ha una band straordinaria, anche i tecnici che lavorano al suo spettacolo sono veramente delle persone umanamente incredibili, oltre che dei grandi professionisti. E io ci terrei tanto a ricordare anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte, perché senza di loro sarebbe molto difficile per noi poi riuscire a fare musica di qualità e nel modo giusto.
1: È quello che succede, insomma, anche in televisione e anche alla radio, perché poi alla fine chi va davanti a un microfono è soltanto il 10% di tutta la produzione che si mette in moto per provare a creare dei prodotti di qualità. Gabriella Martinelli, abbiamo detto anche prima, insomma, del tuo impegno, in qualche modo è stato legato alla canzone presentata a Sanremo, però io so che tu sei molto legata anche a Musica contro le Mafie.
3: Esatto, sì.
1: E quindi ci sarà una novità da questo punto di vista prossimamente?
3: Esatto, sì, sono devo dire di casa, anche nella tua bellissima Calabria, dove mi capiva di tornare molto spesso tutti gli anni e dove c'è un grande impegno culturale, e approfitto per ringraziare tantissimo Gennaro, che è il curatore e il direttore artistico, che mi permette di presentare questo festival quest'anno ancora una volta dopo tanti anni. E come Musica contro le Mafie vorrei citare altre realtà che si impegnano per portare avanti, ecco, anche temi di un certo tipo, no? Anche rispetto al discorso della responsabilità che ci facevamo prima, per dire, ecco, dalla Calabria alla Val Camonica quest'estate sono stata anche con le ragazze dello Showman allo Showman, che si impegnano tantissimo per portare dei temi di alto rilievo, quindi avanti tutta realtà di questo tipo.
1: Oggi tra l'altro c'è una connessione, perché non è soltanto, lo diciamo con simpatia, una questione di colore dei capelli, perché Gabriella Martinelli rossa come Fiorella Mannoia, che sarà con noi tra poco, però con Emanuela abbiamo toccato in testa oggi il tema della violenza sulle donne, che naturalmente anche si può ricollegare alla fondazione Una Nessuno e 100.000, legata appunto a Fiorella Mannoia, che è presidente onorario di questa fondazione. Gabriella, con Fiorella, un ipotetico duetto, sai che sta portando in giro adesso questo spettacolo molto molto bello su Anime Salve, Fabrizio De André e Ivano Fossati, c'è un pezzo magari proprio di Fossati che è nel tuo cuore? Essendo tu cantautrice, ricordiamolo, non solo interprete.
3: Ma Fossati è un altro artista che io amo tantissimo, è difficilissimo anche qui sceglierne uno, ma io quasi quasi vi lancerei questa proposta, cioè proponete a Fiorella un duetto, perché poi devo dire, è uno dei sogni, tra l'altro uno dei sogni della mia vita, perché da quando sono piccolina che mi viene fatta questa associazione, come dicevi bene tu, per il colore dei capelli, e allora a un certo punto va concretizzata questa cosa.
2: Penso
3: qui,
2: che forse ti sta ascoltando, chi lo sa?
1: E magari ti sta ascoltando, perché sta arrivando, per
2: esatto,
1: cui...
2: mancano pochi minuti. minuti, per cui fare... sarà collegata.
1: Vuoi fare
3: poi io l'abbraccio, l'abbraccio,
2: poi
3: l'abbraccio
2: glielo chiediamo
3: volentieri, e anche per il suo impegno. Fiorella è una che non si è mai tirata indietro e che ha sempre detto, ed è una qualità che io apprezzo tantissimo, non bisogna avere paura di dire mai.
1: Bella, bella.
2: Bene, e su queste parole
1: possiamo chiudere. Quindi ringraziamo davvero Gabriella grazie. Martinelli per essere stata con
3: grazie
1: noi.
3: Grazie a voi.
1: A presto.
3: Grazie di cuore.
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao.
4: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

0: Alle 11.46 su Rai Radio 1 con Eroi, Fiorella Mannoia, sempre in diretta con l'Italia in diretta, con grande piacere, un grande privilegio avere oggi con noi proprio Fiorella Mannoia. Ciao Fiorella, buongiorno.
1: Ciao Fiorella, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno, grazie per questo invito.
0: Intanto come stai?
2: Tutto bene.
0: E questa è la cosa più importante, la salute è la prima cosa, Fiorella.
2: Sì, assolutamente, assolutamente.
0: Fiorella, adesso è stata nostra ospite, scusa se partiamo molto bassi, però a me diverte troppo. È stata ospite Gabriella Martinelli, che ha origini pugliesi, cantautrice, che forse tu conoscerai. Ma tra il pasticciotto salentino e la graffa napoletana, per capire, no? Chi è che vince?
2: Ma questa è una domanda molto cattiva, molto cattiva, perché vabbè che sono due cose completamente diverse,
0: brava,
2: no?
0: Brava,
2: però io me li mangio tutte e due.
1: Senti.
0: Beh, perfetto, giusto, ottima risposta.
1: La risolviamo così.
2: Sì, sì, me li mangio volentieri tutte e due.
0: Fiorella, Eroi è un pezzo straordinario, scritto, ricordiamolo,
2: grazie,
0: da Carlo Di Francesco, che è, poi la musica è tua insieme con Federica Abate, però è come se, perdonami, sembra scritta quasi da Ivano Fossati, sembra quasi una connessione naturale con il tuo mondo e il mondo del, diciamo, tour che stai portando adesso in giro per l'Italia, quindi con Anime Salve.
2: Beh, quello è il mio mondo in realtà, no? Perché come portare in giro una soprattutto questa tournée, portare in giro un repertorio tratto soprattutto da Anime Salve, perché sono 30 anni dall'uscita quest'anno, ma di Fabrizio De André, di Ivano Fossati, tu capisci che io sono, no, nel mio mondo naturale.
0: E quello è
2: perché
0: il tuo mondo.
2: Io sono nata e ho basato tutta la mia carriera sulle canzoni cantautorali, per cui è normale che se scelgo o scrivo qualcosa è in quella direzione lì.
0: Sono tanti anni che interpreti alcuni dei pezzi appunto che riguardano Ivano Fossati e Fabrizio De André. Io lo dico serenamente, mi commuovo ogni volta che ascolto Cora Canè, ma quella è una questione personale, e mi commuoverò certamente il 5 settembre quando verrò a vederti. Ricordiamolo, 4 e 5 settembre Fiorella sarà appunto a Roma in concerto in auditorium, poi il 7 si conclude questa tournée in concerto appunto alla Reggia di Caserta. Questo spettacolo, Fiorella, sarà diciamo speculare, simile a quello che accadrà poi naturalmente nei teatri dal 1° di ottobre, ricordiamolo, Milano.
2: Sì, sarà più o meno lo stesso spettacolo, magari aggiungeremo o cambieremo qualche canzone, ma insomma la struttura rimane questa.
1: Senti, una curiosità, insomma tu stai andando in tour, no? In molti luoghi aperti, palchi all'aperto, qual è la differenza, se c'è una differenza per te tra il palco all'aperto e la dimensione teatrale, quella poi insomma più autunnale, invernale?
2: Beh, diciamo che la mia dimensione naturale è il teatro. Però riusciamo a rendere la stessa cosa anche all'aperto, perché in fondo diventano come teatri all'aperto, e poi comunque l'Italia offre talmente tanto a livello architettonico che è sempre un teatro a cielo aperto,
1: certo.
2: Ecco, perché le nostre piazze, i nostri centri storici, i nostri
1: le arene
2: insomma è comunque un teatro, ecco.
1: Certo. Senti, lo scorso martedì 1° settembre hai cantato a San Giuliano Terme, appunto, per celebrare gli 80 anni del voto alle donne. Che questo evento per te che cosa ha rappresentato?
2: Beh, insomma, è sempre un po' emozionante ricordarlo, no? Che sono passati 80 anni, che sembra ieri in fondo. Questo è stato un diritto che per le donne è stato fondamentale. Se pensi che è l'assurdità del fatto, non è che festeggiare il diritto alle donne, al voto alle donne, l'assurdità era pensare che le donne non ne avessero diritto.
1: Certo.
2: Per cui pensa un po', non stiamo parlando di 200 anni fa,
1: stiamo parlando
2: di 80 anni fa.
1: Quasi ieri, insomma. Sì.
0: Infatti, Fiorella,
2: questo è quello che impressiona di più.
1: Però abbiamo insomma galoppato, dai, possiamo dirlo che c'è stata una grande evoluzione.
2: Sì.
0: Al 335-699-2949 moltissimi messaggi di apprezzamento per Fiorella Mannoia. Ad esempio salutiamo Sandra dalla Lucania, che dice che Fiorella è una grande e tutto è possibile, dice, solo se si vuole. Ti ringrazio perché mantieni appunto vivo l'impegno per per le donne, ricordiamolo, presidente onoraria di Uno Nessuno e 100.000, e adesso tra pochi giorni, il 21 settembre se non ricordo male, un altro evento proprio per questa,
2: Caso. Noi ormai questo è un appuntamento fisso perché abbiamo abbracciato questa causa e abbiamo appunto fondato una fondazione proprio per questo, che è diventata molto più grande di quanto immaginavamo noi stesse. Non immaginavamo che questa cosa sarebbe diventata così enorme, per cui comunque ormai è un impegno preso. Ogni anno raccogliamo fondi per i centri antiviolenza, perché è l'unica certezza che abbiamo, sono i centri antiviolenza.
0: Fiorella, sempre al nostro numero di telefono, il 335-699-2949, molti messaggi per celebrare insieme con te in qualche modo una data, che è quella del 2027, perché ricorrono i 40 anni di un pezzo che ti ha vista protagonista proprio agli esordi al Festival di Sanremo, Quello che le donne non dicono, che è un pezzo che non perde mai di intensità ed è stato anche modificato il testo per darne, diciamo, anche in qualche modo una luce nuova. Il 2027 potrà essere un momento di celebrazione particolare secondo te per questo brano, o si fa ogni sera con i tuoi concerti?
2: Beh, ogni sera, ormai dall'87 che questo brano non manca mai dalla mia scaletta, diciamo, per cui non lo so se quest'altr'anno avremo un'occasione per poterlo ricordare, non ci abbiamo ancora pensato onestamente. Bene. E la modifica del testo è minima. Sai, ci sono state anche un po' di polemiche su questo cambiamento.
0: Un po' stucchevoli.
2: Sì, perché non ha senso, nel senso che si approfitta solo di quel sì che diventa un forse, solo per ribadire che quando una donna dice no è no, ecco, era soltanto un pretesto, non era la volontà di cambiare il senso di una canzone, era solo un pretesto per poter dire in un momento come questo, soprattutto di cui la violenza sulle donne non si placa, io vorrei ricordare che solo il mese di agosto ne sono morte 8, per cui mi sembra una polemica inutile, ecco, una polemica sterile.
0: Assolutamente d'accordo con te, Fiorella.
2: Non ha senso, ecco.
0: Ivano Fossati e Fabrizio De André, protagonisti di Anime Salve, questo tour appunto che è ancora in giro, ricordiamolo, 4 e 5 settembre all'Auditorium di Roma, sulla tua pagina.
2: Che mi sta dando tante soddisfazioni, devo dire.
0: Ma sei in una forma smagliante, Fiorella, tra l'altro, diciamolo, sia come voce che come capacità di muoverti sul palco.
2: Grazie, però sai, quando abbiamo deciso di fare questa tournée con questi due autori, con questo disco, un po' di timore l'avevo, perché in realtà, dico, sai, sono comunque repertori impegnativi. Ho detto, chissà se le persone lo percepiscono, vengono in un certo. Invece devo dire che proprio la gente aumenta giorno per giorno, perché si vede che con il passaparola. Questa è una cosa che mi fa tanto piacere, perché veramente, se si riesce ancora ad emozionarsi di fronte a canzoni come queste, come dico sempre. Anche durante i concerti, vuol dire che ancora non tutto è perduto, insomma, c'è ancora gente che chiede emozioni su delle canzoni, e allora ecco perché la cosa mi fa tanto tanto piacere, cioè è proprio un bisogno, ecco, io vedo che la gente ha bisogno di risentire certe parole, di risentire certe canzoni. Io non ho merito, perché le canzoni non le ho scritte io le canto soltanto.
0: Ma
1: però interpretarle
0: in un certo modo.
2: Sì, però, sicuramente, diciamo. non voglio sminuire il mio supporto, però sono le canzoni che fanno tutto, sono quelle parole lì che stimolano l'emozione.
1: E anche la bravura dell'artista a farle arrivare al pubblico, questo è fondamentale, no?
0: Soprattutto a varie generazioni, cosa da non sottovalutare, Fiorella.
2: Sì.
0: Ringraziamo.
2: C'è bisogno, ecco, sento che c'è bisogno di riascoltare delle canzoni che abbiano un senso profondo, ecco.
0: Ringraziamo Fiorella
1: Mannoia
0: per essere
1: mille.
0: Stata con noi. Grazie Fiorella.
2: Grazie a voi, grazie dell'invito, ci risvediamo e vi aspetto a Roma allora.
0: Certo.
1: Certo.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Tanotti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Una buona giornata da Alice Andreoli. In primo piano la guerra russo-ucraina e le tensioni tra Mosca e Berlino. I contatti con Kiev continuano tramite intelligence, così come il dialogo con la Casa Bianca, ha dichiarato Putin. Rapporti tesi con l'Europa dopo che la Germania ha accusato Mosca dell'attentato all'aeroporto di Lipsia. Mancano prove, replica il portavoce del Cremlino. Il ministro degli esteri Lavrov annuncia la chiusura di tutte le sedi dell'Istituto Culturale Goethe in Russia dopo la decisione tedesca di chiudere il consolato generale di Mosca a Bonn. Il conflitto nel Golfo Persico, l'Iran attacca le basi americane negli Emirati e in Kuwait, Trump torna a minacciare Teheran e il Pentagono proroga il dispiegamento delle truppe statunitensi nell'area.
3: Missili e droni iraniani hanno preso di mira le basi americane in Kuwait e negli Emirati Arabi, nonostante Washington non abbia sferrato nuovi attacchi nella notte dopo gli ultimi due giorni di raid. Da Teheran poi l'avvertimento: risponderemo anche agli attacchi israeliani nel sud del Libano. È la ritorsione annunciata nelle scorse ore dall'Iran, incurante delle rinnovate minacce da parte del presidente Trump. Li abbiamo colpiti molto duramente e potremo farlo ancora, dice, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che vorrebbe rinominare stretto di Trump, e attraverso cui, rivela la CNN, la Marina americana martedì ha scortato 40 navi mercantili cariche di petrolio in quella che rappresenta la più ampia operazione di questo tipo dall'inizio della guerra. Il regime è ogni giorno più debole, ha detto anche Trump, facendo intendere che la campagna militare potrebbe non durare a lungo. È di senso contrario, però, la notizia diffusa dal Wall Street Journal, secondo cui il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento delle 50.000 truppe statunitensi presenti in Medio Oriente. Segno che la guerra potrebbe protrarsi invece fino al prossimo anno. Valentina Isa, GR1.
2: Ancora aumenti per i carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service lungo la rete stradale costa in media 2,04 euro al litro, il gasolio 2,15. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio al self è di 2,12 euro al litro, per la verde il livello più alto da luglio 2022, e 2,22 euro al litro per il diesel. Il governo si appresta a confermare, oltre il 5 settembre, lo sconto sulle accise. Sono almeno 5 le persone morte su un barcone che sarebbe rimasto per 27 giorni alla deriva nell'Atlantico. I migranti sono stati soccorsi all'alba dai mezzi del salvataggio marittimo spagnolo a circa 60 miglia dall'isola di Gran Canaria. Ritrovate in vita una quarantina di persone sbarcate nella notte. I sopravvissuti hanno raccontato di essere salpati in 128 dal Gambia verso le Canarie. Il 3 settembre di 44 anni fa, l'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. Nel suo messaggio il presidente Mattarella ricorda il suo prezioso lascito. La lotta contro le mafie, ha affermato, non consente sosta. La premier Giorgia Meloni sui social scrive che ricordarlo significa rinnovare l'impegno a non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia. Continua a far discutere la vicenda della tredicenne abusata in un mini market di Torino. La procura ricorre contro la decisione del GIP di scarcerare il 42enne bengalese che ha molestato la ragazzina. Intanto emergono altri particolari.
4: Può tornare in Bangladesh in qualsiasi momento e può ancora aggredire altre donne. Sono questi i due punti principali su cui si fonda il ricorso della procura di Torino contro la decisione del giudice per le indagini preliminari che ha scarcerato con l'obbligo di firma il 42enne commesso di un mini market che ha abusato nel negozio di una ragazzina di 13 anni. L'uomo non ha una residenza fissa né una famiglia qui in Italia da mantenere. Il permesso di soggiorno scadrà nei primi mesi del 2027. Ha disponibilità economiche e tutti i documenti in regola per partire quando vuole. I pubblici ministeri poi credono poco al suo pentimento e soprattutto non credono che era la prima volta che approcciava la tredicenne. È la stessa giovane a raccontarlo nella denuncia presentata alla polizia. Due settimane prima dell'episodio incriminato si è ripetuta la stessa scena. La ragazza entra nel negozio per comprare qualche bibita e viene avvicinata è toccata dal 42enne. Lei fugge via subito, non ne parla con nessuno perché crede di essere dalla parte del torto. C'è poi l'altra donna di circa 40 anni molestata poco meno di un'ora prima e non ancora identificata. Tutti elementi che saranno nelle mani del riesame che si pronuncerà nei prossimi giorni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Due vittime in un incidente stradale a Genova sulla via Aurelia, dove un'auto ha travolto due ciclisti. Uno è morto, l'altra vittima è il conducente, 79enne. Secondo una prima ricostruzione ha avuto un malore, la vettura è andata fuori controllo, in codice rosso sua moglie che era a bordo e il secondo ciclista. Il divieto di tatuaggi visibili nella polizia e l'obbligo di uniformi specifiche in base al genere sono discriminatori, lo afferma l'avvocata generale della Corte di Giustizia Europea, Tamara Capeta, in vista della sentenza sul caso di una cittadina italiana esclusa dal concorso per diventare agente perché aveva un tatuaggio sul polpaccio visibile con la divisa femminile. Per l'avvocata l'effetto combinato delle due norme penalizza le candidate. Un uomo con lo stesso tatuaggio non sarebbe stato escluso. Calcio in Coppa Italia, passano agli ottavi di finale Udinese e Sassuolo, oggi altre due sfide, Palermo-Mantova e Cagliari-Verona. E ora un ricordo di Gaetano Scirea, campione scomparso il 3 settembre del 1989.
0: Libero per eccellenza, maestro di stile e di difesa, campione d'Italia e del mondo tra azzurro e bianconero, Gaetano Scirea se ne andava, oggi 37 anni fa, proprio lui che a 37 anni non ci arrivò nemmeno, portato via da un assurdo e ingiusto incidente d'auto pochi mesi prima di compierli. Fu Sandro Ciotti a dare la notizia in diretta a TV.
5: È morto Gaetano Scirea in un incidente stradale avvenuto in Polonia, dove si era recato per seguire la squadra che sarà prossima avversaria della sua Juventus. È inutile spendere parole su un uomo che si è illustrato da solo per tanti anni su tutti i campi del mondo, che ha conquistato un titolo mondiale con pieno merito, che soprattutto era un campione non soltanto di sport ma soprattutto di civiltà.
0: Un modello, un esempio, un capitano, scrive oggi la Juventus. Una figura indimenticata, tanto che a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, dove iniziò a tirare calci a un pallone, in questi giorni si celebra ancora Scirea con eventi straordinari. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Il mondo della musica piange la scomparsa di Cassandra Wilson.
6: Una voce impossibile da confondere, quella di Cassandra Wilson. Il colore scuro di contralto, venato di viola come certe albe, la rendeva profonda, misteriosa, magnetica. Con quella voce ha attraversato

0: Anni fa a Jackson, Mississippi, molto presto Cassandra rivela le sue doti musicali. La svolta coincide con il trasferimento a New York, dove entra in contatto con l'entourage del sassofonista Steve Coleman. La sua voce non sfugge, è manager della prestigiosa Blue Note, l'etichetta dei grandi del jazz, che la mettono sotto contratto. Nel 1997 arriva il primo Grammy, il secondo nel 2009 con l'album Loverly. L'ultimo disco di Cassandra è del 2015, un omaggio ai 100 anni dalla nascita di Billie Holiday, il suo faro. Ci mancherà Wilson, artista che ha dimostrato il potere della musica di nuovo.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Sistema sanitario sotto pressione per le ondate di calore. Negli ultimi tre mesi oltre 100.000 richieste di assistenza, in aumento rispetto all'anno scorso. Segue l'ex collega in vacanza e la molesta con messaggi. Arrestato a Roma un 61enne per stalking. Nella capitale una donna al giorno si rivolge allo sportello dedicato all'ospedale San Camillo. A Viterbo tutto è pronto per il trasporto della macchina di Santa Rosa. Stasera per le vie del centro storico l'evento unico al mondo, riconosciuto dall'UNESCO, patrimonio immateriale dell'umanità. Sport, calcio, il Frosinone eliminato ai rigori da Sassuolo in Coppa Italia, si concentra sul campionato. Tennis, il romano Matteo Berrettini fuori al secondo turno dello US Open, sconfitto dall'argentino Navone. Stasera tocca a Flavio Cobolli. Buongiorno da Esther Maria Lorido in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. L'emergenza caldo con temperature alte per tutto il fine settimana impatta anche sul sistema sanitario. Oltre 100.000 le chiamate al 118 tra giugno e agosto, in aumento rispetto al 2025. Il servizio.
2: L'estate più calda di sempre, quella del 2026, segnata da prolungati periodi di alte temperature, con la centrale operativa del 118 di Roma che ad ogni picco di calore ha evidenziato un incremento delle chiamate ben oltre 100.000 nel periodo che va da giugno ad agosto. Una crescita particolarmente significativa è stata registrata nei primi 15 giorni di agosto, pari al 25% rispetto al 2025. Sono invece oltre 45.000 le richieste di assistenza gestite a luglio, che vuol dire più 14,4%, da cui sono derivati circa 41.000 interventi, mentre nella centrale Lazio Sud è interessata dai flussi balneari, le schede di contatto sono state oltre 13.000, più 23,2%, stesso andamento con numeri inferiori per la centrale Lazio Nord. Altro dato rilevante è quello che riguarda le richieste di assistenza al numero NEA, numero europeo armonizzato, 116 117 domanda sanitaria non urgente, che nell'ultimo weekend di agosto ha registrato un più 44% rispetto allo stesso periodo del 2025. Il servizio esteso a tutte le province del Lazio il 24 agosto in una sola settimana e quindi fino al 31 agosto ha ricevuto 3.717 chiamate. I risultati di questa stagione, ha dichiarato il direttore generale di Ares 100.

0: 18 Narciso Mostarda testimoniano l'avanzamento concreto di una visione strategica di riorganizzazione della rete emergenza-urgenza del Lazio. Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Settembre è iniziato con temperature intorno ai 35 gradi e presto si tornerà anche a scuola. L'allarme dei sindacati, pochissimi edifici nel Lazio con adeguata climatizzazione.
2: Il caldo non molla la presa su Roma, la capitale affronta la sesta ondata di calore dell'estate. Temperature massime anche oggi intorno ai 35 gradi, giorni di rientro al lavoro per molti, presto poi sarà tempo anche per migliaia di studenti di tornare sui banchi. I sindacati lanciano l'allarme, il caldo una variabile da non sottovalutare, anche perché nella stragrande maggioranza delle scuole del Lazio manca un'adeguata climatizzazione. Su oltre 3.000 edifici censiti in regione, solo una sessantina, rileva la CISL, è dotata di condizionatori. Enrico Coppotelli, segretario generale CISL Lazio.
3: Chiaramente è un dato che ci fa guardare ad una completa ristrutturazione degli impianti scolastici delle scuole. Abbiamo la necessità di climatizzare perché è chiaro che non possiamo far vivere gli studenti che sono il nostro futuro in una condizione assolutamente becera.
2: Intanto c'è chi in aula è già tornato, i più piccoli rientrati negli asili nido dal 1 settembre. Sul tema climatizzazione Roma Capitale assicura, sono stati fatti passi in avanti. Claudia Pratelli, assessora alla scuola di Roma Capitale.
4: Ad oggi abbiamo una copertura di climatizzazione di oltre l'80% dei nidi. Questo non basta, per questo abbiamo stanziato 6 milioni di euro nell'ultimo assestamento di bilancio per climatizzare tutte le scuole dell'infanzia di Roma, comunale e statali.
2: Tommaso Cherici, TGR Lazio.
1: La cronaca con la strage in famiglia a Pietralata. In giornata verranno eseguite le autopsie sui corpi delle 3 vittime ritrovate nella loro casa. Verifiche anche sul denaro usato dai genitori per far curare la figlia all'estero.
5: Sarà l'autopsia fissata per oggi a chiarire uno dei punti centrali dell'inchiesta sulla famiglia trovata morta a Pietralata, capire chi tra Luca Basciano e Valentina Pambianco abbia premuto il grilletto. Gli esami dovranno ricostruire la dinamica della morte dei due genitori e della piccola Bianca, 5 anni. La pistola, una Glock regolarmente detenuta, era stata acquistata da Luca alcuni mesi fa. A rafforzare l'ipotesi di una decisione maturata insieme ci sarebbero anche alcune lettere firmate da entrambi, con disposizioni dettagliate per i familiari e indicazioni sul dopo. Intanto gli investigatori stanno approfondendo anche la situazione economica della famiglia. Per curare Bianca, affetta da una grave paralisi cerebrale, i genitori avevano affrontato negli anni terapie molto costose anche all'estero. 3 i viaggi in Messico per sottoporre la bambina alla Sitotron. Un ciclo costava circa $40.000, ai quali si aggiungevano tra 20 e 30.000 euro per viaggio e soggiorno. Nell'ultimo anno le spese per le cure avrebbero raggiunto circa 200.000 euro. Gli inquirenti stanno quindi verificando conti, eventuali debiti e disponibilità residue della coppia. Il medico messicano che seguiva Bianca ha raccontato di non conoscere le difficoltà economiche della famiglia. Le terapie con il Sitotron, viene ricordato, non sono autorizzate in Italia e il Ministero della Salute non ne riconosce l'efficacia scientifica. Ma nelle indagini pesa anche il tema dell'isolamento. I vicini descrivono Luca e Valentina come una coppia molto chiusa, con una quotidianità quasi interamente concentrata sulla figlia e pochi rapporti all'esterno. Una solitudine che ora viene riletta alla luce di quanto accaduto. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Svolta nelle indagini sulla sparatoria dello scorso 6 agosto a Centocelle a Roma, durante la quale erano rimaste ferite 2 persone. I carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni con l'accusa di tentato omicidio per uno dei ferimenti. Secondo gli investigatori, la violenta aggressione scaturì da attriti legati allo spaccio di droga. Le indagini proseguono per individuare il responsabile del secondo ferimento. Segue l'ex collega in vacanza e la molesta con messaggi. La polizia ha arrestato a Roma per stalking un 61enne.
6: L'ha seguita anche in vacanza ad agosto a 200 km da Roma ed è scattato l'arresto per un 60enne romano accusato di stalking. La donna, una sua ex collega di lavoro e vicina di scrivania, aveva già in passato denunciato le continue attenzioni, pedinamenti, appostamenti sotto casa, messaggi e biglietti lasciati sul parabrezza della sua automobile. Aveva chiamato il numero unico per le urgenze, il 112, e raccontato e documentato con foto e video dei comportamenti ossessivi dell'ex collega. Accusava anche uno stato di ansia e di paura. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo non sarebbe stato nuovo a questo genere di comportamenti. Da tempo e a più riprese avrebbe mostrato una pressante interferenza nella vita della vittima, nonostante quest'ultima avesse cambiato lavoro. Nell'auto e in casa del presunto stalker, oltre a diverse scatole e alcuni pacchetti regalo, gli agenti hanno rinvenuto uno spray al peperoncino, materiale elettronico e hard disk esterni. Il giudice ha convalidato l'arresto. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: E a proposito di violenza di genere, una donna al giorno si rivolge allo sportello dedicato all'ospedale San Camillo di Roma, aperto 24 ore su 24.
7: La paura, l'ansia, la sottomissione, spesso le donne non dicono, non raccontano le violenze subite.
8: Eleonora Cirullo, coordinatrice infermieristica, pronto soccorso San Camillo.
9: C'è ancora molto di sommerso. A volte c'è la presenza di un accompagnatore che tende a sottrarre la donna, a voler portar via la donna e a minimizzare gli effetti dell'evento, che poi vengono attribuiti sempre a eventi casuali, caduta per le scale, urti inavvertiti.
7: Qui al San Camillo c'è un tandem eccezionale dal pronto soccorso allo sportello donna H24 di B-Free per salvare chi ai centri di violenza spesso non si rivolge anche per vergogna.
8: Giulia Paparelli, coordinatrice sportello donna H24.
10: Qui noi accogliamo in media una donna nuova al giorno e di solito arrivano segnalate dal personale sanitario, quindi le donne si rivolgono al pronto soccorso, non cercano il centro antiviolenza ma cercano cure mediche e poi il personale sanitario ci segnala il loro arrivo.
7: Tante le situazioni gravi e numeri in crescita. Una donna al giorno si rivolge a questo sportello, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.
10: Vivono appunto varie forme di violenza e spesso hanno difficoltà a venire fuori da quella situazione perché accanto alla violenza che subiscono c'è una mancata indipendenza economica.
7: B-Free è attiva sul territorio con rifugi e centri antiviolenza. Oggi è in carico circa 40 donne.
8: Francesca De Masi, presidente B-Free.
11: Il femminicidio non è che l'ultimo punta dell'iceberg di un continuum di violenze quotidiane che le soggettività marginalizzate subiscono ogni giorno.
8: Stefania Cappa, TGR Lazio.
1: L'emergenza legata all'incendio di Via Laurentina può dirsi ufficialmente conclusa. Adesso si attende la bonifica.
6: È il 26 luglio, un violento incendio divampa tra Via Laurentina e Vallerano a Roma. I vigili del fuoco intervengono e domano le fiamme, ma a partire dai giorni successivi e grazie alle denunce di comitati di quartiere e residenti emerge che la situazione è molto più grave di quanto si pensasse. Fumi tossici continuano ad alzarsi dal terreno rendendo l'aria irrespirabile. Una maxi discarica abusiva interrata continua a bruciare a ridosso di case e scuole. Ci sono volute settimane prima che i vigili del fuoco dichiarassero la fine dell'emergenza, confermata ieri dalla Commissione Ambiente del nono municipio, i cui vertici hanno scritto in una nota che i dati raccolti da ARPA e ASL sono confortanti anche per quello che riguarda l'aspetto più preoccupante, cioè la eventuale dispersione di amianto. I residenti sono comunque preoccupati per i materiali ancora presenti a minacciare il territorio. Ora inizia il braccio di ferro con i proprietari che dovranno bonificare l'area. L'iter non sarà semplice, ha ammesso la mini sindaca Titti di Salvo. Intanto proseguono le indagini di magistratura e commissione parlamentare sulle ecomafie per accertare le responsabilità di chi ha usato quei terreni per disfarsi anche di rifiuti tossici. Monica Pietrangeli, TGR Lazio.
1: La fermata Colosseo Fori Imperiali della Metro C di Roma sarà candidata come stazione più bella del mondo al Prix Versailles 2026. Il premio mondiale di architettura e design organizzato ogni anno presso la sede dell'UNESCO a Parigi. L'assessorato alla mobilità sostenibile e trasporti ha confermato ieri la partecipazione. Dal 28 settembre si saprà se la stazione sarà in lista. A Viterbo ora, dove tutto è pronto per il trasporto della macchina di Santa Rosa, un evento unico al mondo riconosciuto dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Rafforzate le misure di sicurezza.
12: Viterbo per la terza volta è ai piedi di Dies Natalis. Santa Rosa, nella macchina progettata da Raffaele Ascensi, guarda dall'alto la città raffigurata in tre momenti del suo percorso di santità: la morte, il giorno della nascita per i cristiani, l'ascesa al cielo e il dialogo con Dio. I viterbesi e i 30.000 turisti previsti attendono con ansia il sollevate fermi e quindi il Santa Rosa avanti che il facchino impartirà ai 100 cavalieri di Rosa che porteranno a spalla il campanile che cammina alto quasi 30 metri per 50 quintali da San Sisto al santuario dedicato alla Santa dei Viterbesi. Come tradizione, tanti giovani già dalle prime ore del mattino, qualcuno da ieri sera, hanno preso posto nei punti strategici per vivere da vicino il passaggio della macchina. Robuste le misure di sicurezza messe in campo quest'anno dopo l'allarme terrorismo dell'anno scorso. Per la prima volta nella storia dei trasporti, la prefettura ha messo a punto un piano di evacuazione che è stato testato nei giorni scorsi. Vietato posizionare sedie via Sgabelli lungo le strade del centro. Le autorità hanno annunciato tolleranza zero. La questura coordina un dispositivo di prevenzione e controllo al quale concorrono tutte le forze di polizia. Particolarmente monitorati i punti di accesso alla città dei Papi. Alle 21 i facchini arriveranno sotto la macchina, quindi il via all'evento che Viterbo attende tutto l'anno. Nazario Basili, TGR Lazio.
1: Siamo allo sport. Tennis, il romano Matteo Berrettini esce al secondo turno degli US Open di tennis in corso a New York, battuto 3-7-1 dall'argentino Mariano Navone. In serata tocca l'altro tennista della capitale, Flavio Cobolli, sfiderà l'australiano Schoolcake. Calcio, il Frosinone saluta la Coppa Italia dopo il KO ai rigori col Sassuolo e inizia a preparare la sfida di campionato col Venezia. Sabato Roma-Atalanta, lunedì Udinese-Lazio.
13: Un Frosinone rivoluzionato rispetto alla bella vittoria di campionato con la Fiorentina paga gli errori e si arrende solo ai rigori contro il Sassuolo, salutando anzitempo la Coppa Italia. Alvini inserisce ben 10 novità su 11. A Reggio Emilia i tempi regolamentari finiscono 1-1 per effetto delle reti di Dominguez, bravo a sfruttare la caduta di Akpoguma e battere Desplanches col destro, e di Terzic, gran sinistro dal limite del difensore serbo e Turati, ex di turno, superato. Ai rigori sbagliano prima Wisdom, Emi e poi Luis Hasa. Ora testa allo scontro diretto di campionato, domenica alle 15 allo Stirpe contro il Venezia. Sabato tocca alla Roma che alle 20.45 riceve l'Atalanta di Sarri. Sfida a Marcord per Gasperini e il direttore sportivo Toni D'Amico, che ieri in conferenza ha ammesso che la rosa, pur composta da ottimi elementi, è leggermente corta per tre competizioni e non ha escluso il ricorso al mercato degli svincolati. La Lazio prepara la sfida di lunedì al Friuli contro l'Udinese e intanto presenta Frattesi, Ciutalo, Pinamonti e Gudmundsson. Nel frattempo Alessio Romagnoli è partito per il Qatar, dove si unirà all'Al-Sadd. Speravo di finire la carriera in biancoceleste, ha detto, ma le cose sono andate diversamente. Spero di rivedere presto i tifosi. Quando sarà il momento giusto, andrò allo stadio con loro. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Le 12:24 minuti e 35 secondi è tutto per questa seconda edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano. Grazie a Emanuele Rinaudo in regia e grazie a voi per averci seguito. Da Ester Maria Lorido, una buona giornata.
14: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:25 e 30 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Gemona Osoppo e Udine Nord in direzione dell'autostrada Torino Trieste. Il traffico è rallentato. Ancora in Friuli Venezia Giulia sulla 4 tratto Venezia Trieste, tra Re di Puglia e la barriera di Trieste in direzione proprio Trieste, troviamo code per traffico intenso. Ancora 4, ma tratto Milano-Brescia, tra Viale Monteceneri e la barriera di Milano in direzione di Brescia, traffico intenso. Ci spostiamo poi sulla 13 in Emilia-Romagna, qui criticità con 3 km di code a causa di un veicolo fermo tra Ferrara Nord e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 1 adesso, tratto Firenze-Roma, in Toscana tra Firenze Sud e Incisaregello in direzione di Roma, 4 km di code anche qui per un veicolo fermo, e 1 km di code tra Chiusi, Chianciano e Fabbro, sempre in direzione della capitale. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 15:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
0: L'Italia in diretta.

0: Siamo entrati nell'atmosfera di Lola Young, From Down Here. Questo è il suo ultimo singolo, sono le 12.30, questa è Rai Radio 1, Emanuela Ronzetti, Gianfranco Valenti, sempre in diretta con l'Italia in diretta, con Stefano Velli alla parte tecnica. È un pezzo che mi piace moltissimo. Noi abbiamo una brutta usanza, cara Emanuela, noi italiani soprattutto, perché io ho letto una serie di recensioni su quest'artista che viene paragonata un po' a Amy Winehouse e un po' ad Adele. Allora, c'è qualcosa inevitabilmente in questa atmosfera sonora che ci sta riguardando adesso, l'abbiamo appena ascoltata, però poi lei è bravissima, è giovane, sta facendo grandissimi ascolti con i suoi pezzi e secondo me ha un futuro di quelli veramente radiosi, proprio per rifarci alla radio, che poi è il posto che ci accoglie tutti i giorni, per fortuna almeno.
1: E ci segue.
0: E ci segue. Siamo un po', sì, una delle nostre follower la radio, è vero. Ci sta.
1: Un po' stalker forse, no? Dai, no, assolutamente, ce l'abbiamo nel cuore.
0: Sempre.
1: Ebbene, settembre è tempo di ripartenze,
0: aia,
1: no? E aia, adesso ce ne andiamo un po' in televisione, un po' al cinema. Ah. Riparti tutto, riapri tutto e noi parliamo delle novità in arrivo sulla a casa nostra, in Rai, con il cinema e le serie TV. Lo facciamo con Adriano De Maio, direttore del settore cinema e serie TV Rai. Benvenuto all'Italia in diretta.
0: Direttore, buongiorno.
1: Ci sente, direttore? Forse è caduto in questo momento, cerchiamo di recuperarlo.
0: Lo recuperiamo.
2: Sentite?
0: Adesso sì, ti sentiamo.
1: Eccolo. Buongiorno,
0: direttore.
1: Buongiorno.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Eccoci.
1: Eccoci, eccoci.
2: Siamo
1: in diretta con l'Italia in diretta.
2: Evviva.
1: Evviva. Allora, direttore, parliamo di novità in arrivo, offerta cinematografica, televisiva in casa Rai. Che cosa dobbiamo aspettarci in questa stagione?
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Siete dei privilegiati che potete lavorare alla radio. Perché, diciamo, anche questa pausa, diciamo, forzata di agosto ci ha un po' rattristato, perché io, che ascolto sempre Radio 1, entravo in auto e sentivo la musica e quindi dico, sembrava la terra dopo l'uomo.
1: Vabbè, una piccola pausa, no? Un po' serve a tutti, però noi siamo tornati in onda,
2: ecco,
1: già da due
2: invece
1: settimane.
2: Invece meno male che siete tornati, bravi.
1: Sono due settimane che siamo operativi.
2: Poi tutta questa liturgia, Emanuela, abbiamo lavorato insieme quando io facevo l'autore di Sportello Italia, insomma, una validissima e autrice, e complimenti.
0: Sì, posso
2: per la tua
0: confermare,
2: carriera.
0: Adriano.
1: Vabbè,
0: confermo,
1: troppi complimenti.
0: Potremmo parlare solo di Emanuela Ronzetti.
1: No, direi che possiamo parlare di cinema.
2: Tutte queste sceneggiate, poi noi abbiamo tutti una storia, anche il tuo collega, bravissimo. Eccoci qua.
1: Allora, raccontaci.
2: Intanto siamo partiti il primo settembre con Lidia Poët, Le leggi di Lidia Poët, su Rai 1, che poi rivedrete anche martedì e mercoledì prossimi. E diciamo che è una partenza molto importante, perché intanto è una storia di impegno civile, perché racconta della prima donna avvocato, insomma. Quindi diciamo, ribadiamo che la nostra programmazione è comunque sempre rivolta al contenuto, diciamo, siamo poco leggeri in queste cose, anzi magari poi gli ascolti non ci premiano subito, però almeno mettiamo un sassolino in un cumulo di contenuto, che è una cosa molto importante. E questa è la prima cosa.
1: Sì.
2: Poi voi vorrete sapere, anche Rai 2, per esempio,
1: sì,
2: Rai 2 intanto avrà delle serie molto interessanti, sempre rivolte alle donne, perché quest'anno Cinema e Serie TV dedica gran parte della programmazione alle donne. Voi potete anche intervenire e dire qualcosa.
1: Sì,
2: no?
1: Sì, vai, no, raccontaci le novità, però, perché ci serve.
0: Adriano, tu ci illumini,
1: esatto,
0: nel momento in cui la luce scende noi interveniamo.
1: Esatto.
0: Allora, si illuminando.
1: Vai, vai, no, così,
2: diciamo,
1: insomma, ci stiamo incuriosendo.
2: Abbiamo delle serie mainstream. Anzi, l'esperimento è importante perché tra l'altro è la prima acquisizione che facciamo di una serie di una piattaforma, perché ormai le piattaforme sono anche distributrici, e per come il mio concetto, che la RAI è una RAI egualitaria e deve rivolgersi a tutto il pubblico e dare la possibilità anche a chi non può permettersi abbonamenti extra di vedere le cose belle, noi facciamo come Robin Hood, cerchiamo di liberare, rubare i ricchi e dare a tutti, ecco. Quindi liberiamo le serie dalle piattaforme, questo è un altro mio motto, perché la piattaforma è come la casa, non ruba ma nasconde, e quindi ci sono cose bellissime. Io incontro registi, anche attori famosissimi, che dicono: direttore, la prego, prenda questa serie per la Rai, così la vedranno tutti. E Lidia Poet non me l'ha chiesto nessuno, però è stata una nostra intuizione in coppia con Rai Cinema, che ci assiste per le acquisizioni, e quindi ci puntiamo molto. Poi vedremo dei film, sì. Vedremo delle prime visioni, come per esempio Follemente, che è una bellissima commedia di Paolo Genovese, e con Pile Affogliati, Finché notte non ci separi, Poveri noi di Fabrizio Maria Cortese. Quindi parliamo di cinema fino ad arrivare poi a Natale, perché Rai 1 poi durante le strenne dedica tutta la sua programmazione ai film d'animazione, Disney e quant'altro.
1: Beh, insomma,
2: Rai 2,
1: sì.
2: Dimmi.
1: Sì, parliamo di Rai 2, film,
2: ecco,
1: su Rai 2.
2: Rai 2 più che film ha una vocazione più che altro dedicata alle serie televisive.
1: TV. Che cosa quindi vedremo di nuovo?
2: Intanto abbiamo delle nuove puntate di NCIS, avremo NCIS America, The Rookie, la stagione 8, e Doc USA. Sapete che Doc è un format della, sì, fiction, dell'altra direzione fiction, diretta da Maria Pia Ammirati, sì, con grande successo, e il format è stato acquistato dagli americani, che ne hanno fatto una versione però con una dottoressa. Ah. Una donna molto brava. E quindi noi, in una pausa tra un doc italiano e l'altro, inseriamo questo Doc USA, che è molto bello.
0: È sempre una serie
1: abbiamo,
0: doc.
1: Abbiamo esportato però in questo caso. Vabbè.
2: Poi ho acquisito una prima serie epica per Rai 2, che si chiama Rise of the Raven, tra l'altro per il pubblico femminile, con un attore bellissimo, un po' come Chinaman, insomma, ah, un Chinaman europeo, diciamo così, ma molto bello. Poi La Grande Chimera con Fotini Peluso, una produzione greca. Io mi sto avviando molto verso la selezione del prodotto greco, perché la concorrenza va verso dei paesi, noi dobbiamo andare verso altri e trovare la nostra via, no?
1: Sì.
2: Perché se no si fa facile, se imitiamo poi la Rai, per noi la coperta è sempre corta, se copiamo e ci va bene abbiamo copiato, se copiamo e ci va male abbiamo copiato male, quindi meglio sbagliare da soli. Quando io prendevo il 4 in italiano, diceva: l'importante è che il tema sia tuo. Io mi inventavo dei temi, proprio, che ne so, i cavalli che vanno nelle praterie. Dice: ma questo non c'entra niente. Dico: però è mio, ho inventato io.
0: L'originalità, direttore, l'originalità ci vuole.
2: Poi avremo una prima serie coreana, miniserie un po' noir, che si chiama Snow White Must Die, quindi molto horror. Oppure Mozart, che è una serie, miniserie, sulla storia della sorella di Mozart, che ha avuto un grande ruolo importante, sempre le donne dietro un uomo, c'è sempre una donna, che sia il suo compagno sia il suo fratello.
1: Beh, calendario ricco, direi.
2: Dico solo una cosa su Rai 3, sì, perché poi ce ne sarebbe, insomma, ma se facciamo 240.000 ore l'anno di programmazione.
1: Beh, sì, non la possiamo riassumere in 5 minuti.
2: Non avremmo tutto il tempo della vita in diretta, ci vorrebbe la vita registrata.
0: No, questa è l'Italia in diretta, bisognerebbe andare alla vita in diretta, ma quella è televisione.
2: Vi dico dei titoli del cinema d'autore da leggere: Lolita Teheran, Civil War, Conclave, un bellissimo titolo che voi avrete visto al cinema, American Fiction, oppure Rai 3 è sempre il canale del cinema di impegno civile. Avremo anche il documentario su Regeni, Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, è uno dei documentari, docufilm, che avevamo acquisito già a gennaio, prima di qualsiasi altra polemica, ma noi la Rai viaggia, essendo, quindi viaggia per i suoi binari, noi siamo indipendenti, quindi facciamo la programmazione per il pubblico.
1: Certo. Senti direttore, ma come è cambiato il pubblico televisivo in questi anni? Tu ci stai dentro da tanto, no?
2: Sì.
1: Come l'hai visto evolvere?
2: In
1: meglio o in peggio?
2: No, il pubblico, diciamo che più che cambiare il pubblico, cambia il tipo di fruizione della televisione, perché chiaramente oggi abbiamo i tablet, abbiamo i cellulari, abbiamo le smart TV, no?
1: Sì.
2: Che sono come uno Stargate sul mondo del prodotto televisivo e cinematografico. Quindi abbiamo sicuramente più opportunità per scegliere. Qual è il danno? È che quando tu hai troppa offerta, poi va a finire che scegli male, no? Perché non riesci a scegliere, non c'è una selezione a monte. Ecco perché fortunatamente la RAI, che è sull'1, 2 e 3, poi abbiamo anche, vabbè, i canali specializzati che anche ci danno tantissime soddisfazioni. La RAI fa un lavoro di selezione che magari le piattaforme non fanno, perché loro tendono a riempire,
1: certo,
2: mettono tante cose, anche perché non potrebbero una piattaforma. Oggi tu una serie, se vai su una piattaforma te la vedi in una notte, sì, e domani che cosa ti vedi? Niente, vedi quello che c'è, e quindi c'è il rischio poi di vedere anche cose sbagliate o perdere tempo, perché io a volte provo a vedere sulle piattaforme, ma perdo un'ora solo per scegliere il prodotto, poi se è fatto tardi.
1: Certo, dovrei andare a dormire poi.
0: Adriano, prima di salutarti, una curiosità, perché tu senti un po' il peso della responsabilità, perché adesso molto, la serialità va di gran moda, adesso i film vanno, sì, forte, comunque anche al cinema c'è una, sì, ripresa, però ormai la serialità va forte, soprattutto tra i giovani, perché c'è questa, certo, voglia infinita di acquisire contenuti.
2: Sì, allora è chiaro che è molto difficile trovare spazio, proprio perché i giovani non vedono la televisione, la vedono sul cellulare, addirittura adesso fanno lo scroll, no? Sì, e vedono, sì, tutti i contenuti. Adesso abbiamo una cosa che sono le serie verticali che arriveranno prima o poi, che sono puntate da 1 o 2 minuti.
1: Mamma mia.
2: Ecco.
1: Diciamo che il cervello non se ne avvantaggia però. Diciamo.
2: Non se ne avvantaggia, ma infatti poi si arriverà al culmine di tutto questo e ritorneremo al passato.
1: Sì.
2: Quindi non buttate
1: corsi,
2: televisori,
1: corsi storici.
2: Bravissima, perché ricordatevi che noi siamo leader per nascita, perché siamo sull'1, sul 2 e sul 3.
1: Sì.
2: Quindi.
1: Sì. Allora, ultima domanda. Dunque, io, sì, ho letto un'intervista recente che ti è stata, sì, fatta in occasione dell'anniversario a un anno dalla morte,
2: sì,
1: del grande
2: Pippo
1: Nazionale.
2: Sì.
1: No?
2: Sì.
1: Ecco, mi ha incuriosito capire chi fosse l'erede, e tu l'erede l'hai individuato forse tra le conduttrici, anche se
2: allora,
1: io ne ho uno che mi piace tantissimo ed è giovane, perché io sono per i giovani, però
2: sì,
1: ho letto insomma,
2: allora,
1: anche di lui.
2: Io dico questo, l'erede, io perché dico che non c'è l'erede di Pippo? Noi abbiamo dei bravissimi, chiaramente, no? Da De Martino, Liorni, Alessandro Greco, che ancora non è stato utilizzato appieno.
1: No, però è tornato.
2: È tornato, ma insomma, per noi che siamo persone di TV e voi anche di radio, di televisione, una Rondi non fa primavera, non puoi fare 20,
1: no,
2: 60,
1: certo,
2: 30 puntate d'estate e sei tornato. Purtroppo bisogna creare gli spazi e utilizzare le persone, ma anche quando io ho fatto i remake dei programmi di Renzo Arbore, Renzo usavo sempre una donna per sostituirlo, perché sennò il confronto è troppo.
1: Ma
2: troppo
1: non pensi
2: difficile,
1: che ci sia un'evoluzione, cioè uno Stefano Di Martino, no? Comunque
2: certo,
1: è giovane, ma ci dà una comunicazione più nuova, no? Beh, non potrà mai essere paragonabile. Forse.
2: Ma non è che non può essere paragonabile, perché la TV di Pippo non è irripetibile. Quindi
1: no, farà la sua, però farà la sua televisione,
2: farà la sua,
1: no?
2: TV,
1: che probabilmente,
2: cioè,
1: potrebbe anche segnare, no, in qualche modo un'epoca,
2: cioè,
1: nuova.
2: Cioè, domani noi parleremo dell'erede di De Martino, non so come dire,
1: certo,
2: i giovani si ispireranno a De Martino. Io, chi vorrà fare il presentatore, si ispirerà a De Martino.
1: Ma io faccio il tipo per lui, non so.
2: Questo dico, ma infatti io ho iscritto
0: nell'intervista. Facciamo il tipo per lui perché è campano. Possiamo non fare il tipo per De Martino?
2: Allora,
0: è campano come Adriano.
1: Assolutamente.
2: Sai che cosa c'è? Ve ho notato e l'ho scritto nell'intervista. Perché Stefano De Martino studia, questo non è un lavoro che si improvvisa.
1: Assolutamente. Sì,
2: e non
1: è vero.
2: Non si può improvvisare per parlare a milioni di persone,
0: posso,
2: grandi, piccoli.
0: Scusa, Adriano, perdonami, posso,
2: sì,
0: dire, la serialità anche in televisione è una grande palestra, perché tutti quelli che fanno i quiz, quindi che hanno ogni,
2: sì,
0: giorno questo confronto costante, anche se sono,
2: sì,
0: puntate registrate, poi arrivano a grandi spettacoli, così come Sanremo. È successo anche a altri,
2: certo,
0: in precedenza, no?
2: Per assolutamente. Cui. Quindi, però. Io non, cioè, io rifarei per esempio la formula di Luna Park, dove ogni sera mettiamo anche un conduttore, serve anche per autopromozione dei nostri volti. Cioè la TV deve, più tu ti vedi è come una droga, e più tu ti bevi quella bibita,
1: certo,
2: ti abbeveri a quella fonte.
1: Certo.
2: Quindi noi dobbiamo autoalimentare i personaggi e dobbiamo farlo su tanti. Perché quando Pippo è stato sovraesposto, e ve lo ricorderete, è stato un danno per lui.
1: dobbiamo insomma farli girare. Ecco, insomma, noi siamo qui e raccogliamo ovviamente questa richiesta.
0: Bisogna invitarlo più spesso, Adriano, che c'è un sacco di cose da raccontare.
1: Tante idee, tante idee.
2: Bene. Tante idee è meglio non averle. Le idee ce le teniamo per noi, perché oggi le idee non c'è bisogno, cioè ci sono troppe idee altrui, non c'è spazio per le nostre.
1: Va bene, grazie.
2: Diciamo,
1: grazie.
2: Pensiamo anche a rendere buone le idee degli altri.
0: Bella questa.
1: Grazie Adriano Di Maio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie, sempre a disposizione. Buon lavoro.
1: E allora abbiamo invece, proseguiamo il nostro cammino nel mondo Rai e ce ne andiamo questa volta a conoscere attraverso una piccola clip che vi faccio ascoltare un personaggio che è amatissimo. Sentiamo chi è.
3: Presto il paradiso delle signore dovrà chiudere al pubblico. Ma questo perché la nostra galleria ospiterà le riprese del nuovo film di Marina Valli.
4: No, non ho capito bene. No,
3: ha capito benissimo. Il paradiso delle signore diventerà un set cinematografico.
4: Ah, quindi gli attori reciteranno qui, in galleria?
3: Sì, questa era la buona notizia che volevo darvi.
4: Quindi noi faremo parte della produzione del film?
3: Sì, e non è tutto, perché il protagonista maschile sarà Nazareno Amidei, quindi conoscerete anche lui.
4: No, ma lui è il mio attore preferito.
3: Bene, sono contento. E se tutto andrà come deve andare, presto vedremo il nostro grande negozio sui grandi schermi. Mi chiedo soltanto di mantenere il segreto professionale.
4: Certo, sì, non diremo nulla.
1: Allora, l'avranno riconosciuto a casa?
0: Ma secondo me sì, io l'ho riconosciuto. Io con mia madre questo lo guardo ogni tanto, quando vado giù in Calabria, giuro, lo guardo.
1: Svegliamo chi è, per chi non l'ha riconosciuto.
0: Beh, il paradiso delle signore, ma sicuramente avrete riconosciuto anche la voce del nostro Filippo Scarafia. Buongiorno Filippo.
1: Buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno.
1: Dico buongiorno a Roberto o a Filippo? A chi dico buongiorno?
5: per adesso a Filippo, a poi Filippo. Da lunedì
1: esatto. Allora, raccontaci le novità. Il paradiso del signore quando torna?
5: Allora, torna lunedì 7 settembre alle 16, e quindi da lunedì poi al venerdì tutti i giorni su Rai 1 e ovviamente su Rai Play.
1: Beh, insomma,
0: ha la stessa voce di Roberto.
5: Mi sembrava di riconoscerla quella voce.
1: Allora, Filippo, nella fiction tu interpreti un pubblicitario dalle grandi intuizioni menageriali, no? Vive una tormentata, infelice storia d'amore con una barista del circolo che si ritrovano in principali personaggi della serie, in questo circolo, insomma, molto frequentato. E tu raccogli un po'. Rappresenti le vesti proprio i panni di un omosessuale nella società italiana degli anni 60, che era moralista, chiusa, insomma, di fronte alla sessualità. Ecco, come l'hai affrontato questo ruolo? Con quale peso, allora, con quale riflessione, considerando che insomma ormai siamo un po' avanti negli anni, quindi insomma è un concetto un po' antico ormai, no?
5: Ma allora, credo che più che con peso l'ho affrontato con una certa responsabilità, ecco, proprio perché oggi è un po' più facile parlarne, mentre negli anni 60 è un argomento, come giustamente dicevi tu, ancora un po' tabù, l'Italia era ancora un po' bigotta, quindi è tutto lavorato sul millimetro, le relazioni stesse si vivevano molto, molto segretamente, spesso si sposavano donne ignare della propria natura, proprio per cercare di non soltanto di mascherarlo, ma a volte anche di superare quella che non veniva accettata come natura. Quindi ecco, lo studio dietro alla creazione di questo personaggio è fondamentale, anche proprio per capire come rapportarsi con gli altri personaggi.
1: Ecco, il 7 settembre ripartirà. E come ti spieghi però le ragioni di così tanto successo?
5: Allora io credo che la cosa principale sia il fatto che noi raccontiamo un po' l'Italia attraverso questi personaggi, quindi raccontiamo tutto quello che è accaduto negli anni, ormai sono circa 10 anni che raccontiamo il boom economico italiano, siamo arrivati tra l'altro quasi al 68 e poi credo che fondamentalmente le storie siano appassionanti proprio perché in qualche modo, anche se magari non abbiamo conosciuto nessuno che ha vissuto in quel periodo storico, perché magari non tutti hanno la fortuna di avere nonni, zii che hanno vissuto quel periodo storico lì, in qualche modo ci risulta familiare, no? in qualche modo ci riconosciamo in quelle vicissitudini, in qualche modo sono parte della nostra storia, no? È come se fosse una questione ancestrale, ecco. Quindi tutto quello che noi vediamo fondamentalmente in qualche modo lo conosciamo e ci riconosciamo in quello.
1: Bene, allora, novità, siamo quasi in chiusura, che novità ci aspettano in questa stagione? Possiamo spoilerare qualche cosa?
5: Beh, no, assolutamente no, però
1: bella questa freddura, eh?
5: Boom! No, ma poi io sono pericolosissimo con gli spoiler, cioè sono quello che se gli dici quella roba in più parla, quindi non la dirò.
0: Beh, io non farei assi sta roba.
1: Insomma, dobbiamo rimanere incollati a guardarti.
5: Sì, no, in realtà succederanno tante cose perché ci sono tanti ingressi nuovi, tanti personaggi straordinari nuovi, tra l'altro nuovi attori giovanissimi, bravissimi. Per cui veramente succederà quasi di tutto.
1: Allora, diamo appuntamento, vai.
5: Quindi lunedì 7 settembre alle 16 su Rai 1 e poi ovviamente tutti i giorni su Rai Play. Vi aspettiamo col Paradiso delle Signore, mi raccomando.
0: Evviva il Paradiso delle Signore.
5: Evviva il Paradiso.
1: Grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi.

0: alle 12.54 su Rai Radio 1. Questo è il primo grande pezzo di Vinicio Capossela, 1990, all'una e 35 circa. Ricordiamo che Vinicio sarà in tour, continua nei suoi spettacoli il 3 e il 4 di ottobre al Teatro Olimpico con una balla d'opera teatrale di grande successo che È morte non avrà dominio.
1: Bene, allora continuiamo a parlare di cinema, ce l'andiamo nel mondo del grande schermo e vi facciamo ascoltare questa piccola clip per capire di cosa stiamo per parlare.
2: Sei stato gravemente ferito da un prodotto dell'Acme Corporation? Non è colpa tua, ma qualcuno da incolpare c'è.
3: Il nome del caso è Coyote contro Acme.
4: Willy il Coyote, lui è uno spericolato. Sappiamo tutti chi è il responsabile e quelle ferite sono autoinflitte.
1: E chi non ha riconosciuto il famoso bip bip? Parliamo di Willy il Coyote contro Acme, è arrivato al cinema e sta letteralmente sbancando. Si sta posizionando fisso al secondo posto del box office globale, superando perfino i colossi d'autore come Odyssey e Spider-Man. Insomma, ne parliamo però con Steve Della Casa, critico cinematografico e storica voce di Hollywood Party su Radio 3. Benvenuto.
5: Eccomi qua, sì, è un grande successo quello di Willy Coyote, per fortuna.
1: C'è ecco, ancora, qual è? Perché così attività? Tanto successo? Cioè, perché Willy Coyote continua a fare questi, insomma, ogni volta che torna lascia comunque il segno?
5: Allora, diciamo che qui c'è stata un'operazione molto intelligente di mettere insieme il fascino del vecchio Will Coyote che cerca tutte le volte di prendere il suo antagonista BB e non ci riesce mai, e questo diciamo è il leitmotiv di sempre, la cosa che tutti noi conosciamo. Qui si aggiunge, come si capisce anche dal trailer, un fatto invece proprio di questi anni, cioè le famose class action. Le class action sono quando un gruppo di persone si lamenta e quindi va in causa contro qualcuno che ritiene che abbia fatto dei danni alla loro attività. E Willy Coyote dice: cara Acme, tutte le volte tu mi dai degli strumenti per catturare il mio antagonista, ma non ci riesco mai perché questi strumenti sono fallati e quindi ti porto in tribunale. Insomma,
1: sarà un grande successo. Noi continueremo a parlarne ovviamente di Willy il Coyote, torneremo a parlarne perché insomma è sicuramente un must e ovviamente poi è un successo transgenerazionale, vero mio caro amico di microfono anzi.
0: Grazie Steve Della Casa per essere stato con noi, grazie davvero, ci ritroveremo, tanto gli argomenti sono sempre
1: torneremo a parlarne, grazie Steve. Bene,
0: beh, ci siamo, domani sarà l'ultima puntata della settimana, noi naturalmente saremo qui con voi sempre dalle 10 alle 13 per l'Italia in diretta con Emanuela Ronzitti, con Gianfranco Valenti. Poi la prossima settimana qualcosa cambierà, ma non vogliamo spoilerare alcune notizie. Ringraziamo naturalmente la squadra, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Claudio Urbano, Graziana Vella e in regia Mimmi Micocci.
1: Noi torniamo domani sempre alle 10.05 con Emanuela Ronzitti
0: e Gianfranco Valenti. Grazie a Stefano Velli alla parte tecnica, grazie Stefanone.
1: Ciao
0: a tutti, linea GR.
6: Radio 1. Un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
7: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
8: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
6: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
13: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
14: La spesa intelligente.
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Guerra in Ucraina, Putin, una soluzione possibile, dialogo con gli Stati Uniti e contatti con gli 007 di Kiev dopo le accuse della Germania chiuse le sedi dell'Istituto Culturale Goethe in Russia. L'Europa contro il Cremlino, pronte nuove sanzioni e interventi per bloccare gli asset di Mosca, Tajani, rischio influenze sul voto nei paesi dell'Unione. Tutti record del governo Meloni, il più lungo della storia e 1.300.000 nuovi posti di lavoro, le opposizioni, il paese più povero. Le molestie su una tredicenne a Torino, ancora polemiche sulla scarcerazione dell'uomo accusato degli abusi, la procura ricorre al riesame. Londra, nel futuro entrano in servizio i robot taxi nella metropoli inglese, si sperimentano 15 vetture che si guidano da sole. Venezia, nel vivo la mostra del cinema, red carpet per John Malkovich nei panni di un agente della CIA, fuori concorso Nessun dolore di Gianni Amelio. Tennis agli US Open, 4 italiani oggi in campo per il secondo turno, Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli. Buongiorno da Vanessa Giovagnoli. Almeno 2 morti in un raid russo a sud di Zaporizhia, esplosioni a Kiev, colpita anche Odessa e in Crimea, intercettati e distrutti più di 400 droni ucraini. Una vittima nella regione russa di Bielgorod. La guerra in Ucraina dunque prosegue e si inaspriscono i rapporti tra Europa e Mosca, con Putin che torna a parlare del conflitto, come ci riferisce la corrispondente.
4: Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin nel suo lungo intervento parla anche di Ucraina. I contatti con Kiev stanno continuando a livello di servizi speciali. Ci sono possibilità per un accordo di pace, dice, specificando che l'accordo dovrà essere innanzitutto tra Russia e Ucraina, ma che le recenti minacce di Zelensky sullo spazio aereo russo complicano le trattative. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per Putin anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale. Lo scambio di accuse con la Germania è ancora centrale anche al forum di Vladivostok. A parlarne il ministro degli esteri russo. Sono sorpreso dalle ambizioni militariste del cancelliere Merz, ha detto Lavrov, che ha poi annunciato la decisione di chiudere le sedi del Goethe Institute in Russia. Una dura reazione era stata anticipata ieri all'incaricato d'affari tedesco convocato al ministero degli esteri russo. Respingiamo le accuse infondate mosse da Berlino riguardo al coinvolgimento di Mosca nell'incidente all'aeroporto di Lipsia, si legge in un comunicato del ministero, che sostiene anche che la Germania abbia lanciato una provocazione deliberata per distruggere le relazioni con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Unione Europea e NATO si schierano con la Germania e accusano Mosca di attacchi ibridi. Già annunciate nuove sanzioni, ma restano i molti nodi legati all'utilizzo degli asset russi congelati. La corrispondente.
5: Dopo il mancato attacco con droni a Lipsia attribuito dalla Germania alla Russia, si cerca di intervenire con nuove sanzioni contro Mosca, più intelligence contro le spie del Cremlino, ma soprattutto con l'eventuale utilizzo degli asset russi congelati che ammontano a oltre 200 miliardi di euro. Si tratta per la maggior parte di riserve della Banca Centrale Russa, custodite da Euroclear, un gruppo finanziario belga. Di questo hanno parlato ieri la Presidente della Commissione, von der Leyen, e il segretario generale della NATO, Rutte. Un dossier trattato anche al Consiglio informale dei ministri degli esteri ieri in Irlanda. L'uso degli asset congelati è stato accantonato a dicembre scorso, soprattutto per il veto del Belgio, ma diversi paesi ora premono per utilizzare questo strumento. Il governo belga si dice contrario perché teme una causa internazionale, ma ora si sta studiando un modo per una corresponsabilità dei 27 Paesi membri nel caso venga richiesto un risarcimento. Da Dublino, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Sugli attacchi ibridi russi e le possibili influenze sulle elezioni, il ministro degli esteri Tajani ribadisce la posizione dell'Italia. Ascoltiamolo.
6: La guerra ibrida è in corso. Pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa che poi i cittadini europei seguano i desiderata di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di sgregare l'Europa, cercando di sgregare i governi, però l'attacco c'è.
3: E in Germania, in prima fila l'abbiamo detto, nella guerra ibrida russa ci sono novità sull'attacco a Lipsia, l'inviata.
5: I due sospetti identificati per gli attacchi con i droni a Lipsia sarebbero già fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, uomini usati anche per una sola azione, e per questo ci sarebbe voluto tempo per raccogliere le prove e indicare ufficialmente la Russia come responsabile. Un momento di attrito forte tra Berlino e Mosca in cui una serie di episodi e sabotaggi sospetti contribuiscono ad alzare la tensione. L'ultimo questa notte a Monaco di Baviera, dove tre ordigni sono stati lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Intanto alle 11 si sono incontrati a Weimar i ministri degli esteri tedesco, francese e polacco, il cosiddetto triangolo di Weimar istituito 35 anni fa per avvicinare i paesi europei. Sul tavolo oggi invece il conflitto in Ucraina e la guerra ibrida. Il ministro degli esteri tedesco Wadephul ha espresso rammarico per la decisione di Mosca di chiudere il Goethe-Institut come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa a Berlino e delle altre misure prese dalla Germania. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Siamo al conflitto nel Golfo Persico. L'Iran ha attaccato con missili e droni le basi americane negli Emirati Arabi e in Kuwait dopo le nuove minacce di Trump. Li abbiamo colpiti molto duramente e potremo farlo ancora, dice il presidente degli Stati Uniti, rivendicando il pieno controllo dello stretto di Hormuz, che vorrebbe rinominare stretto di Trump. Secondo il Wall Street Journal, il capo del Pentagono, Hegseth, ha prorogato il dispiegamento di 50.000 soldati americani in Medio Oriente fino al 2027, un segnale che il conflitto potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. E ci sono ancora aumenti per i carburanti. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, la benzina al self-service lungo la rete stradale costa in media 2,04 euro al litro, il gasolio 2,15. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,12 euro al litro per la verde, il livello più alto da luglio 2022, e 2,22 euro al litro per il diesel. Il governo si appresta a confermare oltre il 5 settembre lo sconto sulle accise. E il governo Meloni si appresta anche a diventare il più longevo della storia repubblicana. Domani la data ufficiale con festeggiamenti a Bari. La maggioranza rivendica i risultati raggiunti in questi quasi 4 anni, tasso di occupazione record al 63,2% e oltre 1.300.000 posti di lavoro creati. Record che gli italiani non vedono, sostengono le opposizioni. Il paese è sempre più povero. Il servizio.
7: Oggi l'affiancamento, domani il sorpasso del Berlusconi 2, occasione per Fratelli d'Italia per rivendicare in un video i risultati ottenuti da ottobre 2022, a partire dal record di occupazione, dal taglio delle tasse. Salvatore Sallemi.
8: 1 milione di nuovi posti di lavoro stabili, più di quelli creati dalla sinistra in 10 anni, parlano i fatti.
7: E se è stata proprio la stabilità a permettere questi risultati, la maggioranza

0: difficile situazione economica. Dolores Bevilacqua, 5 Stelle.
1: Nel paese reale le famiglie subiscono la stangata delle bollette mentre benzina e diesel sfondano i 2 euro al litro. Ma non ditelo a Giorgia Meloni.
0: Festeggiano record inesistenti, concordano PD e AVS, l'unico primato del governo e l'ultimo posto nel G7 per spesa sanitaria. Lucio Bondi, GR1.
2: Ex Silva, il governo intensifica i contatti con sindacati e imprese mentre i commissari esaminano le proposte di acquisizione del polo siderurgico.
3: Si avvicina una fase decisiva per il futuro del più grande polo siderurgico italiano. Martedì prossimo, 8 settembre, il governo ha convocato a Palazzo Chigi 2 tavoli con i sindacati e le imprese. Intanto i commissari straordinari stanno esaminando le proposte arrivate per l'acquisizione di Acciaierie d'Italia. La prima è quella del gruppo indiano Jindal, che punta a rilevare l'intero complesso siderurgico, mentre l'altra è quella della cordata italiana sostenuta da Federacciaio. I commissari dovranno quindi valutare attentamente la continuità produttiva e soprattutto la tutela dell'occupazione, temi sui quali il governo considera strategica la presenza di una solida produzione nazionale di acciaio. Altro capitolo si svolge invece a Milano, dove mercoledì prossimo, 9 settembre, la Corte d'Appello valuterà la richiesta di sospensiva della chiusura in tempi rapidi dell'area a caldo. Lorenzo Opice, GR1.
2: Radio 1, sono le 13:10. Il 3 settembre di 44 anni fa l'agguato mafioso che uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Manuela Setti Carraro e ferì a morte l'agente Domenico Russo. Nel suo messaggio il presidente Mattarella ricorda il suo prezioso lascito. La lotta contro le mafie, ha affermato il capo dello Stato, non consente sosta. La premier Giorgia Meloni sui social scrive che ricordarlo significa rinnovare l'impegno di non lasciare mai soli coloro che ogni giorno combattono la mafia. Ed è morto a Roma, 78 anni, Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi. Era nato a Piombino da una famiglia di operai. Esponente storico della sinistra, era entrato a far parte giovanissimo del comitato centrale del PC. È stato parlamentare PDS e DS e vicepresidente della Camera nel 2001. Attualmente era dirigente di Sinistra Italiana AVS. Non si placano le polemiche attorno alla scarcerazione del 42enne bengalese che ha confessato di aver aggredito sessualmente una 13enne in un mini market a Torino e la ragazza denuncia che non era la prima volta.
4: Non c'è nulla che lo trattenga a Torino, non ha una residenza fissa, né una famiglia qui in Italia da mantenere. Il permesso di soggiorno scadrà nei primi mesi del 2027. Ha disponibilità economiche e tutti i documenti in regola per partire in ogni momento. È su questo che si fonda il ricorso presentato dalla Procura al Tribunale del Riesame per ribaltare la decisione del giudice per le indagini preliminari, che ha disposto solo l'obbligo di firma per il 42enne commesso di un mini market che ha abusato nel negozio di una ragazzina di 13 anni. L'uomo, insomma, potrebbe tornare in Bangladesh vanificando le indagini e l'eventuale processo. C'è poi anche il rischio di reiterazione del reato. I pubblici ministeri credono poco al suo pentimento e soprattutto non credono che era la prima volta che approcciava la 13enne. È la stessa giovane a raccontarlo nella denuncia presentata alla polizia. 2 settimane prima dell'episodio incriminato si è ripetuta la stessa scena. La ragazza entra nel negozio per comprare qualche bibita e viene avvicinata e toccata dal 42enne. Lei fugge via subito, non ne parla con nessuno perché crede di essere dalla parte del torto. C'è poi l'altra donna di circa 40 anni, molestata poco meno di un'ora prima e non ancora identificata. Tutti elementi che saranno nelle mani del riesame che si pronuncerà nei prossimi giorni. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La vicenda report e le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti alla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, annuncia l'intenzione dell'azienda di andare in onda col programma l'8 novembre, confermato Davide Pier Vincenzi come conduttore. Lunedì l'udienza al Tribunale del Riesame per Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, mentre emergono contraddizioni dai racconti degli esecutori materiali.
5: Versioni contraddittorie sul tipo di esplosivo, l'innesco e il reale scopo della bomba, dichiarazioni reticenti sui mandanti e sulle fasi organizzative dell'attentato per mostrarsi agli inquirenti inconsapevoli delle reali finalità dell'ordigno, esploso il 16 ottobre davanti alla casa di Sigfrido Ranucci. Interrogati il 27 agosto, le versioni di Antonio Passariello e Pellegrino Davino non hanno convinto il giudice che li ha lasciati in carcere e neanche la procura che sta cercando riscontri. Il primo ha ammesso di aver materialmente piazzato la bomba insieme all'altro arrestato Saverio Mutone, sostenendo però di aver saputo solo dopo l'esplosione chi fosse il bersaglio.

0: Il secondo ha dichiarato che a contattarlo era stato Clesio Tavares Gomez, il factotum di Walter Lavitola, fuggito in Camerun e tuttora ricercato. Per 3.000 euro gli avrebbe commissionato l'attentato, procurandogli lui l'ordigno, che Davino avrebbe recuperato nascosto sotto una statua in provincia di Avellino. Quando lunedì comparirà davanti al tribunale del riesame per chiedere la scarcerazione, anche Walter Lavitola ha annunciato che parlerà. L'amministrazione penitenziaria di Rebibbia ha negato che il faccendiere sia stato schiaffeggiato in carcere, come aveva messo a verbale proprio Davino. Simone Zazzera, GR1.
1: 83 migranti morti in un naufragio nell'Atlantico al largo delle isole Canarie, tra loro anche un neonato e 3 donne. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa. I 44 superstiti, tutti uomini di origine subsahariana, sono stati trasferiti dai soccorritori sull'isola di Gran Canaria. A bordo del barcone erano rimasti 5 corpi. 20 milioni di bambini nel mondo, uno su 5 tra i 12 e i 17 anni, sono stati vittime di abusi e sfruttamento sessuale facilitato dalla tecnologia, dalle piattaforme social come Facebook, WhatsApp e TikTok. Lo rileva un rapporto dell'UNICEF che sottolinea meno dell'1% di tutti i casi è stato segnalato alle autorità.
2: Uno smartphone, una chat, un profilo che sembra amico o quantomeno umano. Dinamica riconosciuta ormai universalmente come insidiosa, che l'UNICEF torna a denunciare con un rapporto che accanto ai dati dà voce diretta alle vittime. Adolescenti tra i 12 e i 17 anni, uno su 5, cioè 20 milioni in 21 paesi del mondo, sono stati esposti nell'arco di un anno a contenuti sessuali indesiderati. Quasi la metà di questi si è ritrovato a partecipare a conversazioni a sfondo sessuale o a condividere immagini contro la propria volontà. Episodi agevolati dalle piattaforme social che solo in un caso su 100 vengono segnalati alle autorità. Il perché lo spiega Sonia Montegiove, informatica, autrice di AI come ansia.
3: Perché non hanno punti di riferimento, anche per il timore di dover dire che stanno frequentando dei luoghi che magari non erano consentiti o che erano stati proibiti.
2: Cifre dunque sottostimate che impongono contromisure urgenti.
3: Non basta una sola legge, non basta solo la regola per poter preservare i nostri ragazzi e le nostre ragazze, serve educazione al digitale fin dai primi anni di vita.
2: Paola Guarnieri, GR1.
1: In arrivo l'ennesima ondata di calore entro il fine settimana, punte di 36-38 gradi da nord a sud, ma la crisi climatica è globale e dopo il disastro in Nepal uno studio del CNR dimostra che i ghiacciai himalayani sono più sensibili all'aumento delle temperature rispetto al resto del continente asiatico.
4: The fight for 1.5 degrees.
5: La lotta contro il riscaldamento climatico è la lotta per l'umanità, ha detto il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che questa volta punta il dito sul Niño, il fenomeno di riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, con quello attualmente in atto, definito di proporzioni gigantesche, che potrebbe, ha aggiunto, precipitare il pianeta in una zona di pericolo. E mentre l'Italia si appresta ad affrontare la sua ennesima ondata di calore, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, attraverso un monitoraggio climatico di lunga durata dell'Himalaya, svela cause specifiche di quei ghiacciai dietro al recente disastro in Nepal. Franco Salerno, Osservatorio Piramide CNR.
6: A parità di trend di riscaldamento globale a cui sono soggetti tutte le masse glaciali asiatiche, quelle dell'Himalaya hanno la caratteristica di ricevere un quantitativo di precipitazioni annuo superiore perché sono sotto regime monsonico, quindi sono ghiacciai umidi che sono più sensibili al cambiamento climatico.
5: La scienza può fare di più nel monitoraggio dei fenomeni?
6: Prevedere fenomeni di questo genere è possibile, però questo comporta maggiori finanziamenti.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: A Londra ora sembrano i normali taxi neri, simbolo della città, ma non hanno il conducente. Nella capitale britannica debuttano i taxi robot.
7: Nel traffico sempre caotico della capitale inglese, da oggi si dovranno destreggiare anche i taxi a guida autonoma. La più diffusa piattaforma app di noleggio auto con autista ha 15 nuovi veicoli guidati dall'intelligenza artificiale a disposizione dei passeggeri. Una grande novità per Londra, ma le probabilità di trovare sull'app un robot taxi sono piuttosto basse, poiché circolano a Londra più di 10.000 auto a noleggio con autista. Tra l'altro, in base alle normative in vigore, i robot taxi saranno ancora supervisionati da un umano, un conducente seduto accanto alla postazione di guida pronto ad intervenire in caso di emergenza. I test che sono stati condotti la scorsa settimana nel traffico londinese, proprio nel centro tra Trafalgar Square e Westminster, hanno dato risultati eccellenti riguardo il comportamento dell'autista con intelligenza artificiale. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Entra nel vivo a Venezia la mostra del cinema. Stasera sul tappeto rosso John Malkovich e fuori concorso Gianni Amelio.
8: I 35 anni che separano l'America da Nessun Dolore sono stati e sono ancora anni di sconfitta per tutti noi.
9: Gianni Amelio con Nessun Dolore torna sull'immigrazione, lui figlio e nipote di emigranti. Protagonista del film un libraio che si carica i sensi di colpa di un mondo senza umanità. Lui è Alessandro Borghi.
10: Dice semplicemente: io adesso provo ad aiutare tutte le persone che incontro sulla mia strada. Si ritrova quasi sommerso dalla sua stessa necessità di voler aiutare gli altri. È assolutamente un film sul senso di responsabilità, è un film sull'indifferenza.
9: Si entra dunque nel vivo di questa mostra del cinema con i grandi autori. Nel concorso arrivano Martin McDonagh, il regista di Tre Manifesti, con Wild Horse 9, con un perfetto John Malkovich, e Werner Herzog che riunisce le sorelle Mara per Baking Fastard. Stasera tutti in passerella, mentre stamattina taglio del nastro dell'Italian Pavilion, che sarà la casa del cinema italiano in questi giorni, alla presenza del ministro della cultura Giuli. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Il 3 settembre del 1983 Vasco Rossi vinceva il Festival Bar con Bollicine, la vittoria all'Arena di Verona con 764.500 preferenze, superando Nada con Amore Disperato. E sempre nel 1983 il comandante arrivava penultimo a Sanremo con Vita spericolata, che poi sarebbe diventata una delle sue canzoni più iconiche.

0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Maddalena Santucci, regia Adriano Lippi, regia Luca Liberati, tra poco lo sport, il meteo e poi il mangiadischi. Buon ascolto.
1: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Cominciamo dal tennis. Dopo le eliminazioni di Guerrieri, Berrettini e Passaro, prosegue il secondo turno agli US Open con quattro italiani oggi in campo.
12: L'obiettivo in casa Italia, senza Jannik Sinner, ritrovare al più presto il miglior Musetti. L'anno scorso Lorenzo il Magnifico perse nettamente nei quarti proprio da Jannik. Migliorare quel traguardo non sarà facile guardando il tabellone. Oggi un passaggio non gravoso sulla carta contro l'australiano Sweeney, numero 123 delle classifiche, poi eventuale terzo turno con Luciano Darderi che incrocerà le racchette con il ceco Svircina, eventuale ottavo con Sasha Zverev. Ci sarà tempo per pensarci, intanto meglio vivere la giornata, e Lorenzo lo sa benissimo. Una giornata, pioggia permettendo, che vedrà un poker di azzurri in campo a Flushing Meadows. Flavio Cobolli, dopo i brividi dell'esordio, cercherà una partita senza patemi contro l'australiano Skull Kate, e c'è anche Mattia Bellucci a caccia di gloria sul cemento americano. Mission quasi impossible contro Taylor Fritz. Emilio Mancuso, GR1.
11: Calcio, chiuso il mercato, è ancora possibile tesserare giocatori svincolati. La Fiorentina pensa a Brozovic, mentre il Genoa ha ufficializzato il ritorno di El Shaarawy 16 anni dopo.
13: È proprio vero che il primo amore non si scorda mai, ne sa qualcosa Stefan El Shaarawy, che a 33 anni ha deciso di proseguire la carriera in quel Genoa che nel lontano 2008 lo lanciò nel calcio che conta. A spulciare gli almanacchi non mancano i precedenti. Gianluigi Buffon nel 2021 tornò a vestire la maglia del Parma addirittura in Serie B, 20 anni dopo la sua ultima presenza in gialloblu. Ci vollero invece 14 stagioni prima di rivedere Paolo Di Canio con la Lazio, correva l'anno 2004. Scelte di cuore più che di portafogli, come quella che riportò a Livorno il compianto Igor Protti nel 1999. Anche all'estero non mancano esempi illustri. Wayne Rooney lasciò l'Everton a 18 anni, ma a fine carriera non si fece sfuggire la possibilità di indossare nuovamente i suoi amati colori. Lo stesso capitò con Johan Cruyff all'Ajax. In Argentina poi il ritorno a casa è pratica diffusa. Si pensi a Milito, a Verón, per non parlare di Tevez e Riquelme, felici di tornare alla Bombonera dopo i successi europei. Come prima di loro fece Maradona, che nel 1995 tornò a vestire l'azzurro oro del Boca Juniors con tanto di frezza gialla ad illuminare la chioma.
14: Y ha ganado Boca en la presentación oficial de Diego Maradona.
13: Francesco Albanese, GR1.
11: E per i sedicesimi di Coppa Italia, due partite in programma oggi, Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Giochi del Mediterraneo, l'Italia chiuderà con 224 medaglie, da stabilire se l'ultima sarà oro o argento con la finale della pallanuoto maschile Italia-Montenegro al via fra poco alle 13.30, stasera la cerimonia di chiusura. Con questo è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
14: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Meteo Radio.
15: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
16: No, sì!
17: Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Il mangiadischi. Note al dente per un'estate travolgente.
21: E niente, ormai Levante si è trovata Levante bene.
22: Era travolgente, vedi, come sì. Ho detto l'altro giorno?
21: Non me lo ricordo, salvagente. Non lo so.
22: Salvagente, salvagente anche,
21: sì,
22: no?
21: Sì, da sì, cosa sì. La salva?
22: Dalla noia, dalla monotonia.
21: Sì, sì, dal caldo.
22: Dal caldo, noi sì. Siamo anche refrigeranti.
21: Assolutamente. Sì, sì. Ciao Marcella Sullo.
22: Ciao Duccio Pasqua.
21: Ma hai visto chi c'è oggi?
22: È cambiato Dedo.
21: Non è più lui.
23: Quasi uguale.
21: Non ha più i
22: parla
21: baffi.
22: Parla un po' napoletano.
21: No, i baffi non ce l'ha più comunque.
22: I baffi non ce l'ha più.
21: No, parla... Sì, c'ha un timbro un po' diverso.
23: Timbro napoletano.
21: Somiglia più a Levante che a Dedo. Non so come mai questa modifica. Vabbè.
22: Da che dipenderà.
21: Buongiorno a tutti gli ascoltatori del Mangiadischi.
22: Buongiorno, ciao, buongiorno Mangiadischi.
21: Ciao, ciao. Buongiorno a Luca Bernardini in regia.
22: Sì.
21: Sì, a Federica Forni in redazione.
22: Ma anche
21: ma
22: no.
21: Non la vedo.
22: Perché è qua. Vedi, è venuta al microfono.
21: A Serena Mancarella in console.
22: Un grande ritorno, almeno
21: yes,
22: per me.
21: Sì, sì, un grande ritorno.
22: Mancarella alla console.
21: A sorpresa,
22: A sorpresa, a sorpresa.
21: Quindi puntata scoppiettante.
22: Scoppiettante.
21: Oh, io direi che comincerei con Andrea, che ci scrive da Rustico in provincia di Ancona e dice buon 34 di agosto cari amici del Mangiadischi.
22: Beh ci sta, quindi
21: ci sta sì.
22: Anche ad Ancona il clima è mite.
21: Esatto,
22: sì.
21: Poi c'è per la rubrica Viva la rima di Riccardo,
22: sì.
21: Ogni giorno una rima diversa da trovare, un bel gioco per il Mangiadischi da fare.
22: Bello, sono d'accordo.
21: Sì,
22: sì, ma ci devono provare tutti gli ascoltatori?
21: Non credo.
22: Ha lanciato una sfida.
23: Solo messaggi in rima.
22: No, solo messaggi in rima.
21: È pericolosissimo. Va bene, fatelo. Se lo volete fare, fatelo. 335-699-2949 a Marittima, in provincia di Lecce. C'è ancora una bella giornata d'estate. Si dice Ciccio. Hanno incominciato a predisporre la festa del paese.
22: Ah,
21: vedi?
22: C'è un santo patrono.
21: I santi medici.
22: Ah, i santi medici.
21: Mancano ancora 3 settimane, ma insomma ci sarà un'illuminazione super. lì da quelle parti ci fanno dei lavori fantastici. Carla da Siracusa oggi mangia spaghetti col nero di seppia.
22: Buoni.
21: Nonna Ida ci manda un bel saluto.
22: Ciao nonna Ida, domani torna Dedo, eh?
21: Sì, domani torna Dedo. Ah, non sei tu quindi?
23: No, sono io Dedo.
21: Ah, sei tu Dedo.
22: Mi confondo sempre.
21: Poi, attenti a non scoppiettare troppo, ci dicono Jenny e la sua splendida cagnolina Kelly da Belluno. Rettifica subito il messaggio Andrea da Rustico.
22: Sì.
21: Perché dice, agli amici del Mangiadischi auguro un buon 34 di agosto, settembre mio non ti conosco. È iniziata con i messaggi in rima.
22: In rima.
21: Meglio?
22: Di Paolo. Entra a gamba tesa proprio?
21: No. Entra morbido.
22: Morbido.
21: Con anche un fatto di storia recente, e si intitola L'isola che non c'è, la poesia. E fa così: il 21 luglio i satelliti hanno filmato un fatto veramente inusitato. In un lago canadese un'isola è comparsa, ricchissima di vegetazione e non riarsa. L'isola che non c'era si è poi eclissata, sorprendendo di nuovo chi l'aveva avvistata. Per trovare del mistero la giusta soluzione, di Bennato riascoltiamo tutti
22: la canzone. Ne abbiamo parlato anche al giornale radio.
21: Di
22: .
21: Bennato?
22: No, dell'isola che non c'è, dell'isola scomparsa, mettendo ovviamente come colonna sonora Bennato.
21: Bene.
22: L'ha fatto il bravissimo Morgera.
21: Esatto. Allora, sì. Niccolò dice, ieri altissimi livelli, come fate a superarvi ogni puntata? Per sicurezza, bella. Oggi ne facciamo una bruttissima.
22: Oggi facciamone una
23: per abbassare un po' le aspettative.
21: Bruttissima, così poi da domani possiamo ricominciare a salire. Va bene, c'è anche chi ci chiede di spostarci un paio d'ore, dice così, torna da settembre dopo che finiamo, noi finiamo il 18 settembre, così dice lui, torna un giorno da pecora e poi ci siamo pure noi.
22: Va bene,
21: Michele da Torino.
22: Vogliamo fare questa proposta,
21: vediamo,
22: Michele
21: vediamo.
22: Ce l'appoggia?
21: Non lo so, vediamo, se decide lui.
22: Quindi
21: è
22: andiamo
21: fatta.
22: In onda alle 3.05.
21: Sì, perfetto, va bene. Cominciamo con gli Air, con la loro mitica Kelly Watch the Stars.
22: Oggi c'è corrente quindi.
21: Un po' di elettronica. Un duo francese.
22: E poi mi pare che uno sia architetto dei due.
21: E l'altro?
22: E l'altro forse è matematico.
21: Addirittura. Quindi perfetti per strutturare una canzone. Vero Federico?
23: Perfetti.
21: Vabbè. Kelly guarda le stelle, Kelly Watch the Stars, gli EA.
22: Non vi è piaciuta la mia battuta?

0: Kelly Watch the Stars, ieri al Mangiadischi, mi pare che sia il Mangiadischi questo.
1: Sì, sì, secondo me è il Mangiadischi.
0: Dici?
1: No, tentavo di recuperare nella memoria, per questo chiacchieravamo fuori onda e ricordavo che avessero fatto la colonna sonora del Giardino delle Vergini Suicide.
0: Sì.
1: Può essere?
0: Sì, sì. Sì, sì,
1: vedi,
0: sì.
1: Vedi.
0: Com'era la storia che c'è corrente?
1: No, era la battuta.
0: Sì. Va bene, va bene.
1: Sì.
0: Ora, siccome oggi ci scrive Gianluigi,
1: che dice
0: il
1: Gianluigi?
0: Nostro amico fondatore del gruppo
1: Facebook, del gruppo del Mangiadischi,
0: gli amici del Mangiadischi, oggi ci manda un SMS perché è senza internet.
1: Come mai?
0: Chi lo sa?
1: Così,
0: chi lo sa?
1: Non c'è...
2: consumato troppi dati per stare sugli amici del Mangiadischi.
0: È probabile, probabile. Dunque, oggi comincia a fare mille cose Gianluigi, no?
1: Sì.
0: Oltre a fondare gruppi Facebook che ci riguardano, gestisce, cioè collabora al Cavallino Jazz Festival, Litorale Jazz Festival lì nella Laguna di Venezia, e da quest'anno debutta anche il Litorale Film Festival.
1: Che bello!
0: Grande concorrenza.
1: Grande concorrenza a Venezia,
0: sì.
1: In questo momento.
0: Sì, debutta stasera con un film che si intitola Brenta Connection.
1: Ah.
0: E mi piace moltissimo che a organizzarlo il collettivo cinematografico Cani Maledetti. Molto bello, molto
2: adoro.
0: Bello. E Brenta Connection è un film dello scorso anno.
1: È un po' il titolo di una canzone di Giancane.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Sì,
0: è un film di Christian Tomassini che ovviamente è legato un po' a un po' di storie di quella zona lì. E poi insomma sono tre giovedì di seguito, perché poi c'è il 10 settembre con il film Come le api il miele.
1: In quell'occasione farà concorrenza agli Oasis.
0: Ah sì,
1: Che escono al cinema.
0: Allora è tosta, eh?
1: È tosta.
0: E poi il finale è il 17 settembre con il cinema di Marco Barizza, con due film, Baia Nera e Irata. E ci piacciono queste iniziative indipendenti.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, le appoggiamo, le sosteniamo.
0: Litorale Film Festival a Cavallino Treporti, e ringraziamo sempre Gianluigi per esserci sempre vicini qua al Mangiadischi. I messaggi al 335-699-2949 sono tantissimi. C'è il nostro amico Roberto, Corriere di Alghero, che ci manda foto di quei
1: guarda
0: posti,
1: che spiaggia, bellissime. Guarda che mare.
0: Sì, sì. E poi è un po' indispettito Niccolò, perché dice: ma come finite il 18? Così non mi fate gli auguri, io faccio gli anni domenica 20.
1: E mai dire mai, vabbè, li possiamo fare il venerdì precedente.
2: No, porta male.
0: Se no il 20 cerchiamo di essere in onda.
1: Andiamo il 20 allora.
0: Sì, sì. E gli facciamo gli auguri, e vabbè.
1: Mai dire mai.
0: Comunque c'è un saluto da Giacomo da Mestre anche al dedo geneticamente modificato. Sì. Non sono molto entusiasta che questo programma debba durare tutto l'anno, dice Michele dalla Parabiago. Bene, forse è meglio se dura sempre. Sempre mi piace, sempre. Marco da Roma cita il cielo di Renato Zero. Qual era la battuta? Vabbè, la battuta era che abbiamo ascoltato gli Air.
1: E io ho detto: chiudete che c'è corrente.
0: Quindi gli Aria.
1: Sì.
0: Ecco, chiudete che c'è corrente. Va
1: bene. Così, quando uno.
0: Avete messo la canzone di Goran? Sì, l'abbiamo messa ieri, caro Paolo. L'abbiamo messa, o l'altro ieri. Forse ieri o l'altro
1: ieri.
0: Sì. Ebbene sì, l'abbiamo fatto. Invece adesso mettiamo una canzone di Cassandra Wilson, che purtroppo se n'è andata un paio di giorni fa, ed è stata una grandissima cantante jazz, che ha portato il jazz verso timbri molto oscuri, molto bassi.
1: Aveva
0: profondi.
1: Una voce bellissima, particolarissima.
0: Ha fatto tanti dischi veramente belli, ha vinto due Grammy Awards, ha fatto un disco splendido dedicato alla musica di Miles Davis, in cui però non è che si limitava a cantare con la propria voce le melodie della tromba di Miles Davis, ma è entrata in qualche modo nel mood di Miles. Ma invece io sono andato a prendere una canzone dall'Overly, che è un disco dei primi anni 2000 che ha vinto pure un Grammy Award, e c'è un brano intitolato Lover Come Back to Me. Torna da me, amo, torna da me.
2: Questa casa aspetta te.
0: Sì, Cassandra Wilson, sentite che bellezza gli arrangiamenti, e sentite poi che splendore la voce,
1: la sua voce,
0: di questa donna che ci ha lasciato a 70 anni, quindi anche piuttosto relativamente giovane.
1: Abbastanza
0: insomma.
1: Giovane.
0: Sì,
1: sì,
0: sì. Lover, Come Back to Me, Cassandra Wilson.
3: The sky was blue and high above, the moon was new and so was love.

0: Beh, altro aggiungere sulla voce straordinaria di Cassandra Wilson? Ti dicevo, Duccio, Federica.
1: Aspetta. Fabio Sodano aggiunge:
0: che dice Fabio?
1: Una meravigliosa voce alla cioccolata salata, graffiata da raggi di sole con gocce di lacrime di gioia.
0: Che bella questa definizione, bellissima.
1: Che stavi dicendo?
0: No, che ricordavo un suo concerto meraviglioso all'Apollo di New York nel 2015, se non erro, in cui io facevo un bellissimo omaggio a Billie Holiday, che era una delle sue fonti di ispirazione.
1: Lo so, Federica c'era?
2: Sì, c'era. Sono l'organizzatrice di questo concerto.
1: Esatto. Bravissimi con la Wilson, mi avete preceduto, si vola già alto, ci dice Alessandro da Rimini. Dice: Dedo, è come Stanislao Muliski, non so se ricordate il fumetto Nick Carter. Sì, spieghiamolo magari. Sì, sì. Chi era Stanislao Muliski? Era un po' l'avversario, il nemico, no, di Nick Carter, che era un detective.
0: Sì.
1: E aveva grandi doti di trasformismo, maestro di travestimenti. Quindi,
0: ecco, camaleontico.
1: Sì.
0: In realtà può assumere
2: Max
0: tutte le forme.
1: Esatto. Dunque, Marco dal Molise, che però è sempre genovese. Caro trio Marcella, Duccio e Dedo, bravissima questa straordinaria Cassandra, unica.
0: È vero.
1: Oh, Dedo, quello vero, torna domani.
0: Dedo vero, torna domani.
1: Sì, Dedo vero. Dedo vero, torna domani e ha pronto un ti sfascio una canzone veramente incredibile.
0: Difficile o facile?
1: No, ti sfascio, cioè tutto da ascoltare, ma il pezzo è bellissimo. Indovina lo strumento, è piuttosto difficile.
2: È difficilino, sì.
0: Vedi?
1: Piuttosto
0: vedi?
1: Difficile. Vedi? Sembra facile.
2: Sembra facile, però
0: domani da casa provo a partecipare.
1: Sì, Massimiliano la Pescara dice:
0: sì,
1: il mangiadischi crea una connessione con gli ascoltatori che dà forza e speranza nell'arte della musica, che resta indelebile nelle nostre esistenze presenti e future.
0: Mamma mia, che bello!
2: Bellissimo!
0: È vero! Ci
2: non siamo riusciti quindi ad abbassare, diciamo, le aspettative.
1: Ancora no,
0: ancora
1: però
0: alte.
1: Continuiamo a lavorarci. E io direi che questa frase la possiamo mettere al posto di note al dente per un'estate. È un po' lunga forse, no?
0: È un po' lunga. Viene un po' lunga.
1: Però possiamo provarci. Allora, Roberto da Teramo,
0: sì,
1: mi sa che era lui, ci aveva richiesto un capolavoro degli Osanna che si chiama L'uomo, ed eccola qua.
0: Vedi.

0: l'uomo.
1: Osanna. Ma che belli i cori,
0: sì?
1: E questo flauto.
0: È il flautino, infatti. Sì. Come dice giustamente il maestro Luca Bernardini in regia, che bello il flauto traverso del prog italiano.
1: Bellissimo.
0: Ma pure del prog in generale, perché anche...
1: È proprio il flauto traverso del prog, che
0: esatto,
1: bello.
0: Cioè Peter Gabriel suonava un flauto traverso pazzesco, ma anche Elio delle Storie Tese, perché voglio dire, è giusto.
2: È giusto, è giusto.
0: Di fatto è un gruppo prog, no? Lo vogliamo dire, lo accettiamo il fatto che sia un gruppo prog. Comincia il mangiadischi, dice Luciano da Genova, e io pranzo. Oggi paella e buon mangia dischi a tutti.
1: Paella, ma chissà se pesce e carne o solo pesce?
0: E ce lo può dire Luciano, sì. Beh, poi tra l'altro lo dobbiamo dire, piatto tradizionale genovese.
1: La paella, sì,
0: notoriamente,
1: sì.
0: No?
1: Notoriamente. Tutti pensavano una trenetta al pesto, invece.
0: Sì. Sandra ha fatto un po' tardi per colpa dell'orto, però c'è e ci manda tanti saluti. Sandra. Sono cresciuto con questo prog, ci dice Fabio. E poi dice, manca poco all'inizio della scuola, Giacomo dice. E stamattina pensavo a canzoni a tema scolastico.
1: Sì.
0: Che diario avevate quando eravate scolaretti? Io viravo quasi sempre sui Peanuts, qualcosa a tema sportivo, e ne ricordo anche uno di Mordillo.
1: Io avevo i Peanuts.
0: I Peanuts?
1: Sì.
0: Non lo
1: so.
0: Non
1: mi ricordo, è un'altra generazione.
2: No, mi ricordo che per un periodo ho cominciato a scrivere i compiti da portare a casa sui quaderni. Perché mi dimenticavo il diario
1: a casa.
0: Io mi sa che ne avevo
1: chi
0: uno.
1: Chi aveva
0: a tema...
1: la smemoranda?
0: Mi sa di no. Forse ne avevo uno a tema sportivo e soprattutto l'ho ritrovato recentemente. E ci appuntavo scrupolosamente tutti i risultati di Alberto Tomba, da grande appassionato di sci. E ci sono ancora lì con i podi di tutte le gare in cui lui andava sul podio con i distacchi. Insomma, una cosa.
2: È bello quando poi ripiombi nei ricordi.
0: Esatto.
1: Io ci mettevo tanti adesivi.
0: Allora, la paella di Luciano è con carne, pesce e verdure.
1: Proprio completa.
0: Vabbè, adesso noi chiudiamo la prima parte di questa puntata del Mangiarischi con un certo Paul McCartney.
1: Conosci?
0: No, mai sentito.
2: Io non so chi sia.
0: Una canzone che esce nell'88.
1: Che tra l'altro portò anche a Sanremo.
0: Bravissimo. Il suo 40° singolo, poca roba. Era solo l'88,
2: esatto,
0: ancora pubblica dischi oggi, abbiamo perso il conto.
1: Comunque una volta a Sanremo veniva Paul McCartney,
0: esatto.
1: Non per essere polemica.
0: Si chiama Once Upon a Long Ago, con questa canzone arriviamo al primo break del Mangiarischi e poi torniamo con i Quinto Rigo.
1: Capito?
0: Capito che roba? Paul McCartney.

0: Radio 1, un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat Kids, hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Da Eurospin tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
5: La spesa intelligente!
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
7: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
8: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
9: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: ore 14.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
2: Il mangiadischi.
3: Ah, vedi che c'è la voce di Dedo?
2: E meno male, va, vedi.
3: Mangiadischi.
2: Ogni tanto si fa notare. Sì, sì, sì. Ora, visto che parlavamo di flauti,
3: sì,
2: degli Osanna, insomma di Peter Gabriel, Marco da Parma dice: che differenza c'è tra il flauto suonato dai musicisti italiani e quello suonato da Ian Anderson, che è il cantante flautista di Jethro Tull? Credo che sia un flauto traverso anche quello.
3: Anche quello è traverso.
2: Poi Ian Anderson sicuramente ha suonato molti altri flauti così, però insomma di base suonava anche lui un flauto traverso, poi ce ne saranno delle varianti. Dobbiamo chiedere a Dedo.
3: È Dedo che sa queste...
2: Senza Dedo è difficile. Potete mettere qualcosa di Amy Winehouse? In cambio aspetterò a cambiare programma perché non ve regge più.
3: Va
2: mi
3: bene.
2: Piace molto.
3: Grazie. Chi è che
2: Michele,
3: scrive?
2: Michele da Torino.
3: Michele.
2: Sì,
3: allora,
2: sì, sì.
3: Dopo Amy Winehouse...
2: Vediamo.
3: Ciao.
2: Però mi piacciono questi scambi, diciamo, questi
3: va
2: baratti.
3: Bene,
2: sì, sì,
3: bene.
2: Mi piacciono molto. A proposito di Paul McCartney a Sanremo nell'88, poi c'è tornato pure, mi pare, può essere? Sì. Giustamente Fabio da Milano ricorda che nel 68 c'era stato Louis Armstrong, era il primo Sanremo di Pippo Bauto e visto l'autocompenso Armstrong era convinto di dover fare un intero concerto. E quindi Pippo fu costretto a interromperlo
3: dopo, è vero,
2: dopo un brano, e in effetti è una storia molto
4: che non sarebbe stato un peccato, diciamo.
2: No, infatti, no, oddio, poi quei Sanremo erano particolarmente belli, però in effetti sentirsi un'oretta di Armstrong. Dunque, nel 99, ci dice Michele dalla Parabiago
3: bene,
2: andai a Sanremo in occasione del festival.
3: Sì.
2: Un pomeriggio ci fermammo in un teatro di musica live e vedemmo un mini concerto dei Quinto Rigo.
3: Vedi?
2: Pensai, questi scriveranno belle pagine di musica.
3: Hai capito?
2: Sì, sì, sì.
3: Ha visto lungo.
2: Veramente, veramente. E poi c'è un altro ascoltatore che anche lui diceva che voleva chiederci dei Quinto Rigo e quindi è molto contento di sapere che tra poco sarà con noi John De Leo. E infatti dice, ma leggete nel pensiero?
3: O
2: forse il pensiero alla frequenza delle onde radio è Anna Maria ce lo chiede.
3: Anna Maria, è arrivato il tuo pensiero.
2: Insomma, i Quinto Rigo si sono riuniti nella formazione originale con John De Leo perché hanno festeggiato i 25 anni del disco d'esordio.
3: Sì.
2: Allora noi ci ascoltiamo un brano che non è dal disco di esordio.
3: No, è da Grigio.
2: Esatto.
3: Tra l'altro hai scelto una eccentrica cover dei Deep Purple.
2: Esatto,
3: sì.
2: È una Highway Star pazzesca. Infatti, vedi, Giacomo dice Quinto Rigo li ricorda un primo maggio di diversi anni fa suonare Highway Star e l'assolo pirotecnico di Blackmore suonato con una viola o un violino. Eccola qua la
3: Anche
2: Highway
3: Giacomo
2: Star.
3: Giacomo legge nel pensiero.
2: Ma sì, assolutamente. Eccola qua la Highway Star dei Deep Purple riletta dai Quinto Rigo e dopo essercela sentita faremo un po' di chiacchiere con John De Leo. Che gli chiediamo?
3: Tante cose.
2: Sì.
3: Comunque 20 anni senza Quinto Rigo, poi torni, fai, suoni, secondo me c'è anche nuova musica, chissà.
2: Sì, dei Quinto Rigo, dici?
3: Chissà.
2: Sì, sì. Ma c'hai degli indizi o...
3: Vabbè,
2: è reticente Marcella Sulla.
4: Vuole tenere per sé i suoi segreti.
2: Comunque, questa è una bellissima intro di questo brano. Che fine ha fatto John De Leo? Lo sentiremo tra poco, Anna Maria, è proprio con noi tra poco. Comunque, Highway Star nella versione dei Quinto Rigo, lasciatevi trasportare dal rhythm, dal groove. Eccoli qua, ciao.

0: Una versione clamorosa di Highway
1: Star. Ma che rilettura potente, eh?
0: Fantastica, fantastica. Valentino Bianchi al sax, Jonathan Costa al violoncello, Andrea Costa al violino, Stefano Ricci al contrabbasso, la formazione originale di Quinto Rigo insieme alla voce incredibile di John DeLeo.
1: Di John DeLeo.
0: Che oggi è qui con noi al Mangiadischi. Buongiorno John, che emozione risentire questa versione clamorosa che avete fatto di Highway Star. Benvenuto al Mangiadischi.
2: Bentrovati e un saluto a tutti i radioascoltatori e a voi.
0: Allora, prego, prego, John, prego.
2: No, mi hai fatto una domanda, credo.
0: Sì, sì, povera.
2: Ma mi fa sempre strano perché quell'arrangiamento e quel brano nello specifico che avete trasmesso fu uno dei tanti giochi, uno dei tanti esperimenti che facemmo, a pare essere quello che ancora oggi più funziona. Quindi da una parte sono contento, dall'altra mi dispiace.
0: Ti dispiace perché magari ha preso la prevale su alcune composizioni originali, però noi amiamo molto anche quelle in realtà, è solo che è così divertente riascoltarla che ci sta ogni tanto ritirarla fuori questa versione di Highway Star. Siete tornati insieme giustamente per festeggiare un anniversario importante, a proposito di brani originali, quello di Rospo, che è la canzone con cui li abbiamo scoperti tutti, no Marcella, al Festival di Sanremo?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, una reunion dopo tanti anni senza John alla voce, che se non erro è del 2024, siete tornati anche dal vivo e questa sera siete proprio a Roma, John, a Testaccio.
2: È proprio così, torniamo a Roma e niente, più o meno riproponiamo appunto quei brani che facemmo tanti anni fa e che reinterpretarli, insomma, anche visto il riscontro del pubblico, pare siano ancora sempre verdi o ancora verdi.
0: Voi avete detto perché tornare rospi, no? Perché tornare rospi? Perché in realtà ci siamo sempre sentiti rospi e restare rospi è una necessità. Tramutarsi in principi dello show business comporta uno snaturamento che non ci è possibile. Quindi è proprio un'attitudine, di un modo di affrontare la musica e di raccontarla, di viverla, diverso dal mainstream quantomeno.
2: Beh, per noi sì, adesso sembrerà supponente, ma è molto semplice, proprio perché prima di ogni altra cosa siamo persone, diciamo così, oltre a quell'identità che si esibiscono sul palco, siamo persone con dei principi, forse anche dei valori o comunque qualcosa in cui credere. E tra le tante cose in cui crediamo, almeno dal nostro punto di vista, è quello di non offendere, diciamo, la musica e soprattutto chi ne fruisce. Quindi ecco, noi partiamo da questi presupposti e non facciamo altro che, insomma, rappresentare in musica ciò che siamo, diciamo così. Ecco, io mi sono, per esempio, quando mi viene chiesto: ma tu fai il cantante? Io dico: peggio, io sono un cantante. Ecco, non so se rende l'idea.
1: Beh, chi ne fruisce non si sente assolutamente offeso, visto che continuano ad affollare le persone che vi amano i vostri concerti. John, ma com'è cantare quelle canzoni dopo tanto tempo, no? Proprio a livello umano, una cosa scritta decine di anni fa, magari con una rabbia, una veemenza, un'energia, poi cresciamo, cambiamo, diventiamo altre persone e ci ritroviamo a ricantare quelle canzoni, con quale stato d'animo? Che cosa scatta?
2: È una domanda difficile. Ribadisco, per certi versi quei brani sono stati cesellati con così tanta cura e attenzione, proprio nota per nota e parola per parola, che appunto pensiamo di esserci esposti ai nostri limiti, ma anche perché poi i tempi consideravano che i limiti consentivano che i limiti fossero un po' più ampi, vale a dire c'era un'economia attorno a ciò che forse era

0: leggermente più sperimentale, alla musica originale, meno telefonata. E quindi questo permetteva anche importanti collaborazioni, per esempio. Quindi tutto ciò premesso, è fatto salvo appunto l'ingenuità di quando si aveva 25 anni di meno, e quei brani è ancora divertente interpretarli, ed è divertente anche vedere la risposta del pubblico, perché al di là dei nostalgici, che probabilmente sarà la maggior parte, o comunque quegli stessi nostalgici oggi sono cresciuti, quindi si portano dietro un'altra generazione, vale a dire la parole, che sembra apprezzare ancora. Dunque non possiamo che essere felici di questo.
1: Ma questo stare insieme così tanto tempo, dopo un po' che non lo facevate, vi ha fatto venire voglia anche di rimettervi a inventare qualcosa, a scrivere qualcosa?
0: La voglia ci sarebbe. Al momento onestamente è un po' faticoso, proprio perché comunque essendo cresciuti ci rapportiamo l'un l'altro con tutt'altro rispetto, forse anche, e quindi in questo momento è un po' faticoso riprendere le fila di questa possibilità. Ci stiamo provando, ci sono alcune cose che forse riescono meglio di altre, e saranno poche, ma buone, speriamo.
2: Facciamo un EP allora, sì. Meno canzoni.
1: Potrebbe essere. Sì. Potrebbe essere la soluzione. Allora, io tra l'altro, sbirciando un po' tra le date, ho anche notato, io mi ricordo benissimo, l'evento di presentazione alla Casa del Jazz di Vago Svanendo, che è stato il primo disco da solista di John De Leo, e ho visto che è il 2007, quindi John, l'anno prossimo c'è un altro anniversario, non so se ci stai pensando a fare qualcosa o se già ne avete fatto abbastanza in fatto di anniversari.
0: Ma al di là degli anniversari, insomma, io ho in cantiere comunque un disco mio, che tra l'altro, appunto perché mi fu chiesto, e che appunto in questo momento è messo un attimo da parte, perché la priorità è appunto, credo sia quella di Quinto Rigo, però nei miei sogni, insomma, ad alcuni brani potrebbero anche partecipare Quinto Rigo, diciamo gli altri quattro quinti, per intenderci,
1: sì,
0: per essere più precisi. E quindi appunto non escludo che succederà anche questo.
1: Bello, mi piace molto. Ci scrive Yvonne intanto da Nerviano e dice che condivide assolutamente con John la distinzione fondamentale tra fare il cantante ed essere un cantante o un musicista, ma dice, lo penso anche per medici, certo, architetti o per qualsiasi professione. Effettivamente sì, è una distinzione
2: essere
1: fondamentale.
2: Essere qualcosa o fare qualcosa.
1: Sì, sì. Allora, noi ricordiamo questo appuntamento di stasera, è di fatto per il momento l'ultima data di questo tour celebrativo a Testaccio Estate, tra poco ricordiamo anche un po' di altri appuntamenti di Testaccio Estate, quindi i Quinto Rigo in formazione originale, celebrando i 25 anni di Rospo, ma poi ci saranno ovviamente anche brani dal resto del repertorio.
2: Assolutamente sì.
1: Grazie a John De Leo.
0: Grazie a voi e buon proseguimento.
2: Grazie.
1: E allora dicevamo...
2: Che ci ascoltiamo?
1: Ci ascoltiamo Rospo, ovviamente. Ricordiamo solo che Testaccio Estate va avanti tutto il mese di settembre e ci sono ovviamente Quinto Rigo, ma poi ci saranno le Bambole di Pezza, i Santi Francesi, Alborosi, D'Argent Amico, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ci sono varie manifestazioni nell'ambito di questo mese. La prima è Terra, dal 6 al 13 settembre, poi dal 16 al 20 c'è l'Oktoberfest e dal 24
2: quindi birra,
1: al
2: 20...
1: birra dal 24 al 27 Magna Roma, il festival dedicato alla cucina capitolina,
2: vedi?
1: E qui in tutto questo, oltre ai concerti, anche stand up comedy, cinema, talk, DJ set, insomma, per chi è tornato dalle vacanze, sta a Roma,
2: un ottimo programmino serale.
1: Sì,
2: eh?
1: Sì, è la città dell'altra economia di Testaccio, che è un luogo che per noi che viviamo qui, insomma, è sempre stato fonte di grandi soddisfazioni dal punto di vista artistico e culturale. I Quinto Rigo ce li ascoltiamo.
2: Ce li ascoltiamo
1: quindi.
2: Proprio con Rospo.
1: Rospo, eh? Direttamente dal Sanremo di 99? Eh già, eccoli
2: forse
1: qua.
2: Forse 98.
1: I Quinto Rigo. Solo

0: Che meraviglia.
1: Che bellezza, anche il verso del Rospo.
0: Molto bello. Quante cose ha vinto questa canzone?
1: Allora, aveva ragione Duccio, presentato al
0: Sì.
1: Allora, è stato presentato al Festival di Sanremo del 99 nella categoria Nuove Proposte.
0: Oui.
1: Tra l'altro edizione presentata da Fabio Fazio,
0: sì.
1: Undicesimi in classifica come piazzamento, però premio della critica Mia Martini, Nuove Proposte, premio della giuria di qualità per il miglior arrangiamento.
0: Hai capito, insomma, quasi en plein, quasi en plein. Salutiamo Giuseppe da Siracusa che dice: ho riascoltato con devozione Glad dei Traffic, peccato che mancava la parte di Freedom Rider, ma sì, ma tutto non c'entrava, effettivamente Too Long, come dici proprio tu, Giuseppe. E poi, insomma, dice Sandra: ho sentito tanta musica nella vita, sono nei secondi 50 anni, ma comunque mi sento un ignorante. Ma sapete proprio tutto? No, no, no, in realtà le impariamo strada facendo le cose come voi, quindi
1: ci incuriosiscono e studiamo
0: e le condividiamo con voi, quindi diciamo impariamo insieme, giusto, no?
2: Lucio, però tu sai tantissimo.
0: Ma non so niente.
2: Io imparo tantissimo da te.
0: Non è vero, grazie, ma io non so niente, quindi insomma non mi consiglio. Ecco come
1: come mai sì, esatto. È bellissimo.
0: Gianni D'Aversa, stupendo Sir Paul McCartney.
1: Certo.
0: Mi piacerebbe anche Kaylee dei Marillion, perché no?
1: Perché no? Fino al 18 settembre.
0: Sì, sì, sì, infatti. 335-699-2949. Noi vi ringraziamo sempre per tutti questi messaggi. E adesso
1: questi?
0: Messaggi.
1: Della veemenza.
0: Sì, messaggi. E adesso ci ascoltiamo le Alabama Shakes.
1: Bellissima questa canzone.
0: Don't wanna fight.
1: Sì,
0: non
1: bello.
0: Voglio. Non
1: combattere.
0: Voglio.
1: Basta, siamo stanchi, no? Dei conflitti.
0: Sì, di tutto, di tutto. Basta, Marcella, non litighiamo più.
1: Basta, ma non abbiamo mai litigato.
2: Volevo sempre
0: tutti i giorni,
2: quando?
0: Vero? Ma così per dire. Alabama Shakes.
1: Quando?

0: che bellezza,
1: che bellezza, che quanta disperazione, no, in questa cosa. Non voglio combattere più,
0: ma sì,
1: detto tutto contratto, poi
0: sì. Non vogliamo combattere mai più,
1: basta. Noi vogliamo solo la reclam.
0: Ma anche qualcosa di più magari dalla vita, però comunque quella è necessaria, quindi arriva ma poi torna il mangiadischi.
1: Eh sì.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica!
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
7: Da Eurospin, tante imperdibili offerte! Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
8: La spesa intelligente!
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
0: Il mangiadischi.
1: Vedi?
0: Che?
1: Il mangiadischi.
0: Che cos'è?
1: È un programma.
0: Sì.
1: Che va in onda dalle 13.30 alle 15,
0: sì,
1: dal lunedì al venerdì su Rai Radio 1,
0: sì,
1: fino al 18 settembre.
0: Veramente?
1: Sì,
0: Sì. Eugenio dall'Aquila, al 335-699-2949, dice: ho iniziato con Bandiera Gialla, adesso ascolto il mangiadischi.
1: Vedi? E ci aspetta.
0: Sì.
1: Questo
0: dove?
1: Weekend.
0: Pensavo, sì, per menarci. No, ci aspetta.
1: Speriamo, sì, non sì, per picchiarci.
0: No, non credo. Va bene. Allora, noi adesso ricominciamo con una band che ci sta a cuore.
1: Io li ho adottati praticamente.
0: Addirittura,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sapevo,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: mi
1: sì,
0: avevi
1: sì,
0: detto niente.
1: Lo faccio ogni tanto, a questi moti,
0: sì,
1: di generosità.
0: Sì.
1: E quindi mi occupo di loro.
0: Va bene, perfetto.
1: Sì.
0: Allora, c'è un brano che si intitola Talk to Me. Loro sono i Willful Dream, sono due ragazzi italianissimi di Aversa. Poco fa, giusto, un ascoltatore di Aversa ci scriveva. E fanno una musica molto particolare, con ispirazioni un po' al passato dei Pink Floyd, al presente dei Tame Impala, di Daft Punk. Ci piace assai.
1: Ci piacciono molto, fanno bella musica, pensa.
0: E poi è incredibile, veramente, in effetti, pensare che questo sia un'eccezione rispetto alla regola oggi.
1: Sì.
0: È abbastanza triste. Finiamola qua.
1: È andata così.
0: No, poi vi raccontiamo una cosa che ha fatto uno dei Willful Dream, che è veramente da restare a bocca aperta. Intanto questa è Talk to Me. Sentite un po' che bravi questi ragazzi, che bel sound.
1: Che bel sound.

0: Grandi davvero, dice Marco, dal Molise.
1: O sono piaciuti a Marco?
0: Sono piaciuti molto.
1: Vedi.
0: Anche al maestro Luca
1: Berra. Ma che suono elegante,
0: ma
1: vero?
0: Sì, ma sì, grande gusto.
1: Sì, sì.
2: Devo dire, io non li conoscevo, è stata una bellissima scoperta.
0: Vero,
2: sì.
0: Vero. Sono veramente bravi questi
1: Quindi
0: ragazzi.
1: Federica non ci ascoltava.
0: No. Quindi la cacciamo subito. Sono Davide Capolongo e Giuseppe Scuotri, Willful Dream, il primo responsabile delle musiche, il secondo dei testi. E Davide Capolongo, che è un po' l'istrumentista davvero bravissimo, ha pubblicato su YouTube una cosa per cui sia io sia il maestro Luca Bernardini siamo rimasti veramente a bocca aperta,
1: stupiti,
0: ovvero tutta Shine On You Crazy Diamond dei Pink Floyd, cioè tutti e 25 i minuti, nel senso la parte che apre Wish You Were Here e la parte che lo chiude, suonata da solo.
1: Solo,
0: cioè ha suonato tutte le parti singolarmente, ovviamente riproducendo i suoni originali con una precisione maniacale, e poi ha mixato il tutto in audio e in video. Quindi se andate su YouTube potrete stupirvi anche voi di questa operazione incredibile. Vabbè, non ho parole per commentarla, veramente una roba.
1: Bravo Davide.
0: Da matti, di grande gusto e di grande intelligenza e di grande talento musicale. Messaggi, Brunella da Lucca.
1: Che dice Brunella?
0: Ai miei tempi,
1: sì,
0: il mangiadischi era una scatolina in cui si infilavano i dischi e noi, giovani fanciulle, baldi giovanotti, ballavamo sui prati. Fatevi un'idea di quanti anni io abbia.
1: Va bene.
0: Penso
1: ancora
0: la nostra.
1: Oggi. Beh, credo la nostra, Brunella.
0: Perché anche noi
1: mettevamo i lenti nel mangiadischi.
0: Non era l'età di Federica Forni.
1: No,
0: perché no. È un po' più giovane, il mangiadischi non lo usava. Forse l'iPod già, non lo so.
2: No, le lettore CD prima e poi l'iPod.
0: Infatti. Duccio e Marcella, ma gli stadio li avrete mai? Chiede Sandra. Possiamo provare.
1: Possiamo provarci.
0: Forse l'abbiamo avuto.
1: L'abbiamo avuto Curreri qualche anno fa. Sì. Poi ci ha accompagnato nei nostri capodanni. Mi ricordo un'edizione, forse quella di Potenza, in cui c'erano gli stadio.
0: È vero, può darsi. Benissimo. No, Brunella ha 80 anni.
1: Quasi l'età
0: Vedi?
1: Tua, quindi.
0: Sì, quindi l'età mia, in effetti, sì, più o meno. Però quindi aveva dei mangiadischi proprio all'inizio, è stata tra i primi a usare il mangiadischi, sicuramente, perché anche negli anni 80 noi ne facevamo grande uso.
1: Ricco uso, sì.
0: Sì, va bene.
1: Io ancora ce l'ho a casa.
0: Ah, sì, eh?
1: Sì.
0: Va bene, allora adesso mettiamo un brano di Elisa, poi torniamo a Sanremo.
1: E torniamo a Sanremo.
0: Che anno era? Beh, più avanti rispetto
1: a Quinto
0: Rico.
1: Luce.
0: Sì. Una canzone scritta insieme a Zucchero, anche se non ricordo male.
1: È verissimo, scritta proprio da Zucchero. Sì.
0: Vabbè, ce la riascoltiamo, Luce, Tramonti a Nord-Est e così. Questo era il grande successo di Elisa.

0: Ascoltati.
1: Ascoltati. Dicevamo, sì, con Federica fuori, sì, onda, sì, che anche se questa canzone non l'ascolti per 25 anni, sì, perché era il 2001, la sai a memoria.
0: Perché?
1: Perché resta in testa.
2: Perché è una, sì, bellissima canzone. Ecco. Secondo me le bellissime canzoni lo fanno, cioè ti rimangono dentro e quindi quando poi le riascolti dopo tanto tempo... E ritorni quando l'hai ascoltata la prima volta.
0: Fanno dei giri
1: immensi e poi ritornano.
0: Esatto, è un po' quel concetto
1: come
0: là.
1: Come diceva Antonellone.
0: Sì. Sì. Daniele dal Salento dice: ascolta il Mangiadischi, vera musica senza fischi. Se di giri ne fa 33, questo disco è per te.
1: Bello!
0: Mi
1: e
0: piace.
1: Se ne fa 45?
0: Adesso però perché devi, sì, perché rovinare una poesia?
1: No, vabbè.
0: Perché Marcella? Perché splendida, dice Giacomo da Mestre, che pure da quelle parti,
1: sì,
0: perché Elisa
1: sì,
0: è
1: sì,
0: di
1: sì,
0: lì,
1: sì,
0: di lì vicino. Una delle canzoni più belle, una delle più belle canzoni italiane mai scritte, dice Francesco da Martina Franca.
1: Quindi è d'accordo,
0: è
1: Francesco?
0: È d'accordo. Con,
1: sì,
0: chi? Con Federica?
1: Sì.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. Va bene, va bene. 3356992949. Sono tanti i vostri messaggi. Franco dice: ma oggi cosa avete? Solo musica spazzatura.
1: Franco, in che senso?
0: Che trasmissione hai ascoltato? Paul McCartney. Poi abbiamo messo Yosanna. Poi abbiamo messo le Alabama Shakes,
1: Cassandra Wilson.
0: Esatto, Elisa.
1: Elisa.
0: Non lo so, non lo so.
1: Il
0: però
1: Quinto Rigo.
0: È sempre interessante come parere.
1: Come mai?
0: Voglio dire.
1: Come mai?
0: Ora
1: va
0: chiedo,
1: bene.
0: Ora chiedo, va bene. Comunque, sì, se volete continuare a scriverci anche cose terribili. Noi adesso ci ascoltiamo un'altra cosa brutta, molto brutta.
1: Continuiamo
0: molto
1: con la musica spazzatura.
0: Composta da un certo Ennio
1: Morricone.
0: Sì. E poi cantava una certa Edda
1: dell'Orso,
0: sì, sì,
1: una
0: sì,
1: delle
0: sì,
1: voci più belle in assoluto.
0: Esatto,
1: sì,
0: no, perché ieri abbiamo ascoltato Once Upon a Time in the West di Dire Straits. Perché non c'era una volta il West di Morricone?
1: Sentiamo. Allora sentiamo.

0: Che meraviglia, Morricone, che meraviglia, che cosa immensa, dice l'altra sera, l'ho visto per la 20ª volta e ogni volta mi manca il respiro, dice Sandra, e se questa musica spazzatura è viva, mandatela sempre. Michele da Parabiago, io vi faccio volentieri da secchio. Bello. Forse il messaggio più bello di oggi, averne così tanta di spazzatura, e vabbè, insomma, poi Brunella dice con Morricone vi siete superati, allora ditelo che volete farci cambiare canale, dice Niccolò. Grazie.
1: Forse il nostro amico sì. Scherzava. Ma un po' ironico. Quando dici
0: forse
1: le cose al
0: forse sì. Chi lo sa. No spazzatura e raccolta differenziata. Va bene, sì, questo pure sempre. La raccolta differenziata va benissimo. Questa musica struggente associata alle magnifiche sequenze, al bellissimo volto della cardinale, fa venire i brividi. Ci dice Marina, è verissimo. E poi c'è anche chi si associa ai commenti sul testo di Elisa, persona fantastica, cantautrice tra poche. E apprezzo tantissimo questo brano di Morricone, ci dice Marco. E insomma, grazie a tutti come sempre per tutti questi commenti. Continuate a scriverci. C'era il messaggio della poesia di Daniele dal Salento che citava un po' Febbre da cavallo, e quindi si unisce Fabrizio dalle Langhe in trasferta a Milano, mangia dischi, musica maschia senza fischi, neanche raschi. giustamente. Va bene, adesso sulla pagina Facebook
1: del Mangiadischi, degli amici del Mangiadischi.
0: A un certo punto ieri un ascoltatore, forse Alessandro, ha detto: ma che ne pensa la redazione del Mangiadischi di Eminem? E a noi piace molto.
1: A noi piace molto, tutto il bene possibile.
0: Esatto. Quindi io una Without Me ce la metterei.
1: Sì,
0: sempre
1: sì,
0: con
1: sì,
0: la produzione di Dr. Dre, insomma, roba forte.
2: Roba forte.
0: E allora.
1: Ma tu quale hai messo? Quella edulcorata o quella non edulcorata?
0: Bella domanda. Lo scopriamo insieme.
1: Scopriamolo insieme.
0: Vediamo.

0: L'unica parte che so cantare. No, perché tutto il resto del testo,
1: vabbè, è impossibile.
0: È talmente frenetico.
2: È vero, è vero.
0: E comunque hai messo la versione non edulcorata.
2: Ah, vabbè, vabbè. Sì, sì. Comunque era stato Niccolò a richiederla, vedi?
0: Ah, vedi. Bellissimo, tanto Niccolò.
2: La dedichiamo a lui. Vabbè, noi siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata.
0: No.
2: Sì, sì. No. No?
0: No.
2: No. Vabbè. No. C'è chi vede delle assonanze con Fuori dal tunnel di Caparezza. Però, vabbè. Poi invece c'è chi vede in c'è chi ascoltando Edda dell'Orso, la voce meravigliosa di C'era una volta il West di Morricone, ha pensato a Claire Torri, che è stata una delle grandi vocalist dei Pink Floyd, e Alessandro. Va bene, noi siamo arrivati alla fine, grazie a tutti quelli che hanno scritto al 335-699-2949. E grazie anche a Luca Bernardini in regia, insieme a Serena Mancarella e Patrizio Gotti in console,
0: che si sono avvicendati.
2: Noi ci ritroviamo domani alle 13.30.
0: Domani torna Dedo.
2: Sì. E poi adesso diamo la linea invece al GR1 e all'Estate in Onda. Chiudiamo con i Daft Punk.
0: Sono contenta.
2: Sì. Perché?
0: Perché c'è anche un fit.
2: Sì, sì, con Julian Casablancas
0: degli Strokes.
2: Yes, bravi, bravi, bravissimi. Grazie Federica Forni.
1: Grazie Lucio Pasqua.
2: Grazie Marcella Sullo.
0: Grazie Duccio, grazie
2: ci
0: Federica.
2: Ci sentiamo domani.
0: Yeah. Ciao, ciao.
2: Yeah, e partiamo con i Daft Punk e chiudiamo in bellezza con questo pezzo che secondo me è uno dei più belli della loro produzione.
0: Appuntamento il 17 ottobre.
2: Sì, sì.
0: Per gli Strokes. Venite, venite tutti.
2: Va bene, va bene. Da Spunk, Julian Casablancas, Instant Crush, a domani, ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ore 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Naufragio al largo delle Isole Canarie. Sono morte 83 persone, fra le quali una donna e un neonato.
4: La notizia è stata data dalla ONG spagnola Caminando Fronteras, che monitora le vittime e le violazioni dei diritti umani lungo le rotte migratorie del confine euroafricano occidentale. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, con ben 127 persone a bordo, almeno 44, secondo il soccorso marittimo spagnolo, quelle tratte in salvo questa mattina all'alba, tutte di origine subsahariana, a circa 65 miglia a sud-est dall'isola di Gran Canaria. A bordo del barcone sono anche rimasti però 5 corpi che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella zona, non è stato possibile recuperare. I sopravvissuti al naufragio, per la cronaca, sono stati trasferiti nel porto di Arghinenghin sull'isola di Gran Canaria. Fabrizio Noli, GR1.
3: Emigrazione fra i temi dell'incontro a Londra fra il premier Burnham e il presidente francese Macron, sul tavolo soprattutto la sicurezza europea a fronte delle minacce di Mosca, con la Gran Bretagna che è stata più volte obiettivo degli attacchi ibridi russi che hanno colpito i sistemi informatici di infrastrutture, centrali elettriche e anche della Casa Reale. Burnham ha convocato l'incaricato d'affari russo dopo il caso dei droni all'aeroporto tedesco di Lipsia, per il quale Berlino ha accusato Mosca. E la Russia respinge le accuse della Germania, mentre Putin dal forum economico di Vladivostok torna a parlare del conflitto con l'Ucraina. Linea allora alla corrispondente Eliana Mistretta.
5: Putin da Vladivostok nel lungo intervento ha detto che un accordo di pace con l'Ucraina è possibile. A negoziare dovrebbero essere innanzitutto i due paesi, Russia e Ucraina, con la quale, dice Putin, continuano i contatti a livello di intelligence. Però, dice anche il presidente, le minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano lo spazio aereo russo complicano la soluzione del conflitto. Elogia Trump, che lavora in modo positivo, e dice anche che gli altri paesi dovrebbero sostenere il processo di pace. Ma sulle accuse tedesche è intervenuto intanto il ministro degli esteri Lavrov, sempre a Vladivostok. Ha parlato di atteggiamento militarista da parte del cancelliere Merz, di accuse infondate, e ha annunciato la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia. Ieri la convocazione dell'incaricato d'affari tedesco a Mosca, al quale erano state pronunciate ritorsioni molto dure. Linea a voi.
3: Torniamo in Italia con la cronaca. Tragedia sul litorale romano. Questa mattina un 54enne è stato trovato morto in strada a Ostia. Secondo quanto emerso finora, l'uomo avrebbe ucciso la madre e poi si sarebbe tolto la vita gettandosi dal quarto piano. Sono in corso le indagini. E un'altra tragedia familiare a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove i corpi di un uomo, una donna e un ragazzo minorenne, forse appartenenti allo stesso gruppo familiare, sono stati ritrovati senza vita in un appartamento. Non ci sono altri dettagli, per ora l'ipotesi è quella di un omicidio-suicidio. Un uomo di 37 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato nel lago di Como. L'episodio si è verificato a Careno, frazione di Nesso. L'uomo, un cittadino russo, dopo essersi buttato in acqua, non è più riemerso. Il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Nvidia, l'azienda statunitense leader mondiale nei chip dedicati all'intelligenza artificiale, ha acquisito per quasi 13 miliardi di dollari la piattaforma open source Hugging Face, un luogo dove ricercatori, aziende e sviluppatori possono pubblicare, trovare, provare e utilizzare modelli di intelligenza artificiale. Obiettivo di Nvidia è espandere le sue competenze oltre la realizzazione dell'hardware e risalire la catena di valore delle AI. Ricostruito un albero genealogico che collega oltre 42.000 persone, parliamo della popolazione della Repubblica di San Marino quasi per intero. Artefice, un cittadino sammarinese partito dalla curiosità per le proprie radici. Giorgio Bologna ha consultato documenti e registri dal XVII secolo, ma anche i test del DNA sulla piattaforma MyHeritage. Il suo progetto in espansione è un punto di riferimento per la comunità locale e gli emigrati che desiderano ricostruire le proprie origini. Sport europei femminili di volley sta per cominciare. Istanbul, Polonia e Olanda si sfidano nei quarti di finale. Chi vince affronterà sabato l'Italia di Velasco, che ieri ha sconfitto la Svezia. Ora c'è l'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
0: L'estate in onda.
2: Eccoci qui all'estate in onda, io sono Marzia per i tutti carbone, con me
6: Valentina Poggi
2: e ci prepariamo per una penultima puntata di settimana, perché domani è venerdì, poi c'è il weekend, ma noi torniamo lunedì sempre allo stesso orario dalle 15 alle 16, quindi mi raccomando non mancate. E oggi parliamo di qualcosa di folle, Vale.
6: Parliamo di qualcosa di folle, perché se ieri abbiamo parlato di colpi di scena, di quelle sliding doors che ci hanno in qualche modo cambiato la vita, noi oggi vogliamo parlare delle follie, delle cose più strambe che avete combinato o quest'estate, chiaramente, oppure insomma nell'arco di tutta la vostra esistenza.
2: Quindi la domanda del giorno, per chi non l'avesse ancora intuito, è: qual è la follia più grande che hai fatto in amore, in amicizia, professionale? Fatecelo sapere al numero della diretta, che è sempre il 335 699 2949. E a proposito di questo, Valentina, non posso che chiederti: qual è la follia più grande che hai fatto?
6: Io ci voglio pensare, perché non sono molto cioè ne ho fatte forse qualcuna per amore, però mi riservo ancora qualche minutino per pensarci. Ma visto che tu sei la pazzarella del gruppo, io chiedo a te: qual è la tua follia?
2: Io ho fatto una follia d'amore e per amore, ma a dispetto di quello che uno potrebbe credere, non fu per un ragazzo ma per i miei nonni. Ricordo che lavoravo a Milano e i miei nonni si trovavano in vacanza a Palinuro, che per chi non lo sapesse sono geograficamente un po' distanti, i poli opposti dell'Italia. E io ho pensato bene di finire il turno a Milano e partire per Palinuro per stare con loro il tempo di una cena, una colazione il giorno dopo e poi ripartire. Ecco, questa secondo me è stata, poi con 40 gradi perché era oltretutto luglio inoltrato, e questa è stata per me una piccola follia d'amore.
6: Io credo che una follia come questa bisognerebbe farla, ripeterla più spesso, perché insomma anche il tempo di una cena, il tempo qualitativo, no? Dello stare insieme, anche se si è distanti, è una cosa carina. E quindi brava che hai fatto questa follia, e insomma è bellissimo poi poter condividerlo, questo tempo di qualità, con i nonni.
2: E a proposito di questo, mi raccomando, io ci pensavo prima, dico: ma qual è la follia che ho fatto? E ci ho dovuto riflettere un po' e mi è venuta in mente questa. Però poi ho anche riflettuto sul fatto: e se non avessi mai fatto follie? Bene, è sbagliato. Quindi se non le avete fatte, rimediate, perché è importante nella vita fare follie.
6: Brava, e già ci arrivano i primi messaggi, quindi vi ricordo il numero della diretta, che è il 335 699 2949. Raccontateci se vi siete licenziati da un posto di lavoro top, piuttosto che siete partiti come ha fatto Marzia per andare a trovare solo per un paio d'ore i propri nonni. Chi più ne ha più ne metta.
2: Se avete fatto le valigie, avete cambiato vita e vi siete trasferiti dall'altra parte del mondo. E a proposito di questo, Vale, a proposito dell'altra parte del mondo, adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che è stato girato nella città del Messico, e pensate, è un vero e proprio colpo di scena, per ritornare al topic di ieri, perché questo brano anticipa sorpresa il nuovo album degli U2, che è atteso da ben 9 anni e uscirà nell'arco del 2026, ed è stato fatto proprio per festeggiare i 50 anni di carriera. Allora ascoltiamo Street of Dreams degli U2
6: su Radio 1.

0: E continuano ad arrivarci, ci state tempestando di messaggi qui all'Estate in Onda su Radio 1, perché insomma vi abbiamo chiesto qual è la vostra follia, la follia che avete fatto quest'estate o nell'arco della vostra vita, e ci ha scritto per esempio Marco da Roma, ve lo vado a leggere: ho zompato, che significa si è lanciato probabilmente, legato ad un elastico da 70 metri alle cascate delle Marmore, quindi in pratica ha fatto bungee jumping. Beh, devo dire che insomma è una bella follia, io questa non la farei mai, non maregge come direbbero appunto qua nella capitale,
1: qua
0: non
1: a Roma. Posso fare. E invece Gennaro ci scrive che la sua follia è stata quella di aver staccato i telefonini e andarsene senza dire nulla a nessuno per 2 giorni all'Isola d'Elba, ma la follia arriva qua perché lui l'ha navigata in solitaria tutta quanta. Quindi bravo Gennaro, siamo sicure che tu sia un ottimo marinaio, perché io non credo che sarei riuscita neanche ad uscire dal porto, sinceramente.
0: Io nemmeno. Allora, nel frattempo, per parlare di follie, cara Marzia, ma non solo, abbiamo come ospite un'icona della musica italiana, ma non solo, perché lei ha fatto anche tantissima televisione, è un'attrice, e le diamo subito il benvenuto. Lo sai che la chiamano, è stata soprannominata l'Aquila di Ligonchio?
1: Ma io ho capito di chi parli. Lei è un'icona, una diva, da più di 60 anni ci fa compagnia con la sua musica straordinaria, e non solo, oltretutto l'unica donna ad aver vinto 3 volte il Festival di Sanremo. Iva Zanicchi, benvenuta.
2: Ma grazie infinite, ma siete così carine, affettuose, grazie.
0: Ciao Iva.
2: Ciao tesoro, ciao.
0: Che bello averti allora qui con noi all'Estate in Onda, poi in una puntata così anche no, particolare, perché parliamo di follie. Noi sappiamo che insomma tu, con la tua ironia, con la tua carica emotiva e anche un po' un pizzico di follia, insomma sei arrivata fin dove no, sei arrivata.
2: Sì, sì, ma non un pizzico, molto
0: tanta,
2: di più, una bella manciata diciamo.
1: Oltretutto,
2: sì, un po' folle lo sono, dai.
0: Ma chi è che non lo è, dai, chi più chi meno.
2: Vero, vero, vero, ci vuole un po', è proprio il sale della vita, fare ogni tanto trasgredire, fare piccole, no? Va bene, dai.
1: La follia è il sale della vita.
2: Certo, certo, cara.
0: Ti posso chiedere, cara Iva, qual è stata la follia, quella che ti ricordi di più tra le tante fatte a questo punto durante questo...
2: Mamma mia, sì, ne ho fatte tante. Ma diciamo per amore,
1: Per amore
2: si può fare questo e quello, e io per amore ho fatto una cosa, guarda, non l'ho mai raccontata.
0: Un'esclusiva Radio 1 questa, allora, eh?
2: Una cosa orribile, orribile, perché ero innamoratissima di una persona e mi ha detto: tu mi devi dare una prova, la prova d'amore, proprio se tu mi ami davvero come dici, adesso lascia quello che stai facendo e vieni. E vieni a Milano.
0: Ok.
2: Io stavo facendo niente proprio di meno che disco dell'estate a Saint Vincent. Io sono uscita, ho lasciato rischiando, ho detto mi sento male, vado a casa, ho preso la macchina e sono andata a Milano.
0: Wow,
2: lasciando.
0: Follia.
2: Questo non l'ho mai raccontata. Ecco, questa è un'altra follia. Questa è una follia della vecchiaia, che si raccontano cose che invece sono sempre rimaste segrete.
0: Però è stata
2: questa
0: una
2: non l'ho
0: follia
2: raccontata, ma manco mia madre.

0: Cioè,
1: Ecco, che
0: sapevano che
1: onore,
0: ero in
1: Iva,
0: Italia, ma pensavano
1: grazie.
0: che proprio stessi male. Non era vero.
1: Ma
0: Hai capito?
1: comunque è stata una follia che, diciamo, positiva, facendo un resoconto, oppure
0: Beh,
1: te ne
0: no,
1: sei
0: non ne
1: pentita?
0: valeva la pena, forse, sai, sì, per amore si fanno le follie, ma poi uno dice, ma perché?
2: Ma perché? Ma chi me l'ha fatto
0: una
2: fare?
0: Così forte, tu mi devi credere. Se ti dico che ti amo, ti amo. Se
2: sì,
0: dico
2: infatti.
0: Che sto bene con te, sto bene, perché mi devi chiedere una cosa così forte?
2: Certo. Sì, effettiva, però posso dire l'importante è averla vissuta e averne goduto appieno. Poi se col tempo una persona si
0: sì,
2: rivede,
0: no,
2: insomma,
0: subito bellissimo, certo. Poi col tempo ho detto "Ma che cretina,
1: col
0: sai com'è,
1: senno
0: no?"
1: di poi.
2: Col senno di poi.
0: Vabbè.
2: Senti, e invece col senno di ora, una follia che ancora ti manca, che hai stai lì lì per fare qualcosa che in serbo che...
0: Ma io, sentendo anche il messaggio che ha mandato un ragazzo, credo
1: l'ascoltatore,
0: io vorrei fare una cosa che non potrò più fare.
1: Ovvero?
0: E me ne dispiaccio tantissimo. Lanciarmi da qualcosa, o da un aereo col paracadute, o andare su una torre, buttarmi giù con le lastre, non lo so.
1: Se vuoi ti accompagniamo, Iva.
0: Un sogno proprio. Ma mi hanno detto, guarda Iva, lascia perdere, perché morire di infarto così non è carino.
1: Non è il caso.
0: Ma è una cosa che mi rimane qua, lanciarmi col paracadute deve essere una delle gioie, una delle emozioni più grandi che l'uomo possa provare.
1: Se vuoi possiamo andare insieme, che ne so, a un parco divertimenti e facciamo il brucomela, io quello ti posso accompagnare, non di più.
0: Ma anche andare già sarebbe una grande emozione, andare su una ruota panoramica, sai, che poi si fermasse quando tu rimani su in alto, capisci?
2: Questo è il più grande terrore.
0: Si dondoli. Ma quello lo posso fare, l'ho già fatto, la rifarei. Forse mi accontenterò della ruota panoramica, dai.
1: Va bene, ci accontentiamo con te. Senti, sentiva, allora abbiamo detto, insomma, sei un'icona della televisione italiana, dello spettacolo, e hai vinto ben 3 volte al Festival di Sanremo. Sei l'unica donna che, avendo partecipato tra l'altro 11 volte, che sono comunque un numero considerevole, è riuscita a vincere, a portarsi a casa la vittoria per 3 volte. La prima volta nel 67 con Non pensare a me insieme a Claudio Villa, 69 con Bobby Solo, Zingara chiaramente, e poi nel 74 con Ciao cara come stai. Ecco, cosa ti porti da tutte queste vittorie e soprattutto come si vive, cioè come si vive ad essere l'unica donna che ha vinto il festival per 3 volte? È una responsabilità.
0: Beh, no, beh, questo no. Diciamo pure che il Festival di Sanremo rimane ancora una manifestazione importantissima, forse l'unica che abbiamo in Italia, che abbiamo conservato, perché avevamo Miss Italia, mi è sparita, avevamo il Giro d'Italia in bicicletta, chi se ne frega, insomma, è rimasto solo il calcio. Invece Sanremo rimane, è una manifestazione importantissima che ancora unisce tutti gli italiani. Beh, le mie vittorie sono state esaltanti. No, la prima non tanto, la prima no, perché era il 67 con il grande Claudio Villa, ma fu funestato da una disgrazia grande, perché quell'anno purtroppo morì Luigi Tenco.
1: Certo.
0: Per cui fu, io lo ricordo con grande dolore e dispiacere. Poi ne ho goduto dopo, perché sono andato in giro per il mondo a cantare questa canzone che aveva vinto Festival di Sanremo. Ma la vittoria più bella, il ricordo più bello, forse è proprio Zingara con Bobby Solo. Perché eravamo giovani, lui era simpaticissimo, non eravamo rivali, ci volevamo bene, per cui è stato un ricordo molto bello. Poi la canzone così, così facile, ma nello stesso tempo complicata, facile nel senso che ti rimane subito in testa, ma non è facilissima da cantare, Zingara, però avevamo capito, la percezione era proprio evidente che questa canzone sarebbe piazzata benissimo, e poi alla fine ha vinto.
1: E così è.
0: Insomma,
1: stato.
0: Io Sanremo lo amo tanto, lo amo, lo seguo ancora oggi, lo seguirò con passione. Auguro De Martino un grande successo, perché ti ripeto, è una manifestazione che unisce l'Italia.
2: Che unisce
0: Dai.
2: L'Italia. Perché Sanremo
0: è l'espressione vera della musica italiana.
2: È l'espressione vera della musica italiana, hai più che ragione. Allora speriamo che Stefano ci stia ascoltando e che abbia ascoltato i tuoi auguri. E a proposito di giri per il mondo, la musica ti ha portato ovunque durante la tua lunghissima carriera, ma c'è un aneddoto legato proprio a questo, a un concerto internazionale in cui è successo qualcosa di assurdo, di un po' folle, che vuoi raccontarci per rimanere in tema con la puntata di oggi?
0: Ma guarda, è vero, ho cantato nei teatri più importanti, più belli del mondo, e di questo ne vado orgoglioso, ho dei ricordi meravigliosi. No, una cosa, eravamo non mi ricordo se eravamo in Turchia, era un festival molto importante che voleva imitare Sanremo.
1: Uh-huh.
0: E come succede, io ero l'ospite d'onore, figurati, perché avevo vinto i festival, una banalità se vuoi, ma arrivo all'aeroporto, la mia valigia non c'è.
1: Aia.
0: Non c'è, vado, niente
1: persa.
0: Da fare. Era andata in giro per l'Europa, me l'ho detto, era finita a Parigi, chissà
1: e
0: dove.
1: E quindi come hai fatto?
0: Sarebbe arrivata dopo 2 giorni, ma al festival lì sarebbe terminato. Per cui arrivo e sai, dove vai? C'è, boutique non ce n'era, insomma, un macello.
1: Ti sei vestita
0: allora,
1: con abiti tipici, come hai fatto?
0: Sì, mi ha salvato, c'era la grande Dalida,
1: sì?
0: Mi ha salvato lei. Ho detto, guarda, tu lasciati il tuo abito da viaggio. Io ho uno scialle bellissimo che ricordava un pochino gli abiti tradizionali del paese. Io te lo presto, lo metti e vedrai che andrà bene.
1: Che bello,
0: mi ha salvato, io ho messo questo grande scialle e ho cantato. Sì, è stata molto carina e molto generosa.
2: Che
0: sì.
2: Bella la solidarietà tra grandi artiste e tra donne, è sempre una cosa meravigliosa. E allora
0: sì.
2: Iva, resta con noi se hai piacere, noi per ringraziarti e per omaggiarti della tua presenza abbiamo una piccola sorpresa per te, vogliamo farti ascoltare e fare ascoltare ai nostri ascoltatori il brano Voglio Amarti del febbraio 2022 che oltretutto hai cantato anche al Festival di Sanremo di quello stesso anno, qui sull'Estate
0: sì.
2: In Onda, Voglio Amarti, Iva Zanicchi.

0: E questa era Voglio amarti di Iva Zanicchi, che tra l'altro è qui con noi all'Estate in Onda, cara Marzia.
1: Eh sì, che bella sorpresa.
2: Grazie.
0: Partecipazione al festival. Sì. Iva, raccontaci un po' che sensazioni ti dà questo brano, insomma, come è stato scritto.
2: Guarda, la sensazione è solo una, che mi ricorda un grande arrangiatore che è Celso Valli, che purtroppo non c'è più, è stato uno dei più grandi arrangiatori italiani della nostra musica,
0: e di Ramazzotti,
2: che aveva arrangiato questo brano per me per Sanremo. Ecco, questa cosa a me aveva fatto molto molto piacere, lo stimavo tanto, e purtroppo non era potuto venire a dirigere l'orchestra, però è stato un festival carino, dai. Senza l'odio e senza infamia, io ho cantato con un grande piacere, ho cantato volentieri, ero consapevole che sarebbe stato l'ultimo festival in gara, diciamo, no?
0: Sì.
2: Perché poi avevo già una bella età, ragazze.
0: Certo,
2: un'età in cui non si canta più,
0: Ma sei fantastica, devi cantare. Devi. Noi vogliamo continuare ad ascoltarti, cara Iva.
1: Devi cantare.
2: Infatti in questi giorni sto ascoltando canzoni, sto andando in sala di incisione. Vorrò fare, facendo le corna e bicorna, l'ultimo disco della mia vita.
0: Wow.
2: Però lo voglio fare con tanta passione, amore e gioia.
1: E noi te lo auguriamo.
2: Ultimo disco della mia vita.
1: Mai dire mai, ma magari sarà.
0: Magari penultimo, terzultimo,
1: ha ragione Valentina.
2: Vabbè, vedremo. Penso l'ultimo.
1: Senti,
2: comunque va bene.
1: Iva,
2: dai.
1: Abbiamo parlato della tua ironia, della tua tenacia. Oggi parliamo di follia, e nel 2026 essere un po' folli è ormai accettato, è sdoganato. Quando tu però hai iniziato era tutto un po' una trasgressione, tu ti sei battuta più di quanto dobbiamo fare oggigiorno, e mi domando, c'è mai stato un brano nel tuo repertorio a cui sei legata ma che all'inizio veniva considerato troppo rischioso e che quindi hai avuto difficoltà a far uscire?
2: Sì, eravamo veramente in epoche, io non sto parlando dell'Ottocento, sto parlando degli anni, fine anni 60. Allora, Disco dell'Estate era un concorso, quell'anno votavano da casa anche. Gli ascoltatori per radio venivano trasmesse le canzoni, mm-hmm. e le più votate poi sarebbero andate al festival, credo che fosse a Saint Vincent, Disco per l'Estate in televisione. Allora io avevo una canzone che ritenevo molto bella, una delle più belle, e la prima settimana questa canzone era stata votatissima.
0: Ok.
2: Allora è arrivata la censura Rai e hanno bocciato e hanno tolto dal concorso questa canzone perché è considerato il testo troppo audace. Sai cosa diceva il testo?
0: No.
2: Non parlare più, accarezzami.
1: Stringi
2: forte le mie mani e dimmi che mi ami. Ecco, questo non parlare più, accarezzami era considerato scandaloso. L'hanno tolto dal concorso.
0: E invece vedi, oggi sei qui all'Estate in Onda e lo possiamo citare il testo di questa bellissima canzone insieme a noi.
2: Insomma, Carezze mio amore non si sente mai, però era una bella canzone, a me piaceva, poi allora insomma era arrangiata bene con delle note blues, insomma vabbè.
0: È arrivato un messaggio per te,
2: ridicola.
0: Iva, è arrivato un messaggio per te, cara Iva, che voce la Zanicchi, grande Iva, eternamente giovane, quindi hai fan da sempre e per sempre, insomma se ci stanno
2: grazie.
0: Inondando di messaggi, Iva,
2: grazie per l'eternamente giovane.
1: E a proposito
2: no, giovane no, però ragazze, voi che siete giovani, perché lo sento dalla voce e vi vedo che siete giovani, cercate, è un consiglio banale, ma assolutamente l'amore è fondamentale, e poi avere sempre la curiosità di fare, non fermarsi mai, vabbè è banale dirlo, ma
1: non
2: è l'unica cosa che ti tiene veramente viva.
0: E noi cogliamo e accogliamo questi tuoi preziosissimi consigli, cara Iva. Iva, visto che abbiamo una sorpresona per te, vuoi rimanere altri 5 minuti? Noi andiamo in onda verde e poi torniamo qui all'Estate in Onda, ti va?
2: Ok, va bene.
0: Onda verde.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
4: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 15 secondi. Le maggiori criticità al momento si riscontrano in A1 tra la variante di Valico e Aglio. Il tratto è chiuso in direzione di Bologna a causa di un veicolo fermo. È sempre in A1 in risoluzione l'incidente avvenuto nel tratto toscano tra Incisa Regello e Firenze Impruneta, sempre in direzione di Bologna. Le code sono in diminuzione al momento 2 chilometri. Tendenza in aumento invece in A12 Genova Rosignano, in Liguria sempre a causa di un incidente tra Rapallo e Chiavari in direzione di Livorno, 5 i chilometri di coda. Le altre notizie ci portano al traforo del Monte Bianco, code allo svincolo Piazzale Lato Francese in direzione Courmayeur. In A4 tratto Milano Brescia, in Lombardia tra Cormano e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, traffico intenso. E chiudiamo registrando un altro incidente al sud in A30 Caserta a Salerno in Campania tra Mercato San Severino e Salerno in questa direzione, 1 chilometro di coda. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: E 31 qui all'estate in onda, io sono Marzia Verituti Carbone, con me Valentina Poggi e collegata con noi la grande, la meravigliosa, l'icona assoluta Iva Zanicchi. Iva, ti avevamo promesso una sorpresa.
2: Sì, la l'estate continua.
1: Che l'estate continua, ma non abbiamo questo potere di allungare le stagioni, ancora io e Valentina non possiamo farlo.
0: Fino al 18 secondo comunque, me continua, dai, la teniamo
2: sì,
0: almeno
2: sì,
0: fino
2: continua,
0: al 18.
2: Il caldo non demorde. Allora, qual è la sorpresa? Sono
1: qual
2: curiosa.
1: È? La sorpresa è che qualcuno ci ha detto che presto sarai a teatro con lo spettacolo Viva la Mamma.
2: Oh sì, è vero.
1: E in questo momento abbiamo collegata con noi una persona che sappiamo essere per te molto importante. Parliamo di Diego Ruiz, che è apprezzato attore e in questo caso anche regista, che ti ha diretto ed è qui con noi.
0: Estate in onda,
2: sì,
0: che sorpresa!
2: Carino, tutto fare,
5: wow,
2: è un genio.
5: Buongiorno.
2: Lui. Ciao,
5: buongiorno.
2: Ciao Diego, non vedo l'ora, guarda. Presto
5: cominciamo
2: ci
5: domenica noi.
2: Andiamo a leggere il copione, hai scritto una cosa. Non so come tu abbia fatto, hai delle spie, perché il personaggio che hai descritto, ma sono proprio io, mi ci ritrovo da morire.
1: Ti ci rispecchi.
5: È bastato passare un pomeriggio con te.
1: Diego, ma una curiosità, com'è stato lavorare con la grande Iva? Com'è gestito questa personalità così forte?
5: Allora, veramente, guarda, noi cominceremo le prove domenica, proprio al picco del caldo assoluto noi cominciamo le prove.
1: Ottimo.
5: E quindi sarà sicuramente una bellissima avventura e diciamo che io devo ringraziarla fin da subito, perché lei si è fidata di me, perché a un certo punto un giorno mi ha detto: vabbè, senti, a questo punto se vuoi scrivere qualcosa per me io alla fine lo faccio lo spettacolo. Io gli ho scritto 20 pagine e lei dopo queste 20 pagine ha detto: ok, dai, continua a scrivere che lo facciamo. Quindi insomma mi ha dato fiducia.
2: Sì. No, è bravissimo, dai, inutile adesso che ci facciamo le sviolinate, però devo dire che Diego è veramente bravo, preparato e poi sa cogliere. Beh, con me io sono sorpresissima, perché adesso che sto leggendo un po' il copione mi sorprendo, perché dico: mamma mia, l'ho fatto leggere un po' anche mia figlia, dice: mamma, ma ti conosci intimamente questo signore?
0: Ma com'è questo personaggio, Iva, che devi interpretare?
2: Perché... beh, è un personaggio, è una mamma come un po' sono io, un po' fuori di testa, dai, ogni tanto con qualche parolina di troppo, anche qualche parolaccia, bisogna dire la verità,
0: ecco.
2: No, però
0: sì,
2: sempre contenute,
0: ci sta, ma ci sta,
2: giusto,
0: ma noi ti amiamo così, quindi. Poi sono emiliana come
5: stupendo.
0: Te, Iva.
2: Come, scusa, non
0: che
2: ho capito.
0: Sono emiliana come te, quindi ti capisco bene.
2: Ah, bene, bene, bene.
0: E oltretutto
2: abbiamo temperamento, no? Le emiliane.
0: Ci proviamo, dai.
2: Meno delle romagnole, ma insomma non siamo proprio
0: ecco,
2: male.
0: Ecco, così
2: ci avviciniamo un po' alle napoletane, che io adoro, perché la personalità dei napoletani è
1: una cosa,
2: dai,
1: pazzesca. Io oltretutto sono di Salerno, che è vicino Napoli, però insomma,
2: mamma
1: la
2: mia,
1: tempra
2: che bella città,
1: è quella.
2: Adoro, adoro.
1: Bellissima, sì. Salerno. E oltretutto in questo spettacolo, Iva, sarai anche con Milena Micone, anche con Samuel Peron, che oltretutto ti saluta.
2: Ah, figurati, Samuel, la mia non la conosco, ma mi hanno detto sì, artisticamente la conosco, ma non ci siamo mai incontrate. Samuel è mio figlio. Abbiamo fatto Ballando con le Stelle, proprio sì. Gli voglio un bene dell'anima. No, è carinissimo. Non vedo l'ora davvero. Proprio e poi invito, lo so, io non l'ho mai fatto, ma invito la gente a venire a teatro, perché sono sicura che passerà un paio di ore in allegria e in serenità, perché è una cosa. Credo che la gente voglia andare a teatro per ridere e sorridere. Poi c'è Shakespeare e ci sono altre cose, ma quello è un altro settore, no?
0: Li alterniamo, allora, un po' andiamo a vedere Shakespeare.
2: Ridere, passare, venite a vedere Viva la Mamma.
0: Esatto, un po' Shakespeare e un po' Viva la Mamma. Diego, chiedo a te, questo spettacolo quando inizia? Ci sono dei debutti, delle date importanti da segnalarci?
5: Beh, allora noi cominciamo i primissimi di novembre, debuttiamo a Corinaldo nelle Marche, ma toccheremo praticamente tutta Italia, Roma, Torino, Trieste, Bari, Foggia, Bologna, quindi un po' dappertutto. Ci saranno veramente tre mesi di tournée piene. Andremo in Sicilia, andremo dappertutto. Onda, quindi sarà, basta che andate a guardare
0: un tour italiano, dai, tutto italiano,
1: un tour italiano, e siamo sicuri che accorreranno in tantissimi a vedere questo meraviglioso spettacolo. Allora Diego, tu rimani con noi perché abbiamo ancora tantissime domande da farti. Nel frattempo però salutiamo Iva Zanicchi, che è rimasta qualche minuto in più rispetto al preventivato. Ti ringraziamo,
2: è stato
1: cara
2: un grande
1: Iva,
2: piacere davvero, non lo dico tanto per, ma vero, perché sei molto carina e fai delle domande intelligenti, grazie. E poi saluto
0: nostro.
2: Diego, perché Diego ci vediamo tra poco. Cerca di essere
5: domenica
2: con me, devi aiutare in tutti i modi.
0: Adesso perché Iva, ci pensiamo noi con Diego.
5: Bisogno.
0: Ci pensiamo noi, te lo ingentiliamo noi.
2: Grazie. Un bacio, un abbraccio a tutti, anche
0: Iva,
2: agli ascoltatori.
0: Grazie infinite.
1: Grazie.
0: Diego, resta con noi e ora sentiamo insieme Marco Mengoni ed Elodie. Pazza musica su Radio 1.

0: 15:40 qui all'Estate in Onda. Noi stiamo continuando a ricevere tantissimi messaggi da voi ascoltatori e la domanda del giorno è: qual è la follia più grande che avete fatto nella vostra vita? E ci scrive Renato da Torino che la sua follia è stata quella di farsi coinvolgere in un rapporto affettivo alla mia veneranda età di 77 anni con una persona di 25 anni di meno. Ma attenzione, perché il colpo di scena è che la persona in oggetto era pure sposata, Valentina. E vabbè. Però sei stata una bella parentesi d'amore. Noi siamo felici per te, e d'altronde le follie se non si fanno in amore, ma dove si fanno?
1: Ma certo che sì, ma infatti io non vi racconterò le mie. E invece andiamo dal nostro Diego Ruiz, che è collegato con noi, è attore, autore e regista anche teatrale, e in questo momento tra pochissimo sarà in scena con uno spettacolo insieme a Diva Zanicchi che si chiama Viva la mamma. Diego, ci vuoi raccontare invece la tua di follia? Hai mai fatto qualche follia nella vita?
2: Ma senti, io guarda, sono una persona tutta d'un pezzo, quindi io follie vere e proprie non ho fatto, però mi fa ridere pensare, perché quando ho sentito che facevate questa domanda ho detto: ma che follia ho fatto io nella vita? No, ma quest'estate io sono stato vittima di una follia, di quel cretino di Samuel Peron.
0: Ah, vogliamo saperla.
2: Sì, perché Samuel per tutta l'estate mi ha detto: ah, Ferragosto devo venire a casa tua, Ferragosto dobbiamo stare insieme, io abito in campagna, okay. Quindi insomma una situazione bella, bucolica, carina. E ha detto: posso portare qualche amico? Dico: sì, ma figurati, certamente. Insomma, praticamente si sono presentati 6 sconosciuti alle 10 del mattino a casa mia. Io ero ancora in mutande, perché insomma non pensavo che la gente arrivasse a Ferragosto così presto, e lui si è presentato alle 4 del pomeriggio perché veniva dall'Isola d'Elba. E non aveva calcolato bene i tempi.
0: Bene, bene, benissimo. Siamo
2: una cosa carina, che poi invece con questi con queste sei persone siamo diventati adesso amici, quindi ci frequentiamo.
0: Vedi che poi dalle follie nascono storie d'amore, nascono amicizie, e quindi alla fine è una follia che hai gradito. Senti Diego, tu quando scrivi commedie tu sei specializzato proprio nel raccontare le dinamiche relazionali tra le persone e anche di coppia, ma come mai secondo te la commedia è lo strumento più adatto per raccontare il quotidiano, i rapporti umani? E dici anche cosa dobbiamo aspettarci da quest'ultimo spettacolo in cui racconti appunto le dinamiche familiari.
2: Ma guarda, io ho sempre trattato cose riconoscibili, no? All'interno delle coppie, delle famiglie, rapporto tra marito e moglie, tra genitori e figli, perché penso che ridere su qualcosa che si conosce già, in cui ci si possa immedesimare, sia più efficace, più divertente. E se vuoi mandare un messaggio alla platea, forse ridere è il modo più sicuro perché quel messaggio arrivi, perché non lo stai imponendo, in qualche modo lo stai mandando, la gente non se ne accorge.
0: Lo stai dicendo tra le righe.
2: Esatto. E questo è un rapporto genitori-figli con questa mamma grande, un po' pazza, che ci mette sempre un po' in imbarazzo per come si comporta, eccetera. È il giorno di Natale, quindi l'atmosfera è natalizia, musica natalizia, un bell'albero, il camino acceso, eccetera. E quello che deve essere un Natale proprio tutto bello, carino, familiare, diventa invece una guerra, perché arriva un personaggio che è appunto interpretato da Samuel Peron, che
1: rompe le uova nel paniere, come
2: molto
1: si suol dire.
2: E io e Milena Amiconi non lo sopportiamo e cercheremo di cacciarlo in tutti i modi con questa mamma che farà di tutto per trattenerlo.
0: Secondo me ci sarà da ridere, sì, veramente a questo,
2: sì,
1: ne vedremo delle belle, ne vedremo delle belle. Sì. Diego, io ti volevo chiedere, ma quando hai capito che questa era la tua strada, insomma la strada della regia, la strada artistica, attoriale?
2: Ma guarda, io fin da piccolo sono sempre stato un appassionato di spettacolo, di cinema, eccetera. Veramente avrei voluto fare tanto il cinema, ma non so per quale motivo la mia vita mi ha portato a fare il teatro, che ormai è il mio mondo. Mi piace scrivere, scrivo una commedia ogni 2-3 anni, e quando posso la interpreto pure, perché il mondo proprio del palcoscenico, la polvere del palcoscenico, la platea che cambia ogni sera, andare in tournée,
1: ti stimola in qualche
2: bello
1: modo.
2: Sì, è proprio il mio mondo. E
0: ti senti a casa.
2: E noto anche che in tutti questi anni in realtà lo spettacolo dal vivo non passa mai di moda, perché i teatri continuano a essere pieni, la gente è sempre entusiasta e c'è sempre quell'emozione che non passa mai.
0: C'è uno scambio a teatro che al cinema non è così immediato, che no. Il feedback con il pubblico. Senti, quindi tu scrivi anche ruoli che poi vai a interpretare, ma questa cosa ti condiziona un po' nella scrittura quando sai che poi interpreterai tu il personaggio?
2: Ma guarda, io interpreto quando quel personaggio posso farlo io, nel senso, beh, oddio, questo personaggio io lo potrei fare bene, quindi perché prendere
0: nasce
2: un altro?
0: Nasce dopo, quindi l'idea.
2: Sì, nasce dopo. Chiaramente io scrivo appunto su caratteri che conosco, il mio lo conosco, infatti sono sempre un po' sfigato.
0: Ma no, ma perché? Vabbè, comunque l'autoironia è il segreto della vita.
1: Sì, assolutamente, ci piace molto, ci piacciono le persone autoironiche che prendono in giro in maniera bonaria, ma si prendono in giro
0: senza
1: in qualche
0: essere
1: modo.
0: Permalosi, perché io penso che essere permalosi sia una delle cose più pesanti che si
2: esista. Mamma mia,
0: è una cosa, vero? Quando non puoi fare
2: una
0: battuta, ecco, allora viva la commedia, viva gli spettacoli
1: e viva la mamma.
0: E viva la mamma. Ma senti, se tra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che vuole intraprendere la tua strada, qualche giovane, cosa gli diresti in poche parole? Un consiglio flash.
2: Quello che posso dire è di unire le forze. Io ho iniziato con gruppi di persone che volevano fare questo, di ragazzi che venivano dalle scuole, volevano fare tutti questo lavoro. Abbiamo iniziato a mettere su autofinanziandoci degli spettacoli, e da cosa nasce cosa. Bisogna iniziare in qualche modo, non pensare adesso faccio le foto, mi vado in un'agenzia, aspetto la telefonata, perché questo non succede mai. Bisogna darsi da fare, rimboccarsi le maniche, studiare, guardare teatro, cinema, vedere il più possibile.
0: Mai mollare, perché poi i mestieri artistici presuppongono una forte tenuta psicologica. È importante non mollare mai, perché il risultato arriva.
2: No, però rimanere anche molto con i piedi per terra, non mettersi sul piedistallo, perché uno è artista non vuol dire che poi non debba saper pagare una bolletta della luce, perché poi la vita quotidiana è quella. Quindi non sentirsi speciali. Essere artista è una cosa bellissima, però bisogna anche saper razionalizzare la vita quotidiana e quindi anche la propria carriera.
0: Perché dici che gli artisti sono sempre un po' così, no vabbè sono un
2: no,
0: artista, quindi è un po'
2: no,
0: una scusa.
2: No, quindi che ne so, come si paga il gas? Come si paga?
0: Sono
2: come
0: artista,
2: fanno
0: che ne so.
1: Come fanno i comuni mortali.
2: Diego, esatto.
1: Diego, ci ricordi gentilmente le date di questo debutto, di questo spettacolo con Iva Zanicchi, l'Amiconi e Samuel Peron, che si chiama appunto Viva la Mamma?
2: Viva la Mamma debutta il 5 di novembre e debuttiamo a Corinaldo, che è un piccolo paese delle Marche, ma il sindaco ci ha dato la possibilità di provare a allestire là una settimana, quindi ci ha fatto un grandissimo regalo, quindi ci tengo a dirlo. Però attraverseremo tutta l'Italia, da Bologna, Torino, Monza, Trieste, Taranto, Bari, la Sicilia, saremo in Toscana, saremo insomma a Roma chiaramente al Teatro Manzoni, quindi
1: guardate, veniamo a vedere, dai,
2: le
1: allora
2: varie biglietterie ci troverete, perché abbiamo 3 mesi pieni.
0: Anche sui vostri social immagino che racconterete le date, quindi chi si vuole informare, non serve che abbiate preso appunti in questi 5 secondi in cui ha dato tutte le date, perché poi sui social di Iva, di Samuel e di Diego troverete tutte le varie informazioni.
2: Certamente.
1: E allora ringraziamo Diego Ruiz di essere stato con noi e
2: grazie
1: qui all'Estate in Onda, grazie infinite, buon lavoro.
2: Un abbraccio, buon lavoro e buona estate, ancora c'era un po', eh?
1: E ce la godiamo tutta. E ora c'è Madonna e Sabrina Carpenter in questo sodalizio musicale tutto femminile con Bring Your Love qui su Radio 1.

0: talk about.
1: Io per amore ho inventato un modo di augurare la buonanotte, sogni di polvere di stelle. Ce lo scrive un nostro ascoltatore perché, insomma, abbiamo chiesto a tutti quanti quale fosse la follia più grande che hanno fatto. Il numero della diretta è sempre quello, 335-699-2949, e qui all'Estate in Onda vi leggiamo.
2: Vi leggiamo in tantissimi siete, noi vi ringraziamo sempre per l'affetto, e adesso è arrivato un momento che aspettavo, perché, cari ascoltatori, ci sono venuti a trovare delle nonnine veramente sprint. Pensate che hanno sono diventate le ballerine ideali per Tommy Cash, il rapper estone che ha partecipato oltretutto alle selezioni per l'Eurovision, e Tommy ha ritenuto queste frizzanti signore le sue ballerine ideali perché, pensa Valentina, le ha viste in rete mentre ballavano sulle note di Espresso Macchiato, che è stata la canzone che poi ha reso Tommy Cash famoso. E Tommy Cash le aveva anche invitate,
1: le ha scritturate, è vero,
2: le ha scritturate, però poi le signore sono rimaste deluse perché alla fine all'Eurovision non sono andate, ma hanno avuto altre occasioni con il rapper estone. Ma,
1: sì, ma
2: facciamoci,
1: perché poi loro preferiscono stare nella loro splendida casa ricreativa insieme a Michele.
2: Sì, però ormai sono diventate delle star, non ti credere,
1: ha voglia,
2: ora ci racconteranno
1: sui social. E allora diamo subito il benvenuto alle nostre nonnine di Ostuni e a Michele, Nella, Filomena e Lucrezia. Benvenuti.
3: Ciao a tutti.
2: Ciao ragazze, come state? Bene?
3: Bene, grazie per essere ragazze.
2: Ma siete eterne ragazze. E oltretutto, come dicevamo all'inizio, voi siete diventate delle vere e proprie star, perché un giorno insieme a Michele avete girato questo video sulle note di Espresso Macchiato, ma eravate tantissime ballerine. Il problema è che non riuscivamo a intervistarvi tutte qua, quindi ci siete voi in rappresentanza.
3: Sì.
2: E dicevamo che Tommy Cash vi aveva anche invitato all'Eurovision, solo che poi la cosa non si è fatta, però per farsi perdonare è venuto a trovarvi direttamente ad Ostuni, vero Filomena?
3: Sì, è vero, ha cenato anche con noi, siamo stati insieme ed è stato veramente bellissimo. Abbiamo girato tante belle pose, tante cose per quanto riguarda la sua canzone, la sua nuova canzone, Ok. Ecco, siamo stati bene insieme, è stato bravo veramente.
2: L'abbiamo perdonato. Ma che gli avete cucinato a Tommy Cash?
3: Tanto di più. Orecchiette con le rape, orecchiette al sugo, le fave, i peperoni, melanzane, mortadella, di tutto di
2: ma
3: più.
2: Ma poi quello arriva appesantito sul palco.
1: Non canta più.
3: Invece ha mangiato tutto, sì? Pensavamo veramente che doveva lasciare qualcosa, ma non ha lasciato niente nei piatti.
4: Ha gradito molto, infatti pure lui ci ha aiutato a cucinare la pasta con le rape.
1: Ma io vorrei anch'io venire a pranzo o a cena da voi,
3: quando volete.
4: Per noi è sempre un piacere, facciamo le focacce, cucciniamo la pasta e siamo a posto.
2: A me mi avete convinta alle orecchiette e alle cime di rapa.
1: Ma anche la focaccia barese.
4: Con la cipolla.
2: Senti,
4: quelle da mangiare.
2: Sentite, ma voi siete ormai delle star, però vi percepisco ancora troppo umili, perché non ci avete detto che avete fatto anche un videoclip insieme a Tommy Cash, Lucrezia.
3: Sì, diteci.
2: Abbiamo
3: fatti parecchi.
2: Ormai siete abituate.
3: La canzone è Ok. La canzone è Ok, l'abbiamo fatta insieme.
5: Nelle stradine di Ostune, di Ostuni Vecchio.
4: Eppure nella scuola a Patonella.
3: Sì, vedeva nello sfondo, si vedeva abbiamo il nostro paese, Ostuni.
2: Cioè nel videoclip ufficiale dell'ultima canzone di Tommy Cash ci siete voi.
3: Sì. Io ho fatto la maestrina a scuola quando lui veniva a scuola.
1: Fantastico. Ma qual è la vostra mira? Cioè il prossimo videoclip di che cantante, diciamo, volete occuparvi? Ecco,
3: veramente volevamo andare a Sanremo, ma lì non siamo arrivati, chissà.
1: C'è
3: un
1: tempo,
3: possiamo anche arrivare.
2: Ma lo vogliamo chiedere a Stefano De Martino, perché magari ci sta ascoltando e lo prende in considerazione.
3: L'abbiamo già chiesto una volta, veramente. Adesso lo richiediamo un'altra volta.
1: Brave.
3: Stefano De Martino, che ci chiamasse, tanto noi siamo abituati, possiamo andare sicurissimo.
2: Ma scusate, ma a Ostuni vi riconoscono in mezzo alla strada ormai?
3: Hai voglia.
5: certo. In tutti i negozi, ai supermercati, dappertutto.
4: Anche perché... solo a Ostuni, mica solo a Ostuni.
1: Anche oltre, Marzia.
4: Tutti i paesini vicini.
1: Ragazze,
4: quando
1: scusate perché Marzia...
4: Roma, all'aeroporto, tutti ci fermavano, ci conoscono ormai dappertutto.
2: Ma di chi è il merito però di questo video? Di Michele, che è lì con voi.
4: È superfluo dirlo.
2: È stato Michele a girare il video.
1: Dov'è Michele? Dove l'avete nascosto?
0: Sono qui.
2: Ormai tu sei l'agente, Michele, declassato proprio, neanche di,
0: no,
2: ti abbiamo presentato.
0: Faccio parte dell'arredo delle quinte, cioè nel senso che le protagoniste sono loro, io mi occupo solo dei loro appuntamenti, delle loro serate, giusto. Insomma, faccio parte solo in parte, ecco.
4: Noi lo mettiamo solamente in croce, per qualsiasi cosa.
1: No, poverino.
2: Michele, ma quante visualizzazioni ha fatto quel primo video che poi le ha rese famose sui social?
0: È arrivato a 4 milioni, però ti posso dire che gli ultimi video che hanno fatto hanno superato anche i 4 milioni, insomma ormai sono diventate delle star dei social, anche su Instagram, su Facebook, su TikTok, chi le ferma più?
1: E non sono solo, naturali, perché abbiamo detto che le riconoscono ovunque, quindi sono star dei social ma anche star ormai nella vita reale, perché dove vanno vanno, mi sembra che chiedono autografi, foto.
0: Però ti posso dire una cosa, sono rimaste le tipiche, le autentiche nonne pugliesi, nel senso che restano...
1: Non si sono montate la testa?
0: No,
5: assolutamente. Assolutamente, noi siamo le nonnine, punto e basta, non ci sono grilli per la testa, ecco. Per carità, non esiste.
1: Fantastico, ma qual è la lezione più grande, umana più grande, che questo gruppo ormai di nonnine della porta accanto ti ha insegnato, Michele?
5: Noi vogliamo vivere la gioia, il divertimento, le cose della vita insieme a questi giovani che ci guidano.
2: La vita va sempre vissuta appieno, avete ragione, sempre.
4: Loro ci danno la carica, che noi da sole non potevamo andare a arrivare da nessuna parte. Loro ci fanno fare delle cose impossibili che poi naturalmente facciamo anche noi.
2: Che bella questa positività, ed è un bellissimo messaggio che voi lanciate ai nostri ascoltatori. Allora vi salutiamo, ma magari ci risentiremo anche da qui.
1: Ma magari ci rivediamo per le orecchiette e la focaccia, scusa.
5: Marzia, ascolta, noi abbiamo un bel ricordo di te quando siamo venuti a Roma.
2: Grazie ragazze, ma lo so bene, io vi saluto. Ma è il minimo la gentilezza per voi.
1: Che
2: grazie.
1: Belle, che
2: ciao Annella, Filomena e Lucrezia, e anche ciao a Michele, che le ha accompagnate, le nonnine di Ossuni, qui con noi all'Estate in Onda. Vale, noi ci riascoltiamo
1: ciao,
2: domani.
1: Ciao ragazze, noi ci riascoltiamo domani. Intanto ringraziamo la nostra meravigliosa regia, Luca Bernardini, in redazione la nostra cara Stefania Livoli, e poi ci sono i nostri tecnici che ci seguono sempre.
2: Stefano Velli, Davide Santimarro. Un grazie anche per la scelta musicale a Corina De Laurentiis. Se vi siete persi la puntata, ricordatevi che potete riascoltarci su RaiPlay Sound. E ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
1: E l'appuntamento con l'Estate in Onda con noi è domani. Ciao!
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da grande voglio guidare l'autobus!
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ore 16.
11: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: GR1.
13: In studio Vanessa Giovagnoli, guerra in Ucraina. Dal forum economico di Vladivostok, il presidente russo Putin ha affermato che una soluzione al conflitto è possibile. I contatti con Kiev continuano tramite intelligence, così come il dialogo con la Casa Bianca, ha detto. Restano però tesi i rapporti con l'Europa dopo che Berlino ha accusato Mosca di essere dietro al drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia. E mentre non si fermano gli attacchi ibridi sul territorio tedesco, vertice a tre tra i rappresentanti delle diplomazie di Berlino, Parigi e Varsavia, l'inviata.
12: La Russia ponga fine alla guerra in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. È forte e chiaro il messaggio di Badeful. Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese e quello polacco ribadiscono unità e compattezza nel sostegno all'Ucraina, l'impegno per la sicurezza europea e per contrastare la guerra ibrida russa. Si dice rammaricato anche Badeful che la Russia chiuda il Goethe Institute come ritorsione per la chiusura dell'Istituto di Cultura Casa Russa. I rapporti tra Mosca e Berlino mai così deteriorati, con nuovi episodi e sabotaggi sospetti che contribuiscono ad aumentare la tensione. Questa notte tre ordigni sono stati lanciati a Monaco di Baviera contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche, arrestati un uomo e una donna bulgari. I due sospetti identificati per gli attacchi con droni di Lipsia sarebbero invece, secondo lo Spiegel, due agenti cosiddetti usa e getta, uomini usati per una sola azione dai servizi segreti già fuori dalla Germania. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
13: Ora il consueto aggiornamento sui mercati finanziari, in diretta da Milano, Fabrizio Patti.
14: Sì, le borse europee oggi sono caute, ma in miglioramento rispetto alla mattina, con Piazza Affari che segna in questo momento più 0,54%, in linea con Francoforte, fa leggermente meglio Londra, appena sotto la parità invece Parigi. Questo anche perché Wall Street ha aperto con il segno più 0,60% per il Dow Jones e il Nasdaq, più 0,44% per l'S&P 500. Cosa muove oggi i mercati? Le parole di uno dei membri del comitato direttivo della Banca Centrale Americana, che è Christopher Waller, del quale ha espresso un certo ottimismo sul fatto che le pressioni sui prezzi stiano mostrando segnali di miglioramento, e ha aggiunto di essere disposto a mantenere i tassi invariati nella riunione di settembre. Questo in una giornata in cui scendono i rendimenti dei titoli di Stato di circa 4 punti base sia negli Stati Uniti che in Europa, compreso il BTP italiano, il cui rendimento è al 4,16%. C'è il barile, sempre il petrolio, sempre sotto osservazione, più 0,60%, il Brent è scambiato a $96.20, e tra i titoli migliore del listino l'automatica più 5% dopo il netto calo di ieri. Ieri il calo era stato dovuto all'annuncio della fusione con la società spagnola Sirsa, oggi c'è un rimbalzo. Lì nello studio.
13: A Ostia un 54enne è stato trovato morto in strada, avrebbe ucciso la madre in casa soffocandola con un cuscino e poi si sarebbe gettato dal quarto piano. Tragedia familiare anche a Finale Ligure, in provincia di Savona, dove padre, madre e figlio di 15 anni sono stati trovati morti. Secondo una prima ricostruzione, il 59enne avrebbe sparato alla moglie e poi al loro figlio prima di rivolgere l'arma contro di sé. Meteo in arrivo, l'ennesima ondata di calore, entro il fine settimana punte di 36-38 gradi da nord a sud, temperature che accompagnano le vacanze di settembre, meta preferita il mare. Andiamo in Puglia con Gianluca Lovagnini.
15: Viaggiare a settembre conviene, la vacanza costa meno, c'è poca folla in giro ed il meteo è, o almeno dovrebbe essere, più favorevole.
16: Bel mare, poca gente, questo è l'obiettivo di settembre.
17: Qualche giorno prima di ripartire con le scuole i ragazzi hanno bisogno dell'ultimo momento di relax e ne approfittiamo.
18: La temperatura è migliore, il mare secondo me è più bello, meno gente. E poi mio marito le ferie settembre.
15: E poi scopriamo che sono soprattutto i matrimoni il motivo del viaggio. Aumentano gli stranieri che decidono di sposarsi in Puglia.
19: We are here for a wedding.
20: My cousin is an Englishman, but he's married an Italian girl.
19: Siamo qua per un matrimonio.
15: Salento e Valle d'Itria, le località più gettonate per queste vacanze settembrine, destinate ad allungare la stagione.
19: Andremo a Otranto, Lecce.
21: Ceglie, Messapica, è un weekend lungo.
19: A Ostuni, ad Alberobello.
22: A Otranto per 5 giorni.
15: L'aeroporto di Brindisi nel mese di agosto ha registrato un incremento del 10% con 448.000 passeggeri transitati.
13: Ci fermiamo qui, la linea all'Italia in diretta.
23: L'Italia in diretta.
2: 16 e 5 minuti, ben trovati da Germana Brizzolari
0: e Claudio De Tommasi, pronti per voi, ben tornata Germana.
2: Ben ritrovato Claudio, la strana coppia ogni tanto si fa, si disfa, sì, si riforma.
0: Ma torna.
2: Sì, assolutamente. Allora, ancora oggi 3 ore insieme di Italia in diretta, parleremo come sempre di tantissimi argomenti. Il primo ci stimola anche una vostra risposta. Il tecno stress, l'ansia di stare sempre a guardare la mail, il telefonino, WhatsApp, dal punto di vista lavorativo. Voi la subite, non la subite? Ditecelo 335-699-2949. Poi ancora parleremo ovviamente con degli esperti di tutto questo, avremo uno spazio musicale molto molto divertente,
0: spizioso,
2: e ballabile, chissà come mai. E va bene, poi tanto sport tra Open degli Stati Uniti e i giochi del Mediterraneo e ancora uno sguardo all'attività dei balneari, gli assistenti bagnanti, e poi degli ospiti speciali Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, che hanno scritto un nuovo giallo a 4 mani. Ancora il rapporto di Legambiente Mare Monstrum e il rischio estinzione di alcuni funghi in Italia. Quindi veramente ce n'è per tutti i gusti la nostra squadra, come sempre.
0: Sì, cominciamo da Giorgia Allegretti e proseguiamo con Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi.
2: Alla regia il nostro Francesco Galluzzo e alla parte tecnica c'è Patrizio Gotti. Ben trovati a tutti ragazzi, dai!
0: Abbiamo cominciato?
2: Sì,
0: è ufficiale, possiamo partire?
2: È ufficiale, quando partirà anche il PC saremo tutti molto felici.
0: Saremo tutti molto pronti soprattutto. Allora, loro hanno avuto un grande successo, vengono tra Inghilterra, Scozia e Irlanda.
2: Chissà l'Irlanda. È come con me Madonna, no?
0: È come Madonna che ogni tanto torna. Snow Patrol, mai insieme a Kylie Minogue, una canzone che era stata scritta qualche tempo fa, ma soltanto adesso. Ma sta una coppia, Snow Patrol e Kylie Minogue
2: mi porta a pensare un altro spazio che potremmo fare insieme.
0: Vedi?
2: Musicale.
0: Allora, state pronti perché sta elaborando Germania Brizzolari. Si chiama This Lunch, è il primo brano dell'Italia in diretta di oggi. Thank you.

0: Si chiamano Snow Patrol e c'è soprattutto lei, la grande novità di questo brano, Kylie Minogue, insieme per questo These Alarms. Il risultato non è male, devo dire, un bel incrocio alla giusta distanza tra l'uno e dall'altro.
1: Assolutamente sì. E allora parliamo del tema di apertura che vi abbiamo annunciato poco fa. Lo sappiamo tutti, sulla nostra pelle, no? Il lavoro è sempre più digitale, lo sarà verosimilmente sempre di più, e questo però può portare le persone a soffrire di una cosa che si chiama tecnostress. Lo segnala un'indagine Eurispes. Allora noi ne vogliamo parlare con Maria Rosaria Zamboi, ricercatrice e curatrice appunto della ricerca, e con Francesco Nespoli, sociologo dei media che si occupa del tema lavoro e ricercatore LUMSA. Ben trovati a entrambi.
2: Buon pomeriggio, ben trovati.
1: Allora, dottoressa, partirei da lei e soprattutto dal fatto che dalla vostra ricerca emerge che il 77% degli intervistati, cioè più di 3 su 4, controlla l'email fuori dall'orario di lavoro.
2: Esattamente, questo è uno, diciamo, degli indicatori con i quali abbiamo voluto misurare ciò che le neuroscienze e le scienze sociali ci dicono da tempo, ovvero la difficoltà che si vive oggi e adesso anche all'interno dei contesti lavorativi di riuscire a staccare anche sia mentalmente sia fisicamente dai dispositivi digitali, e questo nel contesto lavorativo comporta l'adozione di tutta una serie di comportamenti e anche di sensazioni che vanno appunto nella direzione del tecnostress.
1: Allora, ci dica proprio che cos'è il tecnostress, come si manifesta, quando si capisce che siamo lì.
2: Sì, il tecnostress è una forma specifica di stress lavorativo che si può più facilmente riscontrare quando il lavoro svolto avviene prevalentemente attraverso l'impiego di tecnologie digitali, ma da qui oggi va detto nessuno è immune, perché è sufficiente avere un cellulare per essere sempre raggiungibili. Sì. E quindi l'uso delle tecnologie sul lavoro comporta spesso l'erosione dei confini fra l'orario lavorativo e il tempo della vita personale, inducendo appunto ad una pressione alla disponibilità continua. Il lavoratore è ormai di fatto raggiungibile 24 ore su 24 senza distinzione fra giorni lavorativi e festivi, e inoltre il lavoro attraverso le tecnologie significa anche doversi tenere costantemente al passo con gli aggiornamenti e le procedure, e questo comporta tante
1: e anche
2: volte
1: con quello che succede nel mondo, no? Perché molto spesso è anche parte del proprio lavoro, quindi c'è una connessione che noi già viviamo sempre dal punto di vista privato con i media, con i social eccetera, ma anche sul lavoro, che ovviamente comporta tutta una serie di questioni differenti. Allora, Francesco Nespoli, appunto sociologo, stavamo dicendo con la dottoressa Zamboi, il telefono ci dà la possibilità di lavorare ovunque, quindi è comodo assolutamente, così come lavorare da remoto, ma ci ha tolto anche la possibilità di non essere raggiungibili, cioè il diritto alla disconnessione. E questo, tutto ciò, quanto può cambiare proprio culturalmente anche il nostro rapporto con il lavoro prima e la nostra vita poi?
3: Ma lo cambia sicuramente in maniera molto, molto rilevante, così come cambia le nostre vite in generale. Il punto è proprio, come diceva la dottoressa, se il rapporto tra la vita all'esterno, al di fuori del lavoro, e la vita lavorativa. Il punto è chiedersi: uno controlla le mail di lavoro fuori dall'orario, ma lo fa in libertà e per gestire meglio il suo tempo, e dunque la

0: tecnologia in questo senso gli facilita la vita oppure lo fa per pressioni esterne o perché non riesce a gestire la complessità o l'abbondanza di notifiche di mail, di
1: La
0: comunicazioni,
1: parola
0: quindi
1: giusta è
0: dipende.
1: proprio questa, l'abbondanza, perché non si guarda la mail per 2 ore e te ne ritrovi 10-12 da smaltire, questo sia nel giorno in cui sei normalmente al lavoro, questo nel giorno in cui sei di riposo, in malattia anche. E come fare?
0: Beh, allora, innanzitutto il problema è reale ed è stato messo in luce bene anche da varie ricerche proprio sulla produttività, la produttività individuale, cioè si stima che l'abbondanza, o meglio l'eccesso di mail, di comunicazioni che riceviamo, non necessariamente tutte necessarie o strettamente indirizzate a noi, impedisca o comunque faccia diminuire notevolmente la nostra capacità di produrre o comunque di arrivare all'obiettivo in tempi rapidi. Chiaramente le soluzioni si collocano su livelli diversi. Innanzitutto sulla capacità personale di arginare questi meccanismi, quindi di ridurre un po' le notifiche e le comunicazioni che si ricevono e che molto spesso si ricevono nello stesso tempo su dispositivi magari lavorativi, su dispositivi personali, rendendo difficile la gestione dei due piani. Ci sono sicuramente anche delle soluzioni che sono organizzative, penso alle più drastiche, che sono al tempo stesso tecnologiche nei paesi dove è stato sancito il diritto alla disconnessione in maniera più pervasivo, quindi più determinante, addirittura il server aziendale, per esempio, che stacca, tra virgolette, quindi rende impossibile ricevere o mandare email ai colleghi o dai colleghi fuori dall'orario di lavoro. Questo è solo l'esempio, come dire,
1: Certo,
0: più estremo,
1: perché
0: ma
1: lei
0: ci
1: poi
0: sono anche
1: diceva
0: delle
1: anche il
0: più
1: discorso che
0: intermedie.
1: non tutte sono, come dire, è indispensabile che siano lette e ricevute da noi, però molto spesso magari invece sì, e se non lo fai in tempo reale poi ti si accumulano nel giorno poi in cui torni a lavorare, quindi comunque diventa una mole di lavoro sempre maggiore. Ritorno da Maria Rosaria Zamboi. Quando voi avete fatto questa analisi, questa ricerca Eurispes, che cosa avete pensato? Che è un nuovo modo di lavorare o è un problema?
2: Entrambe le cose, cioè non può essere una demonizzazione della tecnologia. È chiaro che il progresso tecnologico è destinato a continuare e a diventare sempre più pervasivo nella vita anche lavorativa. La possibilità di lavorare online offre sicuramente grandissime opportunità. Insomma, pensiamo, noi abbiamo fatto anche delle indagini sui lavoratori in smart working e molti di loro, insomma, no, non tornerebbero indietro nonostante siano poi quelli più legati alla tecnologia. Quindi sicuramente offre enormi opportunità, ma come diceva il professore, è necessario che ci sia una regolamentazione chiara e condivisa e anche delle regole condivise fra dipendente e datore di lavoro. Come anche sono fondamentali, ecco, i meccanismi di autoregolazione. Oggi l'alfabetizzazione digitale non si può più limitare all'acquisizione di competenze tecniche, ma si deve evolvere in un insieme di competenze che includono anche la dimensione emotiva, cognitiva e relazionale e la capacità di autoregolazione. Oggi possiamo decidere quali notifiche attivare, quali disattivare, in quale momento della giornata. E forse
1: Il
2: è il momento
1: problema è
2: di
1: che tante
2: imparare a
1: volte,
2: farlo.
1: essendo il lavoro, no? Quindi il tuo datore di lavoro, ti senti in un qualche modo obbligato a rispondere, a dire sì,
2: Esattamente,
1: quindi
2: c'è
1: c'è una
2: questo
1: pressione.
2: meccanismo.
1: Adesso un po' di ascoltatori, ovviamente immaginavo che questo tema sarebbe stato sensibile. Allora, lui non so come si chiama perché non si firma. Ah no, Silvan, ecco, si firma. Dal 2017 esiste il diritto alla disconnessione, che stabilisce che il lavoratore ha il diritto di disattivare i propri dispositivi tecnologici fuori dall'orario di lavoro. Dovrebbero bloccare l'accesso all'email del lavoro fuori orario lavorativo, così il lavoratore è veramente libero. Poi vediamo un po', sì, questo l'ha detto anche un altro ascoltatore,
3: C'è
1: dice
3: questa,
1: questa è molto carina, sì, che dice
3: quella.
1: resistere, bisogna resistere. esiste, perché fra poco avrete il segretario personale artificiale che risponderà a lui alle mail. E non è così lontano,
3: non è lontano.
1: Mio caro Mario, non è così lontano assolutamente.
3: Un altro ascoltatore dice: scusate, ma non credete che ormai non siamo più in tempo a cambiare? Cioè, nel senso, la tecnologia è talmente avanti, è talmente presente nella nostra vita.
1: Ma non stiamo parlando della tecnologia, stiamo parlando del tempo, che è la nostra, diciamo, risorsa forse più preziosa e rara, soprattutto il tempo per noi e anche il tempo da dedicare al lavoro. Allora, torno dal dottor Nespoli, sociologo dei media, e appunto, tornando un po' su quello che stavo dicendo, si sentono pressate molte persone, addirittura il 70% della ricerca Eurispes dice che qualche volta si è proprio sentito obbligato a rispondere immediatamente a una comunicazione di lavoro. E io le chiedo, tutto questo, sempre dalla ricerca, emerge anche che il 35% degli intervistati, più di uno su tre, dice che tutte queste sollecitazioni poi comunque compromettono la concentrazione, anche quando sto facendo una cosa e mi arrivano input abbastanza magari urgenti molto frequentemente e rischio di distrarmi da quello che sto facendo o comunque essere costretto a fare un multitasking che è estremamente faticoso.
0: Sì, e qui torniamo a un tema organizzativo: la multiproceduralità è sicuramente un problema nella vita lavorativa, soprattutto dei lavoratori della conoscenza, che però lavorano a stretto contatto con altri colleghi e che magari devono gestire il lavoro a disposizione di altri colleghi, quindi in compresenza o comunque quindi in sincrono con altri colleghi, quindi hanno un orario di lavoro e poi ricevono anche mail fuori dall'orario di lavoro e quindi si sentono in dovere di rispondere o di portare avanti compiti personali in altri momenti in cui sono relativamente più tranquilli, ma comunque disturbati o interrotti da altre comunicazioni. E c'è anche un tema però culturale, io direi, cioè la pressione che si sperimenta da parte dei colleghi in base a loro abitudini, in base a loro attitudini a lavorare in orari diversi o ad essere più flessibili o comunque rispettare o non rispettare gli orari di lavoro, indipendentemente dal fatto che ci siano regole aziendali o meno, che spesso possono non essere rispettate. E dunque c'è un elemento che secondo me dipende, che potrebbe anche evolvere nel tempo, soprattutto con il nuovo approccio al lavoro delle nuove o delle più giovani generazioni, che dipende appunto dalla capacità o dalla volontà di astenersi davvero dal lavorare in alcuni orari indipendentemente dalle pressioni che si ricevono, oppure invece non rispettare il tempo di riposo, il tempo di lavoro altrui, e quindi contribuire ad alimentare questa
1: commissione. Certo, perché poi chi riceve la sollecitazione extra orario di lavoro poi ovviamente magari la perpetua, no? Quindi si crea una specie di circolo vizioso che fa lavorare, se non 24 ore al giorno, 18 forse sì, 16 forse sì. Prima di salutarvi, una domanda la stessa a entrambi: quindi qual è la regola che dovremmo imparare per non farci dominare proprio dalla tecnologia nel lavoro e per mantenere un po' la nostra indipendenza anche nei confronti del datore di lavoro, no? A un certo punto dico no, io a questo orario, in questo momento non rispondo. Prima Zamboi.
2: Beh, chiaramente ecco, si ritorna al discorso dell'autoregolazione, ma soprattutto forse dobbiamo cercare di uscire da questo continuo paura del giudizio
1: e della performance, no?
2: Della performance, esatto. Il lavoratore ha diritto al suo momento di riposo e di stacco dal lavoro, diventa anche più motivato e più produttivo facendolo, e quindi questo è un messaggio che dovrebbe invece arrivare chiaro e forte al datore di lavoro. E quindi ecco, la regola deve essere crearsi dei momenti forse di digital detox, quantomeno quando si è in famiglia, quando si sta vivendo il vero tempo libero.
1: Nespoli, quindi adesso dobbiamo far arrivare questo messaggio al datore di lavoro.
0: Sì, io sono assolutamente d'accordo, la capacità di autoregolazione è molto importante, e direi la capacità di metterla in prospettiva in base anche alla propria fase di carriera, è comprensibile che un lavoratore più giovane si possa sentire portato a lavorare anche fuori dall'orario di lavoro per portare a termine, ma anche per portare a termine dei compiti che magari non riesce a svolgere nei tempi che a lui sono garantiti, però è giusto o è anche buona cosa che mette in prospettiva invece il momento in cui riuscirà a gestire meglio questi la gestione del tempo, perché chiaramente il lavorare fuori dall'orario di lavoro non può essere un fattore competitivo che diventerebbe poi una competizione a ribasso rispetto agli altri colleghi.
1: Assolutamente. Allora, non so come si chiama questo ascoltatore, ma la soluzione finale, direi così, buttare il telefono.
3: Che mi pare definitiva come soluzione.
1: Vabbè, magari una via di mezzo potremmo trovarla. Grazie mille di essere stati con noi, aver un po' cercato di capire qualcosa di più di tecnostress. Maria Rosaria Zamboi, ricercatrice e curatrice della ricerca Eurispes, e Francesco Nespoli, sociologo dei media, appunto, che si occupa di lavoro e ricercatore LUMSA. Buona giornata, e staccate un po' il telefono anche voi.
3: Non lo staccate, però se volete mandare, grazie a voi, se volete mandare messaggi qui all'Italia in diretta
1: senza pressione.
3: 1991, Enrico Ruggeri fa uscire un singolo, si chiamava Peter Pan, che raggiunge il numero 2 nella classifica italiana, pensate, dietro a Michael Jackson, per cui insomma si piazza bene. Enrico, ciao Enrico Ruggeri, questo era Peter Pan con un ritornello ispirato ai Queen. La pubblicità e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Da Eurospin, tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
4: La spesa intelligente.
5: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
6: L'Italia in diretta.
7: Ci siamo, ve l'avevamo detto, saremmo tornati e infatti tornati siamo.
8: E balliamo anche.
7: Questo è un altro di quei temi che ha portato con tutta la sua voglia di ballare Germana Brizzolari. Allora,
8: mio caro Claudio De Tommasi, ormai sei abituato a me. Quindi...
7: Ma sì, infatti mi diverto tanto. Allora, di che cosa parliamo?
8: Dei remix.
7: Vogliamo descrivere cos'è un remix?
8: Io lo devo descrivere, tu me l'hai anche scritto per bene, perché chissà se no cosa. Allora, posso
7: scritto.
8: Dire che in italiano si dice remissaggio e ce ne sono di vari
7: che non
8: tipi.
7: È un rimessaggio, che è
8: quello là sarebbe stato,
7: quello lo conosci meglio,
8: quello lo conosco meglio. Ci sono tantissimi tipi di remix di cui non sapevo proprio nulla, addirittura extended, edit, radio cut, vocal mix, instrumental, dub mix. Meglio che ne parli.
7: Allora, dub mix significa quando prendono la parte strumentale ma levano la voce.
8: Ah, ok.
7: Vocal mix è quando c'è soltanto la voce,
8: okay,
7: che diventa quasi una cappella, no? E poi il dub mix è invece uno molto lavorato, con tanti eco, con tante cose. In genere viene salvata solo piccole parti delle voci. E poi il radio edit è quando un brano dura 8 minuti,
8: un po' troppi
7: per una radio, e quindi lo stesso artista se lo taglia e lo riduce a misura.
8: Bravo,
7: capito?
8: Perché io adesso dopo 2 minuti e un quarto
7: tu cominci già a muovere le ginocchia,
8: quasi tutto, no? Per me ok, va bene così.
7: Infatti a un certo punto cominci a guardarmi, no?
8: Ma
7: è finito.
8: Ma anche quelli che mi piacciono tanto,
7: ecco. Sì, vabbè, questo è il suo limite,
8: è il mio timing,
7: è il timing è settata così.
8: mi hanno disegnato così. Sì, come diceva qualcun'altra.
7: Però in genere il remix è quando esce un brano, se ne isolano delle parti, si accentuano. In genere viene, ovviamente sul remix viene pensato in fase dance, cioè per le discoteche, e annuito con forza. e quindi ne prendono delle parti, le accentuano, magari gli mettono una base ritmica diversa sotto, come succede normalmente. E i remix hanno grande successo, soprattutto nelle discoteche, ma in generale, perché a volte sono canzoni vecchie che vengono completamente ci abbiamo qualche esempio,
8: sghignazza
7: e vengono completamente trasformate. Non solo si fanno adesso, per esempio in discoteca già a volte escono prima il remix della canzone che poi sarebbe dovuta essere la fonte, l'origine di quel suono. Però insomma hanno grande successo. Pensate che un disco di remix di Michael Jackson ha venduto tipo 8 milioni di copie, per cui insomma diventano estremamente popolari. Ma anche uno dei remix che stiamo per sentire, anzi mi sa proprio questo, ha avuto un successo straordinario. Un successo straordinario grazie anche a un film, ma grazie anche, ne sono stati fatti diversi di remix di questo brano, e stiamo parlando di Tu vuoi fare l'americano. Perché, allora, un passo indietro, Renato Carosone, che è uno dei giganti della musica italiana del Novecento, napoletano che si è dovuto distaccare da Napoli con estremo dolore, però insomma proprio il suo maniera di scrivere, ma il suo impatto sulla musica, la sua maniera di concepire la musica sono stati importanti per l'evoluzione e anche l'allargamento dei confini, perché lui poi andava a prendere un po' dal jazz, un po' dallo swing, un po' da altri ritmi, per cui riusciva poi a riportarli in lingua napoletana, e questo mi pare una cosa. Ed era anche uno una specie di censore dei costumi di quei tempi, perché questa canzone, Tu vuoi fare l'americano, va a stigmatizzare un atteggiamento che poi lo stesso Alberto Sordi ha portato, no?
8: Sì, America facce tarde.
7: Perché di quei tempi, un po' dopo la guerra, negli anni 50, più o meno, c'era la mania dell'America. C'erano le gomme americane, c'erano i jeans che arrivavano, c'era la musica americana che era stata finalmente sdoganata e arrivava ovunque, ma tutti volevano fare gli americani. Quindi anche questi ragazzi che, ma chi te compra i camel e la borsetta di mamma, cioè alla fine dicevano, sì vabbè, puoi fare l'americano, ma sì,
8: nata in Italia. Senta a me.
7: Allora, questa però è un remix che è stato fatto successivamente, perché la canzone credo fosse del 1956, per cui proprio quegli anni in cui la mania...
8: 70 anni fa.
7: Mamma mia, meno male che non ero nato
8: ancora. No, quello almeno no, almeno
7: quello
8: almeno
7: non c'eravamo quando uscì questo Tu vuoi fare l'americano, 1956 appunto, vado a confermarla. Poi è stato ripreso diverse volte, ne sono stati fatti remix, ognuno diverso a seconda della sensibilità dell'artista che andava a riprendere questo suono, e uno che ha avuto però più successo è del 2010 ed è legato a un film, Madagascar.
8: Lo sapevo che dicevi Madagascar, perché c'è questa disputa, no? Lui dice le cose all'inglese, all'americano, anche perché lui è irlandese.
7: Io sono
8: de facto,
7: irlandese,
8: quindi,
7: per cui de facto.
8: E invece è Madagascar, e quindi stavo lì che sghignazzavo e vedevo come l'avrebbe detto.
7: L'ha detto come viene da lui. 2010 è inserito nella colonna sonora ed ha di nuovo un successo pazzesco. Poi ce ne sono stati altri un po' più jazz, come quello di Lubega, ma questo ha avuto un successo.
8: Ce l'abbiamo sentito,
7: pazzesco.
8: Non vedo l'ora.
7: Non vedi l'ora, eh? Sì. Che poi il sottotitolo è Speak No Americano, capito? Per cui, e questo è Tu vuoi fare l'americano.

0: Beh, questi mantengono e ripartono, no? Questo è un classico dei Remix.
1: Infatti, il nostro
0: ascoltatore
1: dice:
0: si ferma, si stoppa, riparte.
1: Il testo è impegnativo.
0: Vabbè, ma in questo caso il lavoro sul remix è fatto isolando quelli che sono i marchi.
1: È dance, l'abbiamo detto,
0: che è proprio il marchio che identifica il brano. E poi viene, che è un po' ovviamente tu vuoi fare l'americano, ma anche quei fiati che fanno papparaparaparà,
1: certo,
0: vengono ripetuti all'infinito.
1: E
0: in questo caso la lunghezza non ti aiuta.
1: No, infatti, comunque, no, devo dire anche questo che mi piace tanto, dopo un po' va bene anche, ok. Ah, ok, così. E tra l'altro adesso fuori onda ci siamo anche ricordati che la cantava anche Sofia Loren,
0: certo,
1: questa canzone nel 60, e la pellicola era La Baia di Napoli e lei recitava insieme addirittura a Clark Gable, pensa tu.
0: Vedi. La storia della musica e del cinema abbiamo fatto in un solo colpo.
1: Come sempre, sì.
0: Allora,
1: sì,
0: da Tonino Carotone, anzi no, Carosone, che quello è un altro. Carosone, che nel 1956 faceva questo suo tuo fallo americano, andando a, insomma, prendere in giro questa mania dell'America a tutti i costi, a quello che invece è uno delle star mondiali. Stiamo parlando appunto di remix, di quando una canzone viene presa e completamente rivoluzionata. Certe volte non si riconoscono neanche le canzoni quando il remix è spinto all'estremo, altri tengono conto di quello che è l'originale. In questo caso gli originali sono addirittura 4, cioè nel senso, era negli anni del Covid, siamo in pieno 2021, ognuno chiuso nelle sue case, ognuno in questo caso musicisti chiusi nel loro studio dove non riuscivano a uscire, no? Mi ricordo, a proposito di questo, era un Almeta che una volta mi disse, diceva: io sono stato bene, sempre chiuso nel mio studio a suonare.
1: Ma più di un artista ha detto così, mi sa anche Tommaso Paradiso, però vado un po' a memoria. Magari mi sbaglio, però mi sembra di sì.
0: Evidentemente all'artista ha fatto bene, in qualche maniera gli ha dato anche spunti su cui ragionare. Questa era una canzone fatta da Elton John e da Dua Lipa, quindi due massime star del pianeta Terra che avevano combinato le loro voci per questo Cold Heart. Ma non contento di questo grande successo, una serie di produttori discografici misero insieme altre canzoni di John Lennon. Per esempio si riconosce anche Rocketman in questo remix, però il titolo è rimasto
1: di Elton John, non di John Lennon.
0: Certo, sì. Sì. Pnau è il nome d'arte del remixato, del remixante, del remixatore. Questa è Cold Heart, magari vediamo se riconoscete tutte le canzoni di Elton John. Si comincia però con Questo cuore freddo.

0: Questo è un altro tipo di remix, per esempio, no, Germana? Cioè
1: Sto imparando tante cose.
0: Nel senso, quello era un remix che andava a identificare dei piccoli, insomma, i marchi si chiamano, di un brano, e poi ci costruiva altre cose intorno. Qui invece viene più rispettato i brani da cui il remix è nato, ci aggiungono una base ovviamente dance, perché non tu, ad esempio Rocketman che sta là, non è una canzone dance, è una ballata, però così viene trasformata dal DJ Pnau olandese in questo caso. E adesso andiamo.
1: Allora, però ce lo anticipa, sì, un nostro ascoltatore troppo bravo, 335-699-2949. Allora, Enrico dice: anche tante canzoni di Raffaella Carrà sono tornate in auge con il remix, tutte bellissime. Grazie, Enrico da Milano, appunto. E poi c'è anche Vanilla Ice che ci dice un altro
0: sì, certo,
1: ascoltatore.
0: Ice Baby. Te la ricordi?
1: E certo, c'è tutta la roba mia. E certo, tutta scritto tutto mia. Grosso con tante C.
0: Con tante C, un migliaio di C. Dicevamo, tu vuoi fare l'americano, dicevamo Cold Heart, ma veniamo
1: adesso...
0: Si
1: riconosce subito Sacrifice dell'89.
0: Vedi,
1: hai capito che bravo?
0: Hai visto come sono attenti? E soprattutto...
1: Io me l'ha dovuto dire che c'era del Rocketman, bravo Fausto.
0: Però ci sono, perché a volte, come dicevamo, si lavora nel senso di trovare l'elemento in comune di vari brani, no? Ad esempio un accordo,
1: il giro di no.
0: E viene quindi quella usata come base sulla quale vengono inserite poi le varie citazioni.
1: Però
0: delle
1: non
0: varie
1: devi
0: canzoni.
1: Avere un bello orecchio per capirlo, almeno
0: devi avere un bello orecchio
1: discreto.
0: Ma tu segui il ritmo,
1: sulle
0: percussioni, sulla battuta di cassa,
1: bravo,
0: sul quattro quarti e via dicendo. Uno che se ne intende di remix, ma non soltanto di quello, perché è stato, insomma, anche avuto dei successi importanti, tu ne puoi citare uno, no?
1: Tu stai parlando di Bob Sinclair?
0: Sì.
1: Vabbè, Play Hard, adesso ecco. Tu me l'hai fatta dire, quindi prima o poi presto me la
0: mi
1: devi
0: tocca.
1: Mettere.
0: Allora me l'appunto, perché
1: bravo,
0: altrimenti poi non si vive più. Love Generation è stato un altro suo grande successo. Lui francese e viene dalla scuola di quella che veniva chiamato tra DJ il French Touch, ovvero il conto francese, il tocco francese, perché aveva alla francese, non era aggressivo come gli inglesi o gli olandesi con
1: un marchio che riconosci immediatamente.
0: Che riconosceva lui, che ha cominciato a fare il DJ all'età di 18 anni, specializzandosi però in funky, in hip hop, e con il soprannome, pensate, si chiamava Chris the French Kiss. Cioè, quindi
1: anche qui c'è un film
0: e poi piano piano ha sviluppato la sua 10 album pubblicati dal 1987 ancora in attività, e che attività, anche se adesso c'è la figlia che gli sta un po' prendendo gli spazi e le possibilità. In questo caso veniamo a quello che citava il nostro ascoltatore,
1: Enrico,
0: no?
1: Enrico.
0: Allora, perché nel 2011 Raffaella Carrà e Bob Sinclair collaborano per fare il remix di forse il brano più famoso di Raffaella Carrà, non lo so, aiutami
1: uno dei tu. Sicuramente uno dei,
0: soprattutto all'estero. Questa è un po' stata la chiave di volta attraverso la quale Raffaella Carrà ha praticamente dominato i mercati un po' ovunque nel mondo. Questo remix è stato poi riportato avanti anche da un film, insomma, famoso di Sorrentino, in cui c'è una lunghissima sequenza in cui ballano sfrenati al ritmo di questo remix fatto da Bob Sinclair, che poi ha omaggiato Raffaella Carrà una volta che Raffaella è volata altrove.
1: Quando ci ha salutato nel luglio 2021.
0: Ha detto che era stato un piacere immenso averla conosciuta, aver collaborato con lei, e beh, è quella.
1: È quella.

0: E beh, questa è più breve della sequenza del film di Sorrentino, La grande bellezza. E che tra l'altro questo brano che era uscito prima ha riavuto un, no, una botta di successo pazzesca. Stavamo parlando, prima di sentire un ultimo brano, con Germana, di quanto poi è scientificamente provato che le donne, nel caso specifico, siano più sensibili alle frequenze basse del suono.
1: Sono donnissima.
0: Quindi quelle vengono chiamate sub, che sono proprio, cioè, quasi al limite dell'udibile, ma che sono, per esempio, si sentono non tanto con le orecchie, ma proprio con l'impatto del sub per le frequenze.
1: È vero, proprio te lo senti dentro, è proprio piacevole. Chissà perché. Poi magari una volta ne parleremo proprio con
0: uno scienziato, esatto, che ci spiega, con un fisico dell'acustica. E, però, insomma, questo ha avuto un grandissimo successo. Del resto, ripetiamo, cioè, lo stesso è Bob Sinclair, perché lui ha curato il remix, ha interpretato anche dei film. Per esempio, interpreta se stesso nel cinepanettone Vacanze di Natale.
1: Ah, sì.
0: Con Christian De Sica e Sabrina Ferilli, ma non solo, da quello comincia tutta una serie di presenze della sua musica e non soltanto
1: Poi nei video spesso c'è anche lui, pure certo. Lì sono piccole recitazioni.
0: E ha fatto decine e decine di dischi, 10 album, quindi diciamo soltanto delle sue pubblicazioni musicali autonome, quindi originali, e continua ad essere molto presente, è sempre presente nelle classifiche, tra l'altro, perché tu sai che c'è una classifica dei DJ? Ogni anno viene pubblicata una classifica dei 100 migliori DJ del mondo.
1: E i primi due?
0: I primi due ora non lo so perché ho abbandonato quel mondo, però lui adesso è all'80° posto.
1: Sbagliano. Molto più su.
0: È molto più su. Comunque lui, quello che ha voluto fare, a volte è lui stesso a scegliere le canzoni, no? Molto spesso non solo lavora su commissione, ma viene proprio lui è attivo nel campo,
1: si innamora delle canzoni,
0: come ad esempio di questa canzone, che secondo me è una grandissima canzone con una grandissima voce, dei Mattia Bazar, so se te lo ricordi,
1: come no.
0: Ed è un altro dei suoi grandi successi, perché questa Ti sento, rivista così, è stata addirittura definita il più bel remix da uno che di remix se ne intende, e che era un musicista importante, perché era uno dei due dei Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, che hanno definito proprio questa canzone, che è molto vicina al loro cuore, il più bel remix mai fatto, ed è diventato un inno della musica dance in Belgio, in Olanda, in Francia, in Spagna, e in questo caso ovviamente non poteva prescindere dal mantenere quello che è il pilastro della canzone,
1: la voce
0: di Antonella Ruggiero. Per cui che facciamo? Ce lo sentiamo? Facciamo in
1: dire
0: tempo?
1: Di sì.
0: Dai, Bob Sinclair che remixa i Mattia Bazar.

0: con un finale così, con l'eco che ci porta chissà dove, vorrei incontrarti. Ovviamente non è che si prende l'intera canzone e si rifà esattamente per come era. Comunque questa è una grandissima canzone che esplica la maggiore potenza possibile le capacità vocali di Antonella Ruggiero. È un brano, credo, del 1985, da un album che si chiama Melancolia. E vedeva proprio il Mattia Bazar al massimo delle loro possibilità.
1: Quello era il periodo d'oro, sì, assolutamente.
0: Il periodo d'oro. Il periodo che li ha portati anche in Europa e ad avere molto successo in tutta Europa.
1: Allora, al 335-699-2949 ci scrivono che vorrebbero altri brani, qualcuno invece non li ama.
0: Certo.
1: Questi remix, ovviamente, perché appunto sono passioni e gusti diversi, come la musica nel suo complesso.
0: Nel suo complesso. Remix che comunque non esistono da poco, nel senso da quando esiste la discoteca di un certo peso, con una certa frequentazione, il remix ha conquistato, come dicevamo, 8 milioni di dischi venduti per certo. I remix di
1: uno
0: Michael
1: molto
0: Jackson.
1: Carino che adesso mi viene in mente, ecco mi hai fatto distrarre, no, di dai, che lo sai sicuramente che mi piace.
0: Chi?
1: Tantissimo, Mino Reitano.
0: Non lo conosco.
1: Ma il cielo è sempre più blu.
0: Rino Gaetano.
1: Rino, sì, ho detto
0: Mino.
1: No, Rino Gaetano.
0: Ha fatto questo Mino Gaetano.
1: E tu prima John Lennon, no? Così
0: sì,
1: cosa
0: Lennon.
1: Abbiamo in testa?
0: Sì,
1: no,
0: infatti.
1: È quello pure. Ma il cielo sempre più blu.
0: Ce l'abbiamo,
1: dice. Ce l'abbiamo? Ma quella remixata?
0: Quella da
1: grande
0: Molella.
1: Francesco Colluzzo, così arriviamo con un po' di ritmo al GR1 delle 17
0: tanto
1: e poi torniamo
0: ritmo.
1: Noi. Tanto ritmo, che bello, grazie.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Alice Andreoli, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti su esponenti di Futuro Nazionale, il partito fondato dall'ex generale Roberto Vannacci. Ci aggiorna in diretta Simone Zazzera.
4: Dopo l'esposto presentato due giorni fa dal sindacato dei militari sul ruolo di alcuni appartenenti alle forze armate all'interno del partito Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, la Procura Militare di Roma ha avviato accertamenti preliminari per verificare l'eventuale sussistenza di reati riguardanti persone soggette alla giurisdizione militare. In un comunicato firmato dal procuratore militare Marco De Paulis si fa riferimento all'acquisizione di notizie pubblicate da autorevoli organi di stampa estera. L'esposto denuncia del sindacato dei militari sollecita la Procura a indagare sul ruolo di militari in servizio attivo che avrebbero assunto ruoli di vertice e propaganda all'interno del movimento, in aperta violazione dei doveri fondamentali di fedeltà, neutralità e imparzialità imposti dall'ordinamento militare. Il sindacato contesta l'uso della qualifica militare del grado e dell'uniforme per finalità di propaganda politica in contesti pubblici e digitali e soprattutto contesta orientamenti ideologici e proposte operative, tra cui le politiche di remigrazione, definite strutturalmente incompatibili con i valori democratici, con il principio di uguaglianza e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare all'atto dell'arruolamento.
3: Tragedia sulla A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima, rinvenuto sotto il viadotto il corpo di un uomo poco distante quello di una donna, pare la ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Tragedia anche a Finale Ligure nel Savonese, dove c'è collegato per noi Luca Forlani.
5: Sì, la tragedia questa notte: sono state trovate all'interno di questa palazzina di tre piani papà, mamma e figlio. Sembra che si tratti di un omicidio-suicidio. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito finora, il padre Daniele Baruzzo, 60 anni, sembra che abbia colpito con una pistola regolarmente detenuta la moglie Paola e il figlio Mattia di 14 anni per poi togliersi la vita. All'interno dell'appartamento sarebbe stato trovato un biglietto in cui l'uomo avrebbe spiegato i motivi di questa strage. Come dicevo, sono ancora in corso i rilievi perché, nonostante la tragedia sia avvenuta nella notte, dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari intorno a mezzanotte. Il ritrovamento è avvenuto poche ore fa, intorno alle 12:30, in seguito a delle persone vicine alla famiglia che non riuscivano a mettersi in contatto con loro, erano preoccupate e quindi hanno lanciato l'allarme. A voi.
3: Omicidio-suicidio anche a Ostia, dove un 54enne ha ucciso la madre in casa soffocandola con un cuscino e poi si è gettato dal quarto piano. La vicenda Report, le indagini sull'attentato all'ex conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo il passo indietro di Giulia Presutti dalla conduzione, il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini annuncia l'intenzione dell'azienda di andare in ogni caso in onda col programma l'8 novembre, confermato Davide Piervincenzi come co-conduttore. Per quanto riguarda l'inchiesta, continua il lavoro della Procura di Roma, emergono contraddizioni dagli interrogatori degli esecutori materiali dell'attentato e lunedì ci sarà l'udienza sulla richiesta di scarcerazione di Walter Lavitola, in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'autobomba di fronte alla casa di Ranucci. 83 migranti sono morti in un naufragio nell'Atlantico al largo delle isole Canarie, tra loro c'è anche un neonato e tre donne. L'imbarcazione era partita dal Gambia 27 giorni fa, i 44 superstiti, tutti uomini di origine subsahariana, sono stati trasferiti dai soccorritori a Gran Canaria. A bordo del barcone erano rimasti 5 corpi. Il 3 settembre 1982 la mafia uccise a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta Domenico Russo. A Palermo la commemorazione nel luogo dell'agguato.
6: 44 anni dopo, nel luogo della strage, corone di fiori, minuto di silenzio per ricordare le vittime. Dal Quirinale, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla del lascito prezioso del generale, degli uomini e delle donne che non hanno ceduto alle sopraffazioni, affermando i valori costituzionali di libertà e democrazia. A Palermo è arrivato il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.
7: Ricordare una proiezione verso il futuro, un insegnamento per i giovani.
6: Il generale dalla Chiesa venne spedito a Palermo per contrastare la mafia dopo la lotta al terrorismo. Il generale di Corpo d'Armata Claudio Domizzi lo ricorda prima della partenza all'Accademia Militare di Modena.
8: Ci venne a salutare personalmente uno per uno e ci promise che ci avrebbe comunque raggiunto in Accademia per venirci a trovare.
6: Fu ucciso 4 mesi dopo. A vederlo senza vita tra la folla c'era Giulio Torta. Lui abitava e abita qui, dove ha pure un negozio.
9: C'era un sacco di persone. Ho visto pure la macchina dove c'era il generale con la moglie. Una scena allucinante.
6: Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.
10: L'Italia in diretta.
3: Eccoci qui, 17:06, fra pochissimi secondi, Italia in diretta con Germana Brizzolari e Claudio De Tommasi, ma anche Emanuele Granelli. Ciao,
11: ciao a tutti, buon pomeriggio.
12: L'ho chiamato.
3: È una buona definizione, direi.
11: Non
3: che
11: esageriamo, non esageriamo.
3: Sì, pico della Mirandola. Abbiamo tantissimi appellativi del nostro Emanuele Granelli. Allora, è quasi fatta, è quasi finita.
11: È fatta. Manca solamente la cerimonia di
3: chiusura,
11: esatto, di questa sera.
3: Esatto, quindi diciamo la ciliegina sulla torta, parliamo dei giochi del Mediterraneo,
11: esatto, a Taranto.
3: Record su record.
11: Solo record, solo primati, esatto. Allora. E è arrivata proprio la ciliegina sulla torta nell'ultima gara, ovvero la finale di pallanuoto, c'è stata poco fa, con la vittoria del Sette Bello di Sandro Campagna, anche se non proprio con tutti i big della nazionale, vittoria 18-14, quindi abbiamo completato con, alla fine, 224 medaglie complessive. 224, è la prima volta in cui si sfonda il muro delle 200 medaglie, in tutto 74 ori, anche questo è un altro record, e abbiamo chiuso in bellezza proprio con questo oro della pallanuoto. Oggi alla fine si chiudeva con appena 3 gare, appunto le finali della pallanuoto e poi le 2 mezze maratone, lì sono state 2 delle poche gare in cui siamo stati ai piedi del podio e non abbiamo conquistato medaglie, ma veramente si contano sulle dita di una mano.
3: 224 medaglie è un numero pazzesco, e tra l'altro abbiamo battuto un nostro stesso record.
11: Esatto, erano le 193 di un'altra edizione pugliese, ovvero quella di Bari 1997, e abbiamo fatto un ulteriore primato.
3: Quindi la Puglia porta bene. Benissimo. Oltre a tutte le bellezze della regione, oltre alla parte alimentare, ma anche la parte musicale, no Claudio? Lì
13: come no,
3: c'è di tutto.
13: C'è tanto, ma anche tanti festival ci sono che chiamano davvero da tutto il mondo.
3: Sì. E vabbè, ormai poi il Salento sta veramente espandendosi, quindi insomma porta buono.
11: Porta molto buono, e ci sarà anche una componente musicale molto importante nella cerimonia di chiusura, perché mentre in quella di apertura sarà sempre lo stesso teatro, lo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, tra l'altro molto rinnovato come tante infrastrutture per questi giochi del Mediterraneo, in quella cerimonia di apertura il grande protagonista era un atleta, l'individuo, l'atleta di Taranto, che un po' portava idealmente dal passato fino agli attuali giochi del Mediterraneo a presentare un po' tutte le discipline. Qui invece verrà sottolineato ed evidenziato soprattutto il concetto di squadra, e ci sarà il Rocky 1000, che ormai è piuttosto famoso come community globale, esatto, che proprio in Italia tra l'altro sono nati, cercando di convincere i Foo Fighters a presentarsi, a fare il concerto in Italia, cosa che poi è avvenuta, e quindi ci sarà un grande concerto, diciamo, di massa per chiudere questa festa azzurra. Ovviamente ci saranno anche le premiazioni e il passaggio di consegne per la prossima edizione tra 4 anni in Kosovo, che era la curiosità, esatto, che non si affaccia sul Mediterraneo, e saranno a Pristina nel 2030.
3: La dovranno cambiare i giochi del Mediterraneo, ma anche no.
11: Esatto, e non solo.
3: E non solo. Esatto. Più inclusivo. Allora, dicevamo, ovviamente una valanga di medaglie azzurre, le più saporite secondo te?
11: Allora, beh, innanzitutto il podio completamente azzurro, come non accadeva addirittura dal 1991 per quanto riguarda la prova in linea di ciclismo femminile, sì. Quindi non accadeva veramente da tanto tempo. Poi alcuni big che comunque si sono presentati, perché non è stata solamente vetrina per i più giovani. Penso a Gianmarco Tamberi, che ha completato il suo palmarès, mancava solamente una medaglia, quella dei Giochi del Mediterraneo, aveva appena vinto gli europei, anche la tappa di Diamond League, a stradominato anche il salto in alto qui a Taranto. Penso anche a Benedetta Pilato, i grandissimi successi del nuoto, Alberto Razzietti, che dopo gli europei è venuto a Taranto e ha vinto 3 gare su 3. Quindi anche altre discipline che veramente hanno collezionato medaglie su medaglie, il karate l'ha chiuso con 20, anche la stessa vela, che la tua amata vela, che è andata benissimo con 5 medaglie, il sollevamento pesi, quindi tantissime discipline che sono andate benissimo, anche perché c'era stata un'apertura, erano addirittura 33 le discipline con alcune novità assolute, il nuoto pinnato che ha fatto veramente sfaceli di ha conquistato una pioggia di medaglie. Forse
12: così
11: la
12: te lo
11: delusione...
12: dico, domani noi avremo Alessia Zecchini.
11: Ah, perfetto, ah. Precisa proprio.
12: Esatto.
11: E forse la delusione, se vogliamo vedere, forse la scherma, perché considerando che è la disciplina che ha conquistato nella storia delle Olimpiadi per l'Italia il maggior numero di medaglie,

0: raccontato una chicca che è veramente molto molto bella, legata a quattro atleti speciali che hanno partecipato a Taranto.
1: Esatto, ne abbiamo parlato, ovvero sì, la delegazione dell'Atletica Vaticana, che hanno poi effettivamente incontrato il Papa, regalando poi la maglietta ufficiale della delegazione e anche la racchetta di padel, perché due dei quattro era effettivamente una coppia di padel.
0: Chissà
1: se gioca a padel, molto, molto sorrentiniano, alla De Jan Pope proprio.
0: Ma lui ama molto lo sport, quindi infatti. Non mi meraviglierei.
2: Gioca a tennis.
1: Esatto. Era un ex tennista, esatto. E c'è stata anche un'altra medaglia storica di Andorra, per la prima volta ha conquistato una medaglia ai Giochi del Mediterraneo, in questo caso nel taekwondo, una medaglia di bronzo.
0: Vedi, assolutamente. Quindi stavamo dicendo, anche noi, i nuovi sport che si sono affacciati in questa che è una vetrina tutto sommato, sì, no? Tu sei stato favorevolmente colpito da qualcuno? Qualcuno dici, ma insomma, forse in una competizione diversa dai Giochi del Mediterraneo?
1: Ci sono, il nuoto pinnato, vedremo se avrà ambizioni anche olimpiche, ecco.
0: Credo
1: questo sarà
0: sì,
1: da capire, esatto, probabilmente sì. Ha avuto grande successo ad esempio la maratona di pattinaggio a rotelle, ha avuto grandissimo successo di pubblico, anche perché ha avuto lo scenario del lungomare di Taranto, e credo che possa ambire comunque in un certo senso anche in futuro a poter avere una sorta di apparizione anche alle Olimpiadi. Il padel, vabbè, neanche a dirlo, ha una diffusione ormai talmente totale. Esatto, è il futuro, e credo che prima o poi lo vedremo anche alle Olimpiadi.
0: Dicevi Taranto, la città ha risposto alla grande.
1: Alla grande, soprattutto a livello di infrastrutture, benissimo. Gli stadi, penso allo stadio sia Iacovone che a teatro appunto delle due cerimonie, ma anche il nuovissimo Giuseppe Valente, che è stato invece la sede dell'Atletica Leggera, tutti gli altri palazzetti, sia per quanto riguarda ad esempio il karate, ma anche il nuovissimo Torre d'Ayala per il nuoto, ha avuto un grandissimo successo. Ad esempio c'è stata tutta la festa azzurra per la pallanuoto adesso, quindi Taranto si ritroverà anche nei prossimi anni, Taranto e non solo, perché era un po' il modello diffuso stile Olimpiadi, un po' tutta la Puglia si ritroverà nei prossimi anni queste infrastrutture.
0: Allora, alla 20 la fine Giochi del Mediterraneo,
1: esatto,
0: così ti riposi anche un po',
1: esatto,
0: tu che solamente ricordarsene tutte queste medaglie.
1: Riconto tutte le 224.
0: Esatto, a memoria la sera prima di dormire invece delle pecore.
1: Esatto.
0: Grazie Emanuele.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Di essere stato con noi, una presenza qui a Italia in Diretta graditissima. E a proposito di Italia in Diretta, la nostra squadra, che prima non abbiamo detto, Giorgia Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi, Lucia Pioppi.
2: E poi ovviamente alla regia il nostro immancabile Francesco Galluzzo, la parte tecnica c'è Tommaso Margiotta.
0: Sì, assolutamente. E quindi giriamo pagina, come si dice?
2: La musica arriva da Manchester, che si sa una grande tradizione musicale, gli Oasis tanto per dirne uno, ma non soltanto, è anche di tradizione di quello che veniva chiamato il Northern Soul, ovvero di quella musica che si avvicinava al soul già dagli anni 60 e che ha continuato a trasmettere la sua forza, la sua energia, la sua passione anche alle più recenti generazioni, come a lei, Lia Saint. Questa si chiama Love Bites Back.

0: Stiamo parlando sempre di soul, più o meno, ma non è esattamente la voce di Lewis Ant da Manchester. Lui arriva da Honolulu, per cui, capito, dalle Hawaii, e si chiama Bruno Mars, e questo è il suo ultimo singolo, On My Soul, e quindi tutto, in qualche maniera, lo facciamo tornare.
1: Ho un problema alla cuffia, non sento più niente, quindi tu mi senti?
0: Io ti sento,
1: però adesso mi sa che abbiamo dei problemi, se non ho la cuffia, per la nostra intervista. Allora, io intanto do il benvenuto e vediamo se mi mettono l'audio in... Aspetta, me la passa, grazie Claudio, vedi se poi da te questa mia funziona. Eccoci qua, adesso sì, con questa funziona, lui si sposta dall'altra parte, il bello della diretta. Allora, parliamo di tennis, lo avevamo anticipato, e con noi c'è Lorenzo Ercoli, collega di Spazio Tennis appunto e Corriere dello Sport, grazie.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, allora US Open ovviamente, parliamo, come stanno andando? Intanto partiamo dagli italiani.
2: Stanno andando bene, potevano forse andare un po' meglio perché nella notte abbiamo perso Matteo Berrettini, che ha perso in 4 set contro Mariano Navone, che a sua volta aveva già eliminato Djokovic. Un po' di rimpianto perché è una partita che, anche giocando male come ha fatto, sbagliando tanto di dritto, comunque Berrettini poteva forse tirare un po' più per le lunghe, anche lui molto deluso dalla sua prestazione personalmente, questo è un peccato. Abbiamo Jasmine Paolini al terzo turno, ha vinto il derby contro un'ottima Lucrezia Stefanini, e per lei che non aveva giocato partite dopo Wimbledon era molto importante. Oggi ritroviamo comunque 4 italiani in campo che proveranno,
1: esatto,
2: ad andare al terzo
1: che
2: turno.
1: Fra poco proprio scenderanno in campo, no?
2: Esatto, la curiosità maggiore è quella per Flavio Cobolli, che affronterà Schoolgate dopo un esordio molto molto difficile contro Comesagna, per la prima volta in carriera rimontato da 2-7-0 sotto una partita dello Slam. E lui stesso, sappiamo i grandi risultati che ha fatto di recente, sappiamo che adesso è serie del mondo, e anche lui però spesso ha parlato di questa pressione, di quanto gestirla non sia facilissimo. Da un lato chiaramente c'è stata quindi una prestazione non soddisfacente, però dall'altro mi sento di dire, abbiamo visto anche Hoda uscire, Fils, che tanti giocatori di quella caratura giocando male alla fine hanno perso. A Cobolli va dato il merito che dopo una giornata storta è comunque riuscito ad uscirne vincitore.
1: Certo, è assolutamente vero. Tra l'altro vedo a Darderi è proprio in campo, e poi a seguire ci sarà Musetti a partire dalle 18:30 circa, Bellucci dopo le 19. Come li vedi?
2: Allora, diciamo che Bellucci oggi ha un compito molto difficile, avrà il palcoscenico più importante, quello dell'Arthur Ashe, esattamente, contro Taylor Fritz, che è un giocatore comunque in questo torneo in casa ha anche speranze di provare a far bene. Però Mattia ha fatto un bel esordio, un giocatore molto esplosivo, quest'anno a Stoccarda aveva portato al terzo set Fritz, quindi vediamo che partita sarà. Darderi e Musetti partono entrambi favoriti, uno con Svercina, l'altro con Sweeney, e cosa più interessante, in caso di vittoria di entrambi al terzo turno avremo un derby italiano che poi eventualmente potrebbe portare all'ottavo di finale contro la prima testa di serie, Alexander Zverev. In questi termini mi sento di spendere buone parole, sperando che poi di poterle confermare dopo la giornata di oggi, però per Lorenzo Musetti, perché tra Cincinnati e l'esordio contro Ferì, semifinalista a Wimbledon, ha mostrato un bel tennis, quello che non gli vedevamo giocare dall'infortunio arrivato purtroppo in Australia.
1: E invece Zverev, tu come l'hai visto con il nostro Sonego? Perché insomma Lorenzo era arrivato a 2 punti dal match anche.
2: Esatto, lì vabbè, si sono unite chiaramente la grandissima giornata di Sonego, che è un giocatore che, non dimentichiamolo, ha un quarto di finale Slam in Australia in carriera, ha giocato più volte gli ottavi sia a Wimbledon che a Parigi, quindi è un giocatore che quando sta bene sa fare la partita. Zverev è stato sottotono con il servizio e lui tendenzialmente lo paga sempre, questo di dritto ha sbagliato molto. Il grande rammarico di Sonego forse è stato nel terzo set non chiuderlo quando ha servito sul 5-4, ma doverlo vincere poi dopo al tiebreak, perché lo avesse chiuso un po' prima magari nel quarto set avrebbe avuto un po' più di slancio. Però poi va dato a merito
1: psicologicamente,
2: a Zverev,
1: no?
2: E soprattutto psicologicamente, però va dato veramente merito a Zverev, perché comunque ha avuto a sua volta una grande reazione, perché poi i campioni, e lo diciamo spesso sia con Sinner che con Alcaraz, vincono quando giocano bene, ma soprattutto sanno vincere quando non sono in giornata.
1: E poi la testa, no? Che è fondamentale in uno sport come il tennis, dove veramente la psicologia è un elemento essenziale. Dicevi Alcaraz, e Alcaraz come lo vedi il rientro?
2: E lui secondo me è uno che la testa la sta usando molto bene, perché a livello di tennis non mi aveva convinto per niente nella partita con Safiulin, che si è un po' sabotato da solo. Ieri contro Faria ha perso il primo set, poi ha vinto abbastanza facilmente in quattro, però proprio il fatto che in questo momento il tennis non è quello straordinario a cui ci ha abituato e non può essere così straripante da un punto di vista tecnico, è quasi un po' alla Sinner, è molto più cerebrale il tennis di Alcaraz, molto più paziente in questi giorni, però lo vediamo proprio riuscire poi sulla lunga a far valere il margine che sugli avversari. Quindi intanto ha giocato due partite, ha messo tennis sulle gambe. Se dovesse arrivare così alla seconda settimana, diventa un altro torneo, per quanto certo, al momento non me la sento ancora di indicarlo tra i favoriti, però perché vincere così al rientro sarebbe una grandissima impresa sportiva.
1: Ce ne ricorda qualcuna di imprese sportive fuocherello o realizzate. Lorenzo Ercoli, dicevi, quindi non lo vedi tra i favoriti chi vedi?
2: In questo momento è davvero difficile, perché più o meno tutti quelli che potevano essere favoriti un po' hanno sofferto, perché Djokovic è uscito subito, Fils che aveva vinto a Cincinnati è uscito al primo turno, Hodar in maniera rocambolesca ieri ha perso raccogliendo pochissimi game contro Bujun Chakete ed è uscito, c'è Zverev che secondo me resta il grande favorito, anche perché sia a Parigi che a Wimbledon ha dimostrato che comunque
1: può giocare benissimo, è un altro Zverev, sì,
2: e regge molto bene la pressione. E che non sia davvero la volta degli americani questa volta, è appunto Shelton che tornerà in campo poi domani contro Shapovalov, Fritz che appunto affronta Bellucci, ricordiamo che un americano non vince uno slam, quindi non lo so, ma uno slam maschile dal 2003 con Andy Roddick, quindi lì aspettano e chissà che questo non possa essere
1: 23 anni. Prima dicevi Djokovic, no? Che ha perso Danavone, che è stato il killer ieri di Berrettini purtroppo appunto out con 77 errori non forzati in una giornata che non è stata particolarmente felice per il nostro Matteo, e lui stesso in conferenza stampa ha detto: se fossi stato in voi sarei andato via, perché insomma non era soddisfatto di come aveva giocato. Forse penso io che possa aver influito anche il caso che ha denunciato Matteo Berrettini, no? Delle pressioni, molto più che pressioni, delle scommesse ricevute sulla pelle del fratello.
2: Sì, quello è un caso che sicuramente non fa piacere a nessun tennista, è un caso con cui purtroppo tanti denunciano, come ha fatto Berrettini, come ha fatto Lucrezia Stefanini, come hanno fatto tanti altri tennisti italiani, e non molti altri semplicemente ci convivono senza farlo, e ho letto anche parecchio su questo discorso, ma un discorso veramente ampio, perché è difficile da debellare, perché chiaramente gli insulti non solo arrivano sui profili social, ma arrivano anche sui numeri di telefono e con minacce molto chiare alle famiglie, e allo stesso tempo bisogna vedere ATP, WTA e World Tennis cosa possono fare al riguardo, perché allo stesso tempo tutti loro hanno comunque vendono i diritti per la trasmissione di dati e di conseguenza per le scommesse, e comunque soprattutto per sostenere i circuiti minori sono una grandissima fetta di proventi, quindi bisogna capire anche lì ATP e WTA dove vogliono stare, perché tante volte è stato chiesto sia a Gaudenzi che poi a Steve Simon, ex chairman della WTA, e chiaramente la solidarietà per i giocatori c'è sempre stata, ma poi all'atto pratico purtroppo al momento abbiamo visto ben poco.
1: Quindi sarà uno dei temi sicuramente di cui parlare nel futuro. Lorenzo Ercoli, grazie mille di essere stato con noi, collega di Spazio Tennis e Corriere dello Sport, buona prosecuzione di US Open.
2: Piacere mio, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Lui, Federico Zampaglione, questo duetto l'ha inseguito e l'ha sognato per tanto tempo. Alla fine ci è riuscito per quello che era il suo album Come tiro mancino qualche tempo fa. Ho cambiato tante case, lei e Carmen Consoli, insieme tiro mancino, l'odore del mare.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: Meteoradio. Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
7: L'Italia in diretta.
8: Eccoci qui di nuovo con noi Claudio De Tommasi
9: e Germana Brizzolari, pronti per voi per una parte.
8: Personalmente.
9: Sì, infatti.
8: Allora, andiamo subito a Milano, la nostra redazione economica con Fabrizio Patti per la chiusura di borsa.
10: Sì, buonasera. Le borse europee erano partite oggi molto caute ma hanno chiuso in crescendo. In questo momento ultime battute a Milano più 0,82%, è in linea sostanzialmente con Parigi e Francoforte, solo Parigi anzi è in appena sopra la parità, sono Francoforte e Londra in linea con Milano. Fa anche meglio Wall Street, che sta trainando gli altri mercati. Il Nasdaq, il Dow Jones salgono rispettivamente dell'1,35% e dell'1,25%, S&P 500 più 1%. Cosa muove oggi i mercati? Soprattutto le parole del membro del consiglio direttivo della Fed, Christopher Waller, che ha espresso un certo ottimismo sul fatto che le pressioni sui prezzi stiano mostrando dei segnali di miglioramento e quindi ha fatto capire di essere disposto a mantenere i tassi invariati nella riunione di settembre. Questo ha contribuito a dare un po' di sollievo ai titoli di Stato, che erano molto sotto pressione, dunque sono scesi i rendimenti di circa 4 punti base sia negli Stati Uniti che in Europa. Il rendimento del BTP decennale anch'esso scende di 4 punti base al 4,17%, scende di 2 punti anche lo spread con il Bund tedesco. Invece ci sono notizie meno buone per il petrolio, perché ha ripreso a correre il Brent con il future di novembre, sfiora adesso i $97 al barile, più 1%. Questo anche perché, secondo fonti iraniane non confermate, ci sono stati nuovi attacchi iraniani a basi statunitensi in Kuwait e negli Emirati Arabi Uniti. Linea allo studio.
8: E allora subito un po' di musica, che dici, Claudio?
9: Sì, arriva proprio Lucent da Manchester.

0: Love Bites Back. E si sente che lei è dal nord dell'Inghilterra, la Doha, una cosa del genere ha detto. Comunque lei proprio da Manchester, anzi dalla Greater Manchester, per cui dai surroundings di, dai, insomma, da circostanti, da quello
1: devo
0: che c'è
1: intorno.
0: Devo
1: venire una volta a Manchester con te.
0: Andiamo a Manchester.
1: Comunque in Inghilterra, in Irlanda, tutto in quel Irlanda. Giro dobbiamo fare una cosa così mi farei scoprire sicuramente delle cose che non ho visto per conto mio.
0: Allora si chiamava Lucent.
1: Eh sì, e ce la siamo goduta. Domenica scorsa invece oltre 10.000 stabilimenti balneari hanno aderito alla giornata del balneare organizzata dal SIB Confcommercio per evidenziare il ruolo e la funzione della balneazione attrezzata italiana. Allora, ben trovato Antonio Capacchione, presidente appunto del sindacato italiano balneari. Buon pomeriggio.
2: Buonasera a tutti. Salve. Buonasera. Buonasera.
1: Allora, innanzitutto ovviamente è stata l'occasione, no, per un tributo a Fabrizio Valente, il bagnino di 62 anni che ha perso la vita mentre salvava un bagnante in difficoltà nelle acque di Andorra il 25 agosto.
2: Sì, migliaia di assistenti bagnanti che lavorano con noi, insomma, sono nostri collaboratori, sono stati invitati e sono andati in mare, hanno alzato il remo verso il cielo e fischiato per richiamare l'attenzione di tutti sulla necessità di rispettare le regole e nel contempo per rendere un doveroso tributo a questo uomo così generoso, tra l'altro un ex balneare, per 20 anni aveva fatto il balneare e ultimamente faceva appunto l'assistente bagnante, per garantire a tutti un bagno in sicurezza. Spesso noi dimentichiamo che, o non adeguatamente valorizziamo, che la spiaggia italiana è la spiaggia più sicura d'Europa. I dati dell'osservatorio.
1: Infatti, proprio il tema è proprio quello, no? La balneazione sicura.
2: Ma il tema è proprio questo, cioè noi abbiamo un vantaggio competitivo nel mercato internazionale delle vacanze, tra l'altro l'aumento di turisti stranieri sulle nostre spiagge lo conferma. Noi abbiamo una spiaggia che è sicura più degli altri paesi, noi abbiamo oltre la metà degli annegamenti, per esempio rispetto alla Spagna, alla Francia, un ottavo rispetto alla Grecia, perché abbiamo un modello di balneazione diffuso che deve garantire, quando io dico devo, perché per legge e per le ordinanze balneari i balneari italiani sono tenuti, e questo è un caso unico al mondo, a garantire che la balneazione avvenga in totale sicurezza, al di là di tutti gli altri servizi che noi forniamo. E tra l'altro non devo illustrare a tutti, insomma, che la competizione si vince sui servizi, ma l'aspetto fondamentale della balneazione attrezzata italiana è quello di garantire che il bagno avvenga in sicurezza. 90.000 assistenti bagnanti, 30.000 aziende, l'Italia è il paese da questo punto di vista più sicuro. Dicevo, dati dell'Osservatorio Nazionale sugli annegamenti, sui dati Eurostat, confermano che l'Italia ha questo prodotto turistico fondamentale, che è quello della balneazione. Voglio ricordare che il 39,2% delle presenze turistiche complessive riguardano il mare. Ebbene, noi vinciamo nella competizione perché abbiamo una spiaggia sicura. Domenica scorsa è stata l'occasione per riflettere su questo.
1: Esatto, anche perché Valente si è gettato in acqua per salvare una coppia di persone che stava annegando. Purtroppo il cuore generoso non ha retto allo sforzo. E comunque stava dicendo che il Capacchione stava dicendo che i compiti, no, ma vogliamo un po' ricordarli quali sono i compiti, perché noi siamo abituati, no? Andiamo in uno stabilimento, è tutto funzionante, tutto è organizzato, ma molto spesso non si sa quali siano i compiti, l'attenzione, la concentrazione di controllare cosa succede in acqua.
2: La funzione fondamentale degli stabilimenti balneari italiani, voglio ricordare che noi abbiamo una tradizione plurisecolare, siamo stati inventati dallo Stato italiano per garantire che il bagno avvenga in sicurezza. Il titolare dello stabilimento balneare lo deve garantire attraverso personale specializzato che ottiene un particolare brevetto che è dotato di un'attrezzatura, al di là del pattino di salvataggio, anche altri attrezzi, il salvagente, la bandiera rossa, sono tutte attrezzature che sono state costruite nel tempo affinché appunto la balneazione avvenga in totale sicurezza. Noi abbiamo appunto una spiaggia attrezzata, anche altrove cercano di imitare il sistema italiano, ma la quantità e la qualità dei servizi che noi forniamo non
1: Anche
2: si trova da
1: i nostri
2: nessuna parte.
1: tantissimi chilometri, migliaia di chilometri di coste ci aiutano perché ormai siamo specializzati in questo. Volevo anche parlare con lei del fatto che, ne abbiamo parlato anche altre volte in trasmissione, le regole, no, ci sono, la bandiera rossa vuol dire pericolo, però molte volte le persone non, come se non accettassero questa regola, come tante altre: in acqua non si può sostare entro i 5 metri dalla battigia, bisogna arrivare vicino agli scogli con un'imbarcazione a 200 metri, attenzione alla boa che segnala che c'è un subacqueo sott'acqua, bisogna stare a 50 metri, eccetera. Tanta faciloneria che poi provoca la morte delle persone.
2: Questo è un argomento che noi abbiamo affrontato in diversi convegni che abbiamo tenuto quest'anno, anche in moltissime iniziative che abbiamo svolto durante tutta la stagione balneare, l'abbiamo chiamato Obiettivo Annegamenti Zero, la prevenzione, l'informazione. Ma bisogna andare oltre, non cullarci appunto sugli allori, dobbiamo arrivare a, non dico ad azzerare, ma comunque ulteriormente ridurre
1: Eh beh, certo,
2: gli
1: questo come quello che
2: annegamenti.
1: succede sulle
2: E
1: strade, no?
2: questo, esatto, e questo può avvenire a nostro avviso attribuendo anche un ruolo maggiore, di maggiore autorità, autorevolezza agli assistenti bagnanti. Quando un assistente bagnante richiama un bagnante diciamo indisciplinato, è opportuno che sia dotato, a nostro avviso, anche di un potere, se non di
1: Sanzionatorio.
2: sanzionatorio, almeno di segnalazione, perché spesso le tragedie avvengono anche per negligenza, e allora attribuire un ruolo maggiore agli assistenti bagnanti, e poi bisogna incentivare questa funzione, questo ruolo,
1: È
2: il
1: proprio quello che volevo chiedere.
2: reclutamento.
1: I ragazzi sono ancora interessati a questo tipo di lavoro?
2: C'è una crisi di vocazione comprensibile, ecco perché noi abbiamo proposto, ma da mesi, al governo di introdurre delle norme di incentivo, anche normativo, per esempio una corsia preferenziale per i concorsi pubblici. Noi abbiamo gli assistenti bagnanti che per lo più sono dei ragazzi che lo fanno per 3, 4 anni, 5 anni e poi fanno altro. Ragazzi che in generale c'è una difficoltà a trovare personale stagionale, a maggior ragione per gli assistenti bagnanti. Il ragazzo fra scegliere di fare il cameriere, l'assistente bagnante, per le responsabilità che questo ruolo
1: Certo.
2: comporta, scelgono di fare il cameriere. Ecco la necessità di incentivi normativi, perché appunto gli assistenti bagnanti salvano vite
1: Sono
2: umane.
1: fondamentali.
2: Il
1: Grazie
2: nostro
1: mille.
2: modello
1: Eh
2: è un
1: sì.
2: modello di successo, bisogna appunto conservarlo e valorizzarlo. Grazie a voi per
1: Grazie mille
2: l'invito.
1: Antonio Capacchione, presidente sindacato italiano balneari aderente a Confcommercio. Buona prosecuzione d'estate. Buon lavoro.
2: Grazie, grazie
0: Grazie
2: ancora.
0: ancora. Arriva e torna la musica a Lucio Dalla 1979. Tu sai che questa canzone, che riconoscerai sicuramente, doveva chiamarsi Dialettica dell'immaginario.
1: Wow, che
0: Che
1: titolino!
0: titolino, eh? Ma sì, perché doveva essere una specie di esplorazione di quello che è il meccanismo progressivo di invenzione del desiderio.
1: Wow,
0: Ripeto,
1: anche qui! No, no, l'ho
0: meccanismo
1: capito.
0: progressivo dell'invenzione del desiderio. In
1: L'invenzione del
0: realtà.
1: desiderio mi suona strano, ci devo pensare.
0: Allora, in realtà è una riflessione che compie un innamorato quando sente la sua innamorata, un'ipotetica innamorata anche soltanto, ormai allontanarsi. E Lucio Dalla si chiama Cara.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

0: sera, ma non posso venire.
1: Oh, e non c'è niente di strano, ma non posso così dire. Era il 1979, lui è Lucio Dalla e questa era Cara. Sono le 17:50 e 30 secondi. Siete in collegamento con noi, con Germanna Brizzolari, sì, e Claudio Tommasi, ed è l'Italia in diretta.
2: E noi invece siamo anche in collegamento con Orlin Bianchini, assistente bagnanti a Fregene. Ben trovato.
3: Ciao, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
2: Grazie a lei di partecipare. Abbiamo parlato prima con Antonio Capacchione, presidente del sindacato italiano balneare, un po' del sistema. Allora io vorrei entrare nel dettaglio con lei, la sua storia, raccontare un po' cosa succede proprio mentre si sta lì vicino all'acqua. Qual è la sua giornata tipo?
3: Sì, la giornata tipo è sempre più o meno la stessa, nel senso io e tutti i colleghi arriviamo, prepariamo la postazione, montiamo tutto ciò che c'è da montare, il pattino va armato con remi e il resto dell'attrezzatura, ci assicuriamo che anche la battigia sia abbastanza pulita e sicura, pulita nel senso che non ci debbono essere nessun tipo di ostacoli che possa mettere a repentaglio la sicurezza dei bagnanti.
2: E poi ovviamente il lavoro continua perché sono tante ore.
3: Il lavoro sì, perché è un lavoro abbastanza logorante, sono 10 ore di fila spesso e volentieri sotto il sole cocente o come adesso sotto il vento che tira forte. Quindi
2: infatti sentiamo un po' l'audio, sì, sentiamo un po' l'audio.
1: Si sente che siamo vicino sì. al mare.
3: Beh, vi porto un po' vicino al mare.
2: Sì, ci fa piacere, noi siamo a Saxa Rubra, meno bello di Fregene sicuramente. E ovviamente quindi un lavoro di concentrazione per controllare quello che succede in acqua, di fatica, e poi a contatto con le persone che, come dicevamo prima con l'altro ospite, spesso non rispettano le regole. Anche lei riscontra questo problema?
3: Sì, purtroppo stavo ascoltando prima, l'ospite ha detto giustamente, spesso e volentieri c'è questo problema. Io non so se sia, a questo punto mi faccio la domanda, se sia un periodo di epoche o addirittura anche all'epoca di facciamo, tanto per prendere. C'è sempre stata questa cosa del rispetto delle regole nel mare, che vengono più o meno rispettate? No, perché giustamente la gente viene al mare, si vuole rilassare, vuole godersi il momento, però trascurano sicuramente tutte quelle che sono le direttive che possono aiutare a evitare situazioni tragiche come appunto il collega
2: che poi
3: è venuto a mancare.
2: Che poi le regole sono
3: situazione.
2: Certo, le regole sono messe a tutela delle persone, non è che qualcuno si è svegliato e ha inventato delle regole così
3: sì,
2: per non far godere il mare, no?
3: Esattamente, l'ospite di prima ha giustamente detto che il nostro sistema di tutela a livello normativo è estremamente buono, estremamente qualificante in un certo senso e garantisce un'altissima formazione a noi di bagnanti, anche un altissimo livello di sicurezza a mare, qualora vengono rispettate però anche dai bagnanti. Certo, io mi rendo conto che un bagnante non può sicuramente mettersi a studiare là tutto quello che dovrebbe sapere, che può fare o che non può fare. Però,
2: ma non mi sembrano sì. tante le regole, no? Insomma,
3: sono poche, ha ragione, sono poche, in realtà nel dettaglio sono tante perché vanno a ramificarsi, dalla buca sulla battigia, che non sta scritto da nessuna parte, che non si può fare, ma lei immagini la corsia di un'autostrada di emergenza se uno si mette a fare picnic là, non c'è certo. scritto da nessuna parte che non lo può fare, ma è chiaro che
2: quello
3: io non
2: però
3: ci
2: si
3: metto
2: chiama buonsenso, spesso ormai manca un po' anche il semplice buonsenso. Ovviamente voi avete una formazione, dei brevetti iniziali, e poi comunque ci sono dei corsi di aggiornamento, di ulteriore formazione, come funziona?
3: Sì. Esattamente, per diventare un assistente bagnante sicuramente c'è un corso di formazione che parte dalla piscina e che poi si va a sviluppare, si chiama estensione MIP, comunque che è un brevetto che ti permette di fare assistente bagnante anche al mare e che dura 5 anni, e poi a fianco a questo abbiamo chiaramente delle qualifiche per delle manovre di intervento di primo soccorso che vanno aggiornate ogni 2 anni. Sono le manovre di rianimazione che servono appunto per dare tempo ai soccorsi avanzati di arrivare e nel frattempo tenere il più possibile al sicuro il pericolante.
2: Certo. Quando l'abbiamo invitata in trasmissione lei ha detto una frase che mi è molto piaciuta, è quella:
3: sì,
2: il
3: sì.
2: bravo bagnino
3: sì.
2: è quello che non si bagna. Vuole spiegare
3: sì.
2: anche ai nostri ascoltatori che cosa voleva dire?
3: Sì, quando iniziai questo corso più di 10 anni fa, il mio maestro di salvamento, oggi la tessitura è diversa, ma mi disse questa frase e mi rimase impressa perché un buon bagnino, anche l'ospite di prima ha anticipato un pochino questa cosa, un buon bagnino è quello che non si bagna, cioè nel senso è molto bravo a trovare un equilibrio tra autorevolezza e autorità nel prevenire, quindi secondo me è importante avere anche un buon rapporto con le persone o comunque creare e strutturare dei rapporti con le persone,
2: diventare un punto di riferimento, no? Sì, prego.
3: Sì, ci fu un sacco di tempo fa un signore che si stava per fare il bagno, il mare leggermente mosso, e lui mi disse, cioè io andai direttamente da lui ad attaccare il bottone per cercare di capire se era in grado, perché il mare era veramente impegnativo.
2: Sì, perché poi tutti sanno nuotare benissimo, no?
3: Sì, immagino.
2: Che poi no, dicono di loro che sanno nuotare benissimo.
3: Ma sicuramente, non lo metto in dubbio, in piscina magari, ma anche al mare. E niente, questo signore praticamente alla fine mi disse, ma come mai guardi ovunque? Cioè io in teoria si suppone un assistente bagnante che guardi la sua zona, invece guardavo destra e sinistra, come fanno comunque spesso i colleghi. E gli dissi deformazione professionale, lui si qualificò come vice ammiraglio della capitaneria e mi disse complimenti, bravi assistenti voi tutti, insomma.
2: Io mi ricordo che una volta vidi diciamo una sorta di pseudo interrogatorio in maniera bonaria, ovviamente c'era un assistente bagnanti di spalle, è passato quello che credo fosse il superiore e gli ha chiesto quante persone sono in acqua e lui spalle all'acqua ha detto il numero di persone corrette perché aveva tutto sotto controllo, si era magari girato un attimo, infatti lì ero molto, molto ammirata.
3: Mi succede spesso anche qua, ogni tanto mi mettono alla prova chi, nome, cognome e quanti. Succede anche qua. Comunque sì, questa è una cosa importante, nel senso noi purtroppo abbiamo un problema che potrebbe essere quello di una pausa o le turnazioni, ma quando le pause non ci sono, voglio dire le pause tipo nel momento del bisogno, così di andare in bagno, chiaramente quello non può essere impedito. E in un certo senso sviluppiamo, mettiamolo così, una sorta di sesto senso in cui abbiamo sempre l'attenzione.
2: Abbiamo ancora un minuto, Orlin Bianchini, le voglio chiedere, perché so che lei è istruttore anche di surf e ci sono delle pratiche di salvataggio all'estero proprio con la tavola da surf che potrebbero essere introdotte anche da noi, proprio in un minuto.
3: Ritengo che la tavola da surf sia estremamente efficace, opinione personale, più di alcuni mezzi proposti qua. Quindi secondo me sarebbe un valore aggiunto inserirla nelle varie ordinanze delle capitanerie di porto, perché potrebbero dare veramente un contributo molto speciale, molto qualificato, molto veloce e molto efficace, sempre.
2: Per andare a salvare proprio le persone, però ovviamente serve una tecnica che lei ha.
3: Serve una tecnica che io ho, esattamente, che sì, insomma io mi sono qualificato, studio, mi aggiorno, io sono specializzato con la tavola da salvataggio. Ho fatto anche dimostrazioni con la FINA e chiaramente serve una formazione, sì, diversa, molto più accurata, però sì. E poi
2: sente la musichetta, dobbiamo salutarci. Sì, grazie mille Orlin Bianchini di essere stato con noi, assistente bagnanti a Fregene. Appunto, la musica ci porta al GR1 delle 18 e c'è un nostro ascoltatore che ci ringrazia per la canzone di Lucio Dalla, End, forse Andrea, And.
1: And, sì, vabbè, all'inglese o all'irlandese. Che
2: ormai mi hai contagiato, dirò anche io Madagascar adesso, non infatti, lo so cosa dirò.
1: Ci risentiamo subito dopo il GR1, l'Italia in diretta.
2: Grazie, a dopo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35 euro, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it.
6: La spesa intelligente.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia. Oranges avrebbe chiesto aiuto al 112 a un amico, la donna trovata morta sotto un viadotto dell'A1 a Barberino del Mugello insieme con l'ex compagno. La questura aveva quindi disposto la ricerca della loro auto in autostrada, ma all'arrivo della polstrada i due erano già morti. L'ipotesi più probabile è quella dell'omicidio-suicidio. L'uomo potrebbe aver spinto la ex nel vuoto e poi essersi gettato dal viadotto. La Procura Militare di Roma ha aperto accertamenti preliminari sui militari che avrebbero aderito a Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. L'indagine è partita dopo un esposto presentato dal sindacato dei militari e precisa la Procura anche alla luce di notizie pubblicate da autorevoli organi di stampa esteri. Gli accertamenti dovranno verificare l'eventuale esistenza di fatti di competenza della giustizia militare. Lo scontro tra Germania e Russia. Berlino continua ad accusare Mosca di essere dietro i ripetuti episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Il cancelliere Merz vuole solo guadagnare punti presso l'opinione pubblica, risponde il Cremlino. A Weimar, riunione dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia. Ci aggiorna in studio Cecilia Rinaldini.
3: La Germania è sempre stata pronta a un dialogo ragionevole con la Russia, ma il prerequisito è che Mosca ponga finalmente fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi tipo di attacco contro di noi, lo ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul al termine dell'incontro a Weimar con i suoi colleghi francese e polacco. L'Europa rimane unita quando la Russia cerca di destabilizzare la sicurezza e le società del continente. Se Mosca insiste, avvertono i tre ministri, ci saranno conseguenze. Dal Cremlino puntuta la risposta del portavoce Pieskov, secondo il quale il cancelliere tedesco Merz fa il duro cercando consensi, ma è solo goffo. Quanto alla guerra in Ucraina, il presidente russo Putin prima apre a una soluzione diplomatica possibile e parla di colloqui costruttivi, ma poi afferma che gli attacchi ucraini contro le navi mercantili e le minacce contro gli aerei civili sono una manifestazione di terrorismo di Stato e ostacolano i negoziati per la pace. Il presidente russo nega le voci su un'imminente mobilitazione per l'arruolamento di altri soldati e loda Trump che, dice, sta facendo un lavoro costruttivo.
2: Biden ha fornito all'Ucraina più munizioni di quante gli Stati Uniti ne abbiano usate nella guerra con l'Iran. Lo sostiene Donald Trump annunciando che per ora Washington terrà per sé le munizioni anziché venderle agli alleati. Il presidente americano attacca poi il Canada sui dazi, avverte il premier Carney: dipingermi come il nemico funzionerà solo finché l'economia canadese non crollerà. Con il riacutizzarsi delle tensioni nel Golfo Persico risale il prezzo del petrolio, in calo invece le quotazioni del gas naturale. Segno positivo per le borse europee, Milano chiude in rialzo dello 0,88%, meglio di Francoforte e di Parigi. Torniamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia sul litorale romano. Un'anziana è stata trovata morta in casa al quarto piano di un palazzo. In strada il corpo di un uomo. Sarebbero madre e figlio. L'ipotesi è che l'uomo abbia soffocato la donna con un cuscino e si sia poi lanciato dalla finestra. Tornava da scuola con lividi graffi e segni di morsi, così i genitori di un bambino autistico di 10 anni a Napoli hanno nascosto un registratore nei suoi pantaloni scoprendo che veniva minacciato e picchiato.
4: Lividi sul corpo, graffi dietro la schiena, segni di morsi, chimosi sulle braccia. È ottobre scorso quando una coppia di genitori di un bimbo affetto da un disturbo dello spettro autistico che frequenta una scuola di Scampia si presenta ai carabinieri per denunciare maltrattamenti subiti durante le ore scolastiche dal proprio figlio. La denuncia è circostanziata, viene allegata una registrazione che i genitori hanno realizzato con il fai da te, cucendo nella tasca dei pantaloni un mini recorder dopo che avevano notato un comportamento parossistico che a casa non aveva mai mostrato. Dalle registrazioni si ascoltano le richieste di scuse al bimbo avanzate da uno degli insegnanti di sostegno. Chiedimi scusa, se no ti faccio male, inframmezzate da copiosi pianti del piccolo che si concludono con un tentativo del bimbo di mordere qualcosa e la voce dell'insegnante che con fare imperativo lo sfida. Mordi, mordi, gli ripete. I genitori accompagnano il figlio al Santo Bono. Il referto dell'ospedale conferma la presenza delle lesioni ecchimotiche sulle braccia e la consulenza neuropsichiatrica dà conto di una non corretta gestione delle emozioni. La procura apre un fascicolo con l'ipotesi di reato di lesioni. Non ci sarebbero per ora nomi nel registro degli indagati. Vincenzo Perone, GR1.
2: Il meteo, caldo sull'Italia almeno fino al 9 settembre, con temperature tra i 35 e i 37 gradi e valori fino a 8 gradi sopra la media. Sentiamo le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
0: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci solari temporali al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo solari deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
2: Venezia, seconda giornata della mostra del cinema. Poco fa tappeto rosso per l'attore britannico Orlando Bloom, arrivato al Lido per la prima di Bucking Fastard, film di Werner Herzog in concorso. Il mattinata applausi per Wild Horse 9, Spy Story, a firma di Martin McDonagh, tra thriller e grottesco in cui John Malkovich e Sam Rockwell sono due improbabili agenti della CIA in missione in Cile alla vigilia del golpe di Pinochet. Ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
5: L'Italia in diretta.

0: Anche tu.
1: A online di su.
0: Anche tu.
1: Eccoci qua, Germana Brizzolari, Claudio De Tommasi e la voce, grande voce di Sienna Spilo da New York, con questa canzone che prende spunto da una storia sentimentale reale. Lei canta proprio...
2: Tanto per cambiare.
1: Canta proprio delle sue disavventure, in questo caso sentimentali. Questo è l'Italia in diretta. Abbiamo adesso...
2: Due ospiti, sono felicissima di avere. Marco Malvaldi e Samantha Abruzzone, ben trovati.
3: Salve.
4: Buonasera a tutti.
2: Ciao, di nuovo insieme per il giallo La Scala di Seta per Sellerio Editore, in libreria fra pochissimo, l'8 settembre, giusto?
3: Esatto, è così.
1: Bene, l'esatto in sincrono non mi è piaciuto.
2: L'esatto in sincrono non è male, perché loro scrivono a quattro mani, no? E adesso ha una voce in sincrono, mi sembra proprio scontato. Allora, dopo Chi si ferma è perduto, La regina dei sentieri, appunto, è il terzo romanzo che avete scritto insieme. Allora, comincio con Marco. Quando avete capito che questo era non più un esperimento, questo scrivere a quattro mani, ma proprio il vostro modo di raccontare storie?
3: Beh, quando ci è stato chiesto di farne ancora,
2: ecco.
3: A quel punto, beh, noi abbiamo sempre un po' fatto così. Samantha è quella che trama nell'ombra, che fa, e io sono quello che poi, diciamo, scrive sulla base delle sue trame. In questo caso, appunto, Samantha, come fanno talvolta le mogli, ha preso gallo, come si dice da noi, e quindi ha preteso anche di scrivere addirittura lei delle parti.
2: Preso gallo vuol dire che ha preso importanza, che insomma ha tirato sulla cresta. Questo è...
3: Esattamente. Quindi possiamo... A quel punto, sei sposato, sarebbe anche maleducazione.
2: Che devi fare? Certo.

0: trame, mi piace che cercare di farle tornare, quindi gli ingranaggi che stanno dietro al racconto. E poi Marco è ovviamente molto più bravo a scrivere, a descrivere i personaggi, i dialoghi, le battute, e quindi insomma gli permetto di fare il grosso del lavoro.
1: Quindi, se dovessimo trasporre in un film, tu sceneggiatrice e lui regia e montaggio, possiamo dire una cosa di cui vi abbiamo inquadrato. Intanto, così vediamo
0: Sì.
1: come funziona la vostra opera. Intanto, voglio partire anche da un altro, insomma, il titolo un po' insolito, no? Perché La Scala di Seta, tra l'altro, poi sono andata anche a guardare perché mi ricordava qualcosa. È anche un'opera di Rossini.
2: Sì, infatti
1: Mi sono documentata,
2: una
1: non me lo
2: farsa
1: ricordo.
2: comica.
1: Esatto. Come è nato questo titolo?
0: Beh,
3: È
0: questo
3: nato.
1: è certo, non ho detto chi. Dai, Marco.
0: Se
3: No,
0: posso, Marco,
1: no.
0: perdonatemi. È nato, è stato scelto per fare un dispetto a me per la mia S, il modo in cui pronuncio, quindi abbiamo scritto la scala di feta.
1: Ok, quindi così se solo sapessi com'era, sussulterei. Ecco, quindi adesso dopo cerco di farti dire questa frase così. Senti, invece, com'è nata la scintilla di questa storia?
3: Beh, è nata da una consapevolezza del fatto che ci sono in Italia tantissime opere d'arte che sono note solo al proprietario. Io non faccio ovviamente nomi, ma in casa di un mio amico, quando ero un po' più piccolo, avevo sempre visto un certo quadro e ho scoperto poi, alla fine, insomma, dopo qualche anno, che quel quadro era un Guido Reni. E ecco, questa cosa, diciamo, mi ha in qualche modo fatto riconsiderare sia il mio amico e soprattutto i suoi genitori, che anche fatto pensare a quanti analoghi possono nascondersi e quanto del nostro patrimonio artistico, magari più significativo, sia, diciamo, gelosamente custodito da privati e non si sa nemmeno che esiste. E non credo che sia una frazione, diciamo, piccola, magari sicuramente non trascurabile, ecco.
1: È vero, è vero. Adesso invece una domanda a entrambi, e poi parliamo un po' del libro, un po' della trama, quello che si può dire senza spoilerare, ovviamente un giallo. Allora, la domanda che mi viene da fare, immaginandomi a scrivere con qualcun altro, nella fattispecie un marito, significa avere il doppio delle idee o il doppio delle discussioni? O entrambi, magari. Prima Samantha.
0: Ma forse entrambi, sicuramente le discussioni ci sono, però poi alla fine ho ragione io e quindi risolviamo
1: Ah,
0: per
1: ma infatti è quella,
0: semplicemente.
1: ma la regola è quella.
2: Vabbè, ma scusa,
0: Insomma,
2: tanto vale dirlo
0: no.
2: all'inizio, però si avvisano anche le discussioni
1: Adesso questi
2: così.
1: mariti che continuano a provare a dire di avere ragione, ma no, no
0: Ma no.
1: si sa, cioè, lo sanno tutti, ormai è una cosa.
0: No, però è vero che è più difficile. Ma anche più stimolante, perché effettivamente ci si confronta e quindi le idee migliorano.
1: Marco, voi siete due chimici e avete portato anche la scienza, no? Dentro la scrittura in maniera ovviamente diversa. E però nella costruzione di un giallo vi scatta prima far tornare gli elementi, no? Come in una composizione chimica, come in un esperimento, oppure l'intuizione del delitto, una trama, un'idea, uno spunto.
3: Beh, allora, noi siamo convinti di avere un metodo, ma in realtà questo metodo viene contraddetto e vilipeso talmente tante volte che in realtà è un metodo per farci sbagliare alla fine, perché noi cerchiamo di partire dalla trama, però succede sempre invariabilmente che mentre io comincio magari a scrivere sulla base della trama, Samantha legge e tutti e due sembra che qualcosa non torni, quindi ripartiamo. Diciamo no, però,
2: Zero.
3: e succede sempre o quasi sempre che a metà libro uno dei due, non faccio nomi, tipicamente quella che inizia con la S, dica: ho avuto un'idea, devi solo buttare via gli ultimi quattro capitoli che hai scritto, ma secondo me migliora. E a quel
1: E
3: punto,
1: tu lì sei
3: ecco.
1: felice?
3: Io no, assolutamente.
1: Appunto, no, era una battuta, ovviamente non eri felice di niente.
3: Allora, cioè, ecco, no, no. Diciamo, ci sono vari capitoli che ho scritto e che non sono mai stati usati. Un giorno li riunirò.
2: Un giorno, tutti i capitoli mai pubblicati, va bene, vedremo esatto, che succederà. Esatto. Mi immagino, non ho mai scritto un giallo, però mi immagino che costruire un giallo sia...

0: Parlavamo di scienza poco fa, come no? Un po' di matematica, cioè tutto deve tornare, perché altrimenti poi se non si ricollegano...
1: Anche perché il lettore è cattivissimo,
0: il lettore
1: lo
0: è
1: trova
0: spietato,
1: subito che,
0: è spietato.
1: Non, che non fila.
0: Per cui insomma bisogna prestare molta attenzione.
2: E beh, per quello c'è un metodo effettivamente, si parte dalla fine. È un po' come prendere un cubo di Rubik nuovo.
0: Un segreto stai svelando.
2: Esatto, si prende un cubo di Rubik nuovo, si scompagina e poi ci si segnano le mosse. Dopodiché si proietta il filmato al contrario. Si fa questo fondamentalmente.
1: Qua sei stato molto chimico, adesso ti dico che questa immagine sei stato molto chimico.
2: In maniera uno è sicuro che qualsiasi cretinata gli viene in mente può essere inserita nella storia, è un ulteriore ramo che può essere usato per arrivare alla storia principale. Poi quello che succede è che tutte le mosse, diciamo, che vengono fatte, ci rendiamo conto spesso che alcune sono inutili, che alcune sono dei giri, dei circoli viziosi, altre sarebbero belline ma sono noiose da descrivere, e quindi insomma
1: e quindi
2: si fa un po' di
1: una X. Samantha, allora entriamo nel vivo di questo vostro nuovo giallo, la scala di seta, lo dico io, così non ci sono problemi.
3: Grazie.
1: Dicci qualcosa.
3: Ma all'inizio c'è ovviamente un omicidio, quindi viene uccisa un architetto, e diciamo un architetto rampante molto, molto in auge in Pisa, e da lì parte la storia. In realtà questa ragazza aveva commissionato poco prima di morire delle analisi a Serena, delle analisi chimiche, e Serena poi non è stata pagata proprio perché questa architetto non ha avuto il tempo di saldare la sua fattura. Quindi Serena si rivolge a Corinna chiedendo come potrebbe rintracciare appunto la sua debitrice. E lì parte la storia, perché Corinna le dice guarda, c'è stato un incidente, e a questo punto anche Serena è coinvolta. Le indagini le svolgerà Corinna come negli altri romanzi, mm-hmm. ma Serena certo inizierà a mettere bocca, mani, opinioni, naso, e insomma darà il suo contributo.
1: Bene, bene. E voglio fare un salto indietro nel tempo con Marco Malvaldi, perché ovviamente non si può prescindere, no, dal Barlume. Ormai fra l'anno prossimo sono 20 anni, giusto, dal primo?
2: Io mi reggo al muro, sì.
0: Come passa il tempo?
1: Un po' brutta questa cosa, forse non la dovevo dire, sì, perché 20 anni...
2: No,
1: ma mi rendo conto che io il fatto del tempo che passa, e oddio mio, già sono 20 anni da questo, quello...
0: Ci ragioniamo spesso.
1: Sì, abbiamo un po' la sindrome di Peter Pan, dentro sì, in un modo, fuori in un altro. Quindi era La briscola in 5, insomma, un grandissimo successo, non devo dirlo io, ma... Tu a rivedere o a rileggere, soprattutto, io dico rivedere perché quando leggo un libro io lo vedo, quindi per me sono scene e proprio con le immagini, eccetera. Cosa ti sembra ancora tuo e cosa invece magari adesso il Marco Malvaldi di oggi non farebbe più così? Magari no, niente.
2: È una bella domanda. Alcune cose mi sembrano un po' ingenue, altre sono sicuramente più, alcune sono smaccatamente maschiliste sicuramente, perché sono state scritte comunque da un maschio con determinati obiettivi ancora nel capo, e quindi certe cose a volte appaiono un pochino, diciamo, un po' grezze, però è una, secondo me, un segnale del tempo che passa.
1: Certo, anche perché il mondo nel 2007 era diverso, perché c'è anche questo, no? Tu l'hai scritto in un mondo che era diverso, molto diverso.
2: Però al tempo stesso resto convinto che quelle cose siano innocue, cioè dicano qualcosa di me, ma al tempo stesso come dire, il fatto di averle scritte in un discorso privato, perché uno può ridere dicendo sì, le hai scritte in un libro che poi hai pubblicato, quindi privato parliamone. Però in realtà sono discorsi fra vecchietti al bar. Quindi hanno una valenza completamente diversa rispetto a quella di discorsi che si possono affidare, affidare al mondo.
1: Adesso ecco. Sentiamo se Samantha ti assolve come hai fatto tu.
3: Beh, per forza. No. Beh, è vero, è innegabile che il mondo è cambiata la sensibilità, quindi alcune battute che erano ammesse e semplicemente ci facevano ridere all'epoca adesso sono, magari ci possono infastidire, però è anche vero che sono effettivamente battute innocue.
1: Esatto, forse poi se dovessimo ogni volta andare a fare il metro di oggi, allora non ne usciamo più.
3: No, non ne usciamo più, finiamo per giudicare con i nostri parametri anche l'Ilia dell'Odissea, quindi...
1: E lo fanno, lo
0: come
1: fanno.
0: È successo, sta succedendo continuamente.
1: Lo fanno. Citazione, oggi cito sempre.
3: Ogni riferimento è veramente casuale.
1: E invece Marco, se tu potessi incontrare per un'ora uno dei tuoi personaggi, solo uno, no? Pescando da tutti i tuoi libri, chi sarebbe?
2: Beh, Tiziana. Gli altri bene o male più o meno mi aspetto cosa
1: dia ai nostri ascoltatori chi è Tiziana e perché, quindi
2: Tiziana è la banconista del Barlume, è dotata di una notevole materia grigia ma anche di una notevole materia rosa, quindi ha, diciamo, ha un po' tutto quello che può,
1: è bellina,
2: che
1: come
2: può
1: dici
2: servire
1: tu.
2: È bellina come dico io, sì, poi soprattutto è una di quelle persone che come una persona che ho conosciuto una trentina d'anni fa e che poi ho ritenuto opportuno sposare, se c'è un problema lo si risolve, non si sta lì a piangersi addosso oppure a dire ma guarda com'era bello il tempo, no aspetta, siediti un attimo lì oppure muoviti un attimo e risolviamo il problema, perché è un problema e dà fastidio.
1: Allora, una domanda per prima di salutarvi, purtroppo che dobbiamo interrompere la nostra chiacchierata piacevolissima. Quanto della vostra vita quotidiana entra nei personaggi e quindi anche nei dialoghi? Quanto vedete anche da fuori e prendete spunto per appunto raccontare i vostri protagonisti?
3: Moltissimo, a cominciare dal fatto che Virgilio e Serena hanno i nomi di una nostra coppia di amici, i nostri più cari amici si chiamano Virgilio e Serena. Noi due siamo laureati, diciamo in un'altra vita ci siamo laureati in chimica, e quindi come appunto Serena, e noi abbiamo un solo figlio, però ha esattamente l'età di Pietro, il più grande dei
1: quindi
3: figli.
1: Quindi tutti
3: i
1: piccoli indizi anche in questo caso,
3: quindi,
1: mettete.
3: Esatto, viviamo in un paesino esattamente come Ponte San Giacomo, diciamo che noi abitiamo a San Giuliano Terme, ma insomma assomiglia molto a Ponte San Giacomo, e quindi i nostri problemi quotidiani sono più o meno quelli che vivono Virgilio e Serena. E per quanto riguarda Corinna invece ci vuole un po' più di indagine.
1: Allora, perché... questo possiamo fare un contest, vediamo chi trova nei nostri ascoltatori qual è l'indizio, vogliamo fare così. E ci scrivono al 335-699-2949, ve li sottoponiamo e vediamo poi chi ha vinto.
3: Benissimo.
1: Noi citiamo, potrebbe essere un giallo nel giallo. grazie mille Marco,
3: grazie
1: Malvaldi, Samantha Bruzzone, insieme di nuovo a Quattro Mani per il giallo La Scala di Seta, in uscita in libreria dall'8 settembre per Sellerio, e buona prosecuzione d'estate. Ciao.
3: Grazie.
0: Ciao e grazie per essere stati con noi all'Italia in diretta. Arriva il momento dell'onda verde dei GR regionali, ci arriviamo attraverso una canzone di Phil Collins. Tanti si sono domandati ma che significa? Ho detto niente, stavo improvvisando un testo, è uscita questa
1: studio. Ci avevano fatto anche lì un contest per chiedere che cosa volesse dire.
0: Niente.

0: mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 18 e 27 minuti, solo uno la Bologna-Firenze, tratto chiuso per un veicolo in avaria. Tra la variante direzione nord e la variante Aglio ci sono delle deviazioni segnalate sul posto. Sempre sulla Bologna-Firenze code per 5 km per incidente tra la A14 e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla Firenze-Roma abbiamo code per 2 km per incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. Per le altre notizie spostiamoci sulla statale 309 Romea, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Portesine e Chioggia. Ancora sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti per recupero mezzi tra la tangenziale sud e Pianezza. Sempre sulla tangenziale sud abbiamo code a tratti tra l'autoporto Sirto e la tangenziale nord. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per Miami a partire da 619 euro, andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: L'uomo si lancia nel vuoto dal quarto piano della sua abitazione a Ostia, muore sul colpo, in casa trovata senza vita anche la madre, si indaga per omicidio-suicidio. Arrivata la sesta ondata di calore, la regione proroga fino a ottobre l'ordinanza anticaldo per i lavoratori più esposti, preoccupa il ritorno a scuola, poche aule climatizzate. Tutto pronto a Viterbo per il trasporto della macchina di Santa Rosa, migliaia di fedeli e turisti per la lunga notte della tradizione, tema di questa edizione, la pace. Buonasera da Pasquale Notar Giacomo in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Avrebbe prima soffocato l'anziana madre, molto probabilmente con un cuscino, poi si è gettato dal balcone al quarto piano. Dramma questa mattina a Ostia, indaga la polizia.
2: Giorgio Prelec, 54 anni, ha deciso di mettere fine alla sua vita intorno alle 12.30 lanciandosi dal balcone del quarto piano di Via del Mare di Tesman a Ostia. All'interno dell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato il corpo di sua madre Adriana di 83 anni che avrebbe soffocato con un cuscino prima di mettere fine anche alla sua vita. Si sarebbe lanciato quando i vigili del fuoco erano già arrivati, avvertiti dai vicini di casa che hanno assistito alla scena, come la signora Caterina.
3: È stata una cosa scioccante.
4: Ma avete provato a gridare, a dirgli non ti buttare?
3: Tutti dicevano non ti buttare, poi c'era un assistente sociale a terrazzo a fianco e gli diceva non ti buttare, che c'è, a tutto c'è una soluzione, insomma, ne parliamo. Ma andà di sto di pompiere a arrivare e si è buttato.
2: Il 54enne camminava avanti e dietro sul balcone e poi si sarebbe sporto fuori e sarebbe rimasto in questa posizione per alcuni minuti prima di gettarsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, la polizia scientifica, il magistrato e il medico legale. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza o tracce di sangue. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: Torbella Monaca e Villaggio Falcone potrebbero diventare zona rossa. Il presidente del sesto municipio Nicola Franco ha chiesto al prefetto di Roma Giannini l'adozione del provvedimento per contrastare spaccio, degrado e insicurezza che secondo il municipio interessano quotidianamente le due aree nel quadrante est della capitale. La proposta sarà ora valutata dagli organismi competenti anche alla luce delle recenti misure di controllo rafforzato adottate in altre zone di Roma. Caldo e temperature fino a 35 gradi, la capitale affronta la sesta ondata di calore nei giorni che per molti sono coincisi con il ritorno dalle ferie. Proprio per tutelare le categorie di lavoratori più esposte, la Regione Lazio ha prorogato fino a fine mese l'ordinanza che nelle giornate di massima allerta vieta attività in condizioni di prolungata esposizione al sole. Problema caldo anche per le migliaia di studenti che stanno tornando a scuola su oltre 3.000 edifici censiti in regione. Solo una sessantina, rileva la CISL, è dotata di condizionatori. Viterbo si prepara a riabbracciare Dies Natalis, il conto alla rovescia per il corteo storico di Santa Rosa è già partito, previsto un pubblico di oltre 30.000 persone lungo il percorso. I viterbesi più temerari sono scesi strada già da ieri sera per assicurarsi una postazione privilegiata. Rafforzato il piano sicurezza, particolare attenzione agli ingressi in città e sarà vietato posizionare sedie lungo il percorso. La fermata Colosseo Fori Imperiali della Metro C di Roma sarà candidata come stazione più bella del mondo al Prix Versailles 2026, il premio mondiale di architettura e design organizzato ogni anno presso la sede dell'UNESCO a Parigi. Si tratta del riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee. L'assessorato alla mobilità sostenibile e trasporti ha confermato ieri la partecipazione. Ora gli aggiornamenti sulla viabilità con Rai Pubblica Utilità.
5: Questa sera si segnala forte traffico in via di Brevetta, via Gregorio VII, via Mattia Battistini, in via della Bufalotta, via del Casale di San Basilio e via Tiburtina all'altezza del raccordo anulare. Forte traffico anche in via della Serenissima, in via Principe Amedeo, in via dell'Ambardam, in via Tuscolana in zona Cinecittà, via delle Capannelle, in via Pianuova, in via Ardeatina e via Rodeattico su parte di via Laurentina e sul raccordo anulare tra lo svincolo autostradale per Napoli e via della Cecchignola. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: 18:34 minuti e 37 secondi è tutto anche per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Alessandro Campanella. Da Pasquale Notar Giacomo, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché
6: è
7: ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: L'Italia in diretta.
15: Ultimi 20 minuti insieme, Germana Brizzolari.
16: Claudio De Tommasi per voi con l'Italia in diretta.
15: In regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Daniele Di Noia, in redazione Giorgia Allegretti, Davide Campione, Luca Torrisi e Lucia Pioppi. Ho detto mi sembra tutti, sì, guardo attraverso il vetro, no, non c'è nessun altro. Allora, parliamo adesso del 28esimo rapporto Mare Monstrum di Lega Ambiente. Esatto, l'ho detto apposta perché non è Mare Nostrum, che tutti sappiamo essere il Mediterraneo, Lega Ambiente, che appunto evidenzia i danni del Mediterraneo, che sta subendo danni il Mediterraneo. Allora, benvenuto al presidente Stefano Ciafani.
17: Buonasera, buonasera a voi.
15: Allora, leggo alcuni dati e poi cominciamo un po' a parlarne e a commentarli. Nel 2025 sono stati oltre 20.000 i reati accertati, 36.000 circa sempre gli illeciti amministrativi, una media di circa 156 illeciti al giorno e oltre 6 ogni ora lungo le coste. Sono dati in diminuzione per fortuna, ma i numeri sono sempre molto alti, soprattutto pensare 156 illeciti al giorno.
17: Eh sì, un reato ai danni dell'ambiente ogni 10 minuti, questo durante tutto l'anno, quindi anche nei mesi autunnali.
15: In questa nostra chiacchierata invernali. Quindi ce ne sarà uno.
17: Esatto, sono reati che hanno a che fare con l'inquinamento delle acque, con il ciclo illegale del cemento, quindi l'abusivismo edilizio, e poi le altre due grandi famiglie, diciamo, che compongono questo macro numero sono la pesca illegale e le violazioni al codice della navigazione aeronautica di diporto. Questo è un rapporto, lo dicevate voi, la 28esima edizione. L'obiettivo è quello di, e ovviamente tutto parte dall'elaborazione dei dati che ci vengono forniti dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, per capire come sta procedendo questa augurabile trasformazione dal mare Monstrum che descriviamo ogni anno al mare Nostrum, che deve appunto tornare tale. Quello che emerge è una situazione di illegalità importante che riguarda per la metà dei reati le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, quindi Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, ma le altre, il restante 50% riguarda le altre 10 regioni costiere, quindi insomma c'è comunque una situazione di illegalità un po' in giro per l'Italia.
15: Se Sparta piange, Atene non ride, ecco.
17: Esatto, esatto. E la diminuzione a cui facevate riferimento voi, perché c'è stato una contrazione del 20% dei reati accertati rispetto al 2024 e del 10% degli illeciti amministrativi, è in parte dovuto a diciamo l'effetto deterrente delle nuove norme che sono entrate in vigore negli ultimi anni, i delitti contro l'ambiente nel codice penale, insomma tutta una serie di norme a tutela dell'ambiente importanti. Però quello che segnaliamo è che quest'anno c'è stata una riduzione del numero dei controlli di quasi il 20% rispetto all'anno precedente. Quindi
15: ma per un problema di organico?
17: È per un problema, diciamo, le risorse messe a le risorse economiche, quindi anche il personale messo a disposizione delle forze dell'ordine e capitani di porto, evidentemente si è ridotto e il numero dei reati si è ridotto del 20%. Quindi, diciamo, questa diminuzione che noi speravamo fosse imputabile
15: a un miglioramento,
17: invece purtroppo è dovuto soprattutto a un depotenziamento del sistema dei controlli ambientali che noi non ci possiamo permettere, perché il mare, oltre ad essere un ecosistema straordinario, quello del nostro paese, è anche un pezzo importante dell'economia, certo, turistica italiana, e quindi noi dobbiamo preservarlo sotto tutti i punti di vista.
16: Che mai ci sono, insomma, i macro illeciti, ma ci sono poi i piccoli illeciti che sono quotidiani, le barche che buttano pezzi di plastica. Mia figlia, riporto proprio una cosa diretta familiare, era impressionata, prendendo il traghetto per un'isola qui italiana, di quanta plastica fosse in mare. E questi sono piccoli crimini che poi, insomma, riflettono una mentalità. La gente non è che non sa più, non sa come, quanto la plastica fa male, specialmente in mare.
17: Questo, sì, questo è uno di quei classici problemi, la presenza delle plastiche in mare, che sono dovute soprattutto alla mala gestione dei rifiuti sulla terraferma, perché la gran parte delle violazioni che avvengono sul mare ovviamente avvengono sulla terraferma.
15: Arriva dal fiume, no?
17: Esatto, la mala gestione dei rifiuti che con le piogge poi finiscono nei fiumi e che poi vengono trascinati fino in mare. Considerate che solo il 20% delle plastiche si vedono in superficie nel mare, l'80% è lungo la colonna d'acqua. Quindi, insomma, ecco,
15: e poi ci sono le microplastiche, le nanoplastiche che ci ritroviamo anche nelle placente.
17: Questo poi, diciamo, ovviamente innesca tutta una serie di processi di riduzione della frammentazione dei rifiuti plastici, che creano tutta una serie di problemi che sono al centro. Meglio, prima del Covid era una delle priorità mondiali sulla tutela dell'ambiente. Dal Covid in poi questo tema è stato un po' depotenziato, ma il problema rimane ancora lì, sicuramente negli oceani, sicuramente nei mari davanti ai paesi con economie emergenti in via di sviluppo, ma anche il Mediterraneo è affetto da questo problema, perché ci sono ovviamente le coste europee per certi versi sono un po' più attente, il Nord Africa, il Medio Oriente, c'è un problema di gestione dei rifiuti evidente, e poi è un mare chiuso e quindi dobbiamo tutelarlo ancora di più.
15: Cosa chiedete voi come Lega Ambiente alle istituzioni? Cosa serve?
17: Beh, innanzitutto abbiamo chiesto al governo nazionale, per quanto di sua competenza, e alle regioni per ovviamente le loro attività di controllo, di potenziare il sistema dei controlli ambientali, cioè finanziare le attività di chi ovviamente reprime i reati, proprio per i motivi che diciamo prima. L'economia del mare è un pezzo fondamentale dell'economia turistica, noi non ci possiamo permettere questo, diciamo, danno, oltre ovviamente a, si parla tanto del bel paese, si parla tanto del paesaggio italiano, se ne parla spesso magari a sproposito quando c'è da fare, no, delle realizzazioni di impianti che servono, pensa alle rinnovabili, no, che servono per ridurre gli eventi meteo estremi dovuti alla crisi climatica, ma il paesaggio italiano è stato deturpato in alcune zone, purtroppo temo permanentemente, da quell'abusivismo edilizio che ha costruito degli ecomostri di cemento che, se non vengono abbattuti, rimarranno lì per decenni o per sempre, e questo francamente non ce lo possiamo permettere. Quindi potenziamento del sistema dei controlli, e poi per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, se noi lasciamo la competenza degli abbattimenti delle costruzioni abusive ai comuni, i comuni diciamo purtroppo continuano ad avere il cosiddetto ricatto elettorale, perché i sindaci non fanno gli abbattimenti perché temono di perdere il consenso sul territorio. Chiediamo da anni di affidare questa
15: la gestione della normativa, la competenza a livello superiore.
17: Prefetti, esatto, ai prefetti, perché ovviamente il prefetto non deve essere votato, e quindi si può in qualche modo ripristinare il paesaggio, la legalità in quelle zone dove l'abusivismo edilizio è stato imperante, perché questo può permettere appunto una restituzione alla bellezza di quei paesaggi che sono stati deturpati dalle costruzioni abusive.
15: Allora, abbiamo lanciato parecchie, come dire, ami, per caso di dire, per la politica, per cercare di salvare il nostro mare nostrum, esatto, evitare che rimanga mostrum dal punto di vista dell'inquinamento, l'abusivismo edilizio, la pesca illegale, le violazioni al codice della navigazione, come diceva il presidente di Lega Ambiente Stefano Ciafani, che è stato con noi. Grazie mille.
17: Grazie a voi, arrivederci.
15: A presto.
16: Rimaniamo vicino al mare, che dici?
15: Sì, sempre.
16: Pino Daniele, no? Vedi come sorride. Ci sono alcuni nomi che è inevitabile. Germana si sente immediatamente coinvolta. La canzone è estratta da un album che si intitolava Dimmi cosa succede sulla Terra ed era il 1997. È una delle più amate di Pino Daniele.
15: Che quindi so quasi 30 anni pure quello.
16: Vedi? Il tempo passa, Germana. Si chiama Che male c'è.
15: Che bello.

0: 18:48 e 30 secondi, Gianuela Brizzolari, Claudio De Tomasi, come sono preciso, un spavento.
1: Mamma
0: anche
1: mia,
0: a me
1: che
0: volte,
1: paura
0: guarda.
1: Infatti. Allora, ultima intervista per oggi e parliamo con la professoressa Claudia Perini, docente di micologia all'Università di Siena. Ben trovata.
2: Ciao, buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Ah, che bello, la prof che dice ciao e dico ciao pure io, allora, bellissimo.
2: Certo, certo.
1: Bene, allora parliamo con te a questo punto perché anche i funghi rischiano di sparire nei nostri boschi per la crisi climatica. Raccontaci un po' che è successo, che succede anzi.
2: I funghi vengono dimenticati, ci si ricorda solo dei funghi quando li mangiamo, no?
0: Porcine, esatto. Quando li vuoi sul piatto.
2: Tutti, esatto. Quando sto sul piatto. Invece loro vivono nei boschi insieme a animali e piante e subiscono anche loro questi terribili cambiamenti climatici e non solo, anche tanti cambiamenti delle tecniche di gestione ambientale, forestale. E sicché è un problema, e il grosso del problema è che vengono poco studiati e dunque rischiamo veramente di perdere qualche fungo bello, perché sono colorati, sono profumati, sono saporiti.
1: E poi insomma credo che siano importanti anche loro per la biodiversità.
0: Per l'ecologia proprio del bosco intero.
1: Nell'ecosistema completo.
2: Sì, vedo che avete studiato, sì.
1: Che allievi, ti piacerebbe prof, tutti così?
0: Tutti così.
2: Sì, mi piacerebbero, hanno un'altissima biodiversità, non vi potete rendere conto, cioè rispetto alle piante sono varie volte in più rispetto alla biodiversità delle piante che vengono studiate moltissimo, agli animali che vengono studiati tantissimo. E l'ecologia, loro lavorano tanto, ci danno tantissime cose, loro, senza di loro saremmo sommersi dall'immondizia, perché loro decompongono, degradano, riportano in circolazione tante sostanze, fanno l'humus e poi come simbionti quando fanno questo matrimonio con le radici degli alberi, questo legame fortissimo, questa simbiosi viene detta micorrizza, loro aiutano le piante a vivere e le piante aiutano loro, cioè è una cosa fantastica e indispensabile per far andare avanti tutta la natura.
0: Che poi noi vediamo solo la parte, o ne conosciamo soltanto la parte superiore, no? Quella che spunta poi dal terreno,
2: quella che spunta
0: che non è il fungo, cioè solo una parte della rete micotica complessiva.
2: Hai ragione, hai ragionissimo. Passi l'esame.
0: Passo l'esame. Benissimo.
1: Dopo puntiamo alla lode.
0: Puntiamo alla lode, infatti.
2: Quello che noi vediamo è il corpo fruttifero, il frutto. Poi il grosso dell'individuo del fungo sta sotto terra, immerso, che non lo vediamo, ma c'ha un sistema di radichette, viene chiamato micelio, che è molto più fine delle radici degli alberi e sicché riesce a invadere molto di più il terreno, si lega con tante cose e sicché c'è anche questa bella cosa che viene chiamata l'internet naturale, questa rete naturale che gira sottoterra.
0: Gli alberi che comunicano attraverso questa rete, così ho letto, non vorrei esagerare.
2: Ecco, è un po' un'interpretazione esagerata, però...
1: Se l'è giocata lui. Lui si è giocato la lode.
0: Ci ho provato.
1: Adesso io inverto invece il ruolo e chiedo alla professoressa Claudia Perini, che sta giocando con noi simpaticamente anche in questa maniera, se abbiamo una stima di quanti possono essere i funghi in Italia, cioè le varietà, specie.
2: Sì, si va a migliaia e migliaia su 300.000 specie, ma conosciamo ancora poco e ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. E di quelli che noi sappiamo, diciamo che quasi 300 abbiamo studiato in modo particolare e sono minacciati di sopravvivenza. Sono minacciati come animali e piante.
1: E se ne parla proprio poco, effettivamente.
2: E se ne parla poco. Avevamo iniziato minacciati per cambiamenti climatici, minacciati per gestioni forestali, gestioni ambientali che sono cambiate. Però c'è anche una bella cosa da dire.
1: Meno male.
2: Che non pensiamo che i funghi ci sono anche in città. Ah. In città ci sono i funghi. Nelle piccole aree verdi, abbiamo alberi, abbiamo animali, abbiamo farfalle, uccelli e ci sono anche funghi. Funghi belli, interessanti.
1: Magari prima di coglierli fate attenzione e affidatevi sempre agli esperti, perché questo è un altro tema da trattare. Professoressa Claudia Perini, so che sei a un convegno internazionale sul mondo dei tartufi all'Aquila.
2: Sì, esatto, un convegno internazionale qui all'Aquila, 3 giorni, e si parla di tartufi, che sono quei funghi ipogei, esatto, di grande valore, e alcuni sono buonissimi e li ritroviamo sulle nostre tavole, pagando un pochino, ma insomma...
1: Però sempre era il gancio interessante per dire che anche il tartufo è un fungo, quindi insomma dobbiamo preservare tutta la natura nel suo insieme, nella sua bellezza e nella sua interezza. Grazie mille alla professoressa Claudia Perini, docente di micologia all'Università di Siena, grazie di essere stata con noi, aver chiacchierato, averci raccontato questo bel mondo meno noto rispetto agli altri.
2: Meno noto, è stata brevissima, dobbiamo fare un'altra
0: lezione
2: molto più lungo, un'altra lezione. Allora, intanto vi passo all'esame.
1: Va bene, grazie, allora andiamo a micologia 2, lo facciamo prossimamente e ci appuntiamo un bel po' di approfondimenti ulteriori. Grazie ancora,
2: sì,
1: Claudia
2: però
1: Perini.
2: Dobbiamo stare attenti con i funghi, ci sono buoni e cattivi.
1: Giusto, la prossima volta parliamo dei funghi cattivi. Ottimo, un ottimo spunto. Grazie. Allora,
2: grazie,
1: buona giornata.
2: Dell'interessamento e ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Arrivederci.
0: Ciao. Siamo arrivati alla fine, yes. Germana, quindi saluti, gli appuntamenti.
1: Io quando sento che dicono sicché sono felice.
0: Sicché è bellissimo. Sicché infatti
1: sono
0: ci felice. Pensavo e mi si era fermata proprio l'attenzione.
1: Sicché è proprio una parola meravigliosa toscana che uno vorrebbe sentire.
0: Domani alle 16, no?
1: Domani alle 16 siamo qua. Io ci sono, tu? Sì, mi raccomando.
0: Sì, sì.
1: Non mi dare buca.
0: Ma ti pare? Ma quando mai? Ma come potrei? Beh. Allora, ci salutiamo con Rod Stewart, canzone rifatta nel 1975, retta scritta dal bassista dei Crazy Horse, si chiama Danny Wilson, una finaccia la sua. E con questo che ci salutiamo, I Don't Wanna Talk About It.
1: Ciao Claudio De Tommasi.
0: Ciao Germana Bruzzolari e a domani.
1: Bacio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. iPhone 17 Pro 256 giga a €1.169,90.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
6: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
7: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
6: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
7: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
6: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14, Rai 2.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Germania-Russia, scontro aperto, Berlino accusa Mosca di volere destabilizzare l'Europa, il Cremlino attacca Merz, fa il duro ma è un goffo. Trump presenta il conto a Kiev, le armi fornite gratis da Biden ora vanno pagate, poi rilancia sulla produzione, le scorte sono illimitate. Il partito di Vannacci sotto la lente della procura militare, accertamenti su due sottufficiali che hanno aderito a Futuro Nazionale, potrebbero avere violato il dovere di neutralità. Domani a Bari la festa di Fratelli d'Italia con la Premier per i 1413 giorni di governo Meloni. Record di longevità alle opposizioni e record sì, ma di tasse, povertà e carburanti. Due stragi familiari in poche ore. A Finale Ligure trovati morti in casa padre, madre e figlio minorenne. A Barberino del Mugello giù da un viadotto un uomo e la ex compagna. La rivolta dei robot comincia in un negozio russo. Un cliente colpisce un androide, lui reagisce con un calcio, il video diventa virale sui social e già modalità Terminator. Effetto Clooney alla Mostra di Venezia, tutti in fila per incontrare la star. Sul tappeto rosso è parata di stelle, da Orlando Bloom a John Malkovich. Pallavolo, l'europeo femminile, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia in semifinale. Giochi del Mediterraneo, sipario stasera a Taranto, l'oro del sette bello sigillo finale di un'edizione da record. Buonasera da Sonia Oranges. Lo scontro tra Mosca e Berlino, che accusa la Russia di essere dietro la serie di episodi di guerra ibrida in territorio tedesco. Fronte comune dei ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia riuniti a Weimar.
4: La Russia ponga fine alla guerra e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato Wadephul, il capo della diplomazia tedesca, il ministro francese e quello polacco da Weimar ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. Tanti gli episodi di sabotaggio su cui è necessario fare chiarezza che si inseriscono in questo momento di attrito tra Germania e Russia. L'ultimo questa notte a Monaco di Baviera, dove tre ordigni sono stati lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Sarebbero invece già in fuga fuori dalla Germania i due sospetti identificati per gli attacchi con i droni a Lipsia. Secondo lo Spiegel si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti cosiddetti usa e getta, usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere e verificare le prove per Berlino prima di poter indicare ufficialmente la Russia come responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
3: Mosca replica alle accuse europee e torna ad attaccare Berlino, e sull'Ucraina Putin manda messaggi contrastanti. La corrispondente.
5: Ci sono possibilità per un accordo di pace con l'Ucraina. Al forum economico orientale di Vladivostok, Putin, nel suo lungo intervento, dopo aver approfondito i temi economici, parla anche del conflitto e fa sapere che con Kiev continuano i contatti a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi frena. Le recenti minacce di Zelensky sugli aerei civili che sorvolano i cieli russi complicano le trattative. Il dialogo con Trump sta funzionando. Per Putin, che esclude una nuova mobilitazione di soldati al fronte, anche altri paesi dovrebbero sostenere il processo negoziale, ma accusa la Norvegia per il sequestro di una nave russa mentre cresce la tensione con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz, ha ambizioni militariste. Da Vladivostok Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Intanto il Cremlino, che continua a ritenere infondate le accuse tedesche, sostiene che Merz, per guadagnare punti in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Trump chiede all'Europa di rimborsare gli Stati Uniti per le armi fornite gratuitamente all'Ucraina dall'amministrazione Biden, centinaia di miliardi che gli alleati avrebbero pagato se glielo avessimo chiesto. Il presidente assicura poi che le scorte di munizioni sono abbondanti e mentre rivendica il controllo sullo stretto di Hormuz apre una possibile rotta alternativa attraverso la Siria. Il corrispondente da New York.
2: Il dispiegamento delle truppe americane in Medio Oriente è stato prorogato fino al prossimo anno, lo rivela il Wall Street Journal, citando fonti e direttive interne al Pentagono. Nell'area rimarranno dunque 50.000 soldati, 19 navi da guerra, caccia e sistemi di difesa antiaerea e missilistica, il tutto per garantire a Trump un ventaglio di opzioni più ampio contro la Repubblica Islamica d'Iran. Il presidente, che oggi sui social concentra la propria attenzione sul nodo degli approvvigionamenti energetici coinvolti dal conflitto, rilancia gli articoli di stampa che parlano della Siria come via alternativa allo stretto di Hormuz per le rotte energetiche. Allo stesso tempo scrive che i volumi di petrolio transitati nello stretto sono quasi tornati ai livelli pre-guerra. Il riferimento è una missione delle forze armate statunitensi di cui riferisce CNN, avvenuta martedì per scortare 40 petroliere attraverso lo specchio di mare a sud dell'Iran, proteggendo le navi da attacchi di missili e da droni. Iniziative insomma per concentrare la pressione economica su Teheran, tentando di sgravare i mercati globali, iniziative che richiedono comunque l'impegno massiccio di asset militari e le munizioni, torna ad assicurare Trump sempre via social, non ci mancano. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Aperta dalla Procura Militare un'indagine sugli appartenenti alle forze armate che hanno aderito al partito di Vannacci. La segnalazione è arrivata da un sindacato.
6: La Procura Militare di Roma accende un faro sui militari collegati a Futuro Nazionale. Il procuratore Marco De Paolis ha avviato infatti degli accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle forze armate nel movimento del generale Roberto Vannacci. Gli accertamenti nascono in seguito a una denuncia essa del sindacato militare depositata pochi giorni fa presso la Procura Militare per i reati e le violazioni proprie dell'ordinamento speciale militare. E sempre il sindacato aveva presentato ad agosto anche un esposto denuncia presso la Procura della Repubblica di Roma per ipotesi di reato comune. Sarebbero almeno due i militari che avrebbero legami con il partito di Vannacci sui quali si starebbero svolgendo gli accertamenti. Il sindacato dei militari chiede ai magistrati di valutare se le persone in questione facciano attività politica nel partito, infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenuti. Simona Decina, GR1.
3: Domani il governo guidato da Giorgia Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. La maggioranza rivendica con noi occupazione al 63,2%. Nulla da festeggiare però per le opposizioni.
7: Quello di Giorgia Meloni si avvia a superare il secondo governo Berlusconi, opportunità per ricordare in un video i risultati ottenuti dal suo esecutivo, tra cui 1 milione di posti di lavoro in più, sottolinea Fratelli d'Italia, e non solo, da Forza Italia Enrico Costa.
8: Taglio delle tasse, lotta alla burocrazia, spesa pubblica oculata, credibilità internazionale, misure per le imprese e per l'occupazione. La spinta liberale di Forza Italia è decisiva per i risultati eccellenti del governo.
7: Risultati frutto di stabilità da garantire ancora per il futuro secondo la maggioranza con la nuova legge elettorale. Poco fa l'ok alle preferenze in commissione al Senato. Per le opposizioni il centrodestra vuole cambiare le regole del gioco dimenticandosi dei problemi degli italiani. La premier si è chiusa nel palazzo e non ascolta il paese, all'affondo della segretaria PD Elish Lein che insiste. Caro prezzi e spesa sanitaria ai minimi storici, 4 anni buttati. Sempre dal PD Antonio Misiani.
9: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo. Gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
7: Festeggiano record inesistenti, concorda AWS, e i 5 Stelle rincarano Giorgia Meloni, un fallimento. Francesco Macaro, GR1.
3: Carburanti, il governo lavora a una proroga fino al 10 settembre del taglio di 17 centesimi sulle accise del gasolio in scadenza dopodomani. Una soluzione ponte in attesa di un nuovo decreto previsto la prossima settimana con interventi più strutturali e selettivi. Intanto continuano a salire i prezzi nei distributori. Cambiamo le multe stradali. Il Ministero delle Infrastrutture ha messo a punto la nuova tabella delle sanzioni. Al centro della consultazione con enti locali, forze dell'ordine e associazioni.
10: Nel complesso, secondo la nuova tabella, le multe calano in media del 7%, soltanto per 66 violazioni del codice della strada, su un totale di 795, si registra invece un aumento. Tra gli incrementi più significativi, da 886 a 1000 euro, la sanzione sulla mancanza di assicurazione auto. Altri esempi, più contenuti, riguardano le infrazioni sulla precedenza, la retromarcia, l'inversione di marcia. Il Ministero fa anche sapere che sono state introdotte 85 nuove fattispecie di violazione, che non avevano sanzioni specifiche, con conseguenti problemi di interpretazione e applicazione. Tra queste, il transito sul marciapiede di veicoli a due o tre ruote, la circolazione di monopattini in caso di intralcio ai pedoni. Secondo un recente report dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani, nel 2025 i comuni hanno incassato dalle multe stradali 1,77 miliardi di euro, in calo significativo rispetto al periodo pre-Covid. A differenza di quanto si può credere, gli introiti coprono in media solo il 2,8% delle spese correnti comunali. Fabio Comini, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:10 la cronaca. Due morti ritrovati sotto un viadotto autostradale a Barberino del Mugello. Si pensa all'omicidio suicidio.
11: Una richiesta di aiuto al 112, poi una telefonata a un amico, sono gli ultimi istanti ricostruiti prima della tragedia avvenuta sotto il viadotto Molinuccio della 1 a Barberino del Mugello, dove sono stati ritrovati i corpi dell'uomo e dell'ex compagna. L'ipotesi ritenuta al momento più probabile è quella dell'omicidio-suicidio. La donna, 45 anni, avrebbe lanciato l'allarme poco prima di morire dalla sala operativa della Questura di Firenze e partita subito alla ricerca dell'uomo lungo l'autostrada. La vettura è stata individuata a margine della carreggiata, all'altezza del bivio tra la panoramica e la direttissima, ma quando la pattuglia della polizia stradale è arrivata sul posto non c'era più nulla da fare. I soccorritori hanno trovato prima il corpo dell'uomo, 36 anni, e poco distante quello della donna. Il 36enne potrebbe aver spinto nel vuoto l'ex compagna dal cavalcavia e poi essersi lanciato. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica, pesanti le ripercussioni sul traffico. Per consentire rilievi è stato temporaneamente chiuso il tratto

0: Basiri e il figlio Mattia, di 14 anni, con una pistola regolarmente detenuta mentre dormivano, per poi togliersi la vita. Nell'appartamento sembra sia stato ritrovato un biglietto con all'interno i motivi che avrebbero spinto l'uomo a commettere la strage. Alla base ci sarebbero problemi familiari al momento non ancora chiariti. La famiglia non era seguita dai servizi sociali. I Baruzzo vivevano da tempo a Finale Ligure, erano conosciuti in città. Lui operaio, lei aveva lavorato come architetto, ma con la nascita del figlio aveva deciso di fare solo la madre. Nonostante la tragedia sia avvenuta nella notte, dei vicini infatti riferiscono di aver sentito degli spari attorno a mezzanotte. Il dramma sarebbe stato scoperto soltanto attorno alle 12:30. Delle persone molto vicine alla famiglia, preoccupate perché non riuscivano a mettersi in contatto con nessuno di loro, hanno dato l'allarme. Rilievi dei carabinieri ancora in corso per ricostruire con precisione questa tragedia familiare. Luca Forlani, GR1.
1: Torino, proseguono le indagini per identificare l'altra vittima del bengalese di 42 anni accusato di molestie a una 13enne. L'uomo, che lavorava in un minimarket, è stato scarcerato 48 ore dopo l'arresto, senza convalida del fermo. Nelle scorse ore via social sono arrivati insulti e minacce alla giudice delle indagini preliminari che ha firmato il provvedimento. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, in vista dell'udienza al riesame lunedì prossimo per Walter Lavitola, tornano sotto la lente della procura le dichiarazioni rese da due dei presunti esecutori materiali.
2: Le modalità dell'attentato, il tipo di esplosivo, il luogo dove era tenuto nascosto, il compenso pattuito. Pellegrino Davino ed Antonio Passariello, suo padre naturale, finiti in carcere come presunti esecutori materiali dell'attentato, non hanno convinto gli investigatori capitolini perché caduti più volte in contraddizione. Ma l'inchiesta potrebbe dare vita anche ad un altro filone sugli affari di Walter Lavitola in Africa. In una mail dello scorso 29 giugno, Sigfrido Ranucci ha anticipato al faccendiere il contenuto di un'intervista rilasciata ad un giornale dello Zimbabwe sul mercato dei crediti di carbonio. Nell'articolo, pubblicato poi dalla testata in inglese lo scorso 5 luglio, Ranucci parla di un'inchiesta avviata da Report su alcuni imprenditori italiani truffati da un socio locale. L'intervista, rimossa ieri dal sito, è finita nel fascicolo della Procura di Roma, che intende analizzare anche gli interessi del faccendiere Walter Lavitola in Africa. Report si è occupato in passato di Carbon Credit. L'interesse per la materia rientra nell'attività ordinaria di approfondimento della redazione, ha dichiarato il legale di Ranucci, Roberto De Vita. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Report, scelta la nuova coppia di conduttori. Claudia Di Pasquale affiancherà Daniele Piervincenzi. La giornalista, già nella squadra del programma, prende il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la RAI, è stata presa dal direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini. Meteo, la nuova ondata di calore proseguirà nel fine settimana e per i prossimi mesi si profila un autunno caldo.
3: La nuova ed ennesima ondata di calore, con punte di 36-38 gradi, soprattutto al sud, in Sicilia e in Sardegna, durerà, secondo gli esperti, almeno fino al 9 settembre. Le temperature anomale che ci hanno accompagnato per tutta l'estate potrebbero farci compagnia anche nei prossimi mesi, per effetto di una crisi climatica globale. A lanciare l'allarme è l'ONU. Il segretario generale Antonio Guterres mette in guardia sui rischi del fenomeno El Niño, che porterà temperature estreme almeno fino a febbraio. Ma cos'è il Niño? L'abbiamo chiesto al climatologo Luca Mercalli.
4: È un anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quest'anno il Niño sta prendendo proporzioni mai viste prima da almeno 1000 anni. Il caldo, quindi, che andremo a veder crescere tra novembre e febbraio, si aggiungerà a quello del riscaldamento globale e provocherà probabilmente il record assoluto di temperatura del pianeta Terra per il 2026 e il 2027.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Umano, troppo umano. Un robot subisce una provocazione e tenta di colpire con un calcio il suo interlocutore in carne e ossa.
5: Le immagini arrivano dalla Russia e non potevano che diventare virali. In un negozio di elettronica, un cliente si avvicina a un robot. Prima prova a stringergli la mano, poi gli dà una brutta spinta. La macchina arretra, poi torna verso l'uomo e tenta di colpirlo con un calcio. Subito, due dipendenti intervengono per bloccarla e infine la spengono. Nessuno si fa male e non è chiaro se la breve rissa sia frutto di un guasto imprevisto o di una trovata pubblicitaria. ma di certo si vanno moltiplicando gli episodi e casi che vedono protagonisti gli umanoidi. Poche settimane fa, ai giochi mondiali dei robot di Pechino, un robot cinese ha corso 100 metri superando il record

0: record di Usain Bolt per poi schiantarsi contro una barriera e finire in barella. Non è un caso, per quanto sofisticata, questa tecnologia ancora fa fatica a gestire movimenti precisi. Eppure sono già miliardari gli investimenti nel settore, a partire dalla Cina. Noi umani, molto umani, rimaniamo a guardare tra curiosità e qualche timore. Federico Mello, GR1.
1: Venezia, fino al 13 settembre l'Italian Pavilion sarà la casa del cinema italiano e di Cinecittà. Oggi, nella seconda giornata della mostra, il taglio del nastro da parte del ministro Giuli, responsabile della cultura, ha ricordato la recente approvazione bipartisan della nuova legge sul cinema e ha sottolineato il valore di questo linguaggio.
2: Dove c'è cinema, c'è presidio di libertà, c'è presidio di cultura, c'è catena di valore industriale, economico, sociale e di sviluppo. E appunto il nostro compito è illuminare quella che Walter Benjamin chiamava la nuova regione della coscienza, che nasce proprio con la cinematografia.
1: Sempre alla mostra del cinema, file chilometriche fuori dall'arena che ospitava la masterclass di George Clooney. Sul tappeto rosso Orlando Bloom, le sorelle Marion, un impeccabile John Malkovich, l'inviata.
3: C'è già un serio concorrente per il premio al miglior attore qui a Venezia. Applausi a scena aperta per John Malkovich in Wild Horse 9, la commedia nera di Martin McDonagh, in concorso che lo porta nel Cile di Allende poco prima del colpo di stato del 73. Due agenti della CIA, Sam Rockwell e John Malkovich, che qualcuno dà già sulla strada dell'Oscar.
4: I've had a long career.
3: Ho avuto una lunga e ricca carriera, ha detto l'attore, e non mi sento mai in gara. Il film sarà nei cinema dal 5 novembre. E nel pomeriggio è arrivato Werner Herzog, l'anno scorso leone d'oro alla carriera, in concorso ora con Backing Fastard. La storia di Jean e Joan Holbrook, sorelle inseparabili, parlano all'unisono, amano lo stesso uomo, Orlando Bloom, Kate e Rooney Mara, sorelle attrici, per la prima volta insieme. E per la prima volta ho fatto prove con loro per 2 settimane, ha detto Herzog, ma dopo 5 giorni erano pronte per girare in Irlanda. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Musica, al via domani le date del tour Unplugged 2026 di Biagio Antonacci. La cornice e l'anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera, in provincia di Brescia.
5: Lasciami qui.
1: Dopo il successo in Sicilia e Puglia, il tour proseguirà fino a ottobre tra Lombardia e Campania. Le 10 date di Gardone se ne anticipano altrettanti a Pompei. Il 25 settembre in uscita il nuovo album Mustang. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Gianni Tola. Tra poco GR1 Sport da Sonia Ranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: GR1 Sport.
16: Ben trovati anche dalla redazione sportiva, Diego Carmignani in studio. Iniziamo dal tennis. Si gioca agli US Open dopo l'eliminazione di Berrettini, 4 azzurri in cerca del passaggio al terzo turno. Darderin in questo momento opposto al ceco Dalibor Svrsina. Il primo set è stato vinto da Darderin 6-3, 7-6 invece per il suo avversario. Siamo al terzo set in questo momento, un set per parte dunque. Grande attesa in serata, nella serata italiana, per Cobolli e Musetti.
17: Ci vuole il vero Musetti, quello che stava dominando Djokovic in Australia prima dell'infortunio che gli ha terribilmente rovinato la stagione. L'esordio con Ferri è stato versione Lorenzo il Magnifico, con quel rovescio ad una mano che ha avuto la benedizione anche di sua maestà Roger Federer. Dato statistico, in semifinale quest'anno negli Slam non c'è stato ancora un giocatore con il rovescio appunto ad una mano, l'arma letale del talento di Carrara. Tra poco un passaggio non gravoso sulla carta contro l'australiano Sguini, numero 123 delle classifiche, poi eventuale terzo turno con Luciano Darderi e un ottavo contro Sasha Zverev. Si alza sempre di più l'asticella. Musetti, ma anche Cobolli, se Flavio ritroverà lo splendore di Parigi e Cincinnati, oggi se la vedrà anche lui contro un australiano, Skull Kate, allora sì, l'Italia può pensare davvero in grande sul cemento americano, anche senza il suo re Jannik Sinner. Emilio Mancuso, GR1.
16: Pallavolo, sarà la Polonia l'avversaria dell'Italia nella semifinale degli europei femminili in programma sabato ore 18 a Istanbul. Si sta giocando in questi momenti Germania-Turchia per l'altra semifinale in palio, quella con la Serbia. Per il calcio, due gare di Coppa Italia oggi, una in corso, Palermo-Mantova. Siamo all'inizio del secondo tempo. Nella prima parte di gara, doppio vantaggio dei rosanero 2-0, hanno appena rimontato gli uomini del Mantova con Rocco e Cuda, i gol dei rosanero di Strefezza e Palumba. Alle 21 c'è Cagliari-Verona, giochi del Mediterraneo, numeri record per la spedizione italiana. Stasera cala il sipario sulla città di Taranto.
18: Il sigillo finale è il trionfo del Sette Bello di Sandro Campagna, 18-14 al Montenegro nell'atto conclusivo del torneo di pallanuoto. La medaglia numero 224 per l'Italia, frantumato il primato dell'altra edizione pugliese, Bari 1997, addirittura di 31 lunghezze. Da record anche il bottino degli ori, 74 in tutto, a sancire una supremazia nel Mare Nostrum mai in discussione, con oltre il doppio delle medaglie sulla Turchia seconda. E tra poco, a partire dalle 20, la festa azzurra si completerà dove tutto era iniziato due settimane fa, allo stadio Erasmo Iacovone, con la cerimonia di chiusura e il passaggio di consegne al Kosovo. Tra 4 anni sarà il turno di Pristina. A portare il tricolore la ginnasta Angela Andreoli e il capitano del Sette Bello Francesco Condemi, entrambi sul gradino più alto del podio a Taranto. L'ultimo capitolo di un'edizione che ha riscritto la storia dei giochi del Mediterraneo. Emanuele Granelli, GR1.
16: Chiudiamo col ciclismo e la Vuelta. Lo sloveno Jakob Omzrel vince la 12ª tappa alla Vera Calaralto dopo una maxi fuga, consolida la maglia rossa l'iberico Henrik Maas. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Radio 1.
19: Radio 1, un mondo da sentire.
20: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
21: Sono Gianmarco Tamberi.
22: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
21: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
22: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
20: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
23: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
24: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere,
25: scegli l'azzurro di A2A Energia.
24: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
26: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette, pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 19:28 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Bologna Firenze, tratto chiuso per un veicolo in avaria tra la variante direzione nord e la variante Aglio. Tantissimi gli incidenti segnalati in queste ore sulle strade del nostro paese. Sulla 1 la Bologna Firenze code per 5 km per incidente tra la A14 e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Sulla Firenze Roma code per 2 km per incidente tra la diramazione Roma Nord e Guidonia. Per le altre notizie partiamo dalla statale 309 Romea, tratto chiuso per un grave incidente avvenuto tra Portesine e Chioggia. Sulla 7 code per un recupero di un veicolo in avaria tra Gruppello Cairoli e Caseggerola. Sulla 4 coda tratti tra Monza e Cormano. Sulla tangenziale ovest di Milano coda tratti tra Settimo Villanese e la Vigevanese Vecchia. Sulla 8 coda tratti tra Milano Nord e Legnano. Sulla 27 rallentamenti per incidente tra Treviso Sud e Treviso Nord. Sulla A14 code per un altro incidente avvenuto tra Loreto e Ancona Sud e code per incidente anche sul raccordo Viterbo Terni all'altezza di Bomarzo. Sulla Pontina rallentamenti per un incendio all'incrocio con Pontinia, mentre sul grande raccordo anulare di Roma ci sono code per incidente tra via Nomentana e la Casilina. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco. Meno di un uomo.
4: Ah! È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla Gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
14: La legge di Lidia Poet. Martedì alle 21:30. Rai 1.
15: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
16: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
17: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
18: Il premier mette a punto in queste ore.
19: The president did what he always would.
20: The Afghan government says they're not surprised.
21: Zapping.
22: Buonasera e benvenuti da Antonio Scoppettuolo, in onda in questo momento dagli studi di Saxa Rubra per un'altra serata in vostra compagnia, per parlare, per ragionare di quello che accade, di quello che succede, darvi tutti gli aggiornamenti sulla cronaca e non solo. Di cosa parleremo oggi? Allora, parleremo intanto delle tensioni che continuano tra Russia e Europa per la guerra ibrida, cercheremo di capirne di più con i nostri inviati e con gli esperti, e poi parleremo del governo Meloni che diventa ufficialmente il più longevo della storia repubblicana. Faremo, come dire, discuteremo anche sui meriti di questo e sulle ombre, e poi parleremo dell'approvazione del Veneto, della regione Veneto, che ha approvato la legge sul fine vita, e quindi insomma discuteremo anche di questo con autorevoli ospiti. E poi il clima. Insomma, il clima che non ci dà tregua, che continua a toglierci il respiro, il caldo che ci toglie il respiro, è di poche ore fa l'allarme del Niño, l'allarme ONU, perché il Niño potrebbe continuare, questo vento caldo, questa corrente calda potrebbe continuare ancora per diversi mesi in varie parti del pianeta, e cercheremo di capirne di più. E poi chiaramente spazio alla festa del cinema di Venezia, ma prima di tutto questo ascoltiamo insieme i titoli del TG3.
4: La procura militare indaga sul partito di Vannacci, accertamenti sugli uomini delle forze armate che hanno aderito a Futuro Nazionale, preoccupazione per le ingerenze russe, l'intelligence, misure a tutela del voto. Prezzi record per benzina e diesel, mai così alti da 4 anni. Il governo prepara una mini proroga del taglio delle accise. Schlein, Meloni festeggia, l'economia no. Putin, possibile una soluzione al conflitto. Le minacce di Kiev complicano i negoziati. Attacco al cancelliere Merz, fa il duro ma è goffo. A Monaco ordigni contro un'azienda della difesa. Finale ligure, spara la moglie al figlio di 15 anni, poi si toglie la vita. A Barberino di Mugello un uomo getta l'ex compagna da un cavalcavia e si lancia nel vuoto. Allarme dell'ONU sul clima, il pianeta è in pericolo, il Niño sta assumendo proporzioni gigantesche. In Italia arriva la sesta ondata di caldo estremo, l'agonia dei ghiacciai. Alla mostra del cinema di Venezia il film di Gianni Amelio Nessun dolore, con Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Il ritorno di Werner Herzog, John Malkovich nei panni di un agente della CIA.
22: Allora, l'avete sentito dai titoli, cerchiamo di approfondire i vari argomenti a cui abbiamo accennato. Allora, la notizia è di oggi, o meglio di ieri, e cioè che il 1 settembre c'è stata una conferenza stampa congiunta dei ministri degli interni e degli esteri tedeschi, d'intesa con il cancelliere Merz, ed è stato detto che dietro ai droni carichi di esplosivi che sono stati rinvenuti all'aeroporto di Lipsia, nei pressi degli aerei cargo, ci sarebbe la mano della Russia. Questa è l'attribuzione, come dire, della Germania a quanto scoperto. Allora parliamone con Liana Mistretta, la corrispondente Rai da Mostra. Buonasera da Mosca.
12: Buonasera,
22: buonasera Liana. Volevo chiederti intanto qual è stata la risposta della Russia dopo questa attribuzione da parte della Germania delle responsabilità.
12: La Russia ha subito negato le accuse da parte della Germania, nel senso che la Russia sostiene che non ci siano delle prove e che siano delle accuse infondate. Il primo a rispondere era stato 2 giorni fa il presidente Putin da una conferenza stampa a termine del vertice della SCOA a Bishkek, dove aveva detto si tratta di accuse infondate e dettate soltanto, aveva detto Putin, da motivazioni di politica interna tedesca. Poi però c'è stata la convocazione qui a Mosca al Ministero degli Esteri dell'incaricato d'affari dell'ambasciata tedesca, al quale sono state preannunciate delle misure molto dure. La Mosca non ha ancora specificato quali saranno, però oggi abbiamo visto intanto la prima decisione come misura di ritorsione, perché dalla lontana Vladivostok, dove si è tenuto il forum economico orientale, ha parlato il Ministro degli Esteri Lavrov e ha detto come prima ritorsione ha deciso la chiusura dei Getty Institute qui in Russia, ovvero i centri di cultura per antonomasia russa che comunque tedesca, che qui comunque in Russia sono tanti e quindi almeno nelle principali città, e quindi si tratta davvero di una mossa che la Germania stessa non ha gradito. Lavrov ancora una volta ha respinto le accuse perché Mosca sostiene che non ci siano delle prove, ma è intervenuto anche il Cremlino su questo, perché il portavoce del Cremlino ha detto che sicuramente non sarà la Russia a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino, ma dopo che Lavrov, il ministro degli esteri, aveva parlato di ambizioni militariste del cancelliere tedesco Merz, il portavoce del Cremlino Peskov ha detto Merz sta cercando di fare il duro, di fare delle mosse così importanti per recuperare consenso all'interno in vista delle elezioni, ma in effetti Merz, dice Peskov, si muove in modo goffo. Queste dunque le reazioni finora da Mosca.
22: Grazie a Liana Mistretta. Andiamo da Romana Fabrizi, inviata del TG3, che si trova a Berlino. Vediamo un attimo, dovrebbe essere con noi collegata. Siamo cercando di ripristinare il collegamento. E insomma, le cose da dire rispetto a questo argomento sono tante. Perché? Perché le tensioni non si riferiscono soltanto a quanto accaduto a Lipsia, ma ci sono anche altre notizie che arrivano, come degli ordigni contro un'azienda della difesa a Monaco, e anche questo, come dire, fa aumentare le tensioni tra Mosca e Berlino. È così, Romana Fabrizi?
0: Mi scusi che stavo chiudendo la porta, perdoni, perché squillano i telefoni qui a Berlino. Adesso sembra che c'è anche un problema all'aeroporto.
22: Sì, no, ti ripeto la domanda, quanto accaduto, non solo la questione degli ordigni dei droni rinvenuti a Lipsia, ma anche gli ordigni contro un'azienda della difesa a Monaco. Questo fa lievitare ancora le tensioni tra la Germania e la Russia. Che aria si respira nei rapporti tra i due paesi?
0: Si respira un'aria che veramente non sarà mai respirata fino ad ora, nel senso che la Germania ha sempre avuto un po' di attenzione nei suoi rapporti con la Russia, anche per interessi commerciali. Invece i rapporti si stanno deteriorando e sono di grande attrito in questo momento. Si respira anche molta tensione in Germania, perché appunto dopo questa dichiarazione ufficiale sugli tentati attacchi con i droni all'aeroporto di Lipsia, sono successe una serie di eventi, una serie di sabotaggi sospetti che hanno ancora fatto crescere la pressione sul paese. Questo episodio oggi a Monaco di Baviera, ieri c'è stato un altro episodio, che adesso sembra che ci sia una matrice politica, sono tutte cose ancora da chiarire, però è chiaro che nel retropensiero c'è sempre la paura di attacchi ibridi della Russia. Oggi c'è stato l'attacco a Monaco di Baviera, è l'ultimo di questa serie. Poi ci sono stati ieri in Germania l'esplosione alla stazione di Augusta in Baviera. L'altro ieri ci sono state due interruzioni sulla linea elettrica, uno per un attacco con ordigni rudimentali alla centrale elettrica nel Brandeburgo, nell'est del paese, e un altro per una stazione elettrica vicino Colonia. Insomma, i rapporti si stanno deteriorando, gli attriti e le schermaglie sono continui, e soprattutto si inizia a respirare una tensione proprio nel paese. Oggi ci sono state altre dichiarazioni abbastanza forti da Weimar, dove si sono riuniti i ministri degli esteri tedesco, francese e polacco. L'Europa si è detta pronta a rispondere, la Russia ponga fine alla guerra, ha detto Vadepul, soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi. Il francese Barrot ha detto questi attacchi ibridi non resteranno senza risposte e senza conseguenze. La Polonia ha detto non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni. Insomma, sicuramente l'atmosfera cresce, anche se Merz all'inizio ha cercato di avere un atteggiamento prudente, perché lo Spiegel per esempio riporta che questa situazione dei droni di Lipsia, si sapeva che la responsabilità era russa già da quest'estate, si aspettava di verificare le prove, di esserne sicuri, e Merz ha voluto aspettare appunto di confermarle prima di dichiarare ufficialmente la responsabilità di Mosca.
22: Quindi non sono fughe in avanti, insomma, questo non sono delle fughe in avanti, evidentemente.
0: Allora, bisogna usare molta prudenza sempre, soprattutto su questi episodi che sono successi ora, perché le piste seguite sono moltissime. Può essere terrorismo interno, può essere terrorismo internazionale, ci possono essere, per esempio, su quello della stazione parlavano di criminalità organizzata. Insomma, le ipotesi sono tante, le piste sono tante, però è chiaro che in questo momento si pensa a degli attacchi e dei sabotaggi che possono venire da servizi segreti internazionali. È chiaramente una situazione complessa, opaca.
22: E poi la matrice, come dire, è sempre difficilissimo da...
0: dicevo che lo speaker riportava che Merz ha usato prudenza. La dichiarazione non l'ha fatta lui personalmente, l'ha fatta fare ai suoi ministri, proprio per evitare di richiamare, non so, l'articolo 5 della NATO sulla difesa comune, o l'articolo 4, che è anche un articolo molto, molto serio, che prevede consultazioni ufficiali tra gli stati, e prendere invece con Mosca delle misure nazionali, che sono state, l'abbiamo sentito, la chiusura del consolato di Bonn, la chiusura della Casa Russa, più controlli sui cittadini con doppio passaporto, però nonostante questo i rapporti tra, certo, tra la Germania e la Russia mi sembra, sì, come lei, come tu chiedevi prima, molto deteriorati in questo momento, ecco, un minimo storico quasi.
22: Grazie, allora grazie a Romana Fabrizi, buon lavoro, e passiamo ad analizzare, come dire, l'altra parte, nel senso che abbiamo parlato appunto dei paesi coinvolti, Russia, Germania, ma qual è poi, come dire, il ruolo che sta giocando l'Italia e qual è la posizione del governo italiano rispetto a tutto quello che sta succedendo? Lo chiediamo al collega della redazione politico-parlamentare del GR, Francesco Macaro.
1: Sì, buonasera a te Antonio, buonasera agli ascoltatori. Beh, la posizione del governo italiano l'ha recentemente espressa il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è in missione in Egitto. Il vice premier azzurro ha ribadito che la guerra ibrida c'è, è in corso, e il pericolo che si cerchi di influenzare, lui ha parlato del voto nei paesi europei, è consistente. Questa è stata la sua definizione, in riferimento appunto chiaramente alla Russia. Tajani inoltre ha precisato che questo comunque non significa che poi i cittadini europei possano seguire i desiderata, cioè quello che questi paesi non allineati che vogliono influenzare le elezioni, influenzare il voto, possano poi seguirle appunto queste indicazioni. Paesi che secondo il ministro degli esteri però attraverso questa azione tentano di disgregare l'Europa e tentano di disgregare soprattutto, ha sottolineato, i governi delle nazioni del vecchio continente. Lo ribadiamo, lui ha chiarito che l'attacco c'è, tant'è che ha ricordato anche nel suo ministero, con la riforma in vigore dal 1 gennaio 2026 c'è una direzione generale della sicurezza con una sala operativa vera e propria che controlla tutti gli attacchi cyber e li respinge. E ha sottolineato ancora Tajani, sono centinaia e centinaia ogni giorno sia contro le sedi diplomatiche ma anche contro il ministero stesso. All'interno del governo più sfumata la posizione dell'altro vice premier, il leghista Matteo Salvini, che si è detto invece preoccupato per quella che ha definito l'ansia antirussa. Secondo Salvini, infatti, gli italiani al voto non saranno influenzati da nessuno. Su un tema parallelo già ieri era intervenuta Giorgia Meloni sottolineando come la sicurezza dei nostri alleati, ha detto, è anche la nostra, e aggiungendo che le azioni ibride contro uno qualsiasi dei paesi europei destano preoccupazione anche in tutti gli altri, quindi, ha concluso la premier Giorgia Meloni, dovranno trovare, queste le sue parole, una risposta unitaria.
22: Va bene, allora grazie Francesco Macaro per averci spiegato la posizione del governo italiano. Andiamo da Pietro Battacchi, che è il direttore della rivista italiana di difesa. Buonasera.
2: Buonasera.
22: Allora, io col direttore Battacchi voglio approfondire tutta una serie di questioni, e cioè innanzitutto spiegare una volta per tutte cosa è la guerra ibrida, perché parliamo, come dire, perché parliamo di diverse tipologie di guerra, che differenza c'è tra la ibrida e la guerra e le guerre convenzionali, quelle che si fanno con le bombe, con i carri armati, insomma una volta si facevano con i carri armati, adesso si fanno chiaramente con le bombe e con altri tipi di aggeggi.
2: Ma guardi, in sostanza io ci avrei poco anche da aggiungere rispetto a quello che ha già detto lei. La guerra ibrida è una guerra che non si combatte in maniera aperta, appunto con i carri armati, le trincee, le mine, il missile e quant'altro, ma è una guerra sostanzialmente più subdola, che si combatte in maniera indiretta, diciamo così. È uno dei modi in cui questa guerra si sviluppa appieno è quello nella sfera cognitiva, quindi nella manipolazione delle percezioni.
22: Vediamo quali sono gli ambiti, molto semplicemente, cioè quali sono
2: esattamente
22: gli ambiti.
2: Esattamente, la manipolazione delle percezioni, dei modi in cui le opinioni,
22: cosa si influenza?
2: Molto semplicemente i modi in cui le persone, le opinioni pubbliche leggono gli eventi internazionali, gli eventi relativi nella fattispecie alla guerra in Ucraina, perché alla fine l'obiettivo di fondo qual è? L'obiettivo di fondo è allentare il supporto europeo all'Ucraina e allentare e dividere sostanzialmente quell'integrazione che c'è stata ed è sempre più profonda a livello industriale, strategico, di intelligence e militare tra la stessa Ucraina e l'Europa, nel momento in cui gli americani si sono in qualche modo, anche se non fino a un certo punto, perché poi lì ci sarebbe da parlare su quanto effettivamente gli americani si sono tirati fuori dalla guerra in Ucraina, gli americani diciamo sono un po' più freddi, no, con questa amministrazione rispetto all'amministrazione, certo, Biden, relativamente al supporto da dare e come darlo all'Ucraina. Quindi quando si creano queste situazioni è chiaro che dall'altra parte abbiamo una controparte che è padroneggia molto bene questi strumenti, appunto l'attacco cyber, le campagne sui social network. Oggi io lo ripeto molto spesso, i social network, i nuovi media, la free press, tutto questo mondo, chiamiamolo anti-mainstream, è una sorta di ventre molle del liberal democrazia di massa, dove è molto semplice manipolare le percezioni, manipolare le opinioni, far sembrare delle cose, certo, che non sono.
22: E quindi insomma, da una parte, come dire, anche la legittima aspirazione ad una informazione chiaramente che sia obiettiva, eccetera. Dall'altra, poi, come dire, con la free press o altri tipi di altro tipo di informazione, come dire, si aspira a divincolarsi dai cosiddetti poteri di qualunque tipo, però poi di fatto può capitare che si cada in maglie ancora più,
2: ma guardi,
22: più terribili, no?
2: Faccio notare una cosa: in un mondo, appunto quello dei social network, dove
22: della libertà, l'illusione nostra.
2: Esattamente, dove tutti siamo economisti, tutti siamo analisti di politica internazionale, tutti siamo esperti di calcio, dove ci sono influencer che sulla base di non si sa quali titoli sono in grado di influire su migliaia e migliaia di persone, un mondo fatto di immediatezza, di destrutturazione di contenuti, esatto, e di costruzione. Tutti, e quant'altro, è chiaro che si tratta di un mondo dove i nostri amici, tra virgolette, del GRU russo piuttosto che dell'SVR, insomma, hanno buon gioco, no? Nel pescare, nel creare e rilanciare narrative maligne, malevole, insomma.
22: Rispetto a queste problematiche, cioè rispetto a questi rischi, l'Unione Europea è in grado di dare una risposta unitaria, compatta, oppure siamo costretti a fare i conti con una UE ancora senza difesa comune, quindi anche con singole reazioni dei vari stati?
2: Insomma, si fa un po' fatica, perché comunque all'Europa e soprattutto ad alcuni paesi, e purtroppo tra questi paesi ci metto in prima fila il nostro, ci manca quell'attrezzatura culturale strategica per capire chi è effettivamente la minaccia, come la minaccia si sviluppa, come la minaccia dovrebbe e potrebbe essere affrontata. Io dico sempre, è prima di tutto, quando si parla di guerra ibrida, guerra cognitiva, è prima di tutto una questione culturale, di consapevolezza rispetto a certe campagne di informazione e disinformazione che vengono sviluppate. Poi, per carità, la guerra ibrida e cognitiva la fanno tutti da questo punto di vista. Però in questo momento c'è una guerra, c'è un
22: paese... Una volta si chiamava propaganda, adesso si chiama guerra ibrida.
2: Chiamava propaganda, cos'è cambiata? È cambiato l'ampiezza, la dimensione, la sistematicità, la profondità. Certo, la tecnologia oggi con l'intelligenza artificiale generativa, il deepfake, gli agenti multisistema che chiaramente rendono la propaganda oggi uno strumento molto più pervasivo, certo, invasivo.
22: Rimanga qui, scusi, perché voglio sentire un attimo brevemente Romana Fabrizi, l'abbiamo sentita prima, inviata del TG3 da Berlino, perché ha un report sugli attacchi dal 2025, se non sbaglio.
0: Sì, guarda, una raccolta che ha fatto la Bild dal bilancio dell'Ufficio Federale della Polizia Criminale, appunto, questo report, per dare alcuni numeri, non troppi, altrimenti poi la Germania, appunto, in Germania sono sempre più numerosi, dall'inizio degli attacchi, i sospetti di sabotaggio, dall'inizio dell'anno a metà agosto ci sono stati, secondo questo report, 163 casi di sospetto sabotaggio, 700 casi sono legati a droni, avvistamenti di droni su strutture sensibili, chiaramente in questo rientrano c'erano anche dei droni magari casuali, di privati, ma insomma su 700 episodi c'è da fare indagini. E il procuratore generale federale ha avviato 25 procedure per spionaggio o cyber spionaggio nel 2026. Questo è, diciamo, la sintesi.
22: Ho capito. No, molto, molto chiara. Allora, Batacchi ha seguito, no? Insomma, ce ne sono un bel po'.
2: Insomma, considerarli casi oppure una questione, no, estemporanea e così via, insomma, mi pare un po' difficile. Insomma, è chiaro che qui siamo di fronte a una strategia deliberata, ampia, strutturata, ridondata, che ha quell'obiettivo e quegli obiettivi di cui parlavo prima. Insomma, i russi del resto noi bisogna considerarli come un avversario razionale, come un avversario che ha obiettivi e idee molto chiare, che conosce bene l'Europa, soprattutto paesi come Italia e Germania, con i quali i rapporti prima del 2022 erano solidissimi. Insomma, ora non ci dimentichiamo da noi il coro dell'Armata Rossa a Sanremo e tutte le cose che non sto qui a ricordare e quant'altro. Quindi si tratta di un attore che conosce bene questo terreno e lo pratica molto meglio della guerra convenzionale. La guerra convenzionale, dove, come ha testimoniato ampiamente la guerra in Ucraina, soprattutto nella prima fase in cui la macchina bellica russa fece una figura una figura colossale da questo punto di vista, in quanto a disorganizzazione, mancanza di coordinamento, mancanza di risorse e quant'altro. Poi c'è stato un adattamento, però tutt'oggi la Russia, il cui obiettivo, non dimentichiamoci, era quello di assoggettare tutta l'Ucraina, di cambiare la leadership a Kiev, e oggi la Russia ha difficoltà a prendere un pezzo di Donbass.
22: Chiaro. Rispetto a questo, rispetto invece alla capacità o meno di penetrare nell'opinione pubblica o di influenzare in qualche modo le elezioni, era stato detto a proposito degli Stati Uniti, è stato ridetto, è stato lanciato l'allarme anche a proposito delle elezioni italiane, no?
2: Ma allora io...
22: Queste, dal suo punto di vista, cioè dal suo osservatorio, queste... come dire, sono dei pericoli effettivi.
2: Ripeto, noi stiamo parlando di un paese, due paesi, Italia e Russia, che prima del 2022 avevano rapporti strategici molto solidi.
22: La stessa accusa era stata mossa anche, si ricorda, nei confronti delle elezioni statunitensi, no?
2: Esattamente, quindi paesi che avevano rapporti molto solidi, un paese, l'Italia, che la Russia conosce bene, conosce benissimo le vulnerabilità del nostro paese. Io da questo punto di vista, in questo anno elettorale che sostanzialmente è già iniziato e dove le questioni di difesa, sicurezza e riarmo, l'Ucraina, saranno centrali nel dibattito e nella campagna elettorale, perché sono questioni divisive nell'ambito delle due coalizioni, io mi aspetto da questo punto di vista una grossa azione narrativa, una grossa azione di disinformazione da parte degli organi statali legati alla Federazione Russa. Ripeto, da questo punto di vista, come si dice in gergo, io di mestiere faccio l'analista,
22: cioè che gli organi statali russi come dire, avvino una campagna di disinformazione rispetto a quello che accade in Italia.
2: Esattamente, su temi appunto che, come dicevo prima, saranno centrali nel dibattito e della campagna elettorale. Non ricordiamoci che molto spesso negli ultimi 20-26 anni in Italia i governi sono caduti su questioni internazionali. Non ce lo dimentichiamo mai da questo punto di vista, al 2011, il 98-99 con Prodi e quant'altro. Per cui io da questo punto di vista predico massima attenzione da parte di sicuramente è così, non c'è bisogno che lo dica io, evidentemente, da parte degli apparati.
22: Ma questo come metodo generale, no? Questo come metodo generale, al di là del, come dire, delle contingenze, no?
2: Ah sì, noi sostanzialmente stiamo oggi vivendo il secondo tempo della guerra fredda. Noi pensavamo che la guerra fredda fosse una partita chiusa per sempre, invece c'è stato un intervallo di 20 anni, poi a un certo punto è ripresa, però i temi, le narrative, le sensibilità, il feeling sono sostanzialmente gli stessi. Allora i russi erano comunisti, oggi sono putinisti, però il senso non cambia, sono sempre russi, cioè quindi una controparte molto scorbutica, solida, la controparte che ha vinto a Stalingrado, non ce lo dimentichiamo mai. Da questo punto di vista noi ci saremmo arresi subito.
22: Va bene, allora grazie per essere stato con noi, a Pietro Batacchi, lo ricordiamo, direttore della rivista italiana di Difesa.
2: Buonasera,
22: grazie. E adesso occupiamoci del meteo, vediamo che tempo fa.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
21: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
25: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
26: Ciao Alex.
25: Kimi, ma sono io su questo poster?
26: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
25: Per vederci le partite insieme.
26: Magari, però non ho ancora il wifi.
25: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
26: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
25: Sono appena stato sorpassato.
27: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
28: Da Eurospin tante imperdibili offerte. Il 4 e il 5 settembre, con una spesa di almeno 35€, ne aggiungi uno e riceverai un'utilissima padella saltapasta. Info su eurospin.it. La spesa intelligente.
24: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio.
29: Nel corso della serata i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, con l'espansione dell'anticiclone, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
29: Zapping.
22: Allora, eccoci tornati, cambiamo argomento perché il governo Meloni celebra i 1413 giorni consecutivi in carica, il record di longevità repubblicana, e sarà festeggiato al porto di Bari dai vertici di Fratelli d'Italia, a partire dalla seconda carica dello Stato, il presidente del Senato Ignazio La Russa, attesi tantissimi partecipanti. Buonasera e benvenuto, grazie per essere con noi, a Francesco Lollobrigida, Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e esponente importante chiaramente del primo partito della coalizione e della maggioranza. Buonasera.
7: Buonasera a voi e radioascoltatori.
22: Allora, Ministro, è un record importante e perché? Ma questo quanto conta la stabilità poi, come dire, sulle cose che si fanno?
7: Conta molto perché invece di immaginare di dover tornare a votare dopo pochi mesi e quindi lavorare per l'acquisizione del consenso con bonus, marchette, reddito di cittadinanza, si può lavorare su una prospettiva, avendo una strategia che permette, lo dico da Ministro dell'Agricoltura, di lavorare da terra, piantare, curare fino al raccolto quello che deve essere un piano di valorizzazione delle grandi potenzialità di una straordinaria nazione come l'Italia. Ci vuole una donna come Giorgia Meloni dopo 80 anni di Repubblica per riuscire, dopo 68 governi, a probabilmente poter concludere la legislatura, e domani a Bari, oltre una festa simbolica rispetto a un dato che è importante, anche a raccontare quello che si è fatto in questi 4 anni di governo, ridando e restituendo quell'autorevolezza che l'Italia merita in Europa e nel mondo, e anche gli altri risultati positivi che, se vuole, certo, posso elencare.
22: Non sono stati anni facili perché, come dire, l'Italia è stata al centro di congiunture internazionali molto importanti, molto, molto pesanti. È stato difficile mantenere la barra in questo senso oppure no?
7: Guardi, io credo che una situazione geopolitica così complessa come quella di questi anni difficilmente sia registrata dal secondo dopoguerra. Nonostante questo, l'Italia è stata una nazione che è diventata sempre più punto di riferimento su tanti piani, quello economico. Oggi viene considerata una delle nazioni più stabili all'interno del quadro europeo, cresce terza nazione del G7, prima in Europa, raggiunge record nell'export, nell'agroalimentare tocchiamo i 72,4 miliardi, siamo la prima economia agricola europea dal 2024, confermato nel 2025. Ci sono dei dati importanti che peraltro sono anche raccontati dal paragone banale con quelle che erano gli allarmi che l'attuale opposizione denunciava al momento dell'elezione 2022, quella crescita esponenziale che ci doveva essere dello spread, cioè del costo del denaro. E se guardiamo oggi, dai 220 punti del 2022, oggi siamo a 80 circa. Il crollo della borsa che veniva annunciato vede oggi la borsa italiana toccare record mai raggiunti prima. Il dato dell'occupazione, ci hanno detto che se avessimo cancellato il reddito di cittadinanza per quelli che potevano lavorare sarebbe scoppiata la rivoluzione, invece sono tornate a lavorare tante persone, riuscendo a toccare il record dell'occupazione in Italia mai raggiunto nella storia repubblicana, peraltro a tempo determinato. Si è fatto molto, non è sufficiente, è sempre un punto di partenza quello che viene considerato per altri un punto di arrivo, perché l'Italia merita di più e su questo dobbiamo lavorare, auspicando che i cittadini al momento del loro giudizio ce ne diano la possibilità.
22: C'è ancora tempo per le elezioni, pare, no?
7: Beh, la scadenza naturale prevede le elezioni o in primavera o in autunno, sarà il momento in cui i cittadini decideranno se dare la possibilità a Giorgia Meloni di continuare il lavoro che ha messo in campo in questi anni o affidarsi alle opposizioni che peraltro ancora oggi registriamo, non hanno un candidato né un programma.
22: Io volevo riflettere con lei anche su un'altra cosa, cioè in questi anni abbiamo avuto delle maggioranze da una parte e dall'altra molto eterogenee, no? Quindi insomma i rapporti all'interno della maggioranza, parlo per le vecchie maggioranze, ma insomma i rapporti quando si sta insieme non sono mai semplici, no? Insomma, fanno sempre parte di una dialettica molto complessa. I rapporti all'interno della vostra maggioranza com'erano e come sono dopo quattro anni e passa insomma di governo insieme?
7: Mi permetta di fare una piccola correzione. Noi abbiamo avuto una strana situazione alla nostra Repubblica, difficile da spiegare anche ai colleghi stranieri, quando gli diciamo che da noi hanno governato negli ultimi 11 anni, prima dell'arrivo di Giorgia Meloni al governo, quelli che perdevano le elezioni, mettendo insieme forze politiche che si erano contrastate in campagna elettorale, raccontando cose opposte rispetto a coloro con i quali condividevano e dividevano le poltrone, mi guardano allibiti. Oggi finalmente abbiamo un governo che esce dalla consultazione elettorale, cioè restituisce quei principi alla Costituzione che chiede di garantire la sovranità popolare al popolo, la possibilità di scegliere, ed è su questo che contiamo, che si possa avere sempre in Italia governi che vengano scelti dal popolo, che siano di destra centro come il nostro o siano di altro colore è poco importante, ma li deve scegliere il popolo e non intrighi di palazzo.
22: No, questo sì, stavamo dicendo la stessa cosa, nel senso che i rapporti all'interno della maggioranza, se andiamo lontano, insomma, di qualche anno, cioè le maggioranze chiaramente devono sempre trovare al loro interno un equilibrio, no? Degli assessment, perché fanno
7: se parti da valori comuni condivisi,
22: io questo volevo capire, ecco,
7: e registri un programma comune che poi lavori per realizzare al 60, al 70, all'80, al 90%, o stai a spiegare perché non sei riuscito a concludere il programma, magari anche perché il quadro geopolitico complesso, come lei ha prima sottolineato, abbiamo avuto in questi anni, i problemi sono inferiori rispetto a governi che vedono insieme forze politiche che non hanno valori comuni. Quello che è successo in passato e che peraltro oggi in Parlamento si registra, per esempio, tra le opposizioni che votano sui grandi temi di politica internazionale, i problemi di politica economica, sempre in maniera differente. Il centrodestra nei fatti ha dimostrato di avere coesione. Se duri 4 anni, se il governo più longevo della storia, è ovvio che c'è comunione di intenti e capacità di sintesi rispetto anche a differenze che tra partiti, non abbiamo un solo partito in maggioranza, da diversi partiti ci possono essere, ma che trovano sempre il modo di stare insieme nell'interesse della cosa più importante che è la nostra nazione.
22: Certo, allora prima lei diceva molto è stato fatto, qualche altro rimane da fare. Quali sono le sfide da qui a questo anno ancora di legislatura?
7: Guardi, in questo momento c'è da affrontare una serie di questioni derivanti dalla crisi di Hormuz, dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina, la necessità di avere un'Europa che prenda atto dei tanti errori compiuti nei decenni che hanno travisato quelli che erano gli impegni assunti dai padri fondatori della Comunità Economica Europea, che dovevano garantire prosperità e pace ai popoli europei. Le cose non sono andate nel verso giusto, spesso a causa di politiche ideologiche estremiste da parte, devo dire, molto spesso delle sinistre europee, che hanno condizionato e indebolito il nostro mondo imprenditoriale. Oggi abbiamo anche lì ottenuto risultati sulla immigrazione, facendo cambiare rotta all'Europa, cominciando a ragionare di come evitare che ci sia un'immigrazione illegale, favorendo l'immigrazione legale che serve quando rispetta la legge, rispetta le abitudini, i modi di vivere dei popoli europei e rispetta anche la nostra cultura, contribuendo alla crescita della nostra nazione, come hanno fatto i nostri nonni e i nostri padri in altre nazioni del mondo. Abbiamo lavorato anche per evitare che le persone siano costrette a scappare dall'Africa, per esempio, con il piano Mattei, raggiungendo ottimi risultati che ci riconoscono quelli che ce lo devono riconoscere, sono i popoli africani prima degli altri. Devo dire che si può fare e si deve fare di più, affrontare le emergenze. Abbiamo il costo dell'energia molto alto, scelte sbagliate nel passato, immaginando di potersi affidare a catene di approvvigionamento fragili, pensando che convenisse, hanno impedito di lavorare sulle potenzialità anche all'interno del sistema Europa. Stiamo pagando errori del passato, li stiamo correggendo. In 4 anni miracoli non se ne fanno e nonostante le capacità indiscusse di Giorgia Meloni, sono arrivati tanti risultati, ma tanti altri dobbiamo riuscire a raggiungerli, perché questa nazione merita di avere un posto nella storia all'altezza di quello che l'Italia rappresenta per gli altri e che deve tornare a rappresentare anche per i nostri cittadini.
22: Allora, grazie al ministro Francesco Lollobrigida per essere stato con noi e buon lavoro.
7: Grazie, buona serata.
22: Grazie, buona serata. E ora ascoltiamo insieme i titoli del TG1.
8: Strage di migranti alle Canarie, salvate 44 persone su barcone partito dal Gambia, ma a bordo erano quasi 130. Ceuta, Sanchez riferisce in Parlamento. Governo celebra record longevità, maggioranza, stabilità e risultati. Opposizione, economia ferma, bollette più care, Italia non festeggia. Guerra ibrida, ombre russe sulla Royal Family. Londra stanzia fondi extra per difenderla dai cyberattacchi. L'esperto al TG1, obiettivi di prestigio. Parla al TG1 il giornalista che intervistò Ranucci dallo Zimbabwe. Fu la Vitola a suggerirlo. In una mail il conduttore anticipò i contenuti al faccendiere. Strage di famiglia, finale ligure, spara a moglie e figlio, poi si toglie la vita. Sulla 1 getta la compagna dal cavalcavia e si butta. L'ONU lancia l'allarme per il clima. Il Niño è un pericolo per il pianeta, durerà fino a febbraio. In Italia in arrivo nuova ondata di calore. Nuovo codice

0: Zelensky e conferma: proverò a riunire i Maneskin.
1: Allora, questi erano i titoli del TG1. Buonasera e benvenuto, grazie per essere con noi, a Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.
2: Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Buonasera, buonasera. Allora, ha sentito il ministro Lollobrigida prima?
2: Sì, ho ascoltato, diciamo, soprattutto il finale dell'intervista. La prima parte ammetto di averla persa.
1: Allora, io le volevo chiedere immediatamente, e cioè stavamo discutendo del record di longevità del governo Meloni. Il ministro Lollobrigida ha detto questo ha creato le ragioni di una stabilità importante, quindi della credibilità a livello internazionale, e chiaramente il governo ha fatto tante cose, molto rimane da fare, però ha creato le condizioni di stabilità, soprattutto all'interno di un contesto geopolitico molto difficile, con tutte le cose che sappiamo sono successe. Poi ha detto che l'opposizione aveva accusato sin dall'inizio il governo di ridurre il popolo italiano alla fame, se avesse tolto il reddito di cittadinanza, di far aumentare lo spread, eccetera, eccetera. Questo non è avvenuto. Come risponde?
2: Uno. Non abbiamo mai detto che se avessero abolito il reddito di cittadinanza, il reddito di cittadinanza poteva avere qualche impatto sullo spread. Abbiamo solo detto
1: due cose differenti.
2: E allora, se invece sul fatto di ridurre gli italiani alla fame, le posso dire che il risultato dell'abolizione del reddito di cittadinanza ha prodotto un record dei poveri. Poi le rispondo alla domanda sui festeggiamenti. Ebbene, cosa hanno da festeggiare? Questa è la solita arma di manipolazione e distrazione di massa, perché tende a sfacciare la durata di un governo come un suo risultato. Ma conta quello che si fa. Cosa se ne fanno i cittadini degli anni di governo Meloni? Non vorremmo mai un record di giorni, vorremmo un record di fatti, e i fatti sono sotto gli occhi di tutti. Noi veniamo in un momento in cui il 90% degli italiani fatica ad arrivare a fine mese, a pagare la spesa, le bollette, il carburante, e purtroppo il governo su questo fa orecchio da mercante e pensa ovviamente a festeggiare. E se noi andiamo a vedere cosa sta facendo il governo per contrastare anche il caro prezzi, il fatto che gli italiani sono in difficoltà, ci ritroviamo a vedere che non abbiamo nulla. E nel momento in cui lei mi dice hanno abolito il reddito di cittadinanza e magari i cittadini stanno meglio, io le posso dire che ci troviamo davanti all'aumento dei poveri, come dicevo prima. Ci ritroviamo con questo governo davanti al crollo del potere d'acquisto pari ad un meno 9% dei salari reali. Io non so se lei ha visto cosa ha detto proprio ieri la Fondazione Gimbe. Ha detto che anche in sanità mancano 36 miliardi di investimenti proprio in sanità pro capite, e per raggiungere la media europea e quella OCSE ovviamente vediamo che c'è un bug enorme.
1: Quindi quella della sanità, il tallone d'Achille dell'azione del governo.
2: Non solo la sanità, perché vogliamo parlare anche del record della pressione fiscale? Questo deve essere il governo che doveva abbassare le tasse, e ci ritroviamo davanti a un record di pressione fiscale. E in questo clima, stipendi che perdono il potere d'acquisto, la crescita delle aziende che oramai sono anni che è stagnante, anzi addirittura decresce, un paese che cresce dello 0, loro domani festeggiano.
1: Quindi il presidente Gubitosa non è contento che... Sto scherzando, a parte gli italiani
2: a non essere contenti, però dato che lei mi ha diviso la parte del reddito di cittadinanza, cittadini in povertà, lo spread, le voglio dire anche una cosa sullo spread.
1: Sì.
2: Ebbene, se il paese, tutti vogliamo conti in ordine, è uno spread che cresce, ma se il nostro paese deve avere i complimenti delle società di rating e uno spread più basso, detto che sta diminuendo in tutta Europa,
1: è chiaro,
2: è nel miglioramento di tutti i paesi.

0: è comunque tra i peggiori.
1: È chiaro,
0: ma
1: è chiaro.
0: Se tu fai manovre lacrime e sangue, togli questi 36 miliardi, ovviamente, che non metti per tenere i cittadini in linea con le spese sanitarie, non fai crescere le aziende.
1: No, è chiaro, è chiaro, è chiaro.
0: Con queste manovre lacrime e sangue, una società di rating che ti dà un bacio in fronte, la trovi comunque.
1: È chiaro,
0: ma il paese
1: il
0: deve crescere, migliorare il rating con la crescita, cioè cresce il paese, migliora il rating, non tagliando i servizi ai cittadini.
1: No, no, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro. E invece una cosa che, come dire, più che di governo parliamo, come dire, di politica in questo caso. Cioè, cosa sta succedendo all'interno della coalizione di centrosinistra?
0: Di nulla, di anomalo sta succedendo. Io le posso dire innanzitutto in questo momento cosa sta succedendo nel Movimento 5 Stelle. In questa fase noi stiamo concludendo Nova. Io penso che lei sa, essendo un giornalista preparato, che poco più che a metà settembre noi avremo la nostra assemblea Nova in fase di chiusura a Milano. È un percorso partito mesi fa che ha coinvolto circa 16.000 cittadini, di cui il 50% non iscritti al Movimento 5 Stelle e alcuni non iscritti a nessun partito, per capire quali sono i temi che i cittadini vogliono all'interno dell'agenda politica del campo progressista. Quindi noi ora siamo concentrati in questa fase per capire come si concluderà Nova, dopodiché ci confronteremo sui temi con gli alleati e poi capiremo come scegliere il leader.
1: Oh, ecco, io questo, io qui volevo arrivare, e cioè le primarie, non le primarie, c'è chiaramente un dibattito legittimo all'interno della coalizione di centrosinistra sulla scelta del leader.
0: Guardi, per noi è importante creare un campo progressista che possa battere le destre, ma non le destre in quanto destre o Giorgio Meloni, no, contro le politiche di questo governo che stanno portando il paese in recessione, contro le politiche di questo governo che hanno portato il diesel a superare la benzina, contro le politiche di questo governo che hanno fatto sì che dopo sei decreti, quindi sei interventi su il caro carburante, sia benzina che diesel, sono ancora sopra i 2 euro. Ecco, noi vogliamo creare un campo progressista che possa battere questa politica di destra.
1: No, no, è chiaro.
0: Dopodiché,
1: chiaro.
0: Ad oggi noi vediamo comunque che le primarie non sono, diciamo, una strada da non percorrere. Vediamo le primarie quasi come una strada, come l'unica strada da percorrere, perché altre strade che comunque siamo stati pronti a capire e a valutare non ci sembrino che diano questa grande partecipazione democratica così come possa fare un percorso attraverso le
1: Quindi
0: primarie.
1: Quindi è chiaro che il Movimento 5 Stelle è chiaro che è favorevole alle primarie, come mi sta confermando.
0: Non ci tireremo indietro ovviamente ad eventuali primarie, e per noi sono, diciamo, una scelta che al momento guardiamo di buon occhio.
1: Allora le faccio la stessa domanda che ho fatto prima al ministro Lollobrigida: quando si mette insieme una coalizione è inevitabile che all'interno delle coalizioni ci debbano essere degli assessment, degli aggiustamenti, no? Qualcuno rinuncia a qualcosa per fare in modo che all'altro accetti un altro pezzo del programma, eccetera, fa parte della vita democratica. Ora, all'interno della coalizione di centrosinistra, io le volevo chiedere, ci sono dei temi che, così come hanno diviso, come dire, hanno creato una tensione, una dialettica all'interno del centrodestra, lo creano all'interno del centrosinistra, e cioè il riarmo, la politica, soprattutto il riarmo, la politica estera, la questione della giustizia, probabilmente anche la scelta dell'energia, eccetera. Su cosa ci può essere, secondo lei, da esponente autorevole del Movimento 5 Stelle, su cosa gli altri partiti poi verranno, come dire, arriveranno ad una posizione condivisa insieme a voi rispetto ai pochi temi, insomma, che ho enucleato, ma insomma, che sono stati importanti quando c'è stato anche il voto in aula?
0: Guardi, io ho ascoltato la domanda al ministro Lollobrigida, però vorrei dirle una cosa. C'è una grande differenza tra il percorso che stiamo facendo noi e quello che fa puntualmente il centrodestra. Il centrodestra dei temi prima delle elezioni se ne frega. Loro si alleano solo per vincere le elezioni, fregandosene dei temi, e poi il giorno dopo si vedono i risultati. Abbiamo avuto un governo diviso su tutto. Sulla legge elettorale sono riusciti ad andare sotto in Parlamento sull'emendamento delle preferenze. Dovevano fare l'autonomia delle regioni, non l'hanno fatto. Dovevano fare il premierato e non l'hanno fatto. Non hanno fatto nulla del loro programma. Perché? Perché hanno vinto le elezioni, hanno occupato le poltrone, si sono imbullonati alle poltrone e poi hanno litigato tutti i giorni. E per quando anche loro dicano in questo momento che sono uniti, la realtà è che sono profondamente divisi. Lei l'ha ascoltato, Salvini, l'ha ascoltato, Tajani, sono profondamente divisi, sono uniti solo da una cosa, la poltrona, ed è per questo che non crede questo governo. Il percorso che stiamo facendo noi invece è un percorso che deve prima unire gli alleati del campo progressista sui temi, in modo che poi dopo, per 5 anni, si possa governare questo paese uniti, perché i problemi e la dialettica politica a cui lei prima faceva riferimento li stiamo sviscerando in questo momento. Noi non ci stiamo alleando solo per vincere le elezioni, occupare le poltrone e litigare il giorno dopo. Lo abbiamo dimostrato nel 2022, quando su dei temi fondamentali non ci siamo alleati, ma tutto oggi siamo in un'altra fase e stiamo lavorando per l'unione, e le dirò che sono convinto che troveremo la giusta quadra per battere la politica di queste destre.
1: Grazie, allora grazie a Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Buonasera, grazie. Buon lavoro, grazie. Buonasera al direttore del Messaggero, Roberto Napoletano, buonasera direttore.
2: Buonasera ai radioascoltatori.
1: Allora, il governo fa bene a festeggiare o no? C'è da festeggiare o, come diceva Gubitosa, c'è poco da essere felici?
2: Ma io so che è stato creato più di 1 milione di posti di lavoro, cosa che non avveniva da parecchio tempo. C'è stato un recupero sui titoli di Stato in termini di interessi che paghiamo sui debiti, che è andato in controtendenza rispetto alla Germania, rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna. Quindi qua non si tratta di fare facili trionfalismi, perché non sarebbe, che sarebbe sbagliato. Il tasso di disoccupazione è la metà di quello spagnolo, quindi potremmo continuare in questo elenco, però siccome l'Italia è da decenni di ritardo, c'è ancora disagio, c'è ancora molto da fare. Quindi non si tratta di festeggiare, si tratta di avere da parte della maggioranza, da parte dell'opposizione, una, come dire, un rigore nel fornire valutazioni e nel condividerle, perché nessuno ha interesse a ricevere un paese in macerie, anche se dovrà governarlo. E l'unico dato che veramente ha segnalato l'Italia rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, ma alla stessa Inghilterra, ancorché sia fuori dall'Unione Europea, è che in questi 4 anni di stabilità hanno restituito credibilità. Non è un tema politico, è un tema sistemico. Tant'è vero che i titoli sovrani italiani sono diventati appetibili per gli italiani, per gli investitori esteri, e paghiamo meno interessi. Perché paghiamo ancora di più della Francia, che ha in termini assoluti un indebitamento di centinaia di miliardi superiore al nostro? Perché negli anni precedenti la credibilità italiana ingiustamente era considerata a livelli infinitamente inferiori.
1: No, certo, tutto chiaro. Io volevo chiederti, direttore, ancora 2 cose, e cioè temi più politici. Allora, innanzitutto, quando si andrà al voto, secondo te?
2: Ma guarda, intanto c'è un passaggio molto importante e significativo, che è quello che riguarda la legge elettorale. Se la maggioranza sulla legge elettorale tiene, e non lo so, allora secondo me si governerà fino alla scadenza naturale. Se invece la maggioranza non tiene, si può votare anche molto prima.
1: Vannacci.
2: Ma io, sai, devo dire, preferirei insomma ricordare che l'Italia ha superato il Giappone nelle esportazioni, che il paese continua a correre. Vannacci La politica italiana,
1: cioè,
2: è stata segnata.
1: Perché ti chiedo questo? Perché, come dire, rappresenta un elemento di novità all'interno del, no, all'interno comunque del panorama politico, e questo in che senso potrà, come dire, influenzare nell'uno o nell'altro caso?
2: No, ma sicuramente eserciterà un peso. Oggi ci sono anche, oggi è un tema di straordinaria attualità per l'esposto, per altre indagini che ci sono in corso, ma è evidente che nel campo, come c'è stata una grande divisione nel campo largo, questa discesa in campo di Vannacci acuisce le divisioni che già ci sono nel centrodestra e sottraerà voti in partenza. Però il tema va collocato dentro un dibattito della pubblica opinione, per questo mi sono un po' trattenuto, che dovrebbe cambiare le sue priorità. Fino a quando noi avremo questo rumoroso dibattito che si basa solo su opposizioni, contrasti, e da cui nessuno riuscirà a condividere i risultati positivi per migliorare quelli negativi che ancora persistono, ovviamente una diatriba in un dibattito polemico, un dibattito politico che prevede la polemica, prevede il confronto serrato, ma non prevede, come dire, l'annullamento dei fatti. Se la disoccupazione è scesa al 5,8, la disoccupazione spagnola è oltre il 10, se abbiamo una disoccupazione giovanile inferiore a quella francese e l'indicatore che li rileva è lo stesso, bisogna cominciare a dirlo. Poi vogliamo dire, se sono state fatte, anche il centrodestra addirittura ha paura di dire tutte le riforme che ha fatto con il PNR, perché magari il suo elettorato non potrebbe non gradire la messa in gara delle concessioni balneari, il pagamento digitale del servizio dei taxi, altrimenti non c'è rimborso. Potremmo continuare la riforma dell'amministrazione digitale, la riforma della macchina pubblica degli investimenti. Dopo decenni in cui non si spendeva niente, sono spese decine di miliardi per spesa pubblica produttiva. Le cose sono tante, però sia da una parte che dall'altra sarebbe molto opportuna una maggiore esposizione ancorata ai fatti, e su questo avviare un confronto. Invece noi perseguiamo gli elementi di distrazione del dibattito politico, che sono anche elementi che possono e peseranno nel computo elettorale finale, ovviamente peseranno molto di più per lo spazio la pubblica opinione italiana attribuisce a questi elementi rispetto a quelli che riguardano la vita delle persone e delle imprese.
1: Grazie, direttore. Grazie a Roberto Napolitano, direttore del quotidiano Il Messaggero. Grazie per essere con noi, per essere stato con noi. E adesso vediamo insieme, seguiamo i titoli di Rai News 24.
3: Teheran minaccia, da ora la guerra sarà asimmetrica. I cittadini americani facciano scorta di benzina. Prorogata la missione USA. Dal Cremlino, minaccia all'Europa e bombe sull'Ucraina. Putin poi dice ci sono possibilità di negoziati costruttivi con Kiev. Contatti con Trump. Tre cadaveri in una casa nel Savonese, anche un minorenne. Un 60enne uccide moglie e figlio di 14 anni, poi si toglie la vita. Nuovo record dei carburanti con la benzina, 2,12 euro al litro. Il governo verso la proroga del taglio delle accise per il diesel. Giornata di maestri oggi alla Mostra del Cinema di Venezia. In gara Werner Herzog con Bucking Fastard e John Malkovich con il suo Wild Horse 9. Esce domani il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Un brano composto da Raf 35 anni fa.
1: Allora, eccoci qui in studio di nuovo. Allora, cambiamo argomento, perché il Veneto è la prima regione italiana governata dal centrodestra ad aver definito i tempi e le procedure per il fine vita. Abbiamo con noi, collegato, Luca Zaia. Buonasera, grazie per essere con noi. Luca
4: Buonasera,
1: Zaia,
4: buonasera a tutti.
1: Luca Zaia è chiaramente ex presidente della Regione Veneto e presidente attualmente del Consiglio regionale del Veneto. Allora, una legge voluta fortemente anche da lei, ci dice perché e cosa e che tipo di novità rappresenta all'interno del panorama italiano?
4: Ma intanto la ringrazio per l'opportunità. Usciamo da una prima ipocrisia, che è quella di pensare che quando le regioni, come nel nostro caso, piuttosto che l'Emilia-Romagna, la Sardegna o la Toscana deliberano sul fine vita, c'è qualcuno che ama far credere che si approva o si boccia il fine vita. Il fine vita esiste già in Italia da 2019, non servono leggi regionali, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che permette a un cittadino che deve essere un malato terminale con quattro caratteristiche: diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e capace di intendere e di volere. Ecco, questo cittadino può chiedere alla sua UZI di accedere a fine vita. Noi dal 2019 ad oggi abbiamo avuto 31 richieste, solo 3 sono state autorizzate, ovviamente da un comitato etico, quello che prevede la sentenza. Detto tutto questo, perché si fanno queste leggi regionali? Perché la sentenza ha dei vulnus, ad esempio non dice in che tempi deve rispondere l'ULS al cittadino, non dice chi deve somministrare il farmaco. Quindi le regioni, come nel nostro caso, intervengono per diciamo codificare la procedura. E questo è un fatto di civiltà, quindi. Dopodiché stiamo parlando ovviamente di numeri in questa fase infinitesimali, di persone che per un fatto di scelta di dignità, e quindi anche qui finiamola col dire che con le cure palliative si risolvono i problemi. Cure palliative sono eccezionali e bisogna investire di più, ma i cittadini che a noi si rivolgono e che si sono rivolti a noi rifiutano le cure palliative e ne fanno una questione di dignità.
1: Questo può rappresentare, come dire, tra le critiche, tra gli oppositori c'è chi ha detto, si dice, ma poi alla fine questo rappresenta, come dire, una facilitazione quasi di queste procedure, di rendere, come dire, del tutto normale, a portata di mano la possibilità del suicidio assistito.
4: Ma guardi, le dico, noi siamo chiamati ad applicare delle norme, in questo caso una sentenza. Allora, dico che ci sono 3 categorie di cittadini. Chi è a favore del fine vita, cioè come nel mio caso, io non sono fondamentalista, sono cattolico, e le dico che però se dovesse accadere a me vorrei poter decidere. Poi c'è che, e quindi chi è a favore non può che chiedere una legge nazionale che oggi manca, perché stiamo operando nell'ambito di una sentenza della Corte, tanto è vero che la Corte ha sollecitato più volte, diciamo, i diversi parlamenti, non è un problema di questo governo o dell'altro governo, è dal 2009 che si trascina comunque questo dibattito in Italia. Dall'altro, chi è contrario dovrebbe battersi per avere una legge per vietare fine vita, e chi ha dubbi sul fatto che, come dice lei, magari dal malato terminale si passi al fragile e poi diventi una modalità per far sì che le persone più problematiche possano essere avviate fine vita, dovrebbe chiedere una legge. Morale qual è? Che ci vuole una legge. Se ci vuole la legge, ci servirebbe per avere, diciamo, maglie fitte, normare per bene tutta la partita.
1: Certo. E perché i governi, o meglio il Parlamento, nelle varie legislature in questi anni non hanno affrontato la cosa?
4: Ma guardi, io non ne farei un problema. Qualcuno accusa questo governo e lo trovo assurdo. E consideri che questo dibattito è partito nel 2009, io lo assisto da allora a questo dibattito, ho scritto anche un libro nel quale parlo del fine vita qualche anno fa, e questo dibattito è nato con Eluana Englaro. Eluana Englaro, in stato vegetativo da 17 anni, tenuta in vita da supporti vitali, a un certo punto Beppino Englaro, il papà di Eluana, chiede di poter sospendere, staccare le macchine. Eluana muore per lo distacco delle macchine, ma in virtù di una sentenza, cioè il Parlamento anche allora.
1: E lì dovette intervenire anche il Presidente della Repubblica Napolitano.
4: Certo, intervenne anche il Presidente, ma il Parlamento non legiferò.
1: Esatto.
4: Quindi parte da molto lontano questo dibattito. Dopodiché lei capisce che davanti a tutta una serie di casi, ovviamente questo percorso si è andato a costruire. E io le dico, ma glielo dico perché spesso c'è un dibattito di dire ma i cattolici dovrebbero opporsi. Io voglio ricordare che le istituzioni devono essere laiche. Il cattolico che è nelle istituzioni non ha l'istituto dell'obiezione di coscienza nell'applicare le leggi. Le leggi, se ci sono, vanno applicate. Glielo dico perché quando io ho esordito, ad esempio, da presidente di regione nel 2010, una delle prime cose che ho fatto, ho portato la fecondazione medicalmente assistita, cioè il fatto di aiutare una donna ad essere incinta con l'ovulo suo e gli spermatozoi del suo compagno, dai 40 anni l'ho portata ai 50 anni, perché una donna che ovula, secondo me, è una donna che comunque la natura ha detto ancora puoi fare un figlio. Ecco, apriti il cielo, perché il mondo, parte del mondo cattolico la vedeva come una diciamo, sicuramente una scelta non compatibile. Io dico che noi siamo chiamati a dare risposte ai cittadini. Ciò non toglie che la Chiesa ha ragione di mantenere la barra dritta, fa il suo mestiere, si occupa delle anime. E non, è normale che la Chiesa sia contro la legge sul fine vita, però è anche,
1: mi scusi, però è anche riduttivo ridurre, come dire, spesso, come accade in Italia, il dibattito tra cattolici e laici, no?
4: Ma no, guardi, io non sono convinto che esistano i cattolici buoni che sono contro il fine vita e i cattivi che sono a favore.
1: No, nel senso che siamo in un paese dove le polarità spesso si ingrandiscono sempre di più e poi, come dire, si finisce per contrapporre da una parte i cattolici, da una parte invece, come diceva lei, esistono sensibilità diverse, no?
4: Ma sì, infatti, per rispondere alla sua domanda di prima, mi perdoni se non risposto. Prego. Subito. Perché si è trascinato questo dibattito in Parlamento per ormai quasi 20 anni? Ma per un semplice motivo, perché se noi non è vero che la destra non vuole fine vita o la sinistra lo vuole, perché se andassimo a interpellare tutti gli esponenti di centro-sinistra, le posso garantire che troviamo quelli a favore e quelli contro, e se andiamo al centro-destra troviamo i favori e contro. Quindi cosa deve fare la politica? Non deve fare politica su temi etici così importanti che riguardano, diciamo, le coscienze. Deve garantire la libertà di coscienza, direi che ci dovrebbe anche garantire un voto segreto, e vedrà che se fosse così, libertà di coscienza e voto segreto, questi problemi li risolviamo velocemente.
1: Certo. Grazie. Allora, grazie a Luca Zaia per essere stato con noi. Grazie, grazie. Allora, affrontiamo lo stesso argomento con Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia. Buonasera.
5: Buonasera.
1: Allora, lo stavamo dicendo prima, lei ha ascoltato Zaia, è la prima regione guidata dal centrodestra ad aver, come dire, definito i tempi per il suicidio assistito. Vi trovate insieme al governo della regione, al governo del paese, però ci sono, come dicevamo prima, sensibilità diverse all'interno della stessa maggioranza. Lei non è d'accordo con quello che diceva Zaia, oppure o è d'accordo fino a che punto?
5: Ma sì, guardi, io sono d'accordo fino a un certo punto. Allora vorrei partire dalle persone, perché poi dietro questa discussione ci sono malati gravissimi, famiglie e medici che vivono situazioni obiettivamente laceranti, e non penso che chi ha votato sì sia meno rispettoso della vita, tantomeno ovviamente credo che chi ha votato no possa essere considerato privo di compassione nei confronti di chi vive situazioni di questo tipo. Io continuo a condividere il voto contrario che è stato espresso da Fratelli d'Italia, ma non perché voglia negare il dolore o imporre trattamenti a tutti i costi, perché sono assolutamente contrario all'eutanasia e sono altrettanto però contrario anche all'accanimento terapeutico. Però credo che davanti alla fragilità la prima risposta che le istituzioni hanno il dovere di dare è la cura, il sollievo, l'assistenza domiciliare, il sostegno psicologico, l'accompagnamento. Insomma, ritengo che quando si tratta di una materia che coinvolge la vita, l'autodeterminazione, la responsabilità penale e il ruolo del servizio sanitario, se ne debba occupare lo Stato, dando una disciplina e una legge nazionale che sia uguale per tutti.
1: Poi
5: gli
1: però,
5: italiani, tutti,
1: certo, no, certo, certo. Poi però, come diceva anche Zaia, lo Stato non se ne occupa, nel senso che dal 2009, no, dal caso Englaro ad oggi, insomma, sono passati molti anni.
5: E questa è una critica più che legittima, perché obiettivamente...
1: Quindi che vuol dire che, come dire, il Parlamento fa finta di nulla, non vuole entrare,
5: no, cittadini...
1: non vuole infilarsi in cose, come dire, oggettivamente di un certo valore, di un certo peso e di una certa importanza.
5: Guardi, io credo che il tempo sia prezioso, però è anche legittimo affermare che legiferare su un tema di questa natura impone a tutti un grandissimo senso di responsabilità, però non possiamo permetterci di lasciare indefinitivamente nell'incertezza i cittadini. Quindi il Parlamento deve assolutamente assumersi la responsabilità di decidere, altrimenti è inevitabile in qualche misura che poi ci possano essere anche delle fughe in avanti da parte delle regioni. E mi fa anche piacere che il presidente Zaffini, presidente della Commissione Sanità al Senato, abbia annunciato l'intenzione di convocare le commissioni riunite martedì pomeriggio con l'obiettivo appunto di calendarizzare quanto prima la discussione e portare in aula entro questa legislatura un provvedimento che non crei le condizioni perché in ogni angolo della nazione ci possono essere risposte diverse rispetto a un problema uguale.
1: Rispetto al voto e, come dire, alla disciplina di partito, lei è favorevole, come dire, a dare voto libero di coscienza oppure a indirizzare?
5: Ma guardi, io credo che ci siano. Allora, credo che sia stato sicuramente un voto di coscienza, perché altrimenti non ci sarebbero stati dei distinguo all'interno anche di alcuni partiti. Nel caso di Fratelli d'Italia non ci sono stati distinguo, ma questo non significa che non ci possano essere delle sensibilità diverse. Il tema ovviamente è complesso, siamo stati anche felici di poter votare favorevolmente alcuni emendamenti che hanno migliorato il testo della legge. E sostanzialmente poi la scelta di votare contro è legata più che nel merito rispetto a ciò che c'è scritto nella legge sul fatto che riteniamo per l'appunto che questa sia una disciplina che non può essere trattata da ogni regione in modo diverso rispetto all'unità dello Stato che su questi temi secondo noi dovrebbe essere garantita.
1: Anche perché poi uno dei problemi che può porsi è quello di andare da una regione all'altra, o no?
5: Qui infatti è proprio per questo che riteniamo che non dovesse essere presentata. Una cosa è giustamente sottolineare la lentezza in qualche caso intollerabile da parte del legislatore nazionale.
1: Cioè, si pone un problema di equità, no? Si pone un problema di equità.
5: Si pone un problema di equità, senza dubbio.
1: Grazie, allora grazie al senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia per essere stato con noi e per aver contribuito, insomma, a riflettere su questa pagina che come dire oggi trattiamo con i tempi della cronaca, ma in realtà insomma merita grande riflessione perché riguarda la vita, il dolore, insomma, no? di ciascuno di noi. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
5: Arrivederci, grazie.
1: Allora adesso i titoli del TG2.
6: I paesi europei si preparano a rispondere alle azioni di guerra ibrida, in arrivo nuove sanzioni alla Russia e una riduzione dei visti italiani, conferma il pericolo di influenzare il voto in Europa è consistente. Oltre 80 migranti scomparsi da un barcone a largo delle Canarie, 5 le vittime accertate a Ceuta, una 17enne muore in un centro di accoglienza a Sanchez, l'Europa non è stata solidale. Uccide l'ex compagna, poi si suicida, i corpi trovati sotto un cavalcavia, la tragedia in autostrada, all'altezza di Barberino del Mugello, la donna aveva chiesto aiuto al 112 ed un amico. Tragedia familiare a finale ligure, padre, madre e figlio trovati morti in casa, l'uomo avrebbe lasciato un biglietto, ipotesi omicidio, suicidio, proclamato il lutto cittadino. Nuova ondata di calore, da domani rialzo delle temperature fino a 38 gradi in Basilicata e conta dei danni. Per la tromba d'aria Policoro le Nazioni Unite lanciano l'allarme per il Niño. Le signore del mare tornano ad Imperia per la 40ª edizione della Sailing Week, il grande evento internazionale dedicato alla storia della nautica per una sfida tra velieri d'epoca. Alla mostra del cinema di Venezia fuori concorso il film di Gianni Amelio, Nessun dolore, al Lido, torna dopo 37 anni Nanni Moretti, George Clooney al TG2 dice stiamo vivendo un cinema assolutamente vitale.
1: Allora, abbiamo sentito dai titoli, mi ricollego a uno degli ultimi per ragionare insieme a voi sul problema delle temperature che non ci danno tregua, che come abbiamo ascoltato aumenteranno anche da domani, insomma, che è diventato un allarme, un vero e proprio allarme, non solo psicologico, emotivo, ma insomma un allarme di carattere sanitario e anche, come dire, di carattere economico. Parliamone col colonnello Guido Guidi, colonnello dell'Aeronautica Militare, che insomma tutti conosciamo. Buonasera.
7: Buonasera, buonasera a voi.
1: Allora, colonnello, l'allarme è stato lanciato dall'ONU, El Niño diventerà molto intenso, il pianeta è in grave pericolo per il clima, sta assumendo proporzioni gigantesche e quindi ci troviamo in acque inesplorate, le temperature continueranno a salire. Innanzitutto spieghiamo in maniera molto semplice, come sa fare lei, cos'è El Niño e questa, come dire, e questo allarme quali regioni della Terra riguarderà e se riguarderà anche l'Europa o il Mediterraneo?
7: Allora, beh, sì, sicuramente si tratta di argomenti molto interessanti e che hanno un respiro globale, questo è il caso di dirlo. Il tema è che per sgomberare il campo da una preoccupazione che potrebbe essere immediata, le temperature che stiamo sperimentando in questi giorni e che abbiamo avuto durante questa estate non sono collegate al fenomeno di El Niño. Essendo quest'ultimo un sistema, così è giusto definirlo, di circolazione accoppiata tra atmosfera e oceano che riguarda come zona in cui ha luogo l'Oceano Pacifico tropicale, equatoriale, quindi una vastissima porzione del pianeta, quella sostanzialmente che va dalle coste dell'America Latina al continente marittimo, passando per l'Australia, ma che ha una caratteristica o diverse caratteristiche, tra cui quella di poter avere effetti in ragione della vastità della zona su cui ha luogo anche sulla circolazione atmosferica a livello globale, quindi a livello emisferico, quindi anche a livello euroatlantico. Ecco. Ma mentre per molte zone del pianeta, per certi aspetti più prossime a dove El Niño ha luogo, che poi mi scuso per non averlo ancora detto, ma è un evento ciclico di aumento della temperatura delle acque superficiali, sì, e subsuperficiali, appunto, dell'Oceano Pacifico equatoriale. Quindi calore abbondante in eccesso, in quanto anomalo, che viene restituito all'atmosfera. Questo calore restituito all'atmosfera ha i suoi effetti, come dicevo, sulla circolazione atmosferica globale, e emisferica e continentale, ma ne ha molti di più sulle Americhe, sull'Asia, e ne ha di molto meno solidi e scientificamente accertati invece sull'Europa.
1: Benissimo. Allora, brevemente, perché sono in chiusura, noi invece, sì, quindi dobbiamo preoccuparci poco del Niño, no? Mi sembra di capire. Noi invece per cosa dobbiamo preoccuparci e quando torneremo in una condizione di medie stagionali?
7: Beh, allora, lasciando per un attimo il clima e tornando al tempo, se Dio vuole, è il caso di dirlo, importante anomalia delle temperature che ha sperimentato il Mediterraneo e l'Italia nelle ultime settimane dovrebbe iniziare a terminare, anche per ragioni stagionali ovviamente, verso la metà della prossima settimana.
1: E poi però questo non è detto che non ci possano essere delle ricadute nel corso del mese, no? Ottobre, no?
7: No, beh, allora è ben difficile, dal momento che la stagione progredisce, le ore di luce diventano sempre di meno, che ci possano essere eventi di caldo. Ci saranno e potranno esserci anomalie positive di temperatura, cioè un po' più caldo di quanto dovrebbe fare invece durante i mesi autunnali, ma il caldo lo salutiamo più o meno alla metà della prossima settimana.
1: E quanto farà caldo invece rispetto al clima, quello che diceva lei, cioè quanto farà caldo rispetto, come dire, alle medie stagionali degli anni passati in autunno? Cioè di quanto si è aumentata la temperatura?
7: Allora, la temperatura, se parliamo della temperatura media superficiale globale, abbandoniamo il segnale stagionale e sappiamo tutti che siamo nell'ordine di un grado e più rispetto al periodo preindustriale.
1: Quella che sentiamo addosso, ecco.
7: Quella che sentiamo addosso dipende da zona a zona. Il Mediterraneo centrale e l'Italia è una delle zone dove l'aumento in molti casi è stato anche superiore a quello della temperatura media superficiale globale. Parliamo dell'ordine 1-2 gradi nella media, il che non vuol dire che sia sperimentato e percepibile così ovunque, anzi durante questa estate di gradi in più della media per alcuni periodi ne abbiamo avuti molti di più, 4, 5, anche 6, 7.
1: Certo. Allora grazie al colonnello Guido Guidi per essere stato con noi e per averci spiegato con queste cose che non sono semplicissime
7: no, in effetti no, grazie a
1: da
7: voi
1: da afferrare, grazie
7: arrivederci.
1: Cambiamo argomento, trasferiamoci a Venezia dove è cominciata la festa del cinema di Venezia, abbiamo la nostra inviata Miriam Mauti. Allora Miriam, cosa sta accadendo, quali sono le sorprese, cosa ci sarà questa sera, facci respirare un po' di red carpet.
8: Buonasera dal dove, come dice, sera con la consegna del Leone d'Oro, la mostra internazionale d'arte cinematografica. Questa sera, mentre vi parliamo, sta finendo il film in concorso del quale molto si è parlato oggi, perché è il film che probabilmente sta dando una candidatura all'Oscar a John Malkovich, che ne è il protagonista. Il film si chiama Wild Horse 9, è un thriller umoristico, nel senso che è una commedia nera sulla CIA nel Cile del 1973. È un film che tra l'altro vedremo in sala il 5 novembre. La cosa buona di questo festival è che molti dei film che stiamo vedendo e che vedremo nei prossimi giorni hanno poi un'uscita e quindi finalmente potranno poi essere visti anche dal resto del pubblico. Oggi ci sono stati anche alcuni film italiani, Gianni Amelio, che questa sera alle 22 verrà visto dal pubblico. Domani arriva Edoardo Gabriellini con la trasposizione cinematografica della Città dei Vivi, il romanzo che racconta la drammatica storia, l'uccisione di Luca Varani. E quindi insomma ci sono, devo dire, molto cinema italiano, ci sono una trentina di film prodotti o prodotti da Rai Cinema, quindi c'è una presenza massiccia di cinema italiano con tanti autori, ma naturalmente è Venezia. Oggi pomeriggio la fila più lunga, girava proprio l'isolato, è stata per assistere alla masterclass di George Clooney, che per un'ora e mezza quasi ha risposto a tutto, chiunque poteva chiedergli qualunque cosa. Devo dire che ha dato un sacco di consigli a giovani aspiranti filmmaker, aspiranti attori eccetera,
1: che
8: raccontandoci
1: un'occasione importante per
8: un'occasione
1: loro.
8: Unica, devo dire.
1: Allora grazie a Miriam Mauti, buon lavoro. Noi siamo in chiusura e prima di salutarvi vi ricordo la redazione: Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, alla parte tecnica Tommaso Margiotta. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. Noi ci risentiamo domani. Da Antonio Scoppettuolo, buona serata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono Fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro Convento di Assisi.
8: In questo nuovo ciclo di parole francescane vorrei cominciare anzitutto con la parola pace. Francesco è un uomo di pace. È un uomo che ha diffuso la pace, che ha promosso la pace in tanti episodi della sua vita. Tuttavia, qui non vorrei tanto fermarmi a raccontare quello che lui ha fatto, ma considerare insieme a tutti voi un po' la radice di questa pace di Francesco. E questa radice della pace che ha vissuto e condiviso è sicuramente il suo cuore libero, perché povero. Ora, quando diciamo povertà, sicuramente viene in mente la povertà di mezzi, di cose, di denaro che Francesco e i suoi compagni vivevano. E questo è senza dubbio vero. Allo stesso tempo però Francesco negli ultimi anni della sua vita approfondisce un altro tipo di povertà, che è la povertà del cuore, la capacità cioè di non anteporre niente alle relazioni, nemmeno le sue idee, i suoi piani, i suoi progetti, benché fossero santi, buoni e addirittura verificati nella preghiera, no, con Dio. Allora credo che questo sia un dono grande che Francesco ha vissuto e che forse condivide ancora con noi, no? Che può costruire la pace soltanto chi non ha più nulla da difendere di proprio, se non il bene di chi è più bisognoso, di chi non ha la forza di difendere i suoi diritti. Perché chi non ha più niente da difendere di proprio, neanche la propria visione delle cose, i propri giudizi, è una persona che è sempre disposta all'incontro. E la pace è quella vera, che non è soltanto la fine della guerra o delle ostilità, piccole o grandi, nasce da cuori capaci, da persone capaci, disposte a incontrarsi, perché sanno e sperimentano che non c'è nulla di più prezioso proprio dell'incontro, del volersi bene, dell'intendersi. Ecco, Francesco ci dona questo dono grande, ci ispira a ripartire da noi, dalle relazioni, perché così si costruisce la pace.
7: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini, la cronaca in apertura di giornale con nuovi dettagli sul femminicidio di Barberino del Mugello. La vittima, Lorenza Isceri, sarebbe stata aggredita dall'ex compagno nel garage di casa a Firenze e poi chiusa nel bagagliaio dell'auto. Da lì era riuscita a chiamare il 112 e un amico per chiedere aiuto. L'uomo le avrebbe però tolto il cellulare e, raggiunta l'autostrada A1, l'avrebbe gettata da un viadotto prima di lanciarsi a sua volta dal ponte. Strage familiare invece a Finale Ligure, in provincia di Savona. Un uomo di 59 anni avrebbe ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio di 15 anni per poi togliersi la vita. I tre corpi sono stati trovati nella loro abitazione. L'uomo avrebbe lasciato un biglietto per spiegare il gesto, ma sul contenuto gli investigatori mantengono il massimo riservo. Una sequenza di fatti di cronaca che arriva fino a Ostia, sul litorale romano. Anche qui due morti, una madre e il figlio, e l'ipotesi degli investigatori è quella di un omicidio-suicidio.
3: Giorgio Prelec, 54 anni, ha deciso di mettere fine alla sua vita intorno alle 12.30, lanciandosi dal balcone del quarto piano di Via del Mare di Tesman a Ostia. All'interno dell'abitazione gli agenti di polizia hanno trovato il corpo di sua madre Adriana, di 83 anni, che avrebbe soffocato con un cuscino prima di mettere fine anche alla sua vita. Si sarebbe lanciato quando i vigili del fuoco erano già arrivati, avvertiti dai vicini di casa che hanno assistito alla scena, come la signora Caterina.
4: È stata una cosa scioccante. C'era un assistente sociale a terrazzo a fianco e gli diceva: non ti buttare, che a tutto c'è una soluzione. Mandatisto di pompieri a arrivare e si buttava.
3: Il 54enne camminava avanti e dietro sul balcone e poi si sarebbe sporto fuori e sarebbe rimasto in questa posizione per alcuni minuti prima di gettarsi. Nella casa non sono stati trovati segni di violenza o tracce di sangue. Tra le ipotesi, quella che la madre sia stata soffocata per aver cercato di bloccare il figlio che si stava gettando dal balcone. Antonia Moro, GR1.
2: Le notizie dall'estero. Riuniti a Weimar, i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia fanno fronte comune dopo il drone bomba di Lipsia. Parlano di terrorismo di Stato e promettono una risposta alle minacce russe. Mosca replica annunciando la chiusura del Goethe Institute in Russia e Putin attacca il cancelliere Merz per i suoi passi bruschi ma goffi, e Bruxelles prepara intanto una stretta sui visti per Russia e Bielorussia. Di nuovo cronaca: alla procura militare di Roma ha aperto un'inchiesta su alcuni appartenenti alle forze armate con incarichi nel partito di Vannacci. Gli accertamenti riguardano in particolare due sottufficiali in servizio e dovranno chiarire se la loro attività in futuro nazionale sia compatibile con il loro dovere di neutralità. L'indagine nasce da un esposto sindacale e anche da articoli della stampa estera sui presunti legami con la Russia. Vannacci attacca testate manovrate dalla finanza internazionale. Report: la conduzione della trasmissione di Rai 3 va a Claudia Di Pasquale, che sarà affiancata da Daniele Piervincenzi. La giornalista, già nella squadra del programma, prende dunque il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la Rai, è stata presa dal direttore dell'approfondimento Paolo Corsini. Milano ricorda Carlo Alberto Dalla Chiesa, 44 anni dall'agguato mafioso di Palermo. Un omaggio nel segno del forte legame del generale con la città dove fu protagonista della lotta alle Brigate Rosse.
5: In piazza Diaz, davanti al monumento al carabiniere, Milano ricorda il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso il 3 settembre 1982 in un agguato mafioso a Palermo, dove era da poco prefetto, insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente di scorta Domenico Russo. La ferita resta, dicono i figli, ma anche i suoi insegnamenti e una speranza.
6: Questa è la nostra speranza, sono i bambini, sono i giovani, sono le persone che comunque non si arrendono.
7: Aggiungerei rispetto per le istituzioni, che dentro di noi è insegnamento assoluto.
5: Alla cerimonia, istituzioni civili e militari, il sindaco Sala e il ministro della giustizia Nordio.
8: Insieme avevamo indagato e risolto le Brigate Rosse nel Veneto. È sempre presente, ecco, nella mia memoria, questo eccezionale servitore dello Stato.
5: Il suo metodo investigativo innovativo nella lotta a terrorismo e mafie fece scuola. E oggi a Milano, al processo Idra sulla presunta alleanza tra mafie, c'erano anche i figli del generale. Per il GR1 da Milano, Giuditta Castellanza.
2: Nuovo passo avanti Investimenti nell'intelligenza artificiale. OpenAI lancia GPT-6 Astra, capace di gestire in autonomia lavori complessi, dalla ricerca alla programmazione fino alla preparazione di documenti e attività professionali. Ma crescono anche i timori sulla sicurezza. Il modello può infatti individuare e sfruttare vulnerabilità informatiche senza essere guidato passo dopo passo dall'uomo. Il vento o l'ondata di calore durerà ancora per tutto il fine settimana, con cieli quasi ovunque soleggiati e poco nuvolosi. Al centro-sud le temperature raggiungeranno i picchi di 36 gradi. Secondo i meteorologi, alle porte c'è un autunno caldo a causa del fenomeno chiamato El Niño. Un'icona della musica entra nel mondo delle Barbie, è Whitney Houston. La nuova bambola dedicata alla regina del pop riproduce il celebre look di I Wanna Dance With Somebody che sentite in sottofondo, uno dei suoi più grandi successi. Un omaggio a oltre 40 anni di musica e a una carriera da record. La serie Barbie Signature ha celebrato anche un'altra star senza tempo, Marilyn Monroe. E ci fermiamo qui, tra poco c'è Zona Cesarini, il prossimo GR1 è alle 22.
0: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Zona Cesarini.
16: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prireschi. Sono le 21:07:55 in questo giovedì 3 settembre 2026. Salutiamo subito la nostra squadra, regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica Tommaso Margiotta e in redazione come sempre Tony Tisi. La scaletta di quest'oggi, prima però vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949, scriveteci tutte le vostre curiosità perché fra pochissimo parleremo di calcio, di Serie A, di coppe, fra poco riparte la Serie A, si sta giocando una partita di Coppa Italia valida per i sedicesimi di finale. Il Palermo ha battuto 5-2 il Mantova e quindi ha passato il turno. Al momento Cagliari e Verona sono sullo 0-0 al decimo minuto di gioco. Sedicesimi di finale di Coppa Italia, quindi anche di questo parleremo, della prossima giornata, della terza, che inizierà a breve con Massimo Paganin, ex calciatore, allenatore e dirigente. Quindi scriveteci tutte le vostre curiosità sul calcio, su questo campionato da poco iniziato al 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. Poi parleremo di una bella iniziativa a Sora nel corso della Notte Bianca e dello sport, e ancora la Formula 1 perché ci si avvicina a al weekend del Gran Premio d'Italia a Monza, e chiuderemo con per fare una valutazione insieme a Giulio Cardone della Repubblica di questo calciomercato, degli acquisti delle squadre di Serie A. Vedremo se già dalla prossima giornata in campo ci saranno tutti gli ultimi colpi di questo calciomercato del nostro massimo campionato. Ne parleremo appunto con Giulio Cardone nel finale della nostra trasmissione. Siamo all'ultimo giorno, in corso la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, e quindi anche qui doveroso un bilancio con il nostro Emanuele Granelli proprio nel finale della nostra trasmissione. 335 699 2949, scriveteci qui a Zona Cesarini.

0: 5699 2949. Collegato con noi c'è Massimo Paganin, ex calciatore Inter, Fiorentina, Bologna, Atalanta fra le altre, allenatore e dirigente e commentatore sportivo. Ciao Massimo, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Giacomo, buonasera. Buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, eh sì, giustamente.
1: Sono abituato a dire telespettatori, scusami.
0: Vabbè, è normale, ci sta. Sei abituato, molto abituato alla televisione, d'altronde. Quindi ti volevo chiedere, Massimo, visto che stavamo dicendo prima che chiuderemo poi un po' la nostra trasmissione parlando di calciomercato, prima di addentrarci magari nei nomi, nei singoli, in quello che abbiamo visto fin qui in questa seconda giornata, fino a questa seconda giornata di campionato in Serie A, ti chiedo un po' qual è la squadra che ti ha sorpreso di più a livello di calciomercato in questa sessione estiva?
1: Diciamo che la Fiorentina, la Juventus e il Milan hanno fatto, diciamo così, le cose più importanti, no? Sono stati i mercati più trasformativi per quanto riguarda le squadre, perché hanno comprato molto e quindi hanno speso tanto, e diciamo così che la Fiorentina non ha avuto il ritorno immediato, diciamo così, dalle prime partite. Milan-Juventus sì, nel senso che hanno vinto due gare. È chiaro che è difficile, più faticoso, perché quando cambi tanto è un po' più difficile riuscire a trovare quelle che è la fluidità di manovra, le geometrie, l'identità di squadra immediatamente, ci vuole un po' di tempo, però il fatto di aver vinto secondo me è un buon segno a questo punto del campionato. Ci sono sei squadre con sei punti e quindi insomma il campionato all'inizio è sempre molto bello, avvincente, perché sembra che tutti possano vincerlo, poi via via il gruppo si disgrega, si allunga e le squadre più importanti poi tengono la testa della classifica.
0: C'è un interessante discorso che si sta facendo su quelli che qualcuno definisce gli scarti della Premier League, ci mettiamo le virgolette anche se siamo in radio su questa definizione, Massimo, però ecco, un Malen di turno, considerarlo meno uno scarto non saprei se è adeguato, però quantomeno insomma era un giocatore che stava giocando abbastanza poco nell'ultimo periodo in Premier, arriva in Italia e fa la differenza. Ti chiedo un'analisi su questo calciatore e se altri acquisti, come ad esempio Woltemade della Juventus, potrebbero avere lo stesso impatto sulla Serie A, proprio perché magari consideriamo la Premier in questo momento un campionato più performante anche solo a livello fisico.
1: Ad un livello superiore rispetto al nostro per quanto riguarda il ritmo, l'intensità e la qualità del gioco, qualità intesa come appunto data dal ritmo che viene tenuto sul campo, non per gli aspetti solamente tecnici. Credo sia questa la differenza tra noi e la Premier League in questo momento, e non solo con la Premier League. Hai citato Malen, che è un giocatore, ovviamente una punta, che si trova benissimo secondo me con il sistema di gioco di Gasperini. Non ama giocare spalle alla porta, però è in grado di attaccare molto bene la profondità, dà sempre delle soluzioni di gioco, è bravo ad attivare anche i compagni, a creare spazio. Quindi è un giocatore che ha trovato secondo me la sua dimensione e l'allenatore ideale per lui. Sai che nell'arco della vita di un calciatore la cosa più importante è trovare l'allenatore ideale, quello certo, che riesce a farti rendere al meglio, e credo che Malen abbia trovato l'allenatore giusto per lui. Se andiamo a fare un altro paragone, poi tu mi hai citato Malen che arriva dalla Premier, ma ti dico anche Højlund, che è arrivato al Napoli, ha fatto molto molto bene, e anche lui non giocava al Manchester, era messo ai margini, diciamo così, del progetto, è arrivato a Napoli e ha fatto molto molto bene. Non sono i soli, diciamo che se fino a non poco, ma un po' più di tempo fa, c'era il contrario, ossia dall'Inghilterra venivano, se potevano, a prendere i giocatori da noi, adesso è il contrario, i giocatori che diciamo così vengono tenuti meno in considerazione nel campionato inglese possono venire da noi, anche se è vero che devo dirti la verità che l'Inter ha comprato un giocatore importante, perché ha preso un esterno dal Tottenham che è D.L. Spence, che è un giocatore che a mio modo di vedere ha ancora tanto da dare. Per Stones è un ragionamento diverso, perché è chiaro che un giocatore che ha dato tanto al Manchester City e ha voglia di cambiare aria è ancora comunque a mio modo di vedere in grado di dare il suo contributo.
0: Spence però, è un classe 2000, insomma, quindi questo inizia a essere un acquisto di un altro tenore, no? Giustamente dicevi.
1: Esatto, no, difatti dicevo, per Spence la considerazione è totalmente diversa. L'ho visto ai mondiali, mi è piaciuto molto. E credo sia il giocatore ideale per sostituire Dumfries in quella zona di campo.
0: Sì, no, assolutamente. Alcune squadre, le grandi squadre di Serie A, tentano ancora questi colpi. Avevo citato Woltemade, ti chiedo un po' che giocatore è, se ti sei fatto un'idea. Un giocatore che è molto alto, dicono anche molto tecnico, ha fatto fatica col Newcastle, è un'alternativa sicuramente con

0: caratteristiche completamente diverse rispetto a Colomoni. Pare, insomma, che Spalletti abbia proprio chiesto un giocatore del genere, quindi sia stato in qualche modo accontentato.
1: Perché è fondamentale avere giocatori con caratteristiche diverse, soprattutto in quel ruolo, quando giochi con quel sistema di gioco, con una punta centrale che deve essere la punta di riferimento, che deve essere in grado spesso, quando giochi, visto che la Juventus gioca, diciamo così, gran parte delle partite nell'arco della stagione, nella metà campo avversaria, quindi all'interno dell'area di rigore, un giocatore che è in grado di giocare spalle alla porta, ti fa salire la squadra e soprattutto in area di rigore in grado di farsi valere sul gioco aereo. Adesso nel calcio moderno, ultimamente, nell'ultimo periodo, la zona centrale è quella più difficile, verticalizzare, riuscire a trovare spazio tra le linee, quindi spesso, diciamo così, si è ritornati un po' di più al cross. Le squadre crossano molto di più, possono essere dei cutback, quindi dei palloni dati indietro o dei palloni messi all'interno dell'area di rigore, e c'è bisogno di riempirla con l'area di rigore. Boltemade è un giocatore che in area di rigore si fa sentire soprattutto per la sua fisicità, ma perché è un giocatore che sa prendersi lo spazio, sa attaccare il lato cieco del difensore. E a mio modo di vedere la Juve ha fatto un buon acquisto, ripeto, da un'alternativa, ed è un'alternativa valida. Nella scorsa stagione purtroppo ha avuto delle grandi difficoltà con le punte e anche nella rotazione non è riuscita, a mio modo di vedere, a trovare il giusto assetto e il giocatore che potesse farle fare il salto di qualità nell'arco della stagione. Quest'anno ha due ottimi attaccanti, quindi vedremo.
0: Sì, ecco, l'anno scorso acquisti forse non azzeccati, non si sono ambientati, hanno fatto tanta fatica. C'era anche abbondanza lì davanti in realtà in questa Juventus, però poi abbiamo visto come è andata a finire. Gruppetto di testa con Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Lazio. Qui anche la domanda, Massimo Paganin, è sulla squadra che in queste due giornate ti ha impressionato di più come qualità di gioco, come organizzazione della rosa.
1: Beh, diciamo che quella che balza più all'occhio, diciamo, l'Inter è la squadra secondo me da battere nel nostro campionato, è quella che ha fatto meno innesti, ma perché li ha fatti mirati su una rosa ed una squadra che era già molto competitiva e che ha vinto il campionato precedente, che negli ultimi anni sta facendo ovviamente molto bene sia in Italia che all'estero. Mi è piaciuta molto la Roma, perché c'è poco da dire, insomma, ha fatto due partite ottime, soprattutto quella contro la Fiorentina che ha speso tantissimo, ha fatto un'ottima squadra, ha preso un allenatore nuovo, però ha fatto una gran gara, quindi mi ha impressionato la fluidità di manovra. È chiaro che il secondo o il terzo anno di Gasperini, quando i giocatori cominciano a capire quello che è il suo sistema di gioco e la parte, diciamo così, di lavoro fisico che lui fa, si vede poi sul campo e si traduce in ritmo e di intensità, è una squadra che può fare la differenza. Nel lungo sarà da vedere, perché è chiaro che affronta la doppia competizione o tripla, se aggiungiamo la Coppa Italia, però diciamo la doppia con la Champions League, non è semplice, però io credo che la Roma possa essere una di quelle squadre che fino alla fine anno daranno fastidio a chi sta davanti.
0: Hai citato la Fiorentina, Massimo, e allora ti devo un po' chiedere di questo progetto con un allenatore che ha fatto molto bene l'anno scorso, un giovane, lo conosciamo, è un campione del mondo nel 2006, Fabio Grosso, 13 innesti, se non ricordo male, da questo calciomercato, due partite, due sconfitte pesanti, 7 gol subiti. Cosa sta succedendo lì? C'è solo bisogno di un po' di pazienza, un po' di tempo?
1: Sicuramente, ma è chiaro che diciamo che ce n'è poco per il semplice fatto che arrivano da un'annata disastrosa, no? Quella dello scorso anno, dove si sono salvati alla fine della stagione. Quindi
0: Scusami, ti
1: credo ci sia
0: interrompo
1: poca
0: per dirti
1: pazienza.
0: che, scusami, ma dopo due giornate, in questo momento la Fiorentina è di nuovo nella stessa situazione, ultima in
1: Sì,
0: classifica.
1: infatti. No, ci mancherebbe, difatti. Credo che sia questo, no? Il poco tempo a disposizione dell'allenatore. Eredita. C'è un'eredità pesante, quindi va ad ereditare una situazione molto spiacevole, però fa parte del gioco. Ha bisogno di crescere, ha bisogno di completarsi nel suo percorso, a mio modo di vedere, Grosso, e sta affrontando una situazione difficile. È chiaro che secondo me è stato molto complicato, perché i giocatori che sono cambiati sono stati tantissimi, e quindi secondo me quella è stata la parte più difficile. Però di certo non mi aspettavo che potesse prendere 7 gol nelle prime due partite senza segnare, soprattutto la sconfitta in casa contro il Frosinone. È vero che ha calciato molto in porta, però mi è sembrata una squadra abbastanza slegata e con poco equilibrio in tutte e due le partite. In questo momento, perlomeno quello che ho potuto vedere riguardo la Fiorentina. Poi è chiaro, la stagione è lunga e io credo che ci sia la possibilità assolutamente di recuperare, però era quello che si era detto anche l'anno scorso all'inizio della stagione, quindi bisogna sempre stare bene attenti. Io credo che il progetto sia un progetto importante, che gli uomini e i punti di riferimento sia dal punto di vista dirigenziale che dal punto di vista tecnico siano buoni, e quindi io credo che la Fiorentina abbia bisogno solo di tempo per risistemare le cose, di trovare il giusto equilibrio, perché è chiaro che gioca con un sistema di gioco con due trequartisti a supporto della punta e non facile nel nostro campionato riuscire, in qualsiasi campionato, ma anche soprattutto nel nostro, riuscire a mantenere l'equilibrio avendo tanti giocatori offensivi, per cui secondo me serve un po' di tempo a grosso per trovare il giusto equilibrio e i giusti giocatori da mandare in campo.
0: Arruì ha segnato al 23esimo, quindi Verona in vantaggio contro il Cagliari in questi sedicesimi di Coppa Italia, giusto per aggiornare la partita con i nostri radioascoltatori. C'è il Milan in questo gruppetto di testa, il Milan che ha comprato un attaccante importante che è andato anche a segno nella scorsa giornata, parlo di Ramos. Ti chiedo di un'analisi su Amorim e ti chiedo anche quanto è difficile in generale secondo te affrontare un campionato come la Serie A non avendo esperienza in Italia, ecco.
1: È complicato perché, a differenza di tutti gli altri campionati, se vogliamo, il nostro è un campionato molto molto molto più tattico, quindi la parte più difficile credo sia quella per un allenatore che arriva in Italia. Lui vale lo stesso discorso fatto per Grosso, va ad ereditare una situazione abbastanza difficile, però io credo che abbia lo spessore per poterlo fare. È stato il Manchester United, è stato lo Sport di Lisbona, quindi ha le spalle larghe, come si suol dire, per gestire un certo tipo di situazione. Credo che loro con la cessione di Leao si siano tolti un po' un peso, no? un problema che si portavano avanti da diverso tempo, e credo che Amorim stia puntando più a creare un gruppo ed una rosa che abbia una certa omogeneità, anche se ha dei giocatori che sono dei giocatori, a mio modo di vedere, con un gran valore, perché è andato a prendere Gonzalo Ramos, si è preso Ghila in fase difensiva, che è in grado di dare una mano sicuramente. Diego Moreira, che non abbiamo ancora visto, però è un ottimo giocatore con Hutchinson, quindi sono delle ottime alternative ai giocatori che ha a disposizione e al tipo di gioco che lui vuole fare. Gonzalo Ramos, tra l'altro, ovviamente arriva dal Paris Saint-Germain, ha vinto anche la Champions League, è un giocatore importante. È vero che ha fatto un po' fatica nelle prime due giornate a trovare la via del gol, lo ha trovato ma ha avuto tante altre occasioni, però a mio modo di vedere è uno, diciamo così, di quei giocatori che negli ultimi anni del Milan ha un livello superiore rispetto a tutti quelli che erano arrivati fino a questo momento.
0: L'Atalanta di Sarri. E due domande anzi ti faccio. Prima, l'impatto di Frattesi alla Lazio, un giocatore importante anche per la nostra nazionale, poi arriveremo anche alla nazionale prima di salutarci, però ecco, Frattesi che sembrerebbe aver trovato la sua dimensione, aveva bisogno di giocare più minuti, no? È incredibile che non abbia trovato spazio in una squadra come l'Inter, è vero, c'erano tanti giocatori lì a centrocampo. Che ne pensi?
1: Sì, ha un certo tipo di caratteristiche, Davide. Dico Davide perché lo conosco da tantissimo tempo, sì. L'ho fatto nel percorso con lui nelle nazionali, quindi dalla 18 alla 21, per cui sono veramente contento che lui abbia trovato la sua dimensione, ma ha bisogno probabilmente di avere la fiducia completa dell'allenatore e sentirsi al centro del progetto, quindi alla Lazio sta dando il suo contributo. Ha caratteristiche più da centrocampista incursore, quindi da uno che arriva e va dentro l'area di rigore, e si è fatto trovare spesso anche con l'Inter, ha fatto dei gol importanti. Alla Lazio, come detto, è a casa, perché lui è a casa, e sono sicuro che troverà la sua dimensione e tornerà ad essere un giocatore importante anche per la nostra nazionale, perché quello soprattutto credo che sia quello al quale tutti aspiriamo, non solo per lui ma per tutti quei giovani che ho visto anche in Coppa Italia adesso, che sembra che abbiano trovato spazio all'interno delle squadre, sì, e che comincino a giocare. Questo è, direi, che è importante. Per quanto riguarda l'Atalanta invece, mi avevi chiesto, è cambiato completamente il progetto. 11 anni, diciamo così, di Gasperini, poi c'è stato Palladino, Juric, che comunque volevano portare avanti il progetto di Gasperini, ossia quel sistema di gioco con un 3-4-2-1, 3-4-3, che è stato l'anima della squadra, che ha concesso all'Atalanta e permesso all'Atalanta di raggiungere traguardi importantissimi anche in Europa. Sarri ha cambiato, bisognerà vedere come viene recepito dai giocatori. È vero che ha 6 punti, però non mi ha convinto moltissimo in queste prime due giornate, ha fatto tanta fatica anche nell'ultima partita in casa con il Bologna.
0: Sì, beh, gol di Samardžić al 96esimo da 30 metri, insomma una partita sbloccata diciamo con un colpo di un giocatore molto tecnico che sembra al centro del progetto di Sarri. Prima di salutarti ti chiedo, faccio una domanda un po' più personale, Massimo Paganin, ti chiedo la tua esperienza per quanto riguarda le nazionali, tu lavori, hai lavorato a stretto contatto con Nicolato che è stato allenatore, Paolo Nicolato che è stato allenatore delle nazionali giovanili, state ancora lavorando al progetto in Lettonia, sei ancora nel progetto immagino, no? Come sta andando?
1: Sì, assolutamente, abbiamo il contratto fino alla fine del 2027 e quindi saremo qui fino al 2027, è una dimensione completamente diversa perché è chiaro che la qualità del campionato qui è molto bassa, però c'è un progetto di lungo termine, diciamo che la popolazione della Lettonia sono 1.800.000 abitanti, quindi è ridottissima, come
0: sì,
1: detto la qualità,
0: non vivono
1: il calcio come lo viviamo noi, quindi la fatica è quella di riuscire ad avere quella passione, quell'amore, quel fuoco dentro che anima diciamo così noi italiani quando sentiamo parlare di calcio, per cui ci stiamo lavorando, stiamo facendo un percorso soprattutto nel settore giovanile perché è chiaro che la parte più importante poi arriva da lì, ci sono tanti giocatori che hanno la possibilità di crescere, di migliorare, di andare fuori, però non abbiamo nessuno che giochi nei campionati maggiori, nella nostra nazionale maggiore, per cui siamo in difficoltà, siamo in una fascia diciamo così medio-bassa, però va bene così, è un percorso, con Paolo ho lavorato tanto, dalla 18 fino alla 21, ho fatto il capo delegazione, poi il dirigente accompagnatore e poi c'è stata questa nuova avventura, mi ha portato per il semplice fatto che conosco molto bene le lingue, quindi compreso l'inglese, ed è stato più facile poi inserirsi, quindi è un piacere, si sta molto bene qui, però ovviamente il calcio che conta è da un'altra parte in questo momento.
0: Bene Massimo, Paganin, poi ci racconterà in futuro anche magari come sta andando questa esperienza nei prossimi tornei e quant'altro, e se crescerà in qualche modo anche la passione, no, del popolo lettone per il calcio e la cultura del calcio.
1: Ecco, deve crescere dal punto di vista del popolo lettone, ovviamente la passione per il calcio, loro ce l'hanno per l'hockey, per il basket, dove sono molto forti, manca quella del calcio al momento. E quindi ci fa fatica a percepire, però ripeto, la bellezza è questa, il fatto di poter dare qualche cosa, a mio modo di vedere, e di fare un lavoro che ci piace, poi questa è la cosa più importante al di là di tutto.
0: Certo.
1: Si sta bene, è una bella città, si vive bene a Riga, si vive bene in Lettonia, è chiaro che come ho detto poi ti manca la possibilità di competere, no? Che non c'è ancora al momento perché ovviamente il livello della squadra è più basso e lo possiamo fare solo con certe squadre, perché poi con tutte le altre è abbastanza complicato perché il livello delle altre squadre è superiore al nostro in questo momento, però il bello di poter fare qualche cosa per lavorare sul calcio, lavorare su degli aspetti dal punto di vista mentale, tecnico e poter dare qualche cosa ai giocatori, credo siano gli aspetti più importanti al di là di tutto.
0: Grazie davvero Massimo Paganin per essere stato con noi, a presto, alla prossima.
1: Grazie a voi della disponibilità, ciao, grazie.
0: Andiamo verso l'onda verde, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
3: 21:31 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 14 la Pescara Bari, il traffico è bloccato per un incidente avvenuto tra Lanciano e Val di Sangro in direzione sud, dunque in direzione di Bari. E purtroppo sono tanti gli incidenti sulle strade del nostro paese, anche se il traffico è svuotato a causa dell'ora tarda. Sulla statale dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti proprio per incidente all'altezza del Terminal 2, rallentamenti per incidente anche sulla tangenziale di Pavia, allo svincolo di Pavia Nord. Raccordo Viterbo-Terni, rallentamenti per l'ennesimo incidente allo svincolo per Bomarzo. Rallentamenti anche sulla Roma-Napoli, trasse Supporto e Caserta Sud, Savassandir per un altro incidente stradale, e poi rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo Corrogliano sulla 2, l'autostrada del Mediterraneo, siamo in Calabria. Infine sulla statale di Budusso, siamo in Sardegna, rallentamenti per incidente a Prato Sardo. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: in collaborazione con il CIS.
4: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, sono le 21:33 minuti e 10 secondi, con voi Giacomo Prioreschi. Coppa Italia calcio, con la vittoria ai sedicesimi di finale del Palermo 5-2 sul Mantova, e quindi il passaggio dei siciliani, il passaggio del turno per i siciliani, mentre per quanto riguarda la sfida in corso tra Cagliari e Verona è in vantaggio il Verona, assegnato al 23esimo a Rui. Si sta giocando anche una partita in Ligue 1, quindi in Francia, Tolosa Lille, siamo 0-0 all'intervallo, e in Liga Spagnola, per quanto riguarda la Ligue 1, siamo alla terza giornata. Liga Spagnola, quindi sesta giornata qui, con Real Sociedad, Celta Vigo, anche qui 32esimo minuto, le due squadre sono sullo 0-0. Gli impegni invece dei nostri italiani, l'eliminazione per quanto riguarda Berrettini, che è stato eliminato dall'argentino Navone, in questo caso siamo al primo turno del torneo degli US Open e parliamo di tennis. L'eliminazione del nostro Berrettini per mano di Navone al secondo turno, scusate, e poi ancora Darderi, che ha battuto il ceco Svrucina 3-7-1. È in corso la sfida fra lo statunitense Fritz e il nostro Mattia Bellucci, 2-7-0 per l'americano, 6-0-6-1 nel terzo set, siamo 2-1 per Fritz con l'americano al servizio. Sta giocando anche Musetti contro l'australiano Sweeney, siamo nel secondo set, il primo lo ha vinto Musetti, 6-3-5-1 nel secondo per Sweeney al servizio sullo 0-30. Sta giocando anche Cobolli, anche qui con un australiano, Schoolkate, primo set che vede avanti l'australiano 5-2, e al servizio c'è il nostro Cobolli in questo momento sul 40-0, vicino a tenere il servizio in quello che sarà poi l'ottavo game del primo set. Al femminile invece non ci sono italiane oggi impegnate nel tabellone, non ci sono state italiane impegnate nel tabellone, quindi continueremo a darvi aggiornamenti per quanto riguarda le partite dei nostri azzurri. Tre in campo: Bellucci contro Fritz, Musetti contro Sweeney e Cobolli contro Schoolkate. Fra pochissimo invece parliamo di questo evento, la Notte Bianca dello Sport a Sora. Rimanete con noi,

0: con Clocks qui a Zona Cesarini, 21, 39 minuti e 40 secondi. Ci spostiamo a Sora per la Notte Bianca nella Valle del Liri, per la Notte Bianca dello Sport. Siamo alla nona edizione, l'appuntamento è per il 12 settembre a partire dalle ore 15 fino a tarda serata, appunto. È una Notte Bianca dedicata allo sport. Tema di questa edizione sarà anche lo sport legato alla legalità. Per parlare di questo collegata con noi Naike Maltese, assessore al commercio e allo sport del comune di Sora, che saluto. Buonasera, benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E Simone Venier, canottiere delle Fiamme Gialle, medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Pechino 2008 nel 4 di coppia, che salutiamo. Buonasera e grazie per essere qui con noi, Simone.
2: Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito.
0: Allora, partiamo dall'assessore al commercio e allo sport Naike Maltese per raccontarci un po', ecco, questa nona edizione. Insomma, sono tanti anni che la Notte Bianca dello Sport a Sora è un evento importante che coinvolge, no, tante federazioni, cittadini. Insomma, è una grande festa. Ci racconti un po' di più di questa Notte Bianca.
1: Esatto. Sì, grazie, esatto. Dicevi che mi permetto di darti del tu.
0: Ma certo.
1: Siamo ormai giunti alla nona edizione, quindi per noi a Sora la Notte Bianca, ma diciamo anche per l'intero territorio, è diventata un po' l'appuntamento finale, l'appuntamento clou dell'estate sorana, quindi porta a conclusione una serie di eventi che si sono susseguiti sul nostro territorio, e poi ci lasciamo questa ciliegina sulla torta della Notte Bianca dello Sport. Siamo giunti alla nona edizione, quindi una tradizione che ogni anno è cresciuta. Per questo approfitto, voglio ringraziare l'associazione che ogni anno 03039 si adopera appunto per davvero da mesi e mesi di lavoro per portare sul nostro territorio, su Sora, un'infinità di attività. Ti do giusto qualche numero, sì. Veramente numeri da capogiro. Quest'anno forse avremo una delle edizioni più grandi, più maestose. Ecco, ho utilizzato questo termine per chi verrà a Sora poi potrà vederlo con i propri occhi. Abbiamo addirittura quasi 35.000 metri quadri di superficie occupata, quindi ci sarà una città piena di sport. In ogni angolo della città si respirerà sport, in tutti gli angoli davvero della città, quindi sarà anche un'occasione per chi magari viene da fuori per poterla visitare. Quella notte diciamo che la nostra città diventa ancora più bella. Addirittura siamo arrivati a 3.000 atleti praticanti quella notte, quindi numeri davvero, davvero da capogiro. E diverse federazioni, tantissime federazioni che ringrazio per la presenza costante sul nostro territorio, e poi una città invasa di visitatori, migliaia di visitatori. Davvero una notte magica, ecco, mi viene da dire questo.
0: Ecco, più...
1: Non aggiungo altro perché vi aspettiamo a Sora.
0: Esatto, non spoileriamo, come si dice in gergo, troppo quello che succederà.
1: Troppo,
0: beh,
1: esatto.
0: Dovrò chiederti poi degli eventi, insomma, ma ne parliamo fra poco. Tanti,
1: certo.
0: tante personalità dello sport, tanti ospiti d'onore, testimonial e campioni, tra cui Simone Venier, a cui intanto chiedo, immagino tu abbia deciso con grande entusiasmo, no, di partecipare a questo evento. Porterai tra l'altro la tua esperienza di vita sportiva, che è un'esperienza di vita sportiva familiare a tutto tondo, no? Da tuo padre a tuo figlio.
2: Assolutamente sì. Allora, guarda, vi anticipo questa cosa. Io è da oramai qualche anno, da quando praticamente ho oramai cessato con l'attività agonistica, sono presente ogni anno. Purtroppo gli anni prima, con il fatto che remavo, non riuscivo a essere sempre presente e mi dispiaceva. Vi confermo che è un evento straordinario, perché è una città che rimane viva per tutto il giorno fino appunto a notte tarda, ed è impressionante vedere il flusso di gente che c'è e coinvolge veramente tutti, dai più piccoli ai più grandi. Io sono oramai un diciamo sorano d'adozione, perché ho sposato una sorana doc e vivo questa cosa con ancora più emozione, e anzi ringrazio tutti i cittadini e appunto l'associazione 03039 per tutto quello che fa e per essere vicina ai ragazzi e a tutti appunto gli abitanti del territorio. Porterò la mia esperienza appunto da canottiere. Mio padre, come hai ben detto, è stato un grande atleta e tecnico delle Fiamme Gialle, della nazionale, mi ha tramandato questa passione. Io, ecco, a mia di conseguenza la sto tramandando a mio figlio, che si sta appassionando molto anche lui, con degli ottimi risultati.
0: Adesso ne parleremo poi, perché sono un po' curioso di sapere di più su Gioele, no? Gioele Venier, tuo figlio. Però esatto, sì. Torniamo invece dall'assessore Naiche Maltese per sapere un po', per sapere un po' in generale che appuntamenti, quali sono gli eventi principali di questa serata insieme a Sora. Cosa devono aspettarsi? Qualcosa spoileriamolo per forza di cose.
1: Allora, intanto volevo approfitto della presenza di Simone, ci salutiamo intanto così a distanza, Simone, poi avremo modo di salutarci sabato a Sora. Ringrazio Simone, ringrazio Valeria, che sono una presenza costante della Notte Bianca. Per noi è un onore avervi a Sora, lo sai, non te lo devo dire, grazie, però volevo, mi premeva dirtelo anche pubblicamente, insomma. E spoileriamo qualcosa, certo. Allora, quest'anno ci sono anche delle belle novità. Vi ho detto che ho fatto un riferimento a quanti metri quadri, 1000 metri quadri di superficie abbiamo occupato, quindi ci siamo allargati anche un pochino verso non soltanto il centro, ma anche un pochino fuori, dove ci sarà un'area motori enorme. E ci sarà un'altra novità di quest'anno, sono i giochi tradizionali, il tiro alla fune. Classicamente il tiro alla fune, avremo addirittura 16 squadre di tutta la provincia, quindi del comprensorio, non solo di Sora. Questa è un'altra cosa meravigliosa della Notte Bianca di Sora, che riesce ad abbracciare, non è una notte solo sorana, ma è una notte che abbraccia un pochino tutti i territori limitrofi. Avremo le arti di combattimento, la ginnastica militare, avremo un evento nazionale di ginnastica dinamica militare, la ginnastica artistica in un scenario meraviglioso, che è quello della piazza. Mi premeva anche ringraziare le forze dell'ordine, le forze armate che saranno presenti. E un'altra cosa che volevo dire, è un onore per noi avere quest'anno addirittura il patrocinio del Ministero dello Sport, quindi dopo tanto, insomma, tanto lavoro, ottenere un riconoscimento così importante per noi è davvero una grandissima soddisfazione.
0: Tornando a Simone Veniere, quindi insomma sorano d'adozione, ti chiedo un po' in generale del canottaggio italiano. Sta andando benissimo, immagino tu abbia seguito i mondiali ad Amsterdam, è arrivato un altro oro per il 4 di coppia con i nostri azzurri, sì, Luca Chiumento, sì, Andrea Panizza, sì. Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Continua a essere davvero uno sport in cui sforniamo tantissimi grandi talenti.
2: Assolutamente sì.
0: Anzi, grandi campioni, scusami, non definirei talenti.
2: Sì, no, sto seguendo appassionatamente tutte le gare, tutte le competizioni mondiali, europei. Hanno appena concluso i giochi del Mediterraneo, appunto con il canottaggio, stanno continuando con altri sport, anche perché faccio parte del Consiglio federale in carica,
0: certo.
2: E quindi ci teniamo veramente che il nostro sport continui a crescere, che avvicini tanti giovani, perché poi chi lo prova se ne innamora e non lo lascia più. Purtroppo, ecco, su Sora è un po' più difficile, vediamo se si riesce. Colgo l'occasione per lanciare un po' un appello, ecco, per fare, non so se c'è modo, anche o al lago di Fossa Fibrena, non lo so, ma dico così proprio per avvicinare i giovani e per dare l'opportunità di fare più sport.
0: Certo, più luoghi ci sono adibiti, esatto, al canottaggio, meglio è, insomma, per, esatto, tutti, e c'è più accessibilità, esatto, anche allo sport, assolutamente.
2: Ad Amsterdam è stata una bella trasferta, degli ottimi risultati, speriamo di continuare a crescere in vista appunto delle Olimpiadi di Los Angeles.
0: Parliamo un po' del tema di questa edizione, lo sport come educazione alla legalità. Come mai avete scelto questo tema, che è un tema, insomma, ricorrente ovviamente nel mondo dello sport, assessore Maltese?
1: Bianca porta con sé un tema importante, vuole farsi portavoce di temi importanti, appunto, e quest'anno abbiamo appunto scelto proprio il tema della legalità, che, come dicevi tu, nello sport, ma non solo, lo sport è poi lo specchio di tutto quello che ci circonda, e cosa più dello sport può insegnare ai nostri ragazzi la legalità. E appunto questo è stato, ricordo infatti una degli ospiti importanti che parteciperanno a quella che chiamiamo una tavola rotonda, quindi un convegno appunto proprio sulla legalità. Non so, vorrei spoilerarvi qualche nome, però preferisco di no. Quindi ci sarà questo convegno appunto con ospiti importanti. Ripeto, ogni anno la Notte Bianca cerca di portare, oltre allo sport e al divertimento che ce ne sarà per tutti, davvero per tutti i gusti, vuole essere anche portavoce di qualcosa di importante, di un messaggio importante da lasciare ai nostri ragazzi.
0: Mi sembra assolutamente un qualcosa di importante e anche legare questi eventi in cui ci si diverte e quant'altro, anche a delle tematiche che possono fare in qualche modo anche riflettere le tante persone che verranno sicuramente il 12 settembre a Sora. Mancano poco più di 10 giorni. Simone Venier, sì. famiglia di canottieri, raccontaci un po' di tuo figlio Joel, è giovanissimo, no? Lì ad allenarsi con 2 medagliati olimpici, deve essere faticoso per lui in un certo senso, sicuramente allora, si diverte anche, però.
2: Sì, io ho cercato di tenerlo, o meglio, di non forzarlo, coinvolgerlo, poi ci è arrivato un po' da solo, l'ho sempre lasciato libero nelle scelte, appunto, perché mi ha sempre dato fastidio comunque indirizzarlo su qualcosa che poi casomai non poteva piacergli. Ha provato altri sport anche lui, un po' come me quando ero piccolino, e alla fine l'ho guardato un attimo negli occhi e ho detto: Gerry, secondo me tu sei più portato per questo sport o quest'altro. Lui ha detto: ok papà, allora proviamo il canottaggio e vediamo come va. E gli riesce bene, anche perché dopo anni e anni da spettatore, appunto, nel vedermi, nel seguirmi, il gesto tecnico l'aveva abbastanza acquisito naturalmente, e gli riesce abbastanza semplice farlo. Sta avendo dei buoni risultati, quindi delle belle soddisfazioni. Non so come continuerà, però gli auguro sicuramente il meglio e faccio un grande in bocca al lupo, anche perché se mette la passione che ci sta mettendo fino adesso, anche in futuro, sono convinto che farà bene.
0: E un altro, Simone Venier, un'altra, sicuramente una serata in cui questo 12 settembre a Sora incontrerai tanti altri campioni dello sport, no? È anche bello in qualche modo incontrarli e scambiarsi, no? I punti di vista, immagino, sul mondo dello sport, sul futuro dello sport e tanto altro.
2: Assolutamente sì, assolutamente. Sarà sicuramente un momento appunto di condivisione, di riflessione, perché è normale che nel corso degli anni poi alcune cose cambiano, ma è sempre giusto confrontarsi e parlarne. Poi ecco, il piacere di rivedersi anche dopo tanto tempo, anche di sport diversi, dove di solito ci si incontra ecco, in occasioni olimpiche, e dove c'è appunto l'incontro di tutti gli sport. E questi eventi come la Notte Bianca sono l'occasione giusta per ritrovarsi e anche parlare di cose belle.
0: Prima di salutarci, assessore Naiche Maltese, insomma, tanti abbiamo parlato degli ospiti d'onore, di tanti testimonial, vogliamo fare qualche nome delle personalità, e poi leggevo anche, no, di una serie di zone dedicate proprio ai bambini. Questa è una festa dello sport a Sora, molto molto anche, diciamo, è un ottimo luogo per le famiglie.
1: Assolutamente, assolutamente sì, come ti dicevo prima, è una notte dedicata a tutti, davvero a grandi e piccini. La cosa bella, come diceva Simone, che non vuole forzare il proprio bambino verso un determinato sport, ma lo lascia libero di scegliere. Io mi piace immaginare la Notte Bianca dello sport come una vetrina di tutti quanti gli sport che poi questi bambini possono vedere, possono provare, possono toccare con mano, ma soprattutto anche conoscere dei grandi talenti, grandi campioni in quello sport, e magari appassionarsi e provare lo sport. Quindi questa è un'altra missione fondamentale della Notte Bianca, proprio avvicinare i nostri ragazzi allo sport, perché poi ce lo diciamo sempre, io sono assessore allo sport, per cui ecco, gioco in casa, però secondo il mio punto di vista appassionarsi allo sport in qualche modo può anche salvare la vita ai nostri ragazzi, rendergli la vita ancora più bella di quella che è. E sì, avremo dei grandi ospiti come ogni anno, abbiamo l'onore di avere qui nomi importanti. Quest'anno avremo il piacere di accogliere Manila Esposito, io ne sono davvero onorata e ti dico che non vedo l'ora di incontrarla e di conoscerla dal vivo, visto che l'ho seguita. Avremo il piacere di rincontrare Andrew Ho, che abbiamo avuto anche lo scorso anno, e Beppe Signori, insomma davvero abbiamo davvero tanti nomi importanti, e mi fa molto molto piacere che abbiano scelto Sora.
0: Dal calcio alla ginnastica artistica, giusto per ricordare ai nostri radioascoltatori,
1: esatto,
0: all'atletica, esatto, ecco, insomma, esatto, la scherma, il canottaggio, davvero ce n'è per tutti i gusti.
1: Ce n'è per tutti i gusti.
0: 12 settembre, la notte bianca dello sport a Sora, nella Valle dell'Iri, la nona edizione. A tutti i nostri radioascoltatori un invito, ovviamente, a passare una bella serata per gli appassionati di sport in un luogo anche molto bello, con tanti tanti eventi e tante personalità. Grazie a Naike Maltese, assessore al commercio e allo sport
1: di
0: Sora.
1: Grazie a voi per l'opportunità.
0: A presto, grazie. Grazie anche al canottiere Simone Venier per essere stato con noi. Grazie,
2: grazie
0: mille, Simone.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo la notte bianca.
0: Ciao, a presto.

E stiamo ascoltando insieme Thriller di Michael Jackson. Sono le 21:58 minuti, fra poco il GR1 delle 22. Zona Cesarini continua un'altra ora insieme subito dopo, quindi rimanete con noi.

0: ore 22.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Oranges. Mosca contrattacca le accuse tedesche sugli attacchi ibridi in Germania. Il Cremlino prende di mira Merz. Il cancelliere fa il duro, sostiene, ma è solo goffo. Berlino conferma le accuse alla Russia, mentre da Weimar i ministri degli esteri di Germania, Francia e Polonia ribadiscono la linea della fermezza.
4: Mosca ponga fine alla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi tipo di attacco contro di noi, lo ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul al termine dell'incontro a Weimar con i suoi colleghi francese e polacco. L'Europa rimane unita quando la Russia cerca di destabilizzare la sicurezza e le società del continente. Se Mosca insiste, avvertono i tre ministri, ci saranno conseguenze. Continua a fare muro la Russia, che annuncia la chiusura del Goethe-Institut. Il cancelliere tedesco Merz prova a fare il duro cercando di guadagnare consensi, ma è solo goffo, dice il portavoce del Cremlino. Sulla guerra in Ucraina, Putin apre a una soluzione diplomatica e parla di possibili colloqui, ma accusa Kiev di ostacolare i negoziati con le sue minacce di attacchi ai voli civili e loda Trump che, dice, sta facendo un lavoro costruttivo. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che gli inviati speciali della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev nei prossimi giorni per il loro primo viaggio ufficiale in Ucraina, oltre ad andare di nuovo a Mosca. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: E proprio sul dossier ucraino, l'americano Trump è pronto a presentare il conto all'Europa. Vuole indietro i soldi delle armi fornite gratuitamente a Kiev dall'amministrazione Biden, centinaia di miliardi di dollari che l'Europa avrebbe pagato. Il presidente assicura intanto che le scorte americane di munizioni sono sufficienti e mentre l'Iran continua i raid contro le basi USA, il Pentagono prolunga fino al 2027 la permanenza dei 50.000 militari americani nel Golfo. Accertamenti della Procura Militare di Roma sulla presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. L'iniziativa nasce da un esposto del sindacato dei militari, ma al momento non ci sono indagati. Uno dei militari citati conferma di aderire a Futuro Nazionale, ma precisa: non ho ruoli nel partito, non mischio le cose. Il ministro della Difesa Crosetto invita alla cautela. Un accertamento preliminare, dice, non è un'indagine. Il femminicidio di Barberino del Mugello. Federico Vella, 36 anni, avrebbe aggredito l'ex compagna, la 45enne Lorenza Isceri, nel garage di casa a Firenze per poi chiuderla nel bagagliaio dell'auto. Da lì la donna era riuscita a chiamare il 112 e un amico. L'uomo le avrebbe però tolto il cellulare, raggiunta l'autostrada A1, l'avrebbe gettata da un viadotto prima di lanciarsi a sua volta. A Roma continuano le indagini su un altro omicidio-suicidio, quello di lunedì scorso a Pietralata. Con Luca Basciano e la moglie Valentina Panbianco è morta la figlia Bianca, a 5 anni, affetta da disabilità dalla nascita. Oggi le autopsie sui tre corpi.
5: Con ogni probabilità a sparare è stato il padre Luca Basciano. Sulle sue mani sono state trovate tracce di polvere da sparo. Questi sono i primi risultati sulla morte della famiglia di Pietralata, ma alcuni residui sono stati rilevati anche su quella della moglie Valentina Panbianco e questo lascia aperto un possibile ruolo anche della donna. Secondo gli accertamenti sono stati esposti 3 colpi di pistola, tutti alla testa. L'ipotesi principale resta quella dell'omicidio-suicidio, ma la dinamica non è ancora del tutto chiara. I carabinieri hanno intanto acquisito cellulari e computer della famiglia e sono in corso verifiche anche sui conti. Sullo sfondo le difficoltà legate alle cure della piccola Bianca, affetta da una grave disabilità dalla nascita, e le spese sostenute dai genitori anche per terapia all'estero. Una ricerca di cura e di speranza che in situazioni così fragili può scontrarsi con i tempi della scienza e con il rischio dell'isolamento. Luca e Valentina avevano investito molte risorse nella ricerca di soluzioni per la figlia anche fuori dall'Italia ed è proprio in questi percorsi che diventa decisivo non lasciare sole le famiglie. Resta ora di ricostruire il ruolo esatto di ciascuno e chiarire gli ultimi punti ancora aperti attraverso gli esami e il materiale sequestrato. Danilo Fumiento, GR1.
3: È in volo verso l'Italia Younes, il bambino italiano di origini marocchine in coma dopo un incidente in piscina a Sharm el Sheikh in Egitto il 3 agosto scorso. Ad annunciarlo dal Cairo il ministro degli esteri italiani, il piccolo finora ricoverato in terapia intensiva, arriverà con un aereo ambulanza a Torino dove sarà affidato alle cure dell'ospedale pediatrico Regina Margherita. È morto a Roma a 78 anni Fabio Mussi, ex ministro del governo Prodi. Era nato a Piombino da una famiglia di operai. Esponente storico della sinistra, era entrato a far parte giovanissimo del comitato centrale del PC. È stato parlamentare PDS, DS e vicepresidente della Camera nel 2001. Attualmente era dirigente di Sinistra Italiana AVS. Il meteo, caldo sull'Italia, almeno fino al 9 settembre, con temperature tra i 35 e i 37 gradi e valori fino a 8 gradi sopra la media. Sentiamo le previsioni del maresciallo Giovanni Ambrosiano dell'Aeronautica Militare.
6: Cielo sereno su tutte le regioni, stabile e soleggiato, salvo rovesci sulla temporale al pomeriggio sui lievi della Calabria, Basilicata e aree interne della Campania. Temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne delle due isole maggiori, aree interne del Lazio e aree interne tra Puglia e Basilicata. Per quanto riguarda venerdì, stabile e soleggiato su tutto il paese, salvo isolati deboli rovesci e temporali puntuali al pomeriggio sui rilievi della Calabria e aree interne orientali della Sicilia. Quadro stabile per quanto riguarda il weekend.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini, prossimo giornale alle 23.
7: Zona Cesarini.
8: Eccoci ancora insieme per la seconda parte, seconda ora insieme di Zona Cesarini. Giacomo Prioreschi al microfono con voi, 22, 6 minuti e 45 secondi. Gli aggiornamenti dei risultati dal calcio, la Coppa Italia, siamo ai sedicesimi di finale. Il Palermo ha battuto nettamente 5-2 il Mantova, passando al prossimo turno di questa competizione. Parliamo di calcio ovviamente. Il Cagliari sta perdendo invece al 49esimo in casa contro il Verona 1-0, gol di Arrui al 23esimo. Poi ci sono le due partite dei campionati esteri, si gioca in Ligue 1 Francia, Tolosa-Lille, non si è sbloccato questo match, 64esimo minuto, 46 minuti di gioco in Real Sociedad, Celta Vigo, Spagna, Liga, e anche qui non ci sono stati gol. Saluta gli US Open anche Bellucci, eliminato in 3 set dall'americano Fritz, 6-0, 6-1, 6-1, netta sconfitta per Bellucci. Sta invece lottando Musetti contro Sweeney, primo set all'azzurro, 6-3 secondo all'australiano per 6-1, ora siamo 3-0 per Sweeney, quindi avanti anche per quanto riguarda i break al servizio sullo 0-30. Però si sta giocando anche un altro match con un italiano in campo agli US Open, Cobolli contro Schoolkate, primo set a Schoolkate 6-3, ora Cobolli avanti 4-3 con Schoolkate al servizio sullo 0-0 in quello che è l'ottavo game del secondo set.

0: The Jam con Town Called Malice qui a Zona Cesarini, 22:11 minuti, parliamo di Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza in questo weekend, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara, questi gli appuntamenti che ci racconterà come sempre qui su Radio 1 Manuel Codignoni, che saluto, ciao Manuel.
1: Ciao Giacomo, buonasera a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Allora, insomma, è un weekend particolare per la Formula 1, soprattutto per i colori azzurri, no? Perché c'è un pilota italianissimo che però non corre per la Ferrari, è pronto insomma per questo Gran Premio, e allo stesso tempo c'è un ferrarista Hamilton che adora questo circuito.
1: Allora, è una di quelle rarissime occasioni, dobbiamo dire, in cui i tifosi italiani arriveranno a Monza col cuore diviso. Non a caso il settimanale specializzato, diciamo l'unico che è rimasto in Italia, Autosprint, ha titolato con grande sagacia Il Tempio Diviso, proprio perché il cuore dei tifosi italiani sarà diviso tra gli eroi di Maranello, Hamilton e Leclerc, e in Fondi Pai, ovvero sia Kimi Antonelli, che è il leader del mondiale, che ha un vantaggio importante e consistente nei confronti di tutti quanti gli altri inseguitori. Un Kimi Antonelli che però sarà di rincorsa, un po' come i cavalli al palio di Nah, ma in questo caso senza la possibilità, diciamo, di avvantaggiarsene da questo essere di rincorsa, perché sostituirà sostanzialmente tutta quanta la power unit della sua Mercedes, per cui indipendentemente da come andrà la sua qualifica partirà dall'ultima posizione, il che vuol dire che sarà chiamato appunto a cercare di ottenere un buon risultato, ma con poche possibilità, diciamo, di vittoria, e già il podio potrebbe essere un sogno. Lui di questo non è consapevole, ma sa anche che partendo, diciamo, con queste aspettative può anche fare una gara per certi versi divertente senza troppo da perdere. Ascoltiamo proprio le parole di Kimi Antonelli, che ha parlato quest'oggi in conferenza stampa in inglese, ovviamente lo abbiamo tradotto.
2: Yeah, it feels very special, definitely a lot different compared to last year.
3: È davvero speciale essere qui, molto diverso rispetto all'anno scorso, e davvero non vedo l'ora, anche se partiremo dal fondo della griglia. Ma penso che ci saranno comunque delle opportunità e credo che mi divertirò, potrò attaccare in gara e sì, sono convinto che potremo comunque fare una grande corsa.
2: Yeah, definitely I think it's a circuit that could suit us very well, but we've seen, you know, how strong McLaren is.
3: Penso che questa sia una pista che si sposi bene alle caratteristiche della nostra macchina, però avete visto tutti quanto stia andando forte la McLaren, specie nelle ultime due gare. Sappiamo che la Ferrari poi sarà al top, specialmente con il motore nuovo. Non sarà facile per noi.
2: Our car, despite not having any upgrades since Canada, I think is still a very strong car.
3: Sono comunque convinto che la nostra macchina, pur non avendo avuto aggiornamenti dal Gran Premio del Canada, si comporterà bene su questa pista. Però dobbiamo mettere in conto che Ferrari, McLaren, magari anche Red Bull, ma soprattutto Ferrari e McLaren, potranno andare davvero molto forte questo weekend.

0: Però anche del vantaggio che ha in classifica piloti, Emanuele, che è un vantaggio incredibile.
1: Sono 59 punti, il che significa che potrebbe reggere 2-0 e restare comunque in testa alla classifica del campionato. Tanto che questa mattina, parlando con la stampa, con la written press, così come si chiama, quella chiamano gli inglesi, con la stampa scritta, ha anche detto che deve iniziare un po' a ragionare non tanto gara per gara, ma in ottica generale, considerato appunto il fatto che il vantaggio è consistente. E anche in questo senso, voglio dire, c'entra il pagare penalità a Monza. È chiaro che non è il massimo per lui che arriva da leader del mondiale al Gran Premio d'Italia. Pensate, non succedeva dal 1953 che un italiano non arrivasse leader del mondiale al Gran Premio d'Italia. All'epoca era Alberto Ascari, che non a caso è stato anche l'ultimo italiano a vincere il mondiale. Però ha anche detto che è un sacrificio necessario, perché partire dietro su questa pista, dove si possono effettuare i sorpassi per via di questi lunghi rettilinei, è forse il male minore e di tutti i calici amari, quello meno amaro in assoluto da dover assumere. E questa è un po', diciamo, la motivazione. Chi invece vorrà giocare in attacco, caro Giacomo, è la Ferrari, perché la Ferrari non si ferma. Avete sentito prima che mi Antonelli dire la nostra Mercedes non è aggiornata dal Gran Premio del Canada. Un aggiornamento importante invece arriverà in casa Ferrari ed è l'Aduo 2, ovvero sia la seconda specifica di motore che dovrebbe garantire tanti cavalli in più e dunque la possibilità, non dico di equivalere la potenza del motore Mercedes, ma quantomeno di avvicinarla, tanto che Charles Leclerc ha parlato apertamente di possibilità di fare molto bene e anche di vittoria. Lui che questa corsa l'ha vinta 2 volte, nel 2019 e nel 2024. Ascoltiamo, questa volta in italiano, dalla nostra intervista, le parole anche del cavallino ferrarista.
2: Comunque è una stagione che tutto sembra possibile. Sono delle macchine molto molto difficili da mettere nella finestra perfetta e appena ne usciamo un pochino si può perdere tanto, ma si può guadagnare tanto se facciamo tutto perfetto. Se facciamo come abbiamo fatto a Silverstone, che sulla carta era una pista molto difficile per noi, siamo riusciti a vincere, possiamo farlo anche qua. È quello che vogliamo riprodurre. Sul motore è un step avanti, non sarà abbastanza per colmare tutto il gap con la Mercedes, che ha un motore molto molto forte, ma è un passo avanti che spero ci aiuterà a metterli un po' più sotto pressione.
1: Kimi Antonelli partirà dal fondo per via della sostituzione del motore. Allora ti chiedo, chi avrete più da temere per cercare di vincere questa gara? E poi ti chiedo anche, Monza per te significa averci vinto già 2 volte, quanto sarebbe bello ripetersi?
2: Sarei contentissimo ripetere la vittoria qui a Monza, anche perché sono i momenti più speciali della mia vita professionale, no? E penso anche della mia vita in generale. La vittoria nel 2019-24 sono momenti che non dimenticherò mai sicuramente. Avversari non scarterei Kimi, perché su una pista come questa, dove il sorpasso si farà abbastanza facilmente, visto la velocità di Kimi durante tutto questo anno, non lo scarterei. Soprattutto che con un nuovo motore la Mercedes spesso guadagna ancora di più che gli altri costruttori, quindi penso che saranno lì.
0: È una pista velocissima, questo era Leclerc al microfono del nostro Manuel Codignoni, che invece è collegato con noi. Pista velocissima, tempio della velocità, tanti sorpassi, quindi possiamo sicuramente aspettarci anche un recupero di Kimi Antonelli. Devo dare un aggiornamento prima di fare la prossima domanda a Manuel sulla Coppa Italia, i sedicesimi di finale, la gara in corso fra Cagliari e Verona, perché ha pareggiato il Cagliari con Mendy su assist di Fadera al 57esimo minuto, quindi ora siamo al 60esimo. Cagliari 1, Verona 1 per quanto riguarda questa sfida di Coppa Italia. Invece si è parlato tanto di questo aggiornamento motore della Ferrari. Manuel, che cosa dobbiamo aspettarci? Perché qui se il cuore dei tifosi italiani è diviso, sarà diviso in questo weekend, però i tifosi della Ferrari comunque si aspettano, no? che la propria scuderia possa recuperare punti in classifica.
1: Sì, anche perché questa, che sulla carta doveva essere una delle gare più tremende per la Ferrari, considerate appunto le croniche difficoltà di motore, paradossalmente rischia di diventare una gara dove invece cercare di recuperare punti. Perché? Perché Antonelli parte dietro, è vero, la Mercedes ha una punta in George Russell, ma anche George Russell dovrà girare con un motore non nuovissimo e questo, diciamo, potrebbe non aiutare al massimo il pilota della Mercedes. La sembra essere la squadra più in forma del momento, è una vettura molto particolare, una vettura che è stata concepita con un passo molto corto, il che vuol dire che sulle piste più tortuose, e non a caso ha vinto nelle ultime due corse, ovvero sia in Ungheria e a Zandvoort, che sono tra le piste più lente e tortuose del mondiale, può andare molto forte. Su Monza, nonostante abbia la Power Unit Mercedes, c'è qualche dubbio sul suo possibile livello di competitività, anche se comunque me li aspetto lì. La Ferrari invece porterà un

0: pacchetto aerodinamico ad hoc e soprattutto porterà questo nuovo motore sviluppato con l'Aduo 2, che è uno sviluppo molto importante. Parlando anche con dei colleghi molto più esperti di me di tecnica, ci hanno detto che, ascoltando anche le immagini del filming day che è stato effettuato qualche settimana fa, si sente che proprio il rumore del motore è diverso. Considerato che la power unit del cavallino è sempre stata il punto debole, mettere a posto la power unit significa poter puntare in alto. Se poi ci aggiungiamo, come ha detto Leclerc, quindi io cito in questo caso il pilota della Ferrari, che quest'anno dovevano esserci due gare molto complicate già proprio per via della power unit in casa Ferrari, ovvero sia Silverstone e Spa. A Spa la Ferrari è salita sul podio, a Silverstone addirittura Leclerc ha vinto. Parlare di vittoria a Monza non è un tabù. Ripetiamo, Leclerc ci ha vinto due volte, nel 19 e nel 2024. Possiamo solo immaginarsi cosa potrebbe significare un altro trionfo della Ferrari, magari anche con Hamilton, che si è presentato peraltro ai cancelli questa mattina con una Ferrari F40, una scena molto iconica, potremmo dire.
1: Quella la usa per andare in giro, però, Manuel.
0: Sì, ma io, se la mette in pista, secondo me comunque una macchina è in grado di andare fortissimo.
1: No, però hai citato Hamilton, è importante perché lui ha vinto tanto a Monza, 5 vittorie, 7 pole e tra l'altro non dimentichiamoci anche che in classifica è avanti in questo momento rispetto a Leclerc, no?
0: Sì, in classifica in questo momento lui è secondo nel mondiale, se non sbaglio, a pari punti con George Russell.
1: Significa sì, che 183.
0: Appunto, esatto, lui se vuole cercare di per il mondiale deve guadagnare tanti punti a Kimi Antonelli in questo weekend, e con il sistema di classifica attuale della Formula 1, 25, 18, 15, 12, bisogna vincere se si vuole portare a casa tanti punti di vantaggio. E siccome tra l'altro anche nell'ultimo Gran Premio, no, abbiamo sentito un po' di maretta in seno anche ai rapporti tra Lewis Hamilton e il box della Ferrari, poi tutto quanto rientrato secondo le parole del team principal Vasseur, ma lì si è un po' tardato nell'attuare un gioco di squadra che forse avrebbe favorito Hamilton. Io me lo aspetto più agguerrito che mai per cercare di vincere il rosso, lui che, dicevi bene, ha vinto tante volte a Monza, ma il rosso non ci ha mai vinto e ha sempre detto uno dei motivi per cui ho scelto la Ferrari è proprio arrivare a Monza vestito di rosso.
1: Certo, quindi insomma sicuramente pensa da grande campione a un successo anche lì. Vedremo cosa succederà, continueremo a fare tanti collegamenti da Monza con te per sapere insomma come andrà questo weekend in vista poi dei momenti clou. Lo ricordiamo, sabato alle 16 le qualifiche, poi domenica alle 15 la gara. Grazie Manuel Codignoni, a presto, ciao.
0: Grazie Jacopo, ti dico solo che si parla di 400.000 biglietti già venduti e che potrebbe essere il nuovo record assoluto per quello che riguarda la frequentazione di Monza, questo per dare un po' anche il termometro di quanto è attesa questa corsa da queste parti.
1: Quindi ci saranno tantissime persone, altri record anche sugli spalti. Grazie Manuel, ciao.
0: A voi.

Malika Ayane con una possibilità qui a zona Cesarini, sempre 1-1 in Coppa Italia, sedicesimi di finale. Parliamo di calcio fra Cagliari e Verona, con i sardi che hanno pareggiato nel secondo tempo. Il gol al 57esimo di Mendy, risposta a quello di Arruy al 23esimo minuto. Altre notizie di mercato, con Romagnoli che lascia la Lazio, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell'Al-Sadd, ex Lazio, lo ricordiamo, aveva lasciato in giornata l'Italia, si è unito al club che milita nella massima serie catariota, contratto di 3 anni fino al 2029, quando poi il classe 95 avrà compiuto 34 anni. A renderlo noto è stata proprio la società araba sui canali social. Romagnoli ha rilasciato anche le sue prime parole da giocatore dell'Al-Sadd, ha detto: sono sempre stato un lottatore, un difensore, un leader, il calcio mi ha portato in posti incredibili, adesso sono a Doha, un nuovo capitolo, una nuova maglia. Queste le parole di Alessio Romagnoli, che come detto ha un contratto fino al 2029. E poi Dusan Vlahovic, che è stato intervistato oggi al Besiktas, ex centravanti della Juventus, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, direi qualche macigno, e ha detto che il motivo, ha spiegato almeno dal suo punto di vista il motivo del mancato rinnovo. Ha detto: in 3 anni, per quanto si sia scritto sul mio rinnovo di contratto con la Juventus, non ho avuto alcuna conversazione specifica con la dirigenza del club fino alla fine della stagione. C'era molta pressione su di me che mi disturbava, però so qual è la verità e so cos'è successo. Non ci sono state discussioni concrete, insomma non si è mai veramente parlato del mio rinnovo, tante bugie sui giornali su di me. Questo quello che dice Vlahovic a proposito di quanto è successo con la Juventus e del suo nuovo capitolo col Beşiktaş, quindi in Turchia. Il tennis, US Open, al secondo turno Musetti è 1-1 con l'australiano Sweeney, 6-3 per l'azzurro nel primo set, 6-1 nel secondo per l'australiano, che è avanti anche nel terzo, 5-2 ora al servizio sul 0-0. E Cobolli, che sta giocando con un altro australiano, Schoolkate, primo set a Schoolkate 6-3, nel secondo ha vinto Cobolli 6-3, ora siamo 1-1 con Schoolkate al servizio all'inizio di quello che sarà il terzo game del terzo set.

0: Peggy Gou con It Goes Like Na Na Na qui a Zona Cesarini. Parliamo di calcio mercato, quindi vi ricordo il nostro numero SMS e WhatsApp 335-699-2949, ve lo ripeto 335-699-2949. C'è con noi collegato il collega della Repubblica Giulio Cardone, che saluto. Ciao Giulio, buonasera, benvenuto a Zona Cesarini.
1: Ciao Giacomo, grazie a voi, eccomi.
0: Allora, poco fa abbiamo parlato con Massimo Paganini, gli abbiamo chiesto un po' cosa lo ha sorpreso, no, di questo calciomercato. Lo chiedo anche a te, insomma, secondo te qual è stato il colpo più importante che è arrivato in Serie A alla fine di questa sessione estiva?
1: Guarda, in assoluto la cosa che mi ha colpito di più proprio nel calciomercato estivo di quest'anno è il prezzo pagato dal Milan per Gonzalo Ramos, cioè il suo nuovo centravanti. Perché sinceramente in 35 anni che seguo il mercato, il calciomercato, non mi era mai successo che un giocatore che sui siti specializzati viene valutato 30 milioni, che dalla società in questione, cioè il Paris Saint-Germain, viene, la richiesta era 45 milioni. Ecco, un giocatore che poi invece viene pagato oltre 80 milioni con bonus abbastanza facili, diciamo 73 milioni più bonus, sinceramente mi ha colpito molto. Ecco, è vero che poi abbiamo scoperto che Cardinale non vuole fare aste, non vuole i tormentoni sul giornale, vuole, quando gli interessa un giocatore lo prende e basta. È successo così anche per Moreira, strapagato anche lui. Però sinceramente, ecco, questa operazione qui per i costi mi ha veramente colpito molto. Ecco.
0: Però Giulio, allora, un giocatore, da una parte sì, è un costo forse molto elevato se pensiamo anche alla carriera che ha fatto al Paris Saint-Germain, no? Che, dove è sempre stato un po' una seconda linea, ha segnato per minutaggio, la media gol è molto buona, però aveva segnato tanto col Benfica, soprattutto è un attaccante qualitativamente molto preparato di 25 anni e sappiamo quanto, no, sai meglio di me, sì, quanto è difficile trovare un centravanti come si deve.
1: Sì, ma non contesto la valutazione generale, contesto insomma, mi ha colpito, mi ha incuriosito la differenza tra richiesta iniziale e prezzo pagato alla fine, ecco, tutto qua, semplicemente questo. Sì. Per il resto il Milan aveva assolutamente, parliamo magari di cose tecniche che sono poi quelle che interessano più ai tifosi rispetto ai costi o ai conti, sicuramente comunque il Milan aveva bisogno di un numero 9 vero e lo ha preso, questo assolutamente sì. Il Milan è la squadra, come sai, che ha speso di più sul mercato, oltre praticamente se con bonus facile arriviamo a 180 milioni di spesa, quindi insomma sicuramente il Milan ha fatto un grande mercato. Non mi aspettavo a inizio mercato il riscatto da parte di Nico Paz, del Como di Nico Paz, che è stato un grandissimo colpo. Mi hai chiesto i colpi, diciamo, che mi hanno colpito di più, sicuramente Nico Paz, che il Como riesce in qualche modo versando 50 milioni al Real Madrid a confermarlo, devo dire che diciamo è la cartina tornasole delle ambizioni di questo club, che continua a stupire, continua a crescere, insomma, quindi sicuramente un altro colpo. Poi l'Inter ha fatto un grande mercato con i tre giocatori presi dalla Premier League. Io l'ho definito sul pagellone di Repubblica un mercato mirato alla Champions, proprio perché sono andati a prendere, l'Inter è andato a prendere giocatori abituati a ritmi vertiginosi, a ritmi molto più elevati rispetto a quelli della Serie A.
0: Parlavamo di Spence prima, questo è un colpo da grande club europeo, no? Rispetto magari ad altri che sono giocatori che comunque erano proprio sul mercato, questo è stato un colpo voluto, un giocatore insomma che è di qualità, esperienza, che sarebbe potuto andare in un'altra grande big, no?
1: Esatto, sì. Anche se lui nasce terzino sinistro, ha giocato così anche i mondiali con l'Inghilterra, è una scelta un po' particolare dal punto di vista del ruolo. L'Inter lo utilizzerà sulla fascia destra, lui assolutamente in grado di giocare anche sulla fascia destra perché è destro, però insomma è una scelta un po' particolare. Sicuramente un giocatore che spinge tanto, quindi Kivu lo saprà impiegare al meglio, anche Stones, darà un contributo importante. Jones è il colpo di fine mercato dell'Inter, veramente di alto livello, quindi l'Inter, diciamo che il 7,5, un 7,5 nella pagella di fine mercato se l'è meritato.
0: Anche
1: tutto,
0: perché
1: ecco,
0: partiva dalla base più solida rispetto a tutte le altre squadre.
1: Assolutamente sì, forse era quella che aveva meno bisogno di rinforzarsi, la Juventus.
0: Questo volevo andare molto... lì. Che ne pensi di questo mercato della Juventus?
1: Ma guarda, mi ha fatto molto discutere. Io ho messo, insomma, 6,5, perché non era facile giudicare il mercato della Juve, perché diciamo che la Juve aveva bisogno di, o meglio, diciamo che Spalletti aveva indicato 3 rinforzi: Lukumi, Colomani e Divo Martinez in porta. 2 di questi 3 obiettivi sono arrivati, però
0: Vicario mi sembra comunque un ottimo sostituto, no?
1: Assolutamente sì, però è anche vero che il principale obiettivo, diciamo, dal punto di vista proprio tecnico indicato da Spalletti, cioè questo famoso centravantone, no?
0: Sì.
1: Il centravanti fisico, il Sorlot della situazione, diciamo che alla fine hanno un po' messo una toppa all'ultimo secondo con Voltemade, però diciamo che quel ragazzo tedesco preso dal Newcastle l'ultimo giorno non è proprio, è un giocatore, insomma, tutto da scoprire per il campionato italiano. Lo stesso Sar, diciamo che, insomma, il terzino sinistro che ha chiesto Spalletti non è arrivato, si è fatto male Turam, quindi, insomma, sai,
0: manca
1: anche
0: un altro
1: lì
0: pezzo
1: Ibis
0: a centrocampo, sì.
1: Assolutamente sì, l'operazione che sì l'aveva condotta quasi in prima persona a suon di telefonate Spalletti con che sì, alla fine, come sai, anche per i vincoli del fair play finanziario non la Juventus
0: fatto.
1: Non è riuscita a centrarlo questo obiettivo. Io credo che al 7 non ci sono arrivato, sinceramente mi sono fermato a quel voto lì, quel 6,5 lì.
0: Prima, Giulio, hai citato il mercato del Como, comunque sempre mercato importante da quando è in Serie A, una squadra che spende anche con un certo criterio, giovani di talento, e ha inserito per una serie di motivi, tra cui la lista UEFA, tanti nuovi italiani, giovani e non, è arrivato anche Ken lì davanti in attacco. E io sono curioso, un po' caratteristiche diverse, però, di capire questa coabitazione con Dubikas, perché questo è un giocatore che non ha smesso mai di segnare da quando è al Como, parlo del greco. Arriva
1: non
0: Ken,
1: ha mai smesso, sì. Non ha mai smesso di segnare e continua a crescere. Continua a crescere, quindi lì deve essere bravo. Diciamo che un'altra sfida di Fabregas, no? Che aspetta un po', che attende Fabregas, nel senso riuscire a gestire 2 centravanti, uno che stava crescendo, che sta crescendo tanto come Dubikas, e un altro che sinceramente fa molta fatica a non giocare tutte le partite quando sta bene,
0: esatto,
1: come Ken. Quindi diciamo che l'8 in pagella è il voto più alto che ho dato, assolutamente credo che sia meritato dal Como, perché comunque alla fine aggiungere a Dubikas uno come Ken, che è un grande centravanti, spero che lo dimostri anche con la nazionale di Mancini, sicuramente è qualcosa che, appunto, è il parametro delle ambizioni del Como, oltre al famoso riscatto di Copaz che dicevamo prima.
0: Un giocatore.
1: Ci ha deluso un po', no, Giacomo? Ci ha deluso un po' il Napoli, ci ha deluso il Bologna.
0: Allora, insomma, il Bologna, perché comunque ha una proprietà molto solida, ovviamente, che ci aspettavamo quindi che arrivassero spese importanti. Il Napoli forse è stato proprio un'annata complicata a livello economico per la società, e hanno deciso un po' di evitare grossi colpi. E certo che per Allegri adesso diventa complicato, perché quando iniziano poi a saltare i tasselli importanti, penso a McTominay, penso anche a un Anghissà che ha iniziato il campionato così cos'ha, forse qualche giovane, no, a dare un po' di ossigeno a questa rosa ci sarebbe voluto.
1: Sì, guarda, secondo me Napoli e Juventus pagano un po' le spese folli soprattutto del mercato precedente, insomma, quello 2025. Per carità, poi il Napoli comunque ha capitalizzato, è arrivato al secondo posto, è andato comunque al Champions League e quindi in qualche modo a livello di conti ha compensato, la Juventus no. E quindi ecco i vincoli del fair play finanziario, ecco che il Napoli come ha detto De Laurentiis a inizio mercato, dobbiamo pensare soprattutto a vendere perché abbiamo oltre 40 giocatori in rosa, e alla fine sembrava una dichiarazione un po' così, di quelle che di solito non hanno poi seguito nei fatti, invece è andata esattamente così, al di là dei due acquisti, insomma, di prospettiva, il terzino destro ex Catanzaro e il difensore centrale arrivato dal Chelsea. Diciamo che il Napoli ha un po' deluso dal punto di vista dei grandi colpi che invece aveva, per carità, fatto negli anni precedenti. Ecco, loro contano molto sul recupero di Neres, che insomma è stato un infortunio importante quello che ha colpito l'ala destra del Napoli. Vedremo se riuscirà, quando riuscirà, insomma, a rendersi disponibile. Sicuramente sarà come un nuovo acquisto per il Napoli, però per ora diciamo che abbiamo un po' bocciato il mercato del Napoli, così come quello del Bologna. Ecco.
0: Abbiamo, Giulio Cardone, bocciato di sicuro l'inizio di campionato della Fiorentina. Non credo che tu abbia potuto bocciare totalmente un mercato ricchissimo. 13 colpi, tra cui l'ultimo con Salves, all'ultimo, insomma, giocatore interessantissimo, Beto, Gnonto, tanti nomi per Grosso.
1: Basta Antuono, no? Ecco, mi hai chiesto uno dei colpi, diciamo... È un colpo che mi ha colpito, veramente mi ha colpito tanto, perché anche per le dinamiche, per la formula con cui è arrivato, cioè un semplice prestito, Mastantuono comunque era uno dei top player del Real Madrid di Xabi Alonso, per carità non ha confermato al Real quello, le premesse, insomma, quello che ci si aspettava, un po' deluso, però rimane un giocatore veramente di grandissima classe. Se inserito da Grosso in un contesto che funziona, credo che possa essere veramente il valore aggiunto. Ecco, il problema è cercare di capire anche un po' a livello emotivo, insomma, caricarlo di troppe responsabilità sarebbe sbagliato, ecco. Però mi sembra altrettanto inevitabile per quello che per la piazza di Firenze, insomma, molte aspettative sono riposte su questo ragazzo.
0: Poi dopo la scorsa stagione, insomma, esatto. Sui risultati.
1: Però comunque adesso ci stiamo facendo condizionare dalla partenza molto negativa.
0: Tutto da vedere.
1: Però è tutto da vedere, perché sulla carta i giocatori presi da Paratici io considero comunque un grande competente proprio di calcio, un grande direttore sportivo. Sulla carta sono giocatori tutti di valore.
0: Ti faccio l'ultima domanda, Giulio Cardone, prima di salutarti. Sì. Sulla Roma, mercato non scoppiettante, però questa è una squadra che è stata fatta un po', no, a immagine e somiglianza di Gasperini, sì. Mettiamola così.
1: Sì, rispetto all'anno scorso è stato seguito assolutamente, sono state seguite le indicazioni dell'allenatore, insomma i Friedkin hanno sacrificato Ranieri e anche altre figure, no? Anche Massara, insomma, diciamo che è stato accontentato il tutto, sì. E per tenere Gasp, però Gasp poi alla fine, per motivi anche qui un po' legati ai conti, ricordiamoci sempre, Giacomo, che la Roma ha effettuato quest'anno una svolta un po' sottovalutata, cioè ha piazzato un tetto agli stipendi molto chiaro, che è di 4 milioni, sì. E quindi ecco perché i loro principali obiettivi del mercato, questo leggendario, ormai una figura mitica, anzi mitologica, questo trequartista di sinistra, di piede destro, che la Roma di Gasperini cerca praticamente da tre mercati, estate 2025, gennaio 2026, estate 2026, gli obiettivi principali erano Greenwood e Summerville, non sono arrivati per questi motivi qua, soprattutto perché la Roma non è stata in grado di accontentare, certo, le richieste, devo dire,
0: non ha voluto, direi, giorni. Anche no, visto il tetto, insomma,
1: cioè non ha voluto, però insomma, noi invitiamo nel nostro piccolo Gaspa a non sottovalutare Mora, perché quando lui dice che non è arrivato questo tipo di giocatore, è vero che Mora non è un esterno, è più un numero 10, un rifinitore, però insomma è un ragazzo pagato 25 milioni più il 50% della futura rivendita, parliamo di un'operazione alla fine di 50 milioni, insomma è un po' ingeneroso dire che manca il tassello. Sì, manca quel tipo di profilo lì, però il mercato da Roma secondo me rimane un mercato importante.
0: Mercato importante, Mora che comunque ha già segnato un gol, ha fatto vedere ottime cose, sembra un titolarissimo. Esatto. Giulio Cardone della Repubblica, grazie per essere stato con noi, a presto.
1: Grazie a voi, ciao, un Giulio. Abbraccio, ciao.

0: The Colors con Rolling Stones qui a zona Cesarini, tornato in vantaggio il Verona in questo sedicesimo di finale di Coppa Italia. Parliamo di calcio, ha segnato Mulattieri all'87esimo, ora siamo nei minuti di recupero, quindi al 92esimo, Cagliari 1 Verona 2. Andiamo invece a fare un resoconto finale dei giochi del Mediterraneo con il nostro Emanuele Granelli a Taranto. Tante medaglie azzurre in queste due settimane di sport.
1: Tutti i giochi del Mediterraneo, giorno per giorno.

0: Mediterraneo in festa, non solo il titolo della cerimonia di chiusura ma dell'intera 20ª edizione dei giochi, una festa iniziata 2 settimane fa e da pochi minuti conclusa allo stadio Jacobone, con la consueta sfilata delle delegazioni e la standing ovation per la squadra azzurra. Emozionatissimi i due portabandiera, la ginnasta Angela Andreoli e il capitano del Sette Bello Francesco Condemi, entrambi medaglia d'oro a Taranto, simboli di un'edizione da record per i colori azzurri. Poche ore prima la ciliegina sulla torta dei giochi più vincenti di sempre per l'Italia è confezionata dalla pallanuoto nell'ultima gara della rassegna. Nella finale contro il Montenegro il Sette Bello non sbaglia, vittoria per 18-14 e festa grande al Torre d'Aiala di Taranto. Per Sandro Campagna è il quarto oro ai giochi del Mediterraneo, il primo da commissario tecnico.
1: A mio avviso la squadra ha fatto una partita straordinaria, abbiamo applicato il piano partita alla perfezione, ci stava il loro recupero perché stavamo sbagliando in attacco, che stavamo volevamo spaccare il mondo dopo il 3-0, volevamo finire 7-0 il primo tempo, abbiamo preso 4 ripartenze. Quando ci siamo rimessi in ordine nel secondo tempo abbiamo macinato il nostro gioco, è venuta fuori, a me secondo me, una bella qualità. Abbiamo dato una gioia a questo meraviglioso pubblico di Taranto, a cui vanno i miei complimenti, ma di tutta la squadra, perché hanno fatto sold out tutte le partite, ma non soltanto le partite nostre, anche alle partite quelle magari di minor conto. Questo è fatto molto importante, ha dato lustro alla storia del nostro sport. La pallanuoto ha bisogno di competizioni giocate in casa perché c'è questo amore per questo sport e soprattutto per il Sette Bello.
0: Tra i migliori in acqua, con 3 marcature su altrettanti tiri, Davide Occhione, figlio d'arte, una vita in piscina, l'anno scorso il successo da protagonista alle Universiadi di Duisburg, oggi il tanto desiderato bis.
2: Sono delle sensazioni ancora da realizzare perché siamo ancora presi dall'adrenalina, siamo felicissimi del risultato che abbiamo ottenuto, come l'abbiamo ottenuto, perché abbiamo affrontato una semifinale e una finale tostissime, ma le abbiamo affrontate da squadra senza mai mollare, senza mai disunirci anche nei momenti difficili, e il risultato è arrivato. Abbiamo giocato di squadra, abbiamo difeso penso con un'intensità molto alta. Poi in attacco le cose arrivano, l'importante è essere solidi dietro. Comunque il Montenegro è una squadra molto fisica, che ha un ottimo livello di palleggio, di tecnica individuale, ci hanno messo anche in difficoltà. Però la cosa bella è che non ci siamo veramente mai disuniti, non abbiamo mai mollato, soprattutto di testa, qualsiasi cosa accadesse in acqua. Il nostro obiettivo era vincerlo, quindi ci siamo riusciti, non ci siamo mai nascosti, siamo venuti qua per vincere. Eravamo in casa con un pubblico straordinario, una piscina strapiena dal primo giorno, e ci hanno dato veramente una spinta in più.
0: Doppia festa per un altro trascinatore del Sette Bello, Francesco De Michelis, medaglia d'oro nel giorno del 27esimo compleanno.
3: Spegni le candeline dei 27 anni con una medaglia d'oro, penso in pochi possono vantare questa cosa, quindi sono veramente contentissimo. È un'emozione unica. Dal primo giorno del torneo sapevamo che avevamo le possibilità, avevamo soprattutto la voglia di arrivare fino in fondo e prenderci questa medaglia. Oggi è il coronamento di tutto il lavoro che abbiamo fatto quest'estate, quindi faccio i complimenti a noi perché ce li meritiamo, abbiamo combattuto dall'inizio alla fine. Questo è il risultato.
0: Oltre alla pallanuoto, l'ultima giornata di gare proponeva in programma anche le 2 mezze maratone, rimpianti soprattutto nel maschile per Pasquale Silvarolo, il pugliese di Andria, chiude ai piedi del podio.
4: È un risultato di soddisfazione perché dopo le vicissitudini dell'estate, insomma gli europei di Birmingham che non sono andati nel migliore dei modi, questo è un primo tassello per la ricostruzione, la ripartenza di un livello più appartenente alle mie corde. È un po' di rammarico perché ovviamente sfido chiunque ad essere felice della medaglia di legno.
0: Nel femminile Greta Settino è la migliore delle azzurre, 8ª la sua posizione finale.
5: Mi sono divertita veramente tanto, il percorso era tosto, molto, però molto bello, in mezzo al mare comunque sentivi questa brezza marina, le persone che comunque facevano il tifo. In Italia ho avuto tanto tifo anche nei momenti di difficoltà, ho cercato di stringere i denti, però era molto impegnativo, sali, scendi, molti falsi piani, però ci ho dato veramente l'anima. L'esperienza a Taranto molto bella, poter comunque incontrare anche persone che fanno anche altri sport al di fuori dell'atletica, no? Poi alla fine è questa l'anima dei giochi del Mediterraneo, incontrare tanti sportivi anche provenienti da sport diversi e nazioni diverse, e quindi è stato un bel clima.
0: Il medagliere finale azzurro recita 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi, in tutto 224, record assoluto della competizione e più del doppio delle medaglie rispetto alla Turchia seconda. Numeri di un dominio totale per un campione olimpico, per di più pugliese come Carlo Molfetta, oro nel Taekwondo a Londra 2012 e ora direttore generale del Comitato comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo, non può che essere emotivo di grande soddisfazione.
6: La delegazione azzurra Italia Team ha portato degli atleti di spessore internazionale e per me chiaramente sapere che l'edizione più vincente era stata quella di Bari, quindi sempre in Puglia, e abbiamo battuto Bari portando a casa 224 medaglie, non può che riempirmi d'orgoglio per tutto quello che noi abbiamo dato loro per supportarli nei risultati.
0: I risultati sì, ma anche il significato e il valore intrinseco di una manifestazione unica nel suo genere come i Giochi del Mediterraneo, come ha spiegato nel cuore della cerimonia di chiusura il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
7: Abbiamo visto grandi prestazioni, record superati, sfide combattute fino all'ultimo secondo, medaglie vinte e sogni realizzati. Ma abbiamo soprattutto visto qualcosa che vale ancora di più: avversari stringersi la mano, abbracciarsi sul podio. Abbiamo visto ragazzi e ragazze provenienti da paesi, culture e storie diverse riconoscersi in un solo linguaggio, quello dello sport. Abbiamo dimostrato che anche quando il mondo sembra dividersi, esistono luoghi e momenti nei quali le persone scelgono di incontrarsi per competere lealmente e rispettarsi. Questo è il messaggio più importante che Taranto 26 consegna al Mediterraneo e al mondo.
0: Appuntamento tra 4 anni in Kosovo in un passaggio di consegne immortalato durante la cerimonia di chiusura. Ma ci sarà tempo per pensare a Pristina 2030. Per Taranto è ancora il momento di festeggiare, almeno per un'altra notte.

Camilla Cabello con Liar, questo quello che stiamo ascoltando, il tennis con Musetti che è sotto 2-1 agli US Open contro l'australiano Sweeney, mentre 1-1 nel conto dei set fra Cobolli e Schoolkate. Il Verona ha passato il turno in Coppa Italia, questi sedicesimi di finale, battendo in casa 2-1 il Cagliari con i gol di Arrui e Mulattieri. I sardi invece avevano risposto al 57esimo con Mendy. Un saluto anche dalla nostra squadra, Ombretta Conti regia, Daniele Di Noia e Tommaso Margiotta alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Buonanotte da Giacomo Prireschi.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Germania, Francia e Polonia fanno fronte comune contro Mosca. Riuniti a Weimar, i ministri degli esteri definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce russe. Il Cremlino risponde chiudendo i Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz, fa passi bruschi ma goffi. E Donald Trump torna sull'Ucraina e presenta il conto all'Europa. Il presidente americano annuncia che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. Sull'Iran ribadisce: è nei guai fino al collo e non avrà mai l'arma nucleare. Poi rivendica i nuovi attacchi ai radar di Teheran e il controllo americano sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. La cronaca: la Procura Militare di Roma verifica la presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Gli accertamenti sono partiti dopo un esposto del sindacato di categoria, ma al momento non risultano indagati. Uno dei sottufficiali citati conferma l'adesione, ma esclude di avere degli incarichi. Il ministro Crosetto invita alla cautela e puntualizza: un accertamento preliminare, non è un'indagine. Era riuscita a chiedere aiuto dal bagagliaio dell'auto chiamando il 112 e un amico. Emergono nuovi dettagli sul femminicidio di Barberino del Mugello. Lorenza Isceri, 45 anni, sarebbe stata aggredita dall'ex compagno Federico Vella nel garage di casa a Firenze, poi rinchiusa nella vettura. L'uomo le avrebbe sottratto il telefono e, raggiunta l'autostrada 1, l'avrebbe gettata da un viadotto prima di lanciarsi a sua volta. Ancora cronaca: nuovo fermo per la morte di Nicola Musiani, il 54enne picchiato a morte un mese fa a Pinarella di Cervia. Per l'omicidio erano già stati fermati altri 4 giovani.
4: A 17 anni, il quinto ragazzo accusato del brutale pestaggio di cui è stato vittima Nicola Musiani, il 54enne morto dopo un'aggressione a Pinarella di Cervia lo scorso 19 luglio. Il giovane deve rispondere di concorso in omicidio aggravato dai futili motivi. Come per gli altri 4 fermati a inizio agosto, tutti tra i 19 e i 23 anni, è stata richiesta la custodia cautelare in carcere. Un'indagine complessa quella dei carabinieri di Ravenna. Secondo quanto ricostruito anche grazie a telecamere e testimonianze, proprio il minorenne avrebbe avuto il primo diverbio con Musiani. L'adolescente l'avrebbe chiamato tossico, poi è andato a ballare in discoteca. A fine serata ha chiamato degli amici ed è tornato nel parcheggio dove il 54enne viveva nel suo camper. In pochi minuti si è consumata l'aggressione. Il gruppo lo ha picchiato con calci e pugni. Uno dei maggiorenni lo ha poi colpito con una bottiglia di vodka alla testa. L'uomo è morto in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Tra i coinvolti nel pestaggio potrebbe esserci anche un 6° ragazzo. Le indagini dunque proseguono.
5: Sara Scheggia, GR1.
3: L'economia, via libera della BCE alla fusione tra MPS e Mediobanca. La Banca Centrale Europea ha autorizzato l'incorporazione dell'Istituto Milanese nel Monte dei Paschi e le altre operazioni previste dal piano di riorganizzazione. Il progetto di fusione dovrà ora essere sottoposto all'assemblea degli azionisti. E sempre sul fronte finanziario, un altro via libera, questa volta della Consob, all'OPA dell'Indiana Tata Motors su Iveco. L'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni del gruppo partirà il 7 settembre e si chiuderà il 26 ottobre. L'autorizzazione della Commissione di Vigilanza sui mercati era l'ultimo passaggio necessario per l'avvio dell'operazione. Tutto esaurito ancora prima della riapertura. Dopo un lungo restauro torna visitabile a Roma la piramide Cestia. Da domani al 31 ottobre sono previste visite guidate anche di sera per scoprire dall'interno uno dei monumenti più affascinanti della capitale.
6: Un monumento dall'aspetto esotico, ma in realtà tutto romano. La piramide Cestia, costruita tra il 18 e il 12 a.C. come sepolcro di Gaio Cestio e Pulone, resta una testimonianza dell'egittomania che segnò la Roma antica dopo la conquista dell'Egitto da parte di Augusto. La sua riapertura, evento molto atteso dopo i recenti lavori, non ha lasciato certo insensibile il pubblico e i primi mesi di visite sono già tutti prenotati. Daniela Porro, sovrintendente speciale per Roma.
7: Questo vuol dire che è un monumento iconico e tutti vogliono
0: vogliono vedere la nuova piramide più visibile grazie alla nuova illuminazione.
6: Gli ultimi interventi hanno riguardato l'accessibilità con una nuova pavimentazione, gli apparati informativi, il verde e in particolare proprio l'illuminazione che ha reso possibile le aperture serali. Novità che la sovrintendenza speciale intende portare avanti.
0: Organizzeremo altre visite guidate nei mesi successivi. Questo è un intervento che è stato realizzato con i fondi del PNRR e quindi destinato alla conservazione del patrimonio culturale, ma anche e soprattutto come occasione per rendere il patrimonio culturale più fruibile, più vicino al pubblico.
6: Paola D'Angelo, GR1.
3: La musica, 3 anni dopo l'ultimo album, James Blunt torna con un nuovo disco. Hey, it's just the two of us again. It's like I'm back. Si intitola Airplane Mode e uscirà il 6 novembre, anticipato proprio da Tastes Like Summer. 12 brani registrati insieme alla band che accompagna da anni il cantautore britannico. E nel 2027 Blunt tornerà anche in Italia, il 27 febbraio a Milano e il giorno successivo a Firenze. E su Radio 1 continuiamo con la musica, il prossimo GR1 è a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
2: Meteo Radio.
3: Nel corso della notte, i fenomeni legati all'instabilità pomeridiana a ridosso dei rilievi andranno ad attenuarsi. Tempo stabile sul resto del paese, con cielo per lo più sereno. Nella giornata di domani, venerdì 4 settembre, tempo stabile su tutto il territorio. Al nord, sole e cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche innocua velatura di passaggio sulla Liguria e le zone alpine. Soleggiato al centro e sulla Sardegna, salvo isolati e locali addensamenti bassi lungo le coste tirreniche. Ampiamente soleggiato anche al sud e sulla Sicilia, ma con nuvolosità irregolare e innocua tra il settore ionico siciliano e la Calabria meridionale. Temperature massime in generale aumento su tutte le regioni, con valori compresi tra 29 e 34 gradi al nord, tra 30 e 36 al centro, ma più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi al sud. Ventilazione prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali dai quadranti settentrionali al mattino sul centro-sud, mari in prevalenza poco mossi, con moto ondoso localmente mosso sull'Adriatico e sullo Ionio a largo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: A Weimar, vertice Germania, Francia, Polonia, la pace in Europa passa dal sostegno a Kiev. Putin, accordo possibile, ma le minacce di Zelensky complicano le cose. Gli istituti di cultura tedesca in Russia saranno chiusi. Trump, voglio solo che la guerra in Ucraina finisca, e sull'Iran, ho fatto la cosa giusta, i passaggi Hormuz sono tornati ai livelli pre-conflitto. Futuro nazionale, accertamenti preliminari della procura militare su rappresentanti delle forze armate che hanno aderito al partito del generale. Il ministro della difesa Crosetto, sono garantista, no a condanne mediatiche. A Bari la festa per il governo e i suoi 1413 giorni, primato di longevità per Giorgia Meloni. Lei festeggia, gli italiani no, il commento delle opposizioni. Un altro femminicidio, Firenze, 36enne chiude la ex nel bagagliaio dell'auto e la lancia da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello. L'uomo poi si è suicidato. Un caffè allunga la vita, lo dice uno studio americano, meno rischi di diabete e problemi cardiovascolari per gli amanti dell'espresso, ma non oltre le 5 tazzine al giorno. Musica contro i mali del mondo da Laura Pausini, omaggio a Raff. Il nuovo singolo è la cover di Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. A ottobre riparte il tour. Tennis agli US Open, Italia-Australia 1-1. Musetti eliminato a sorpresa da Sweeney, ma Cobolli sconfigge Schoolcate. In studio Nicola Tedeschini, fermezza di fronte alle minacce di Mosca e conferma del sostegno a Kiev. Questa la linea emersa dal vertice di Weimar tra i ministri degli esteri di Francia, Germania e Polonia. Ma in Baviera c'è stato un nuovo sospetto caso di attacco ibrido, l'inviata a Berlino.
3: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca e il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadeful. Non accettiamo azioni ostili, incendi dolosi, attacchi alle ferrovie e provocazioni, dichiara per Varsavia Sikorsky. A Monaco di Baviera, tre ordigni vengono lanciati contro la Rohde Schwarz, un'azienda che produce droni e sistemi di comunicazione per le forze armate tedesche. Arrestati un uomo e una donna bulgari. Un'altra vicenda, tutta da chiarire, che si inserisce in un momento di forte attrito tra Berlino e Mosca, mentre i due sospetti, identificati come esecutori dell'attacco con i droni a Lipsia, sarebbero già in fuga fuori dalla Germania. Secondo lo Spiegel, si tratterebbe di bassa manovalanza dei servizi segreti, due agenti usati per una sola azione, motivo per cui è stato più difficile raccogliere le prove. Merz e i suoi ministri hanno aspettato di essere sicuri prima di dichiarare ufficialmente la Russia responsabile. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Da Mosca, immediata rappresaglia diplomatica alle misure decise dalla Germania dopo il caso appunto dei droni in aeroporto a Lipsia. Sull'Ucraina, Putin vede ancora spazio per una soluzione negoziata, ma lancia nuove accuse a Zelensky, la corrispondente.
4: Russia e Ucraina.
5: Spirali di pace dal Forum Economico Orientale di Vladivostok. Nel suo lungo intervento Putin parla di un accordo di pace possibile con Kiev e fa sapere che i contatti tra i due paesi continuano a livello di intelligence. L'accordo, specifica Putin, dovrà essere innanzitutto tra i diretti interessati, Russia e Ucraina, ma poi torna ad attaccare Zelensky per i suoi recenti avvertimenti sui rischi che corrono gli aerei civili che sorvolano i cieli di Mosca. Minacce che complicano i negoziati, dice Putin, che lode invece l'impegno di Trump e il dialogo recuperato tra Mosca e Washington. Intanto cresce lo scontro con Berlino. Per il ministro degli esteri russo, il cancelliere Merz ha ambizioni militariste. Da Vladivostok, Lavrov annuncia la chiusura delle sedi del Goethe Institute in Russia come ritorsione. Mentre il Cremlino sostiene che Merz, per guadagnare consenso in Germania, compia passi bruschi ma in maniera goffa. Non sarà la Russia, dice Peskov, a ridurre per prima il livello dei rapporti diplomatici con Berlino. Tensioni anche con la Norvegia per il sequestro di una nave russa nell'arcipelago delle Svalbard. L'ambasciatrice norvegese a Mosca è stata convocata dal Ministero degli Esteri, che ha chiesto il rilascio della nave. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Anche Zelensky tiene viva la strada della diplomazia. Nei prossimi giorni, annuncia il presidente ucraino, gli inviati americani Witkoff e Kushner faranno la prima visita ufficiale a Kiev, oltre a tornare a Mosca. Voglio solo che questa guerra finisca, dice in un'intervista TV Trump, che sull'Iran resta invece convinto di poter piegare il regime degli Ayatollah. Sono ormai gli Stati Uniti, afferma, a controllare Hormuz, il corrispondente da New York.
6: In un post social in cui smentisce la carenza di munizioni per continuare la guerra in Iran, Trump sembra aprire un nuovo fronte di possibili tensioni con l'Europa. Prima critica il predecessore, il democratico Biden, perché avrebbe fornito armi e munizioni per un valore di miliardi di dollari a Ucraina e NATO. Materiale bellico, scrive Trump, per cui l'Europa avrebbe pagato se solo glielo avessimo chiesto. Poi aggiunge, chiederemo quei soldi, anche se con un po' di ritardo. Nel frattempo il Pentagono ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento straordinario delle forze armate statunitensi in Medio Oriente a partire dai 50.000 soldati, rivela il Wall Street Journal. Il tutto per garantire a Trump un ventaglio di opzioni più ampio. L'inquilino della Casa Bianca, che da parte sua sottolinea come i volumi di petrolio transitati nello stretto di Hormuz siano quasi tornati ai livelli pre-guerra, cioè vicini ai 20 milioni di barili al giorno. Si riferisce in realtà al risultato di un'operazione delle forze armate statunitensi, di cui dà conto anche CNN, avvenuta martedì per scortare 40 petroliere, proteggendole da missili e droni iraniani. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: In Italia, accertamenti della Procura Militare sulla presenza di uomini delle Forze Armate tra gli aderenti a Futuro Nazionale, il partito fondato dal generale in pensione Roberto Vannacci.
7: Sarebbero almeno due i militari, uno dell'aeronautica, l'altro dei carabinieri, del partito di Vannacci, sui quali sta svolgendo accertamenti preliminari la procura militare. Tutto è partito da due esposti del sindacato militare, uno presentato ad agosto alla procura di Roma, l'altro depositato pochi giorni fa alla procura militare. Nella prima denuncia il sindacato contesta i contenuti del programma del partito di Vannacci, la possibile ricostituzione del partito fascista, l'istigazione all'odio e la discriminazione. Nel secondo esposto, quello alla procura militare, invece il sindacato chiede di verificare se le persone in questione facciano attività politica infrangendo il dovere di neutralità al quale sono tenute. Il legale di Vannacci, Giorgio Carta, replica sereno che non è ravvisabile alcun reato e confida in una rapida archiviazione. Una decina GR1.
2: Resto garantista e invito alla cautela, così il ministro della difesa Crosetto sul caso Vannacci. Poi l'affondo contro certa informazione, un accertamento preliminare non può essere trasformato in un'indagine per ricostituzione del partito fascista. Tutto pronto a Bari per la grande festa che celebrerà il record del governo Meloni, raggiunto proprio oggi, 1413 giorni, una durata mai toccata da nessun altro esecutivo nell'Italia repubblicana.
8: Sono attesi almeno 10.000 persone per celebrare il governo più longevo della Repubblica Italiana al porto di Bari, nel segno della stabilità politica e della crescita economica del paese, col record dell'occupazione e i risultati sul contrasto all'immigrazione irregolare, temi portanti del discorso della Premier che, al tramonto, ripercorrerà i 4 anni di impegno sul fronte interno, su sicurezza, fisco, contrasto al caro energia, sostegno a famiglie e imprese, e lo farà con al fianco il presidente del Senato La Russa, i due vice premier Tajani e Salvini in videocollegamento, diversi ministri, i vertici del suo partito, Fratelli d'Italia e con chiunque abbia condiviso il cammino politico di questi anni. Sul fronte internazionale la Premier rivendicherà il rapporto franco con gli altri leader e con il presidente degli Stati Uniti, Trump, che per sua stessa ammissione pensava sarebbe andato diversamente, ma ricorderà soprattutto l'impegno del governo per la de-escalation in Medio Oriente, la costante ricerca di nuovi approvvigionamenti dai paesi del Golfo per far fronte alla crisi nello stretto di Hormuz, il piano Mattei per l'Africa e il piano sostegno a Kiev per una pace giusta e duratura in Ucraina. Carla Macrellino, GR1.
2: Sulla longevità del governo la maggioranza rivendica i risultati raggiunti, per le opposizioni non c'è nulla da festeggiare.
9: È il giorno del record, longevità di governo che ha prodotto, rivendica la maggioranza, risultati importanti su spread, export, sicurezza e migranti. E non solo, sottolinea da Fratelli d'Italia Augusta Montaruli.
10: 1.300.000 lavoratori stabili in più e l'occupazione femminile è a livelli record, risultati che la sinistra non ha mai ottenuto.
9: Orgoglioso del lavoro fatto, le parole del vice premier azzurro Antonio Tajani. Anche la Lega reclama il proprio ruolo su alloggi popolari, riduzione autovelox, autonomia e federalismo. 4 anni e zero riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Giuseppe Conte, secondo il quale si poteva cambiare il paese e invece hanno fatto un accordo con i poteri forti. 4 anni buttati per la segretaria PD Schlein, che accusa la premier si è chiusa nel palazzo. Sempre dal PD, Antonio Misiani.
11: Giorgia Meloni festeggia il record di durata del suo governo, gli italiani fanno i conti con il record delle tasse, della povertà e dei carburanti. La destra farebbe meglio a fare meno propaganda e occuparsi di più dei problemi veri.
9: Festeggiano record inesistenti, concorda AVS e Matteo Renzi, Italia Viva, la premier ha tirato a campare, deluso chi l'ha votata. Proprio sul tema del voto per garantire stabilità ai futuri esecutivi, ieri in commissione a Palazzo Madama, primo ok del centrodestra alle preferenze. Critiche le opposizioni che parlano di emendamento farsa. Francesco Macaro, GR1.
2: Al via a Cernobbio fino a domenica il forum di European House Ambrosetti, il tradizionale appuntamento annuale che riunisce esponenti nazionali e internazionali della finanza, dell'economia e della politica. In mattinata previsti i saluti istituzionali del presidente Mattarella. Tema di questa edizione, la 52esima, lo scenario di oggi e domani per le strategie competitive. Governo al lavoro sul caro carburanti, in arrivo una nuova misura ponte per prorogare fino alla settimana prossima lo sconto sul diesel, da sostituire poi con aiuti più selettivi.
12: Lo sconto tra accise e IVA di 17 centesimi sul gasolio in scadenza sabato verrebbe prorogato fino al 10 settembre, quando il Consiglio dei Ministri deciderà le preannunciate misure più strutturali e mirate per venire incontro alle necessità dei redditi più bassi e ad alcune categorie professionali come gli autotrasportatori. Basta dunque con i tagli generalizzati, anche se su che cosa attuare ancora si discute nel governo. Si parla di tessere carburante, di interventi legati alla social card, oppure di bonus in busta paga, senza però dimenticare pensionati e disoccupati. Altro nodo da sciogliere è quello delle risorse necessarie per finanziare gli aiuti. Resta in piedi l'idea di una tassa, di un qualche prelievo sui maggiori profitti realizzati dalle imprese dell'energia. La benzina è salita ai massimi da luglio 2022 e senza lo sconto in vigore il diesel supererebbe di gran lunga il record di 2,229 euro toccato il 17 marzo di 4 anni fa. Fabio Comini, GR1.
2: Report, la conduzione della trasmissione di Rai 3 va a Claudia Di Pasquale, che sarà affiancata da Daniele Piervincenzi. La giornalista, già nella squadra del programma, prende il posto di Giulia Presutti, che ha rinunciato all'incarico. La decisione, informa la Rai, è stata presa dal direttore dell'approfondimento Paolo Corsini. Rai Radio 1 a mezzanotte 12 minuti, la cronaca con la terribile sequenza di omicidi suicidi che hanno scandito la giornata appena trascorsa. In Toscana una donna di 45 anni è stata sequestrata dall'ex compagno, chiusa nel bagagliaio dell'auto e poi lanciata da un viadotto della 1 nel Mugello.
13: Addio a tutti, il messaggio sui social poco dopo le 14, poi, secondo una prima ricostruzione, il rapimento e il femminicidio dell'ex compagna e il suo volo suicida dal cavalcavia Molinuccio lungo l'autostrada A1. I corpi senza vita di Federico Vella, 36 anni, e Lorena Isceri, 46, a poca distanza l'uno dall'altra, a oltre 40 metri dal tracciato autostradale, dove si è consumata l'ultima parte di questa vicenda. È accaduto intorno alle 16, la dinamica segnalata da alcune vetture in transito in direzione Bologna ancora da ricostruire completamente. La coppia era stata in vacanza in Grecia a luglio, poi la rottura. Ti ho persa per la mia stupidità, sarò tuo anche se non posso più esserlo, scriveva Federico un mese fa. L'avrebbe rapita e legata, portata in autostrada, poi, non è chiaro se Lorena fosse ancora cosciente, lanciata dal cavalcavia prima di buttarsi anche lui. Il transito in A1 interrotto per ore per consentire i rilievi della polizia scientifica sull'autostrada e anche a valle del cavalcavia. La procura di Firenze è al lavoro per ricostruire il movente del delitto e del successivo gesto estremo. Da Barberino del Mugello, Andrea Marotta per il GR1.
2: Altro omicidio-suicidio a Finale Ligure in provincia di Savona, morti padre, madre e il figlio, 15enne.
14: Ha ucciso a colpi di pistola la moglie e il figlio adolescente mentre dormivano. Su un biglietto ha scritto i motivi della strage, poi ha rivolto quell'arma contro se stesso. La tragedia l'altra notte in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina sulle alture di Finale Ligure, vicino a Savona. Daniele Baruzzo, 59 anni, avrebbe ucciso la moglie Paola Siri e il figlio Mattia, di 15, verso mezzanotte. Dei vicini riferiscono di aver sentito degli spari a quell'ora. Il dramma è stato scoperto soltanto a mezzogiorno di ieri. A dare l'allarme il datore di lavoro dell'uomo, che non vedendolo arrivare si è messo in contatto contatto con i parenti, che poi hanno chiamato i carabinieri. Sembra che alla base del gesto ci siano delle problematiche familiari, ma agli occhi esterni appariva una famiglia normale, come tante. Il 59enne aveva un regolare porto d'armi e si esercitava al poligono. Mattia giocava in una squadra di calcio locale. La società ha annullato partite ed eventi in programma. Siamo affranti, increduli e profondamente addolorati di fronte a quanto accaduto. Ciao piccolo campione, il ricordo sui social. I Baruzzo sarebbero dovuti partire per una crociera tra poche ore. Luca Forlani, GR1.
2: A Ostia, Roma, un'anziana è stata trovata morta nella sua abitazione al quarto piano di un palazzo in via Mare di Tasmania, mentre il corpo del figlio è stato rinvenuto in strada. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe soffocato la madre con un cuscino e si sarebbe poi tolto la vita lanciandosi dalla finestra.

0: Station stabilisce quanti caffè si possono bere al giorno senza esagerare. E la sorpresa per noi italiani, che espresso e moka superano decisamente la prova.
1: Senza esagerare può fare bene. Secondo l'Associazione Americana per le Malattie Cardiovascolari, il caffè in quantità moderate diminuisce il rischio di diabete, di problemi cardiovascolari, persino di mortalità generale. I vantaggi massimi tra le 2 e le 4 tazze quotidiane. Attenzione però, la tazza dello studio è quella americana, il cosiddetto mug, ben più grande della nostra tazzina di espresso. Nel bel paese, quindi, il limite indicato dai ricercatori corrisponde a circa 5 o 6 espressi al giorno. Chi ama il ristretto può stare ancora più tranquillo, contiene meno caffeina di un espresso normale, anche se sembra più forte al palato. Conta anche come si prepara il caffè nel mondo. Le bevande poco filtrate, come il caffè francese, quello turco, quello greco o il caffè bollito scandinavo, trattengono più sostanze che alzano il colesterolo cattivo. Espresso e moka ne contengono quantità più basse. Un motivo in più per godersi un buon caffè. Federico Mello, GR1.
0: Meteo, torna l'anticiclone africano e con lui sole caldo su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso da nord a sud e temperature ancora in aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana, sabato punte di 34-35 gradi al centro-sud, mentre domenica si potranno raggiungere i 36 gradi nelle regioni centrali. Tempo stabile e soleggiato anche al nord, con massime fino a 34 gradi. A Venezia applausi per il cinema italiano e per i maestri in concorso, ma a richiamare ancora il pubblico è George Clooney, fresco di Leone d'Oro. L'attore si è raccontato in una masterclass affollatissima. Poi spazio al grande cinema d'autore, l'inviata.
2: Gianni Amelio che emoziona con Nessun dolore, film fuori concorso sul senso di colpa per una società che ha perso la sua umanità. Con lui in sala grande Valeria Golino e Alessandro Borghi.
3: E Nessun dolore è un film che in realtà riguarda la gestione del dolore. Io ancora adesso non lo so bene cosa è successo durante il film, perché siamo andati, grazie all'aiuto di Gianni e di Valeria Golino, veramente in dei luoghi inesplorati rispetto alla mia personalità.
2: Sorelle Mara invece, Kate e Rooney, che per la prima volta recitavano insieme, sono state applaudite per 6 minuti e mezzo con standing ovation alla prima di Bucking Fastard di Werner Herzog. In concorso anche l'umorismo nero e politico di Wild Horse 9 di McDonagh. John Malkovich dà applausi sulla CIA e il Cile di Allende.
4: Guys, thank you very much for coming out.
2: Questo invece è Mr. George Clooney, che per oltre un'ora ha risposto su tutto a chi è stato in coda per la sua masterclass. Oggi a Venezia parlerà anche di intelligenza artificiale, mentre il Lido accoglierà Tsukamoto e Cedric Khan. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Musica, in attesa delle date italiane ed europee del tour mondiale, Laura Pausini pubblica a sorpresa un nuovo singolo, un omaggio a Raff e al potere della musica di farsi sentire meno soli di fronte ai mali del mondo.
5: Sono una grande fan di Raff, è stato il mio primo concerto, il mio primo duetto, ha sempre affrontato dei temi molto affini alla mia vita personale.
6: Laura Pausini, che ha esordito con La Solitudine nel 93, torna ad interpretare questo sentimento con una cover di Raff. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, un successo del 91.
5: Torno oggi ad affrontare questo argomento da un altro punto di vista, questa inquietudine, queste violenze, queste guerre, questo prevaricarsi sugli altri. Il testo, che ho cantato mille volte nella mia cameretta da ragazzina, è un grido di aiuto.
6: Il 1 ottobre il tour mondiale riparte dall'Italia, a Mantova e Milano le prime date. In scena la Pausini indossa i panni di una guerriera della musica.
5: Abbiamo pensato di ricostruire una fortezza dove le nostre armi sono gli strumenti musicali e nel mio caso il mio microfono, eretto da un'asta a forma di spada ma senza la punta, magari cantando insieme la stessa canzone così da non rimanere soli mai. Siamo
6: fragili. Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rau, vicedirettrice Paolina Melin, regia Gianni Tola e Alessandro Campanella. Ora la pagina sportiva da Nicola Tedeschini. L'augurio a tutti voi di una buona nottata.
7: GR1 Sport. Mezzanotte 21 accordi.

0: Via le saluto da Giorgio Germano. Tennis in primo piano con gli US Open, terminato da poco l'impegno di Flavio Cobolli che approda al terzo turno dell'ultimo slam stagionale. In corso sul cemento di Flushing Meadows a New York, il romano numero 6 al mondo ha sconfitto in 4-7 l'australiano Tristan Schoolkate, numero 180 del ranking ATP. Il punteggio 3-6, 6-3, 6-4, 7-5. Sentiamo anche come sono andati gli incontri precedenti con protagonisti tennisti italiani.
1: Niente derby italiano al terzo turno degli US Open. Musetti infatti non raggiunge Darderi, entrambi protagonisti di complicate battaglie. Per l'italo argentino è la seconda volta in carriera ai sedicesimi dello slam americano. Quattro ore di un incontro che sembrava in discesa contro il ceco Dalibor Svrsina, che dopo aver perso 6-3 il primo set, nel secondo ha un sussulto e rimonta 7-6. Poi doppio 6-4 per Darderi in un match segnato da ben 17 break. Il colpo di scena è Lorenzo Musetti contro la wild card australiana Dane Sweeney. Parte bene il carrarino, fa su il primo set agilmente, ma il rivale inizia a velocizzare il gioco e dopo il 6-1 nel secondo set, quando va sul 3-0 nel terzo, entra il fisioterapista per Musetti che in difficoltà fisica evidente perde malamente 6-2 i successivi parziali. Niente da fare per Mattia Bellucci, liquidato 6-0, 6-1, 6-1 dal beniamino di casa e pretendente al titolo Taylor Fritz. Diego Carmignani, GR1.
0: A Taranto invece giorno di chiusura dei Giochi del Mediterraneo, edizione da record per i colori azzurri.
2: La festa di Taranto, anzi Mediterraneo in festa, come il titolo della cerimonia di chiusura dei giochi. I portabandiera azzurri, due simboli dell'Italia da record di questa edizione. La ginnasta Angela Andreoli e il capitano del settebello di pallanuoto Francesco Condemi, entrambi sul gradino più alto del podio, come del resto l'intera delegazione azzurra. Primato di ori 74 e di medaglie complessive 224. I giochi più vincenti di sempre, ma oltre i risultati sportivi, il significato di una manifestazione dai valori olimpici, come sottolinea il presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese.
3: Abbiamo dimostrato che anche quando il mondo sembra dividersi, esistono luoghi e momenti nei quali le persone scelgono di incontrarsi per competere lealmente e rispettarsi. Questo è il messaggio più importante che Taranto 26 consegna al Mediterraneo e al mondo.
2: Appuntamento tra quattro anni in Kosovo, con il solenne passaggio di consegna immortalato davanti a un gremito stadio Iacovone. Ma ci sarà tempo per pensare a Pristina 2030. Per Taranto è ancora il tempo di festeggiare, almeno per un'altra notte. Emanuele Granelli, GR1.
0: Coppa Italia di calcio, sedicesimi di finale, il Palermo ha superato 5-2 il Mantova, successo esterno invece del Verona Cagliari, 2-1 il risultato. E chiudiamo con il ricordo di un grande campione del nostro calcio.
4: Bisogna vedere se sono davvero stanchi i tedeschi. Comunque non è vero che il nostro girone sia stato quello più scarso, diciamo.
0: La voce di Giacinto Facchetti alla vigilia di Italia-Germania, la partita del secolo. Il terzino dell'Inter e della nostra nazionale si è spento 20 anni fa ormai, era il 4 settembre del 2006, lasciando un ricordo che ovviamente sarà indelebile per tutto il calcio italiano e mondiale. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
6: E una buonanotte anche da Lucio Giordano. Sulla diramazione per Capodichino ci sono code, il tratto è chiuso tra lo svincolo con la 1 e Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli. Sulla 8 ci sono code per lavori tra Fiera Milano e Milano Nord, mentre sulla A21, la Torino-Brescia, attenzione, un veicolo in fiamme allo svincolo di Asti Ovest. C'è da segnalare anche un veicolo in avaria tra Vicovaro, Mandela e Carsoli sulla A24, la Roma-Teramo, siamo a cavallo delle regioni Lazio e Abruzzo. traffico sostanzialmente regolare a quest'ora della notte e dunque andiamo al meteo per oggi. Sole caldo in intensificazione con punte di 36 gradi su molte città. Per le temperature in discesa bisognerà aspettare mercoledì 9, quando dovrebbe arrivare un'intensa perturbazione atlantica che colpirà in particolar modo il nord e il centro Italia. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Fronte comune di Germania, Francia e Polonia contro la Russia. I ministri degli esteri dei tre paesi definiscono terrorismo di Stato il caso del drone bomba di Lipsia e promettono una risposta alle minacce di Mosca. Sospese le attività del consolato russo a Bonn, il Cremlino risponde chiudendo i Goethe Institute nel paese, mentre Putin attacca il cancelliere Merz. Fa passi bruschi, ma goffi, dice. E si indaga su un incendio di un'azienda della difesa tedesca, allerta anche in Danimarca. Intanto sul fronte russo-ucraino Putin apre colloqui costruttivi ma avverte le minacce di Kiev all'aviazione civile, ostacolano la pace. Inviati americani Kushner e Witkoff saranno a Kiev, possibile una visita dei due anche a Mosca. Anche Trump parla dell'Ucraina, voglio solo che la guerra finisca, dice, ma poi aggiunge che chiederà indietro i miliardi spesi dall'amministrazione Biden per le munizioni destinate a Kiev e alla NATO. Il presidente americano, pure sull'Iran, ribadisce, è nei guai fino al collo e non avrà la arma nucleare, rivendica il controllo americano sullo stretto di Hormuz, dove afferma il traffico petrolifero è quasi tornato ai livelli pre-guerra. La Procura Militare di Roma verifica la presenza di appartenenti alle Forze Armate in Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci. Gli accertamenti sono partiti dopo un esposto del sindacato di categoria, ma al momento non risultano indagati. Uno dei sottufficiali citati conferma l'adesione ma esclude di avere incarichi. Il ministro Crosetto invita alla cautela e puntualizza: un accertamento preliminare non è un'indagine. Nuovi dettagli dell'omicidio di Lorenza Isceri, la 45enne sequestrata dall'ex compagno Federico Vella, rinchiusa nel bagagliaio della vettura e poi lanciata da un viadotto a Barberino del Mugello. La donna è riuscita a chiedere aiuto al 112 ad un amico poco prima della tragedia, aveva usato un cellulare che l'assassino aveva lasciato nel portabagagli. Vella si è poi suicidato. Meteo, torna l'anticiclone africano e con lui caldo su gran parte dell'Italia. Oggi cielo sereno e temperature in aumento. Il caldo si farà sentire soprattutto nel fine settimana. Sabato, punte di 34-35 gradi al centro-sud. Sport, calcio, Coppa Italia, passano agli ottavi Palermo e Verona. I rosanera hanno sconfitto 5-2 il Mantova. Gli scaligeri si sono imposti 2-1 sul Cagliari. Tennis USA Open, passano il turno Tardelli e Cobolli, mentre si fermano Musetti, Berrettini e Bellucci. Oggi in campo Jasmine Paolini, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. A Weimar il vertice Germania-Francia-Polonia. Berlino accusa Mosca di voler destabilizzare l'Europa. Il Cremlino attacca Mersem, fa il duro ma è solo goffo. Poi Putin avverte accordo possibile con Kiev, ma le minacce di Zelensky complicano le cose. Intanto gli istituti di cultura tedesca e Russia saranno chiusi. L'inviato a Berlino.
3: Da Weimar, il capo della diplomazia tedesca, il ministro degli esteri francese, quello polacco, ribadiscono unità nelle risposte alla Russia, nel sostegno all'Ucraina e alla sicurezza europea. La Russia deve mettere fine al conflitto in Ucraina e soprattutto si astenga da qualsiasi attacco contro di noi, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Wadephul. Non accettiamo